0: essere questo.
1: Sì, è ancora poetica, perché in realtà non volevo proprio andare a scuola dai
0: Io ci ho
1: salesiani.
0: provato, Don Luca,
1: Sì, lo
0: a
1: so,
0: dirla
1: però
0: carina. Ci ho provato,
1: te la dico
0: pari pari.
1: proprio pane pane. E i miei genitori hanno tenuto duro perché credevano e credono nell'educazione salesiana
0: Vero?
1: e devo dire che l'ambiente salesiano in 2 o 3 giorni mi ha conquistato il cuore, quindi hanno fatto tanto in
0: Ci mette un
1: fretta,
0: attimo, hanno
1: un
0: fatto, anche
1: attimo.
0: lì il cuore è stato preso immediatamente.
1: E
0: Un sacerdote
1: dilatato.
0: in particolare, qualcuno in particolare
1: Beh,
0: che tu
1: sicuramente
0: ricordi?
1: la figura che mi ha accompagnato poi anche nell'adolescenza, dopo che ho finito la scuola media, è stata la figura di Donaldo, che era il direttore di quella casa salesiana e che mi ha accompagnato nel cammino di crescita con una sapienza pedagogica ed educativa straordinaria e con lui ho maturato e ho scoperto la chiamata di Dio e la
0: La
1: vocazione.
0: chiamata di Dio e la vocazione, qui li vediamo alle sue spalle, che passa per Don Luca anche dallo stare e dal curare i più piccoli, no? Don Bosco andava cercando i ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati. I salesiani in tutto il mondo aiutano non soltanto i ragazzi, le loro famiglie, ma vanno a formare quell'albero quando è piccolino, quindi a salvaguardare, perché salvaguardare i più piccoli vuol dire costruire la società. Il futuro.
1: Certo, e per me è stato così. I salesiani mi hanno insegnato a restituire il bene che avevo ricevuto
0: Che
1: e
0: carino.
1: quindi ho cominciato nell'animazione, come moltissimi di noi fanno, nel servizio ai più piccoli e in questa dinamica di restituzione ho incontrato persone straordinarie, domande profonde e la persona che mi era accanto, questa guida, mi ha aiutato a interpretare queste domande, a trovare delle risposte, a volte fuggendo e a volte aderendo, e finché quella risposta mi è sembrata fosse quella giusta per la domanda che ti cambia la vita, e quindi ho detto di sì.
0: Quando è cambiata la tua vita?
1: Beh, sicuramente nel dire sì al Signore, nell'entusiasmo di una vocazione. E qui c'è la fotografia del giorno della mia ordinazione sacerdotale, il 3 giugno del 2006, quindi sono 20 anni quest'anno. E questo momento è un momento tra l'altro molto particolare perché nei riti esplicativi dell'ordinazione sacerdotale c'è un momento nel quale il vescovo ordinante unge le mani dell'ordinato con l'olio santo. E io sono stato ordinato sacerdote dall'allora cardinale Poletto, che era
0: Sì.
1: l'arcivescovo di Torino. Ebbene, versò moltissimo olio sulle mani e poi cominciò a massaggiarle con una forza e guardandomi dritto negli occhi, per cui ho avuto chiarissima la sensazione che da quel momento quelle mani non sarebbero più state mie. E quindi questo lo conservo con me.
0: Allora, ai giovani continua a dedicare la sua vita, si è occupato di pastorale vocazionale, di missioni, direttore d'opera, ha seguito oratori, comunità salesiana. Avete presente la chiesa in uscita? È tutta nel click di quest'uomo, e non sto dicendo solo di lui, però è lui oggi il nostro ospite. Lui è la chiesa in uscita, quella chiesa che diventa luogo dove stare per credere che si possa migliorare, per credere che la vita stessa non ti abbia voltato le spalle. E quando c'è un sacerdote che te lo garantisce, questo nel nome di Don Bosco, ti senti più sicuro. Credo che sia questa la tua
1: Sì,
0: storia.
1: noi siamo chiesa con una coloritura particolare che è quella del carisma salesiano e quindi siamo una chiesa che fa casa, perché fondamentalmente questo ha fatto Don Bosco, ha fatto casa per i suoi ragazzi e oggi questo la congregazione continua a fare, Missioni Don Bosco continua a fare. Ecco, Missioni Don Bosco è proprio questo, è la casa nella quale si incontrano esigenze reali che provengono dalle missioni, dalle situazioni più diverse del mondo, e quindi noi accogliamo progetti, accogliamo analisi, accogliamo situazioni che i nostri missionari inviano a Missioni Don Bosco, e poi in quella stessa casa incontriamo il cuore generoso di migliaia e migliaia di benefattori e benefattrici che quotidianamente credono nel portare avanti il sogno di Don Bosco accanto ai missionari.
0: Che ci credono. Quanti ragazzi sono, diciamo così, partiti grazie a te?
1: Io ho, prima di occuparmi di quello di cui sto lavorando adesso, sono stato incaricato da missionario per il Piemonte e la Valle d'Aosta Salesiana. Uh-huh. E per i miei primi 8 anni da sacerdote ho fatto questo. In questi 8 anni sono partiti più di 400 giovani per esperienze di volontariato missionario.
0: Sono tanti, eh?
1: Sono tanti. Sono tanti perché poi queste esperienze di vita, fatta anche solo da uno, ha poi una potenza detonatrice del bene che coinvolge centinaia di altre persone, e quindi è un bene che si dilata.
0: E qui torniamo a quei confini del cuore che non sai più trovare alla fine, perché si dilatano, no? 400, caspita. Allora, la missione, questo è molto importante, non è geografia ma cuore. La missione dei Salesiani, che tocca tutti i luoghi del mondo, è missione perché insegna a non sbattere la porta in faccia a chi chiede aiuto, a non mettere fuori chi sta domandando aiuto, a non ghettizzare chi sta chiedendo aiuto, a non buttare fuori dai confini chi sta chiedendo aiuto. Potrei continuare. I giovani incontrati nei paesi più poveri, tu ultimamente sei stato in Liberia, in Sierra Leone, in tutte aree che sono rischiose perché la povertà le divora, no? Una povertà voluta molto spesso le divora. Ecco, che cosa impari tutti i giorni? Tu che sei un uomo così giovane, così bravo e così di ruolo e così importante.
1: Ma innanzitutto imparo che le zone del mondo che noi definiamo povere in realtà sono impoverite.
0: Bravissimo.
1: Perché avrebbero e hanno delle possibilità e delle potenzialità incredibili. E poi mi sembra di poter dire con chiarezza che quello che è capitato a Don Bosco a metà dell'Ottocento continua a capitare anche a noi. E quando Don Bosco arriva giovane prete in quella Torino lì, si sente dire dal suo direttore spirituale, nella ricerca di che cosa avrebbe dovuto fare, questa espressione: vai per la città e guardati attorno. Ecco, io credo che lo sguardo per noi salesiani e anche per noi di Missioni Don Bosco, quindi, è quello che ci frega e che ci caratterizza, perché una volta che hai visto non puoi più star fermo. Metti in moto mani, cuore, intelligenza, passione.
0: Accendi la coscienza in te e negli altri.
1: Esattamente, e non puoi più fermarti.
0: E non ti puoi più fermare. Quanti anni hai?
1: 47.
0: Se in 47 anni Don Luca Barone ha fatto tutto questo, immaginatevi nei prossimi 47 anni che cosa succederà, stante che li rifarà tutti anche superando i 100. Allora, poco fa dicevamo i giovani, cercate, non vi abbattete per una sconfitta, poi è sempre facile a dirsi, più difficile a farsi. Secondo te, i giovani, ma i giovani senza colore di pelle, senza connotazione geografica, perché sono uguali ovunque nel mondo i giovani, cosa cercano?
1: Ma io credo che la realtà di cui hanno più fame di cui abbiamo più fame sia il senso dell'esistere, il senso della vita, il senso di essere al mondo.
0: Dare un senso alle cose.
1: Sì, e quindi il regalo più grande che possiamo fare ai giovani, io ho una fiducia ostinata nel mondo giovanile.
0: Ostinatamente ottimista.
1: Sì, assolutamente. E quindi credo che il regalo più grande che la società, e quindi la Chiesa, può fare a dei giovani, sia che possano incontrare degli adulti che diano loro il vocabolario dell'esistenza, che rinsegnino loro la grammatica della vita.
0: E qui te la faccio la domanda: se gli adulti hanno perso qualche pagina di questo vocabolario, che si fa?
1: Io ritengo questo, che la cosa più bella sia esattamente metterli a contatto con i giovani e scoprendo che spesso sono gli stessi giovani a riconsegnare le domande di senso agli adulti, e in questa comunione di domanda e risposta si costruisce una società diversa.
0: Concordo in pieno. Dunque, Don Luca Barone, presidente di Missione Don Bosco, chiude con un telegramma. La storia che porti nel cuore, nel tuo cuore immenso, la più importante di tutte. 30 secondi per rispondere.
1: Sono rientrato dalla Sierra Leone, Freetown. La casa del Don Bosco accoglie centinaia di ragazze, ragazzi, bambini e bambine di strada. Nell'ottobre del 2025 un gruppo di volontari polacchi va per prestare servizio e invia dalla Polonia una scatola contenente una statua della Sacra Famiglia. I giovani di quella casa cominciano ad attendere questo dono, non sanno che cosa c'è in quella scatola, ma sanno che arriverà una scatola dall'Europa, un grande contenitore. Arrivano i volontari, arriva questa scatola e viene aperta con tutte queste centinaia di ragazzi attorno, ma purtroppo questa statua, per quanto ben imballata, è in 1000 pezzi. Quindi c'è una sensazione di scoraggiamento, finché un ragazzo di 17 anni, un ragazzo di strada, ha vissuto 3 anni in strada e adesso da alcuni anni è al Don Bosco di Freetown, prende la parola e dice: ma questa statua è come la nostra storia, è a pezzi, ma possiamo rincollarla. E quindi si mettono nei giorni seguenti, incollano questi pezzi. Oggi questa statua è sotto una grande grotta al centro della nostra, del nostro cortile, di quella casa. Tutte le sere questi ragazzi, che una famiglia non hanno più ma che lì hanno ritrovato, guardano e contemplano questa statua che ha i pezzi rimontati, alcuni sono mancanti, ma che campeggia al centro del cortile come emblema della loro vita, che può essere rincollata e messa in alto grazie ad adulti.
0: Ah, se potessero governare il mondo per 10 giorni questi ragazzi. Don Luca Barone, grazie. Presidente di Missioni Don Bosco, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie a tutti, bravo, bravo, bravo, così. Bravo.
1: Grazie.
0: Bravo,
1: grazie.
0: Veramente bravo. Andiamo.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Tenetevi forti perché questi numeri fanno una certa impressione. Mezzo miliardo di euro in 3 anni è quanto i truffatori sono riusciti a sottrarci attraverso le loro frodi, frodi online ma non solo. E allora noi oggi vogliamo parlarne alla luce dell'allarme, dei dati che sono stati diffusi dalla Federazione Autonoma dei Bancari Italiani. Dunque io ringrazio la segretaria nazionale proprio dei FABI, Elisabetta Mercaldo, che è collegata con noi. Segretaria Mercaldo, grazie della sua presenza.
1: Buonasera e grazie a voi per l'invito.
0: E saluto anche la dottoressa Laura Pulcini, vicepresidente nazionale dell'Associazione dei Consumatori ADOC. Ben arrivata, dottoressa
1: Buonasera.
0: Pulcini.
1: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Buonasera, buonasera a lei. Segretaria Mercaldo, dicevo avete diffuso dei dati che fanno una certa impressione, però in parallelo anche un vademecum che ci aiuta a non essere vittima di truffe. Allora, guardando in direzione della tipologia delle truffe, possiamo subito far capire come riescono sempre più queste persone senza scrupoli ad avere accesso addirittura ai nostri dati bancari?
1: Sì, di fatto i criminali informatici, se possiamo chiamarli, agiscono su due fronti, quindi abbiamo due modalità. Da un lato sfruttano le vittime utilizzando un po' quelle che sono le leve emotive, no? Quindi la curiosità, la fiducia, la paura, e dall'altro individuano delle falle minime nei sistemi di sicurezza e anche in tutti quei dispositivi, che il telefono, il computer, che vengono utilizzati, oppure negli strumenti software che non sono aggiornati.
0: Ecco, e qui insomma torniamo a quello che possiamo fare, perché abbiamo degli strumenti. Innanzitutto un elevato grado d'attenzione e poi quegli aggiornamenti che ho iniziato a fare riferimento. Però ecco, dottoressa Pulcini, c'è subito da sfatare un mito. Noi in qualche modo lo abbracciamo perché ci sentiamo un po' rassicurati, che ci sono persone più esposte di altri. Di fatto siamo un po' tutti potenzialmente esposti a questo tipo di truffe, le persone più avanti con gli anni, ma anche i giovanissimi che sono nativi digitali. Perché, come abbiamo iniziato a capire da quel che ci stava dicendo la segretaria Mercaldo, noi passiamo un tempo interminabile al telefono, al computer, soprattutto su WhatsApp, che è un canale attraverso cui viaggiano, mi verrebbe da dire, dottoressa Pulcini, volano i tentativi di truffa. A cosa dobbiamo stare attenti?
1: Innanzitutto mi viene di dirvi di stare attenti a tutto, a cercare di non cadere in nessuna esca, perché spesso le persone spesso usano la fretta, l'urgenza che noi sentiamo per carpirci le informazioni e soprattutto per farci delle truffe. Quindi bisogna fare attenzione innanzitutto a tutto ciò che ha una urgenza ingiustificata.

0: perché nulla è urgente, si può sempre aspettare. Poi l'altra cosa importante è l'anomalia del linguaggio, perché spesso il linguaggio che viene utilizzato non è perfetto, quindi bisogna fare
1: Anche
0: molta
1: qui dietro le
0: attenzione.
1: quinte c'è l'intelligenza artificiale e quindi la situazione sta
0: Certo.
1: cambiando.
0: Certo, l'intelligenza artificiale purtroppo sta, diciamo, da un certo punto di vista complicando la situazione perché la sta affinando tutte le armi che i delinquenti
1: Certo.
0: utilizzano per carpirci le informazioni.
1: Quindi massima
0: Dobbiamo sapere
1: attenzione.
0: che le banche per definizione non ci chiedono nessun
1: Ecco.
0: dato per
1: Ecco,
0: telefono.
1: mi ha dato l'aggancio
0: Questo è
1: per tornare.
0: fondamentale da
1: Mi ha dato
0: sapere.
1: l'aggancio per tornare dalla segretaria Mercaldo perché abbiamo detto siamo tutti potenzialmente vittime e quando però entrano in gioco le banche, insomma, la questione si fa piuttosto seria perché ci capita insomma, di ricevere dei messaggi da un numero che viene identificato come il numero del nostro istituto di credito. Allora, come dobbiamo comportarci, segretario Mercaldi, e come vi state attrezzando e muovendo voi per far fronte a delle tecniche di raggiro, a delle abilità informatiche che appaiono, grazie anche all'intelligenza artificiale, sempre più sofisticate.
2: Certo, guardi, in quanto sindacato più rappresentativo del settore bancario, noi ci occupiamo ovviamente di tutto ciò che ha a che fare con la tutela dei lavoratori bancari, ma anche dei cittadini che entrano in banca ogni giorno. E abbiamo un osservatorio anche privilegiato, quindi abbiamo visto i numeri delle truffe salire anno dopo anno, truffe, frodi e soldi spariti. Abbiamo pubblicato uno studio e una guida concreta e
1: Ecco, proprio sul più bello abbiamo perso l'audio, ma contiamo di
0: la
1: recuperarlo.
0: guida di sì per quello che è importante per non cadere nella
1: Dottoressa,
0: trappola. Quindi
1: dottoressa Mercaldo, mettiamo a punto il suo audio perché ci sta dando delle indicazioni che sono particolarmente preziose e utili. Quindi vado un momento dalla dottoressa Pulcini, perché c'è poi anche il fenomeno delle chiamate che riceviamo, il fenomeno del phishing. C'è, dottoressa Pulcini, anche quello sì, del phishing che ha a che fare con i QR code che ci vengono proposti e noi ci andiamo e i nostri dati non sono più in mani sicure.
0: Certo, diciamo le truffe si stanno sempre di più raffinando. Noi abbiamo il phishing che è una molto diffusa perché utilizza la combinazione della voce e della truffa informatica e si basa su delle chiamate telefoniche in cui i truffatori si fingono di essere degli operatori di banca, clienti pubblici o aziende di servizi e cercano di convincere la vittima a rivelare dei dati sensibili come i numeri delle carte di credito, i PIN, le informazioni bancarie. Quindi diciamo bisogna fare un'eccessiva attenzione proprio perché viene sfruttata la comunicazione vocale per ingannare le vittime e ottenere le informazioni sensibili. I nostri dati sono preziosissimi,
1: Sì.
0: valgono tantissimo, quindi non bisogna mai darli e
1: Ecco.
0: bisogna cercare di essere consapevoli
1: Sì. Ecco.
0: delle tecniche che vengono utilizzate dai truffatori per proteggersi da queste minacce.
1: Grazie,
0: Ultimamente abbiamo anche la truffa del QR
1: grazie.
0: code,
1: Ecco.
0: quella che diceva lei, mi sembra di aver
1: Sì.
0: capito, se non erro.
1: Sì,
0: Anche
1: ecco.
0: perché ormai con i QR noi ci facciamo un po' tutto, ci vediamo anche i menu ai ristoranti,
1: Per cui
0: quindi ne
1: riteniamo che sia
0: utilizziamo
1: un movimento
0: tantissimo.
1: sicuro questo nostro. Attenzione, attenzione anche quando ricevete dei QR code, attenzione a quello che fate. Segretario Mercaldo ci stava dicendo, ci stiamo attrezzando, dando delle indicazioni. Allora, poi si è interrotto l'audio, quindi se vuole meglio precisare e aggiungo anche, se i truffatori, come purtroppo accade ed è accaduto, riescono ad accedere al nostro conto corrente, e possiamo ottenere un rimborso come.
2: Esatto, allora intanto riepiloghiamo quelli che possono essere i consigli e le regole da seguire, come ha detto anche la dottoressa precedentemente, il primo è non lasciarsi trascinare dall'urgenza o comunicare informazioni riservate, ma anche e soprattutto con l'utilizzo che si fa del telefono.

0: Attenzione ai link che riceviamo, perché molte truffe partono proprio dalle comunicazioni, quindi dove ci si chiede di aggiornare i dati, sbloccare il conto e addirittura a volte riproducono proprio i loghi e il linguaggio delle banche. Quindi bisogna proteggere con attenzione anche per esempio quando utilizziamo il telefono, le carte di pagamento, nei cosiddetti wallet digitali. Quindi è bene per esempio controllare spesso movimenti del conto corrente bancario, attivare le notifiche. E un'altra attenzione importante è anche quella alla rete wifi pubblica, perché fare operazioni bancarie su reti aperte o non protette,
1: Molto
0: aumenta i rischi di
1: interessante.
0: intercettazioni dei dati. Sì. E una regola semplice, ma è importante in tutti i casi, anche quelli che sono stati elencati prima, è che quando c'è un solo dubbio, anche piccolo, bisogna contattare direttamente la propria banca e usare i numeri ufficiali. Quindi meglio prendersi qualche minuto in più piuttosto che consegnare dati e risparmi ai truffatori, perché oggi la prevenzione è la vera difesa digitale, anche perché alla luce di quello che è successo anche recentemente nella truffa di un'anziana, il valore aggiunto di quello che è il dipendente bancario è quella di conoscere le abitudini del cliente e quindi di capire e di verificare se ci possono essere dei dubbi su un'operazione che qualcuno chiede di fare.
1: Grazie, ci siete stati veramente utilissime e naturalmente su questo tema torneremo. Anche l'indicazione del wifi pubblico, insomma, non è per niente scontata. Vi ringrazio di averci accompagnato in questa iniziale riflessione del nostro programma. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, poi rientriamo qui in studio e affrontiamo un altro tema che ci sta particolarmente a cuore, perché secondo un recente studio un colloquio di lavoro su tre, pensate, va deserto, cioè i potenziali candidati non si presentano. E questo alimenta il mito, il solito mito dei giovani fannulloni. Ma davvero stanno così le cose? Noi non ne siamo convinti e allora ci vediamo tra pochissimo qui in studio.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi, il lavoro c'è, mancano i lavoratori. Quante volte abbiamo sentito questo adagio, soprattutto per bocca degli imprenditori che lamentano di non riuscire a trovare personale adeguato. Ma le cose stanno davvero così? O le offerte di lavoro che di fatto si trovano sul mercato sono vistosamente inadeguate in termini di riconoscimento economico? Vogliamo capirlo, vogliamo affrontare questo tema e io ringrazio per il suo ritorno in presenza qui a Siamo Noi un amico del nostro programma che è Marco Bentivogli. Una vita da sindacalista alla guida dei metalmeccanici della CISL, oggi è fondatore e portavoce dell'Associazione Base Italia. Ciao Marco, bentornato.
5: Grazie, ben trovati.
1: Collegato con noi è un benvenuto a Daniele D'Amele, presidente di Federmanager Friuli Venezia Giulia, autore del libro Etica ed Economia uscito per Capon. Benvenuto.
6: Buon pomeriggio, grazie.
1: Allora, buon pomeriggio a lei, Marco. Tra i vari spunti per questa puntata c'è uno studio a cui facevo riferimento della CGIA di Mestre che ha stabilito proprio questo, cioè un colloquio su tre va deserto e questo ha rimesso un po' in moto, no, quelle voci, il mito dei giovani fannulloni che non hanno voglia di far nulla e che quindi non si candidano. Noi pensiamo che le cose siano un po' più complesse di così.
5: Non c'è dubbio, le risposte banali non aiutano a capire, no, non solo a spiegare i problemi complessi. Ci sono tantissime motivazioni, noi viviamo di un mismatch, cioè di un disallineamento tra quello che costruisce il sistema di istruzione e quello che è il mercato del lavoro, per cui continuiamo a costruire questo disallineamento. Non solo i temi anche di incontro tra le persone e chi offre, diciamo, occasioni di lavoro si è ulteriormente complicato. chiediamo ai ragazzi e alle ragazze, ma anche agli over 50, cioè il tema è che il processo di cosiddetta selezione è sempre più barocco, tutt'altro che più semplice. I curriculum sono letti con l'AI, poi sì. Se si passa...
1: Gli algoritmi fanno le prime scelte.
5: Sì, in realtà non è colpa
1: filtrano,
5: degli algoritmi.
1: Teoricamente no? Filtrano, però poi...
5: In realtà gli algoritmi fanno quello che gli diciamo noi di fare, di risolvere il problema che gli assegniamo. E fanno questa selezione in base ai pattern necessari di ogni curriculum. Nella seconda fase inizia una serie lunghissima di colloqui che...
1: Fatte a volte di 6 diversi step.
5: Assolutamente.
1: Parlo anche, da madre di giovane nell'area.
5: Anche 6, anche più. Il tema è che si attribuisce ai giovani la colpa di questo scollamento, in realtà è dall'altra parte il problema. Se si crea in una situazione in cui i giovani devono diventare sempre più preziosi, perché sono pochi, se non altro.
1: Abbiamo già messo diversi importanti punti fermi, dottor Damele, e la coinvolgo nel suo ruolo di presidente di Federmanager. Esiste un problema tanto forte ancora, cioè per le aziende sulle professionalità adeguate mancanti? No, glielo chiedo perché adesso proporremo uno degli ultimi titoli del Sole 24 Ore, eccolo, che fa riferimento a questa difficoltà. Dottor Damele.
6: Sì, allora sottoscrivo tutto quanto è stato detto dal dottor Bentivogli, che saluto e che effettivamente ha colto nel segno. Le cose potrebbero anche essere semplici, nel senso che uno potrebbe dire basta pagarli di più. Questo è solo un aspetto, peraltro non come dire, ininfluente della situazione, però è solo un aspetto di cui dobbiamo comunque tener conto, perché se all'estero i giovani, e non solo i giovani, trovano opportunità di lavoro con migliori vantaggi economici, beh, va da sé che preferiscono andare lì piuttosto che rimanere qui. Dopodiché io credo che ci sia anche un altro aspetto. Prima si parlava del Nord-Est, per questo come Friuli Venezia Giulia sono molto interessato a tutte le statistiche che riguardano appunto il mio territorio, il territorio del Nord-Est Italia. Io credo che imprenditori e manager debbano ritenere che non sia, come dire, sufficiente, no? Rimanere a gestire il lavoro e tutta la dinamica del lavoro all'interno della fabbrica. Bisogna aprire i portoni della fabbrica e uscire dai cancelli della fabbrica e rendersi conto di quello che è il dato del sociale e rendersi conto di quello che è l'aspetto con il territorio e quindi garantire a giovani e non un pacchetto lavorativo che sia omnicomprensivo anche di opzioni favorevoli a vivere bene nel territorio in cui si lavora.
1: Anche di cosiddetto welfare spesso ne parliamo e questa, diciamo, è una visione che qualche imprenditore nel passato così illuminata ha avuto, qualcuno anche nel presente. Marco, sono temi che tu ben conosci. Io torno a quell'elemento da cui è partito anche il dottor Damele, è quello dei salari che sono inadeguati, che spingono molti giovani a, insomma, poi andare all'estero magari per la stessa tipologia di lavoro e non solo, offerte inaccettabili, 5 euro all'ora, turni impossibili. Per far fronte alla fuga dei colloqui così motivata, potrebbe a tuo giudizio funzionare uno strumento come l'obbligo che sta per entrare in vigore della trasparenza salariale?
5: Assolutamente sì, è molto utile perché nelle offerte di lavoro bisogna scrivere a più o meno in che range sarà il tuo salario, e cosa che spesso non si fa. Purtroppo il recepimento sembra trasferire le mediane dei salari per il ruolo. A mio avviso bisognava usare di più, bisognava scrivere esattamente quelli che sono i salari, perché serve anche alle aziende a ripensare i sistemi di trasparenza per cui si fa carriera o meno.
1: Certo.
5: In Italia abbiamo trasferito l'idea che più che le competenze servano le conoscenze in termini di
1: e
5: relazione.
1: E questi temi tu li hai affrontati proprio nella gestione.
5: Questo è un problema molto serio, perché spesso ha ragione, non si va via solo per i salari bassi, che comunque sono bassissimi.
1: Sì.
5: Si va via anche perché le dinamiche di crescita nel lavoro sono bloccate.
1: E c'è un tema di insoddisfazione sociale, di riconoscimento
5: assolutamente
1: sociale.
5: Sì. Io ho iniziato la mia esperienza nella prima parte della mia vita, quando facevo il sindacalista, ho iniziato si discuteva di salario di ingresso per i giovani ed era un salario più basso per farli entrare. Oggi proprio nel nord-est si discute di salario di ingresso per i giovani, e cioè un

0: salario più alto degli altri, perché altrimenti
1: questo
0: non
1: dice
0: verrà.
1: tutto. Adesso tra un poco questo tema lo affrontiamo con chi anche rappresenta un po' la voce delle difficoltà dei giovani. Dottor Damele, ricordando anche il libro Etica ed Economia, perché poi insomma questi sono temi in cui l'etica entra prepotentemente, quello che accade poi a volte è il paradosso che si chiede ai giovani neolaureati e poi magari la posizione viene loro negata, un'esperienza che è impossibile che possiedano.
2: Assolutamente sì. Vede, la ringrazio di aver citato il mio 12° libro, Etica ed Economia, dottoressa, e proprio lì io tratto anche un aspetto che è appena stato citato e a cui si è appena fatto riferimento, l'aspetto del merito, la meritocrazia. Noi dobbiamo tornare a metterla al centro, così come dobbiamo tornare a mettere al centro la figura del lavoratore, dell'uomo, della persona, perché anche in relazione a quanto appunto dicevamo prima, è quello che deve essere posto come centrale da parte di imprenditori e di dirigenti. Lei ha parlato prima e ha citato una parola meravigliosa per me. Io sono anche presidente del FASI, il Fondo di Assistenza Sanità Integrativa di Confindustria e Federmanager. Bene, quindi il welfare sanitario. Il welfare è un dato importantissimo, è un dato su cui noi dobbiamo cercare di investire molto per trattenere appunto le persone da noi, per far sì che loro possano avere una carriera professionale adeguata e soddisfacente. Anche perché, chiudo, andare a lavorare, essendo felici di andare a lavorare, è la palissiano, è molto meglio che non il contrario.
1: Noi lo diciamo sempre, anche qui con Marco Bentivaglio, quante volte abbiamo citato Primo Levi della felicità del mestiere congeniale, infinite settimane sociali su questo tema. Vi facciamo sentire la voce di chi giovani le rappresenta, con anche le richieste, i temi che stanno loro a cuore, quindi retribuzioni trasparenti, salari di ingresso più alti, non solo, anche abolizione di stage extracurricolari che insomma sono forme poi alla fine di sfruttamento dei giovani, ma non portano un vero e proprio accesso al mondo di lavoro. Sono gli elementi, i temi della campagna Generazione Sospesa del Movimento Adesso, che è rappresentato qui a Siamo Noi dal portavoce Tommaso Greco, che è collegato con noi. Io lo saluto. Greco, ben arrivato.
3: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
1: Dottor Greco, secondo lei perché molti giovani disertano poi di fatto i colloqui di lavoro?
3: Ma bisogna intanto vedere che tipo di offerte di lavoro, che tipo di proposte di lavoro ci sono. Qui noi abbiamo in Italia una situazione dei salari reali che al 2026, dicono gli ultimi dati Istat, non ha ancora recuperato la situazione del 2019. La performance dei salari di ingresso, cioè dei salari che vengono offerti ai giovani italiani, è tra le peggiori in Europa. Ci stiamo,
1: facciamo un esempio, c'è un neolaureato, quale salario si trova, insomma, che salario gli viene offerto e a parità diciamo di mansioni all'estero come sarebbe? Ci dia un'idea, perché insomma magari noi lo diamo per scontato, ma il nostro pubblico...
3: Diamo un dato su tutti. In Italia si esce di casa con 10 anni di ritardo rispetto al nord Europa e con 5 anni di ritardo rispetto alla media europea. Cioè passiamo dai 21 anni del nord Europa a oltre 30 per la dimensione italiana, mentre la media europea attorno a 26. Uno dice, vabbè, ma 5 anni che cosa sono? Sono una vita in quella fase della vita. Fanno la differenza tra poter costruire un certo progetto di vita o viceversa poterne costruire un altro. E questo in realtà racconta molto del fatto che gli stipendi che vengono offerti ai giovani, le condizioni che vengono offerte ai giovani, perché non c'è solo il tema dello stipendio, in molti casi lo stipendio non c'è perché si tratta di stage, quindi ci sono dei rimborsi. Noi abbiamo ancora un sistema di ingresso nel mondo del lavoro che è affidato in larga misura agli stage extracurricolari, che sono quegli stage.
1: Ecco, tra poco ne parliamo, Noi da genitori insomma ci confrontiamo spesso con gli stage extracurricolari. Allora, l'ho interrotta, ma poi torniamo su questi temi perché devo necessariamente andare in pubblicità. Poi torneremo su questo, ma ci chiederemo anche come si possono formare le competenze che poi sul lavoro mancano. E vi porteremo in una scuola dove non ci sono gli insegnanti. A tra poco.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va.
8: La telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
9: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, una puntata che è veramente ricchissima di spunti, insomma, che noi mettiamo sul tappeto, che poi torneremo ad approfondire sicuramente. Abbiamo detto come si formano le competenze necessarie sul lavoro. Vogliamo portarvi in una scuola molto particolare, si chiama Scuola 42, e perché è una scuola tanto speciale, questo ce lo spiega la nostra Marta Manzo.
10: 42 Roma è la prima sede di Ecole 42 in Italia, a Roma nel 2020, e si basa tutto sul peer-to-peer, quindi sullo scambio di informazioni tra pari. Non ci sono lezioni frontali, non ci sono professori, non ci sono corsi, lezioni, video lezioni, quindi i ragazzi devono trovare il modo di collaborare, di cercare informazioni da soli e quindi di rendersi autonomi, sviluppano il proprio metodo, quello che gli si addice di più, e scoprono che in realtà in questo modo riescono a imparare molto più velocemente e in maniera più efficace. Questa è una scuola di programmazione, qui si impara a programmare. Ci sono diversi progetti di difficoltà crescente, ogni tot progetti ci sono degli esami per vedere se le conoscenze che abbiamo appreso sono effettivamente state consolidate. Una scuola estremamente accessibile, oltre ad essere completamente gratuita, non richiede nessun certificato, nessun diploma, nessuna conoscenza pregressa.
11: Io sono arrivata proprio 2 giorni fa. Quello che mi ha portato qui è stata la curiosità. Io vengo da un altro settore, io faccio la fonica anche. Lavoro già da 12 anni per cinema e TV e sto cercando nuove possibilità lavorative. E questa scuola sembrava molto innovativa.
10: 42 è nata con l'obiettivo di creare delle figure specializzate nella tecnologia, nella programmazione, ma che avessero, oltre a grandi capacità tecniche, anche capacità sociali. Spesso capita che i programmatori siano persone che lavorano molto bene da soli, ma che non riescano a spiegare quello che fanno o anche a passare la propria conoscenza. Qui invece sono per forza di cose obbligati a imparare a comunicare, imparare a insegnare e ad apprendere a loro volta, mettendosi in gioco e mettendo in discussione anche quello che uno già sa.
12: Davanti a questi computer intratteniamo delle discussioni estremamente accese, soprattutto perché siamo tutti qui per metterci alla prova e per essere sfidati.
13: Non si inizia dalla teoria, ma si inizia dal fare, dalla pratica, e quando non si riesce a farlo da solo si può parlare con letteralmente chiunque.
11: Quelli che sono dello stesso livello impariamo insieme e quelli che sono più avanzati stanno qua a disposizione per risponderci le domande, i dubbi.
14: Qui nessuno ti dice devi fare il compitino, anzi, qua ti dicono ok, hai questo percorso davanti, hai il tuo tempo per farlo, se finisci il tempo sei fuori. Però se fai progetti, ti impegni, vai avanti, impari veramente tante tante competenze perché qua ci sono le persone che effettivamente lo fanno.
10: Una volta finito il percorso principale, che dura fino al massimo di 2 anni, si rimane studenti a vita, quindi si può continuare a venire, a frequentare, io stesso continuo a frequentare, a fare specializzazioni, sviluppo web, sviluppo videogiochi, cyber security, tutto quello che riguarda la programmazione.
13: Avere una formazione che è continuativa nel tempo e che cambia nel tempo è oro.
9: Molto interessante questa esperienza che è nata a Parigi, poi si è diffusa, insomma, una manciata di anni praticamente in tutto il mondo, 32 paesi, forse anche di più. Marco, tra l'altro oggi è una giornata particolare perché è il giorno in cui Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica magnifica Humanitas, che si inserisce nel giorno dell'anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII nel solco della dottrina sociale della Chiesa, e affronta anche il tema della tutela della dignità umana alle prese con la quarta rivoluzione, la rivoluzione digitale, la sfida dell'intelligenza artificiale. E il tema dunque, abbiamo appena visto questo video,

0: interessante, è una via di formazione continua. Il tema della formazione continua è dirimente, diciamo.
1: Assolutamente sì, l'enciclica va assolutamente valorizzata, soprattutto per porre le basi per una riflessione che si aggiorna, che non guarda all'indietro e guarda in avanti, fissando alcuni paletti precisi. Ecco, abbiamo parlato tantissimo di centralità della persona, spesso ne abbiamo parlato solo, non abbiamo
0: Sì.
1: costruito politiche, contratti, piste di lavoro e strategie per la centralità della persona. Sulle competenze c'è un doppio lavoro. Dobbiamo fare più formazione di qualità e soprattutto dobbiamo rifondare la formazione. La formazione l'abbiamo costruita attorno ai formatori, oggi la dobbiamo costruire attorno alle ragazze e ai ragazzi, ma anche sugli adulti. La formazione in Europa è molto debole sugli adulti, va assolutamente rafforzata, si allunga la vita media, la cittadinanza attiva va costruita con competenze.
0: Ti ringrazio anche per questo riferimento, insomma, un po' provocatorio, ma sostanziale della formazione creata in decenni intorno ai formatori e non ai soggetti che dovrebbero viverla. Dottor Greco, abbiamo detto trasparenza salariale, sicuramente il tema c'è nella vostra campagna dell'aggiornamento formativo. Mi interessava evidenziare questo aspetto, del superamento o proprio della scomparsa degli stage extracurricolari, perché anche questo non è scontato. Apparentemente un accesso al lavoro, ma insomma chi sa, perché ha figli e nipoti, sa anche che quanto questi stage spesso sia una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani un po' mascherato.
2: Bisogna dire insomma, che non hanno funzionato. Su uno strumento che non funziona, ha lasciato ancora le regioni, si può fare uno stage extracurricolare in alcune regioni a 300 euro, anche dove i compensi sono, mi passi tra virgolette, alti, si arriva a 800 euro. Insomma. Diciamo che lo stage molto spesso chiede alla famiglia di mantenere una persona che già sta lavorando, una famiglia che molto spesso ha già fatto sacrifici perché ha mantenuto la figlia, il figlio gli studi. Ora deve intervenire anche mentre già sta lavorando, mentre già sta alzandosi la mattina per andare a lavorare per poterlo mantenere. È uno strumento che non ha funzionato, uno strumento che non garantisce la formazione, uno strumento che non garantisce l'inserimento nel mondo del lavoro. La nostra proposta è molto semplice: aboliamo uno strumento che non ha funzionato e sostituiamolo con una misura di ingresso nel mondo del lavoro, chiamiamolo con il lavoro vero, dando la possibilità alle aziende di assumere, mettendo il sistema di incentivi che c'è già, che è molto frastagliato, in parte contraddittorio, però sostanzialmente trasformiamo lo stage extracurricolare, che ripeto non ha funzionato e non funziona, col lavoro vero.
0: Ecco, con un orizzonte chiaro che hanno di fronte i ragazzi che accedono, che hanno questo primo contratto di lavoro. Dottor Damele, siamo proprio in conclusione. Quando lei, sottolinea anche nel suo libro l'importanza del patto generazionale, che cosa intende? Siamo in conclusione.
3: Intendo innanzitutto che gli anziani devono anche farsi da parte e lasciare spazi ai più giovani, primo. Secondo, che l'anziano deve mettersi a disposizione dei giovani per poter passare tutto il suo bagaglio culturale. Nel servizio che avete fatto vedere va benissimo il concetto della formazione continua. Io sono un po' preoccupato del fatto che la formazione, magari tecnologica, magari specifica, possa portare ad un isolamento della persona. Io ci introdurrei tanto umanesimo, ci introdurrei tante relazioni perché la vita non finisce con il lavoro, la vita ha nel lavoro una sua giusta ed importante situazione, ma la vita è un tutt'uno e anche di quello ci si deve occupare sempre. Etica ed economia devono andare in quella direzione.
0: E qui sfonda una porta aperta, siamo noi, ma intanto assicuriamolo questo lavoro ai più giovani e non solo. Grazie, grazie di averci accompagnato in questa riflessione, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre in questo studio e sempre più o meno intorno alle 15:15. Grazie a tutti.
4: Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare di Chiesa e comunicazione. Andiamo nella diocesi di Albano per raccontare com'è andata la settimana della comunicazione 2026. Dopo la sigla.

0: umani. Il ruolo della comunicazione sociale per la Chiesa è da anni al centro della settimana della comunicazione. Oggi vi raccontiamo com'è andata quella di quest'anno, quella del 2026, che si è svolta nella diocesi di Albano. Un racconto che facciamo con Suor Cristina Beffa. Bentornata, Suor Cristina.
1: Grazie, buonasera.
0: Figlia di San Paolo, referente del Festival, insomma, della settimana della comunicazione. E con te c'è Don Alessandro Paone. Ben trovato.
2: Grazie, buonasera.
0: Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Albano. Insomma, sono stati giorni di festa, di relazioni, di comunicazione nel più alto termine, nella più alta accezione. 21ª edizione, Suor Cristina, ormai c'è una certa esperienza nel capire come le diocesi italiane hanno a che fare con la comunicazione.
1: Certamente sì. E dobbiamo dire che noi come Paolini e Paoline riceviamo molto dalle diocesi dove proponiamo il festival. Noi li stimoliamo a prendere consapevolezza della importanza della comunicazione, non solo interpersonale, ma anche la comunicazione digitale, quella che passa attraverso tutti i linguaggi. Ora, le diocesi rispondono conservando la loro caratteristica
0: Certo,
1: locale e territoriale, e
0: giusto.
1: questo è bello. Però devo dire che sulle 21 edizioni io mi porto sempre a casa un'esperienza straordinaria, che è questa. Lavorando all'estensione del programma, provando, riprovando, incontrandoci, eccetera, eccetera, anche i componenti della commissione territoriale scoprono delle risorse del territorio che avevano sottovalutato, e invece il festival le fa mettere in
0: Forse proprio questo è
1: contatto.
0: il valore aggiunto, no, Alessandro? Capire quanto di bello c'è. Un evento come questo ti obbliga a fare una sorta di censimento interno, capire cosa ho, cosa non ho, cosa manca, chi potrebbero essere gli interlocutori, poi ma magari ci sono delle sorprese.
2: Assolutamente sì. Il lavoro che abbiamo fatto in preparazione al festival è stato proprio questo. Anzitutto l'ascolto dell'esperienza del Festival della Comunicazione, grazie alla famiglia Paolina. Hanno raccontato cosa è successo nelle altre diocesi, nei territori, e poi l'ascolto del nostro territorio. Ovviamente lo conosciamo, è stata una riscoperta per molti versi, una riscoperta delle aggregazioni locali, delle associazioni sul territorio, anche di alcuni comuni. Abbiamo fatto esperienza anche con alcuni comuni e anche con degli enti educativi che ci hanno coinvolto molto, le scuole, gli ospedali, anche la musica, ascoltando il territorio e facendo delle proposte, è nato il festival.
0: Suor Cristina, qui insomma, tanti sono gli elementi, la comunicazione non solo come si diceva una volta ad intra, no? Ma ad
1: Ad
0: extra,
1: extra.
0: cioè portare quanto si ha di buono, testimoniare il bene in maniera positiva, propositiva.
1: Certamente, guarda, mi pare che meglio di qualunque parola possa usare io sono le parole del vescovo di Albano, che
0: Sorrida.
1: nell'omelia conclusiva ha proprio detto questo. Beh, scusate,
0: Prego.
1: okay. Per 2 settimane siamo riusciti a raggiungere luoghi, persone, parrocchie, scuole, associazioni attraverso tutti i linguaggi più diversi della comunicazione, dell'arte, della fotografia, della musica, del teatro, delle conferenze e dell'incontro fraterno. Abbiamo vissuto un profondo e proficuo dialogo con le istituzioni, con le ASL, con le associazioni, con i giornalisti credenti e di altre religioni. Abbiamo sperimentato il convergere di tanti carismi che caratterizzano la nostra Chiesa diocesana. In queste parole mi sembra di ritrovare quello che è lo spirito con il quale noi Paolini e Paoline proponiamo proprio il festival. Creare delle occasioni perché ci sia una comunicazione tra le espressioni culturali e sociali del territorio. Beh, ad Albano ha avuto un grande spazio la Caritas, per esempio. Ci sono delle iniziative sul territorio di Albano di Caritas. Io dicevo agli operatori: ma voi siete specializzati nella ricerca dei poveri? No, sono i poveri che cercano noi. E mi è sembrata proprio una bella espressione di vicinanza al territorio, ma una vicinanza non di quelle che sono, come dire, facciamo la carità perché nei
0: Certo.
1: bisognosi. No, c'è un rapporto anche culturale, oltre che sociale. Questo è bellissimo da
0: La
1: scoprire.
0: comunicazione

0: comunicazione in diocesi a che punto è, dal tuo punto di vista, che ci lavori con la comunicazione?
1: La comunicazione è sempre in divenire, soprattutto con i mezzi che abbiamo a disposizione. Quando il Papa ha consegnato il messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, aiutati anche dalle Pauline, abbiamo subito colto il taglio che il Papa ha dato al messaggio, quindi un messaggio antropologico. E la parte dell'intelligenza artificiale l'abbiamo ascoltata, ma il messaggio ci ha
0: Tra
1: chiesto di
0: l'altro oggi,
1: metterla.
0: insomma, grande giornata, il Papa ha pubblicato,
2: Con
0: insomma, ha
2: l'enciclica.
0: promulgato, ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, la custodia della persona umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Sono tutti temi che si intrecciano, poi a partire dal tema chiaramente voluto dal Santo Padre, che è stato poi il tema, no, della
2: Il
0: vostra
2: festival.
0: settimana, custodire voci e volti umani. Il verbo custodire va sottolineato 1.000 volte.
1: Assolutamente sì, anche in questa enciclica appena uscita abbiamo colto subito che c'è la questione della custodia e pensando il festival e pensando alla diocesi abbiamo cercato proprio quali voci e quali volti dovessero essere custoditi, quali voci e quali volti ci hanno chiesto custodia e coinvolgendo i sacerdoti, coinvolgendo la scuola, coinvolgendo la ASL, coinvolgendo tutto il territorio. Abbiamo cercato di creare eventi che parlassero di custodia, ma non solo eventi, chiedevi a che punto è la comunicazione. Con il festival abbiamo cercato di riallacciare a livello comunicativo anche questi enti. Siamo stati in due scuole in modo particolare. In una scuola abbiamo accolto l'appello di uno dei professori che lavora ad un giornale con i ragazzi. Che ha portato anche Sor Cristina. Ecco.
2: Ecco, questo qui.
1: Sì, in questa scuola abbiamo fatto un evento di formazione per i giornalisti che abbiamo pensato di strutturarlo anche in collaborazione con Luxi, con La Sapienza, con diversi attori per parlare ai ragazzi. Quello che i ragazzi ci hanno chiesto, la ragazza che ha fatto l'introduzione, è ascolto. Quando si parla di giovani, noi andiamo cercando di portare. I giovani hanno chiesto ascolto. Ecco, questo in modo particolare ci portiamo nel cuore. Un altro evento con un'altra scuola, al Liceo Pascal, questo l'abbiamo fatto alla Mari Mercuri di Ciampino. Al Pascal di Pomezia i ragazzi si sono resi protagonisti, hanno fatto loro tutto il lavoro e hanno portato la Bibbia attraverso gli strumenti della comunicazione, anche attraverso l'intelligenza artificiale. Hanno portato le parabole, hanno costruito delle canzoni attraverso l'intelligenza artificiale, hanno creato dei giochi da tavolo con l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalle parabole, e hanno ricreato anche Gerusalemme attraverso Minecraft, che
0: Come no?
1: molti conoscono. È
0: Certo.
1: stata una bella esperienza.
0: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo a parlare della settimana della comunicazione. Vi faremo vedere anche un bel servizio che abbiamo girato proprio incontrando i giovani missionari digitali che hanno un po' animato, no? Alcune giornate della settimana. Dopo la pubblicità.
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
0: Con Suor Cristina Beffa e Don Alessandro Paone stiamo raccontando la 21ª edizione del Festival della Comunicazione che quest'anno si è svolta nella diocesi di Albano. E allora non perdiamo tempo, andiamo subito a vivere alcuni dei momenti più importanti di questa settimana. Lo facciamo con il nostro servizio, lo vediamo e poi lo commentiamo insieme.

0: Siamo qua nella diocesi di Albano, in una riunione dei giovani di tutta l'Italia, un sacco di giovani che sono venuti, convocati dall'esperienza di Shame to Share e anche la Chiesa d'Ascolta, che sono giovani che hanno sentito nel cuore la necessità di vivere la fede anche negli spazi digitali, missionando, per cercare, per andare verso coloro che cercano Gesù.
1: Faccio parte del gruppo di Shine to Share, un gruppo di ambassador

0: digital creator chiamati da ogni parte dell'Italia per cercare di testimoniare bene il bene sui social.
1: E quindi attraverso gli account social dell'8x1000 vengono ripubblicati i nostri video di noi che andiamo all'interno di queste realtà finanziate dall'8x1000 e dalla Chiesa Cattolica, le raccontiamo bene per poi far conoscere bene il bene che viene fatto all'interno di quelle realtà. Infatti proprio stamattina ci siamo ritrovati e siamo andati in diverse realtà finanziate dall'8x1000 della Chiesa Cattolica della Caritas Italiana e quindi abbiamo raccontato quelle che erano queste opere. Per esempio nella mia realtà era una realtà che offriva ai senza tetto la possibilità di fare una colazione, di farsi una doccia calda e di offrire anche loro un cambio, di passare una mattinata diversa e non rimanere in mezzo alla strada.
2: Sicuramente andare nelle opere e creare dei contenuti è soltanto lo strumento, ma il fine è poi quello di incontrare le persone, i volontari, di chi si occupa quotidianamente dell'altro. Quindi l'obiettivo ultimo, direi, di tutto il progetto è l'incontro, sia tra di noi del gruppo, ma l'incontro con le diverse realtà anche della nostra zona.
3: E nel contesto della settimana della comunicazione sociale e per approfondire il messaggio del Papa che ci convoca a custodire voci e volti. I ragazzi sono convocati qua per tante esperienze, per studiare ma anche per visitare, per conoscere, per fare esperienza della Chiesa locale, della realtà. Come dicono gli Apostoli, noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito. Quindi per poter uscire, per poter essere missionari, prima dobbiamo essere discepoli.
2: Siamo venuti qua per vedere un ambiente in cui sicuramente la persona è accolta e guardata negli occhi e ascoltata per quello che è e poi per essere aiutata, sempre con la sua dignità, e quindi il nostro obiettivo è quello di provare a comunicare questo incontro.
1: Quindi banalmente anche quando raccontiamo le opere, non solo fargli vedere quello che accade nelle opere, ma che quello che accade è possibile grazie alla mano di ognuno di noi. Quindi che è una cosa vera, viva, sono persone, hanno un volto, hanno un nome, hanno una storia. E quindi l'obiettivo della comunicazione è saper comunicare tutto questo, non solo quello che viene fatto.
0: Testimoniare bene il bene si può fare, soprattutto se con noi c'è la componente fondamentale della fede che ci aiuta in questa testimonianza di vita.
4: Don Alessandro, tanti giovani comunicatori da tutta Italia che invadono pacificamente un territorio, una chiesa locale per in qualche modo formarsi a dichiarare bene il bene, a trasformare una informazione anche in un'immagine che possa far bene a chi la vede, diventa una bella testimonianza.
5: Assolutamente sì, testimonianza per i nostri giovani, ma anche per noi adulti. Spesso quando si parla dei giovani si parla in senso negativo. Vedere tanti giovani che si sono impegnati e che continuano ad impegnarsi per comunicare bene il bene ci fa ben sperare. Abbiamo preparato il loro arrivo, certo. Abbiamo pensato a loro, abbiamo pensato anche a momenti di festa, non solo a momenti in cui hanno vissuto la formazione e la carità. E portiamo a casa i loro sorrisi, la musica vissuta insieme, il servizio, il sorriso portato ai poveri, è veramente tanto, hanno anche cucinato per loro.
4: Sor Cristina, quanto fa bene, ormai hai una certa esperienza, quanto fa bene alle diocesi prepararsi ad un evento del genere? Serve anche a capire quanto si ha, quanto valore, magari non raccontato c'è in un territorio. No?
6: Certamente tanto è l'esperienza che in tutti i festival abbiamo vissuto, no? Scoprire le risorse. Certo, quando proponiamo il festival e vediamo che l'esperienza viene accolta, noi paolini e paoline siamo felici, però ci viene interiormente da dire, oh poveretti, non sanno cosa li aspetta, perché poi le riunioni mensili, studiare come poter realizzare meglio la tematica, quali sono le esperienze a cui dare risalto e quelle che invece sono da tralasciare perché troppe, perché un programma deve essere equilibrato in tutte le sue parti. È un lavoro che si fa in equipe, la diocesi sceglie i membri che compongono la commissione territoriale, noi li seguiamo, ma io sorrido sempre tanto quando li vedo tanto faticare e poi dico, beh, incominciate la domanda.

0: Domenica, poi quando siamo a giovedì so che vi devo rincuorare perché a quel punto un po' stanchi sono, però raccolgo sempre anche un'esperienza di felicità per quello che si è realizzato e quindi anche la felicità, la gioia d'aver faticato ma di aver portato la comunicazione ad un livello interpersonale perché alla fine diventa interpersonale. È un'esperienza impagabile.
1: No, Alessandro, lo chiedo a te che sei un sacerdote, no? Quanto sono utili anche per i sacerdoti questi momenti, queste riflessioni, questi incontri? Magari per chi non è addetto proprio ai lavori, diciamo così. Certo.
2: Parliamo del festival.
0: Oh, devo dire che Albano, scusa se interrompo, ha risposto ottimamente attraverso le parrocchie, non è sempre facile.
1: Appunto, infatti volevo. Questa era la riflessione.
2: Assolutamente. Quando abbiamo pensato il festival abbiamo detto e adesso cosa facciamo? Ci hanno aiutato tanto. La prima cosa che abbiamo pensato è il territorio, le parrocchie, i sacerdoti. Allora non abbiamo parlato con i singoli sacerdoti perché sarebbe stato impossibile. Siamo andati a parlare con i vicari, ovvero coloro che coordinano i sacerdoti delle diverse zone e abbiamo trovato grande disponibilità. All'inizio anche loro erano un po' spaventati. Perché adesso cosa dobbiamo fare? Custodire come, chi? Invece poi parlando, confrontandoci, tirando fuori il tema che il Papa ci ha consegnato, le idee sono venute. Perché abbiamo detto, ogni territorio ha il suo specifico. Qual è il vostro specifico? I SIC, il lavoro
1: L'agropontino, certo.
2: agricolo sul territorio di Aprilia è una caratteristica per Aprilia, poi anche la storia di Aprilia. Per Pomezia, sono venute fuori delle realtà sia di carità, ma anche la scuola, c'è cioè il liceo di cui parlavo prima che è molto importante per il territorio. Altri territori come l'Albano hanno puntato molto sulla loro storia, la mostra fotografica, una conferenza sul Bernini, una conferenza sull'arte. Un'altra cosa molto bella che è stata realizzata è stato un convegno. Mostra fotografica e convegno con l'ASL 6. Abbiamo fatto all'interno di un ospedale una mostra fotografica e un convegno sulle donne malate oncologiche.
1: Qui vedete la sfaccettatura della comunicazione che è infinita. L'importante è
0: Certo.
1: che poi crei relazione. Io vi ringrazio per questa bella testimonianza. Possiamo già anticipare la prossima edizione
0: Sì.
1: 2027?
0: Concludiamo con Albano e possiamo annunciare Melfi,
1: Melfi,
0: la
1: Capolla Venosa,
0: diocesi
1: una bella
0: in
1: diocesi.
0: provincia di
1: Potenza.
0: Potenza, sì. E anche il vescovo è stato contento, ci ha pure ringraziati per la proposta che abbiamo
1: Ma anche lui
0: fatto.
1: forse non sa che cosa l'aspetta. Sono bei momenti, insomma, di condivisione, di comunione, insomma, che appunto ha a che
0: Certamente.
1: fare con la comunicazione.
0: Certo,
1: Grazie.
0: posso solo
1: Prego.
0: ricordare una cosa, il Museo Diocesano che ha ottenuto una mostra su
2: Leonardo
0: inediti di
2: Manzù.
0: Manzù
1: Ah,
0: e la
1: però.
0: figlia di Manzù che era presente a questo percorso di presentazione ha regalato alla diocesi un bambinello di Manzù che dice questo bambinello contraddistingueva i nostri natali, mi
1: Bellissimo
0: sembra bello poterlo dare alla diocesi.
1: finale per questa puntata. Grazie Sor Cristina Beffa, grazie Don Alessandro Paone. Noi torniamo domani sera con un altro appuntamento di In Cammino. Se volete, saremo qui a partire dalle 19:30. A presto e buona serata.
3: L'allucinogogo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno è un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
12: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
11: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margine della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Paltocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro, che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
4: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
5: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
4: E dimmi com'era?
5: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
4: E poi?
5: Te l'ho detto, era un po' strano.
0: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
1: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve, e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
0: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò: sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa diciamo mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un salto in banco professionista.

0: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
1: Tutte le domeniche la stessa storia.
2: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e si è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
3: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
4: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
3: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
5: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
3: L'oratorio è la sua persona. L'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare coi ragazzi, Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano

0: di essere amate.
1: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità angelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
2: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato. Sì! Benvenuti a Valdocco!
0: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
3: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue, diciamo, trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E, diciamo, i suoi nemici, diciamo, un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che il Don Bosco avrebbe bisogno di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me.

0: difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico, e fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
2: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è

0: condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
1: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava. Contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
0: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
1: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, d'Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: lentamente in questa posizione.
1: Stiamo mandando diversi suoni.
2: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
3: Ti rilassi completamente.
4: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
7: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.

0: Mi chiamo Josana, e ho 27 anni, vengo dall'Albania, sono mamma di tre bambini e qui siamo a casa mia a Osimo. Noi siamo in cinque in famiglia e mio marito lavora anche, a volte anche 12-13 ore al giorno per arrotondare fine mese e se no non ce la facciamo.
1: L'Emporio della Solidarietà è stato un progetto desiderato per superare l'idea di assistenzialismo che veniva fatto prima con la distribuzione dei pacchi viveri alle persone che si rivolgevano alla Caritas. È stato proprio un voler riconoscere la dignità delle persone e a partire proprio dalla possibilità di fare la spesa, di scegliere i prodotti di cui le persone hanno bisogno.
2: L'arrivo del Covid ci ha influenzato tanto il lavoro, ci ha proprio elevato il lavoro.
3: L'Emporio è nato nel 2018, quindi un paio d'anni fa, attingendo ai fondi preziosissimi dell'8 per mille.
1: Per accedere all'Emporio della Solidarietà è necessario il passaggio al centro di ascolto, dove la persona ci racconta un po' che cosa gli sta succedendo. Dopodiché viene rilasciata una tessera appunti e le persone poi possono venire a fare la spesa in totale libertà.
3: L'Emporio, ad un occhio superficiale, potrebbe sembrare un semplice supermercato. Ma l'Emporio in realtà è prima di tutto un progetto educativo, volto con l'obiettivo, insomma, sicuramente di dare una maggiore libertà di scelta, perché comunque entri in un posto che è un supermercato a tutti gli effetti e puoi scegliere con il tuo carrello girando fra le corsie.

0: Le persone che vengono all'Emporio della Solidarietà sono per lo più delle famiglie residenti qui nel comune di Osimo e anche di Offagna. E sono persone che hanno momentaneamente perso il posto di lavoro, che comunque si trovano in difficoltà economiche.
1: Donatella è tutto l'Emporio, il team dell'Emporio, per me sono una seconda famiglia perché mi dirigo sempre a loro quando ho bisogno per i bambini. E quando non lavoro addirittura non ci vado proprio, però perché ci riesco a farcela da sola, ma quando non ce la faccio per me sono una seconda famiglia. Mi hanno sempre aiutato, addirittura anche a pagare bollette che io non potevo.
2: L'Emporio per noi è un'ancora di salvezza perché grazie a lui riusciamo ad andare avanti perché comunque, come si dice, non spendendo da una parte vai a fare la spesa lì e quindi vuoi non vuoi sono soldi che tu al posto di usarli per la spesa li usi per pagarci una bolletta, per dire uno.
3: Io sto spesso in cassa ed è un po' un punto di osservazione e vedo che le persone, con il fatto che ogni prodotto ha un punteggio, non ha un prezzo ovviamente in euro, ma ha un punteggio proprio perché è un progetto

0: educativo, fanno i conti magari alcuni col cellulare, con la calcolatrice per vedere quanti punti rimangono nella tessera, quindi hanno, cioè, oltretutto il punteggio non è messo a caso, ma è messo secondo una tabella che collega insomma prezzo in euro e punteggio. Alcuni la vivono veramente come una cosa normale, come andare al supermercato con i bimbi, tranquillamente, scambiamo due chiacchiere. Altri in maniera un po' più complessa, cercano di sfuggire invece al nostro sguardo, fanno la spesa un po' a testa bassa. È una questione molto delicata di dignità, ecco, e ognuno la vive come crede, come si sente.
1: Io ho i volontari della Caritas, tutti coloro che ci hanno aiutato, gli direi un grazie per quello che fanno e un grazie perché si mettono a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno, che nella vita uno spera mai di no, però può capitare che di aver bisogno.
2: Io qui all'Emporio faccio un po' di tutto. Quando entrano le persone le accolgo, magari con un sorriso, perché il sorriso fa la differenza. E di questo sono certa, perché quando te sorridi sei accogliente. Preparo la pizza, preparo il pane, do una mano anche nelle pulizie, perché l'Emporio deve essere veramente, anche l'Emporio deve essere accogliente, deve essere, i locali devono essere sempre puliti, come se stessi. Io è come se stessi a casa mia. Per me questo Emporio oggi è diventato quasi una seconda casa, perché me ne prendo cura, perché sono affezionata anche alle persone che vengono.
0: No, a me la cosa che mi colpisce di più è la forza di queste persone. Io non ne avrei così tanta in una situazione così difficoltosa.
1: Io dico che a rivolgersi alla Caritas non è una vergogna. Vergogna è andare a rubare, ma non a rivolgersi alla Caritas. Anzi, è una benedizione, perché se non ci fosse la Caritas, la gente sarebbe disperata. Come fa? Specialmente se c'hai figli.
3: Prendo la pasta, tutto quanto che a me serve per tutto il mese. I biscotti per i bambini, il latte, i pannolini, che io non ce la faccio perché sono in due.
1: Oggi mi ci sono trovata io, domani ci si può trovare un'altra persona, è il momento del bisogno.
4: Vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
11: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone.

0: ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: Buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana. Anche oggi una puntata ricchissima di argomenti per la nostra salute. Inizieremo parlando dell'alimentazione che contrasta la ritenzione idrica. Vi diremo esattamente che cosa mangiare, cosa evitare, quali sono anche le piante che possono aiutarci. Ed ancora parleremo di pietre piatto, un problema molto diffuso. Vi diremo esattamente come riconoscere, esattamente poi anche quali sono i trattamenti mini invasivi. Ed ancora con noi poi ci sarà il medico di famiglia, pronto a rispondere a tantissime vostre domande. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico, buon inizio settimana. Oggi iniziamo parlando di un argomento che a voi sta tanto a cuore, parliamo di ritenzione idrica e di quanto può fare l'alimentazione. Innanzitutto un po' immaginiamo i nostri tessuti, come questa spugna, la vedete? Beh, in condizioni normali l'acqua è ben distribuita e per cui i nostri tessuti risultano elastici e compatti. Però se io prendo questa spugna e la immergo nell'acqua, ovviamente i nostri tessuti si gonfiano, proprio come questa spugna, e questo è un po' quello che avviene quando noi soffriamo di ritenzione idrica, con tutti i disagi che questo comporta, per cui il gonfiore e anche il dolore. Però c'è un però: l'alimentazione è importantissima e ci dirà tutto come bisogna comportarci a tavola la nostra dottoressa Federica Mastronardo. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, nutrizionista, ricercatrice. Allora io vorrei partire proprio da qui. Quando si parla di ritenzione idrica, io ho detto che i nostri tessuti, in presenza di acqua e quando non funzionano molto bene, insomma, i nostri tessuti si comportano un po' come questa nostra spugna, gonfiano. Ma è soltanto una questione di acqua, dottoressa?
1: Beh, è una questione di acqua in eccesso, ma bisogna vedere dove è quest'acqua in eccesso. Quindi facciamo un piccolo focus su quello che è la composizione corporea. Noi siamo fatti di massa magra, che è una massa libera dal grasso, che è la nostra massa metabolicamente attiva, quindi tessuti interni, ossa, viscere, muscoli, tutto quello che ha bisogno di acqua per vivere, perché le nostre cellule sono fatte anche soprattutto di acqua. Certo. Ma c'è tutto un comparto extracellulare dove finiscono i liquidi ed acqua che andrebbero eliminati, che molto spesso il nostro corpo non riesce a eliminare. Di conseguenza questo disequilibrio tende a gonfiare questi tessuti, proprio come se fosse un edema, e allora è un rigonfiamento anomalo che ci dà gonfiore, ritenzione, pesantezza, a volte aumento di peso. E in realtà si può parlare proprio di uno stato di infiammazione cronica, a basso livello ma comunque intensa, perché in questi liquidi extracellulari ci sono delle tossine che noi dovremmo eliminare, ma per tante ragioni non riusciamo sempre a farlo.
0: E noi cercheremo di capire come dobbiamo fare per togliere queste tossine e questo gonfiore, queste sostanze un po' in eccesso, questi scarti in eccesso, chiamiamoli così. Ma ci sono degli esami che noi possiamo fare per capire esattamente come stanno i nostri tessuti?
1: Sì, l'esame per eccellenza in genere è un esame molto semplice, si chiama bioimpedenza, chiaramente molto conosciuto, che si basa sul passaggio di una corrente, di un sottile, diciamo, filo di corrente a un voltaggio bassissimo.

0: pochissimo, quasi impercettibile dal nostro corpo, e sfrutta le nostre capacità come appunto corpo, come tipiche della conduzione. Quindi ci sono dei tessuti dove questa corrente passa semplicemente, quindi sono conduttori di corrente, e altri tessuti, come per esempio la parte dove c'è più grasso, che invece fa da resistenza, come un circuito elettrico. Da questo punto di vista, questi elettrodi, come vediamo un po' nel video, catturano delle informazioni ovviamente di natura matematica, come la resistenza, la reattanza, che poi vanno in un software, e elaborando questi dati abbiamo due grandi parametri. Uno è lo stato nutrizionale che noi abbiamo, perché uno stato nutrizionale sano ci dice che abbiamo una buona massa magra, poco grasso se non quello essenziale, e siamo in equilibrio al di là del peso della bilancia. E invece abbiamo poi lo stato di idratazione, proprio con questo macchinario, con la bioimpedenza, con questa dinamica, che ci dà sia lo stato di idratazione intracellulare, che è quello che ci serve, e quello extracellulare, che è appunto la ritenzione idrica. Quindi è un parametro sicuramente molto valido.
1: Dottoressa, quando si pensa alla ritenzione idrica, si fa subito l'associazione con il sale. Allora, il sale è l'unico imputato, oppure il quadro è un po' più complesso, dottoressa?
0: Il quadro è più complesso, anche se il sale, obiettivamente il sodio nelle nostre cellule impedisce di smaltire questi liquidi, per un meccanismo anche questo molto biologico, si chiama osmosi. In genere in natura tutto si equilibra, quindi dove c'è molto sale viene catturata più acqua, e questo succede anche nel nostro corpo e nei nostri tessuti. Però è anche vero che il sodio è importante per il corretto funzionamento delle cellule, perché è proprio lì, grazie al sodio e al potassio, che le cellule riescono a catturare liquido. E quindi avere un'alimentazione ricca di sodio, ovviamente se è in eccesso, può portare a un peggioramento della ritenzione idrica, ma non è l'unico fattore, conta sempre lo stile di vita, ricordiamolo.
1: Esatto, allora ci sono altri comportamenti che possono fare la differenza contro la ritenzione idrica, dottoressa?
0: Sicuramente come stile di vita io intendo uno dei pilastri principali, che è anche il sonno. Quindi l'alimentazione, l'abbiamo detto, e anche mangiare pasti regolari, quindi rispettare quelli che sono i nostri ritmi circadiani, veglia sonno, intradiani anche dei pasti. Però c'è un discorso legato al sonno, perché ogni occasione per me è buona per ricordare l'igiene del sonno. Ormai la medicina stessa, esiste una medicina del sonno che studia come equilibrare gli ormoni durante il sonno, in un sonno performante di almeno 6-7 ore nelle ore giuste, ci porta a un miglioramento delle nostre condizioni di salute, tra cui anche il riequilibrio ormonale, dove sono coinvolti gli ormoni della ritenzione idrica e della diuresi, una corretta diuresi, come per esempio l'aldosterone. Quindi assolutamente sì.
1: E in questo caso però, dottoressa, a parte abbiamo capito, no? Cioè anche i comportamenti che noi dovremmo adottare per tentare di star meglio, ecco, perché un po' tutte le donne un po' soffriamo di ritenzione idrica, e certo, si affaccia questo problema soprattutto con l'arrivo del primo caldo. E anche un eccesso di glutine può avere problemi, ci può dare problemi nella ritenzione idrica?
0: Sì, questo è un aspetto molto interessante da puntualizzare, perché il glutine come proteina del grano aderisce all'intestino e spesso in eccesso può infiammare. Ovviamente non stiamo parlando di condizioni patologiche, di allergie e intolleranze vere e proprie, tuttavia un eccesso di glutine può dare questa problematica, però sempre per un problema intestinale di infiammazione, perché anche l'intestino è coinvolto nel corretto funzionamento della nostra diuresi.
1: Allora, dobbiamo cambiare. Adesso fra un po' la dottoressa ci dirà esattamente quali sono gli alimenti e anche le piante che ci possono aiutare, però abbiamo capito che il glutine può dare dei problemi, e allora alterniamo alla solita pasta, mangiamo un po' di riso. E noi, a questo proposito, dottoressa, abbiamo incontrato una sommelier del riso, Valentina Masotti, che ci spiega esattamente quali sono le tantissime varietà di riso anche nel nostro paese, e beh, anche gli abbinamenti giusti, abbinamenti non solo buoni ma anche sani. Guardiamo insieme.
2: I sommelier del riso applicano l'analisi sensoriale al riso a livello visivo, olfattivo e gustativo. Inoltre andiamo a riconoscere quelli che sono i migliori usi in cucina in base alle diverse tipologie di riso e al loro tipo di trasformazione. quando noi andiamo a parlare di riso, parliamo principalmente di riso bianco o riso integrale. Il riso integrale praticamente è un alimento completo perché mantiene ancora il pericarpo, questa pellicola biogiolina che lo avvolge e che contiene principalmente fibra, ma anche lipidi e importanti micronutrienti come sali minerali e vitamine.

In particolare, il riso integrale può anche essere pigmentato. In questo caso abbiamo un riso rosso e un riso nero che hanno un colore assolutamente naturale. Quello più famoso probabilmente è il riso nero, conosciuto anche come riso Venere, che contiene antocianidi.

0: il riso bianco ha un chicco più morbido e cuoce in meno tempo. Di solito le varietà con chicco più piccolo sono adatte a minestre, dessert, ma anche sushi, mentre i risi con i chicchi più grandi, lunghi A, come carnarole, arborio, sono quelli più adatti alla preparazione del risotto. Quando ci spostiamo nel mondo dei risi integrali, invece, abbiamo un chicco che rimane molto più consistente e mantiene una consistenza anche dopo alcuni giorni, dopo la cottura. Per questo può anche essere utilizzato per essere saltato in padella con altri ingredienti una volta che è stato cotto, o anche essere utilizzato per estive insalate di riso in abbinamento a verdure, carni bianche, pesce. Un trucco per la cottura del riso integrale? Andiamo a cuocerlo con un metodo pilaf, con completo assorbimento del liquido, con una parte di riso, due parti di acqua e pentola con coperchio ben chiuso. Lo facciamo cuocere a fuoco basso, avremo un riso perfettamente al dente, consistente e con tutti i valori nutrizionali preservati al meglio.
1: Dottoressa, tante idee ci ha dato la nostra Valentina, però continuiamo a parlare di ritenzione idrica. Allora, bere molta acqua può fare la differenza oppure no? È sbagliato bere tanta acqua?
2: Bere tanto, soprattutto adesso, per esempio, quando iniziano quelle temperature così, sicuramente fa bene. Sì. Ora, anche qui, l'idratazione non dipende soltanto da quanta acqua beviamo, perché ci si idrata anche mangiando correttamente alimenti che contengono acqua. Innanzitutto, l'idratazione è un processo lento che va piano piano gestito durante tutta l'arco della giornata. Molto spesso ho dei pazienti che mi dicono che bevono tutto insieme perché non hanno bevuto per 3-4 ore. Questo è sbagliato perché il corpo non riesce bene ad assimilare l'acqua in maniera corretta, quindi bere durante la giornata anche 2 litri d'acqua va bene, anche sotto forma di tisane senza zucchero, ma soprattutto consumiamo dei cibi ricchi di acqua. In questo periodo dell'anno soprattutto le verdure anche crude, perché la frutta la contiene ma contiene zucchero, quindi non possiamo esagerare, mentre la verdura sicuramente in questo momento è da privilegiare, soprattutto le verdure crude.
1: È anche bello, insomma, mangiare per fortuna la verdura cruda, come voi ci dite, la verdura cruda è sicuramente più ricca di sostanze benefiche per il nostro organismo. Iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rita le scrive da Novara, le chiede: il caffè, eccolo, il caffè aiuta o peggiora la ritenzione idrica, dottoressa?
2: Beh, una domanda è molto interessante perché sappiamo che la caffeina ha un effetto diuretico, quindi tende ad aumentare la nostra diuresi, però va correttamente spiegato che non è la diuresi che ci toglie la ritenzione idrica, ma ci disidrata, perché è un meccanismo un po' forzato. Quindi non aiuta, anzi in eccesso può infiammare, perché tutte le sostanze nervine possono scuotere di più il sistema nervoso, quindi produrre anche cortisolo, e allora alla lunga può avere un effetto invece controindicato.
1: Io ho detto all'inizio che ci sono magari delle tisane, delle piante, come lei ci diceva, per aumentare forse probabilmente la quota idrica. No? Però ci sono delle tisane specifiche e degli integratori che possono aiutarci, dottoressa?
2: Sì, si può sicuramente integrare la nostra alimentazione con degli aiuti naturali. Ricordiamo che l'integrazione è un supplemento a tutta una serie, abbiamo detto, di condizioni e di abitudini sane che dobbiamo avere. Però la bromelina, che è una molecola molto conosciuta, a me piace molto come aiuto per la ritenzione idrica, ma non perché aumenta la nostra capacità di eliminare le tossine, ma perché sfiamma, è un antinfiammatorio naturale che si trova anche nel gambo d'ananas, quindi sia mangiando l'ananas, ma ancora di più se vogliamo aiutarci con integrazione, si può prendere, sentiamo sempre un esperto, ma assolutamente si può fare. E oltre a questo io consiglio sempre anche tutti i frutti rossi di questo periodo, perché sono degli antiossidanti naturali, quindi ribes, more, anche la vite rossa aiuta tantissimo il microcircolo, il circolo venoso linfatico, e poi non ci dimentichiamo sempre dell'intestino, quindi anche i prebiotici e postbiotici giusti, personalizzati, possono aiutare a sgonfiare un po' il nostro corpo.
1: Anche l'attività fisica, dottoressa, ma c'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare a chi soffre? Perché tante volte, quando noi donne ci troviamo con queste un po' gambe un po' gonfie e dolenti, evitiamo di muoverci, magari sbagliamo. E allora, oppure iniziamo a camminare ma ci fanno ancora più male. C'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare?
2: Sì, mi sento di consigliare la passeggiata, la camminata, ma protratta nel tempo, lenta, quindi assolutamente non la corsa, questo va detto, perché molto spesso correndo noi abbiamo un impatto della pompa plantare con il pavimento che va ad accentuare come dei piccoli traumi proprio il problema a livello di ritorno venoso e linfatico, quindi quella

0: è una situazione dove si peggiora, ma camminando con una bella rullata in maniera continuativa, tutti i giorni almeno 40 minuti. Poi consiglio su terreni un po' più morbidi, quindi se possibile nei nostri parchi, in Italia, qualsiasi città, un bel magari punto di verde, questo sicuramente può agevolare. Poi ricordiamoci le ginnastiche in acqua, tutto ciò che è a contatto con l'acqua fa un massaggio naturale, quindi aiuta, poi leva la gravità, quindi anche per la schiena, rilassa, distende, può aiutare la ritenzione. La bicicletta, anche la bicicletta in acqua esiste, può aiutare, ma mi sento di dover dire che alla fine di tutto serve sempre lo stretching, perché l'allungamento muscolare facilita il ritorno venoso e linfatico e quindi abbiamo non solo meno dolori a livello muscolare, ma
1: Certo.
0: sicuramente meno gonfiori.
1: Grazie di cuore, grazie davvero alla
0: Grazie.
1: dottoressa Federica Mastronardo. Grazie. Adesso io mi sposto e parlo. Intanto saluto e do il benvenuto alla dottoressa Camilla Maccario. Io ricordo è chirurgo ortopedico dell'unità di chirurgia del piede della caviglia dell'Humanitas San Pio X di Milano. Ringrazio e saluto anche la nostra paziente, la signora Judith. Ebbene, perché oggi parliamo di un argomento. Beh, che voi ci avete richiesto esattamente, siete in tanti, che soffrite di piede piatto. Oggi cercheremo insieme ovviamente
0: Buongiorno.
1: alla dottoressa, buongiorno a
0: Buongiorno,
1: lei,
0: buongiorno a
1: cercheremo di
0: tutti.
1: capire esattamente come si fa a diagnosticare un piede piatto e quali sono anche le ultimissime terapie per
0: Certo.
1: curare il piede piatto che può evolvere purtroppo in una condizione davvero spiacevole che compromette la qualità della vita. E allora iniziamo proprio da questo. Come si riconosce, dottoressa, un piede piatto e quali sono anche un po' i segnali, i sintomi che avverte il paziente?
0: Beh, prima di tutto mi sento di dover dire che il piede piatto non è per forza una patologia. Abbiamo piedi piatti assolutamente fisiologici, che sono la maggior
1: La maggior
0: parte,
1: parte, sì.
0: e quindi
1: Però
0: sono
1: possono
0: comunque una
1: creare dolore
0: caratteristica.
1: anche.
0: Esatto, e piedi piatti invece patologici, che quindi danno il sintomo. Il sintomo si può manifestare in maniera diversa se stiamo parlando, per esempio, in un adulto, in cui il sintomo è soprattutto a livello tendineo, quindi un tendine che passa mediale a livello del piede, ma anche a livello di alcune articolazioni che sono sovraccaricate, come la sottostragalica. Quindi dolore ma anche deformità, quindi un piede che cambia forma, che cede, che si deforma proprio. Nel bambino i sintomi sono invece un pochino più nascosti, magari il bambino fa più fatica a dire ho dolore, parla più di affaticabilità oppure limita il dolore a determinati momenti della giornata, all'attività fisica per esempio, quindi magari è da indagare in maniera un po' diversa.
1: E qual è la localizzazione? Possiamo vedere sul piede di
0: Certo.
1: Judith esattamente dove il paziente magari sente il
0: Allora,
1: dolore?
0: tipicamente in adulto il dolore è soprattutto a livello del tibiale posteriore, quindi a questo livello, ma non raramente coinvolge anche la sottoastragalica, quindi a questo livello, o il tendine Achille che lavora male, che lavora con un braccio di leva svantaggioso e che quindi si infiamma. Nel bambino più tipicamente invece il dolore può essere mediale o sulla fascia plantare. Però tanti bambini, pur avendo un piede piatto patologico, non hanno sintomi, quindi ripeto, magari è da
1: È
0: indagare in
1: difficile un
0: maniera
1: po',
0: diversa.
1: la diagnosi è diversa perché il bambino magari non sa neanche
0: Esatto.
1: descrivere il dolore che
0: Esatto.
1: sta avendo in quel momento. Quando allora bisogna andare dallo specialista? Quando una persona adulta in questo caso
0: Certo.
1: deve andare da uno specialista?
0: Allora, sicuramente il dolore è quello che preoccupa, un dolore prolungato, un dolore che non passa, ed è quello che porta dallo specialista. Però
1: Certo.
0: molti pazienti arrivano anche perché proprio vedono il loro piede cambiare e quindi cedere e quindi si preoccupano di questo. O ancora notano un consumo delle scarpe anomalo. Quindi tutte queste cose insieme portano il paziente a preoccuparsi. Lo specialista però è in grado oggi di fare prevenzione e quindi lo può fare grazie ai, diciamo, degli esami specifici come la tacchi in carico che ci permette oggi di studiare il piede in maniera diversa e quindi di agire prima, seguendo il paziente con dei follow-up specifici,
1: Certo.
0: che il piede, tramuti e peggiori.
1: Allora, io adesso le faccio la domanda che le fa Maura dalla provincia di
0: Sì.
1: Napoli e le chiede: camminare scalzi peggiora o può essere utile contro il piede piatto, dottoressa?
0: Allora, camminare scalzi in realtà è una condizione che se abbiamo un piede piatto fisiologico può essere assolutamente d'aiuto. Io dico sempre che il piede è un organo di senso, non di moto, quindi camminare scalzi in realtà aiuta la propriocettività del piede, la sua coordinazione, il suo equilibrio. È diverso se abbiamo un piede patologico, un piede piatto patologico, scalzo non è contento, un piede che va maggiormente sotto sforzo, che fa fatica e quindi che esprime ancora di più il suo dolore, la sua deformità.
1: E allora adesso ci fermiamo pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo qui e parleremo ovviamente di queste terapie. innovative, terapie conservative, un po' ci ha accennato la dottoressa quali sono.

0: gli esami da dover fare, ma tutto questo nel dettaglio subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
4: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va.
10: Cioè, la telecamera va bene,
7: ecco,
10: qua.
7: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Camilla Maccario insieme alla nostra paziente, alla nostra amica la signora Judith. Stiamo parlando di piede piatto, abbiamo capito quali sono anche i segnali, dove è localizzato il dolore in un piede piatto patologico. E beh, adesso cerchiamo di capire come avviene la valutazione e come si svolge una visita all'interno del suo ambulatorio, certo. Dottoressa.
11: Allora, la prima cosa è studiare il piede mentre lavora, quindi in carico, in piedi mentre si cammina, quindi chiedo alla paziente di camminare avanti e indietro e la osservo sia posteriormente che anteriormente. Dopodiché la faccio mettere in equilibrio prima su un piede e poi sull'altro piede, in modo da osservare il tendine tibiale posteriore.
0: E in caso di piede piatto, mi scusi dottoressa, certo, la paziente può avere mancanza di equilibrio?
11: In questo caso questo tendine fa fatica, quindi vedo la paziente che cerca l'equilibrio ma insomma fa fatica a mantenerlo. E poi le chiedo di sollevarsi in mezza punta, anche questo è un modo per controllare il calcagno, valutare la rigidità del retropiede.
0: E anche in questo caso, se il piede piatto dà dolore, la paziente riesce a stare in punta di piedi oppure no, fa fatica?
11: Esatto, ha delle difficoltà, la difficoltà può essere anche a livello del polpaccio, quindi del tricipite surale, e quindi vedo la paziente che tende un po' a cedere in questi movimenti, ma soprattutto vederla in piedi e quindi controllare l'allineamento, in particolare del retropiede, è uno dei test più importanti per capire se sono davanti a una deformità.
0: Poi c'è un altro, ci sono altre valutazioni che vengono fatte.
11: Torna sul lettino e a questo punto vado a testare alcune articolazioni. Per esempio l'articolazione sottoastragalica, che è un'articolazione che non sappiamo nemmeno che esista finché non fa male. Cioè l'articolazione sotto alla caviglia. E quindi vado a valutarne la sua rigidità o l'eventuale dolore, anche chiedendo alcune cose alla paziente. Per esempio se ha dolore a camminare sul terreno irregolare.
0: E questo. Adesso però ci sono anche degli esami, magari dopo la visita è lo stesso specialista che chiede che tipo di analisi, perché immagino sono all'ambulatorio, vengono con RTX, risonanza,
11: esatto.
0: Ecco, ma ci sono una diagnosi più accurata, viene fatta anche con delle analisi diagnostiche,
11: certo,
0: e quali, dottoressa?
11: Allora, la prima cosa, come dicevo, è studiare il piede in carico, quindi una radiografia in carico è sicuramente l'esame di base, ma oggi abbiamo a disposizione questo esame che ci dà delle nozioni, delle notizie in più, che è la TAC in carico a basso dosaggio. Non è la classica TAC tradizionale che viene eseguita da sdraiati. Abbiamo detto che il piede va studiato in carico e quindi la TAC in carico mi permette di avere, di acquisire le normali informazioni che mi darebbe una TAC, ma associarle al carico. E quindi mi permette da una parte di comprendere prima il tipo di deformità che ho davanti, ma anche di pianificare, usando dei tools che usano intelligenza artificiale, un eventuale planning chirurgico. E quindi riuscire a essere più precisa ancora nel momento in cui poi vado a eseguire chirurgia.
0: Dottoressa, ci potrebbero essere delle conseguenze anche su altre articolazioni se non dovessi poi curare il piede piatto?
11: Sì, soprattutto se poi è un piede che tende a cedere sempre di più e diventare rigido, quindi artrosico. In primis l'articolazione che viene, diciamo che subisce ulteriormente questo malallineamento è la caviglia. Quindi un piede piatto patologico, rigido, va a influenzare in maniera negativa la caviglia che lavora fuori asse e quindi porta poi a problematiche anche a livello della caviglia, ma sicuramente in parte anche a livello del ginocchio.
0: I trattamenti, parliamo di trattamenti, di terapie, iniziamo parlando di trattamenti conservativi,
11: certo.
0: Quali sono prima dell'approccio chirurgico, che anche in questo caso c'è, però poi ci

0: dirà esattamente la dottoressa in cosa consiste. Quali sono le terapie conservative?
1: Allora, sicuramente oggi abbiamo capito l'importanza dell'esercizio fisico-terapeutico, quindi questo non
0: Cioè
1: vale.
0: fisioterapia, dottoressa,
1: Bravissima,
0: sarebbe?
1: fisioterapia può essere eseguita appunto guidata da qualcuno, può essere eseguita anche in maniera autonoma una volta che si ha acquisito la metodologia, però questo è fondamentale ovviamente non per tutti i tipi di piede piatto, ma laddove
0: Certo.
1: abbiamo una situazione che può essere recuperata, quindi un piede piatto flessibile che ha perso il suo equilibrio, l'esercizio fisico sicuramente è fondamentale, associato magari a un plantare e in casi selezionati, quindi non in tutti i casi, a un'eventuale infiltrazioni di medicina rigenerativa.
0: Ah, ho capito, per cui anche la medicina rigenerativa
1: Può
0: entra,
1: avere,
0: può
1: può dare un
0: avere.
1: supporto, ma non è da vedere come una bacchetta magica. Quindi io insisto molto in realtà sull'esercizio fisico-terapeutico, stretching, rieducazione del polpaccio, ma in generale della muscolatura dell'arto inferiore, è una routine che deve
0: E
1: essere
0: anche
1: portata
0: perdere peso
1: avanti.
0: può essere d'aiuto,
1: Allora,
0: indipendentemente.
1: sicuramente la perdita di peso può essere di aiuto, non tanto correlata al fatto che il peso imprime maggior stress a livello dell'articolazione, ma soprattutto in quanto il peso, il tessuto adiposo è pro-infiammatorio e quindi va a esasperare magari una situazione che è già latente.
0: E allora parliamo di intervento. Quando diventa inevitabile l'intervento chirurgico,
1: E
0: dottoressa?
1: quando ho un piede che continua a far male, che nonostante gli esercizi, nonostante le terapie conservative, continua a cedere, continua a deformarsi. E quindi in questi casi l'intervento diventa inevitabile, ma può cambiare a seconda del tipo di piede piatto che abbiamo davanti. Se abbiamo un piede piatto flessibile, allora possiamo pensare a delle osteotomie, cioè a delle correzioni che non vanno a limitare il nostro movimento, e quindi otteniamo come risultato un piede più anatomico che ci permette più mobilità. Se invece abbiamo atteso troppo e quindi questo piede è degenerato, è diventato un piede piatto artrosico, quindi rigido, allora dobbiamo andare a bloccare delle articolazioni che sono malate e quindi diamo più stabilità a questo piede, ma lo rendiamo comunque più rigido.
0: Che tipo di interventi sono? Serve comunque sempre anestesia? Sono interventi invasivi, mini invasivi? È vero che io dico sempre che per fortuna la ricerca è andata avanti anche all'interno delle nostre sale operatorie e si è molto, come dire, si parla molto di interventi mini invasivi e dunque l'invasività è un aspetto molto importante soprattutto per il post-operatorio, no? Per il paziente.
1: Certo.
0: E che tecniche sono esattamente?
1: Si tratta nel primo caso, quindi quando abbiamo un piede piatto
0: Flessibile.
1: flessibile, di sicuramente una chirurgia mini-invasiva, perché riusciamo a eseguirla con dei mini accessi, ma comunque è una chirurgia che va a cambiare completamente la forma del piede, quindi è una chirurgia che poi ha un recupero importante per il paziente. Nel caso invece di un piede piatto rigido, è una chirurgia che al di là della mini-invasività, va davvero a imprimere un cambio rilevante nell'anatomia e quindi che oggi non possiamo, diciamo, sminuire
0: Certo.
1: dicendo appunto che è una chirurgia da poco,
0: Da
1: prevede un
0: poco,
1: recupero comunque che mette il paziente insomma, nella condizione di doversi impegnare nel
0: no? Ecco,
1: post-operatorio.
0: e il post-operatorio, perché quando si parla di piedi, i pazienti sono molto preoccupati. Cioè già la luce valgo preoccupa
1: Certo.
0: molto, no? Il fatto del post-operatorio, in cui comunque occorrono diverse settimane. E in cosa consiste un post-operatorio quando si tocca appunto la pianta del piede?
1: Allora, sostanzialmente la cosa in cui crediamo maggiormente è il carico immediato, quindi laddove il tessuto osseo lo permetta, il carico immediato, sebbene con uno stivaletto gessato che viene applicato e che deve rimanere in sede per 3-4 settimane, ma appunto dare un carico immediato aiuta tanto il paziente nel recupero. Al di là dell'autonomia che viene mantenuta, lo aiuta poi nel post, quindi alla rimozione del gesso a 3-4 settimane, il paziente è già in grado di camminarci perché lo ha già fatto e quindi è un decorso che in qualche modo è avvantaggiato. E poi da qui gli esercizi, l'attività sempre del carico, l'acqua, quindi camminare in acqua è sicuramente un gesto che ci aiuta molto nel recupero.
0: Si può parlare di prevenzione, dottoressa, perché ha detto insomma se è fisiologico ci si nasce, che è la stragrande maggioranza, ma poi magari può peggiorare nel tempo, no? Perché il dolore
1: Certo.
0: può avvenire. La prevenzione si può fare?
1: La prevenzione, come dicevo prima, oggi si può fare parlando dell'attacco in
0: Ah,
1: carico,
0: ok,
1: che ci
0: mamma mia.
1: permette di andare a studiare prima un piede destinato a cedere, quindi di intervenire magari
0: Sì.
1: anche chirurgicamente con però una chirurgia meno invasiva e che quindi lasci poi più spazio al paziente.
0: Soltanto in questo caso. Io pensavo già alle scarpe, insomma,
1: E
0: il fatto
1: purtroppo la
0: delle
1: scarpa
0: scarpe.
1: non cambia la forma del piede, così come il plantare non cambia la forma del piede. Questo è un messaggio importante. Quindi non portate il plantare con l'idea della prevenzione, con l'idea che se porto il plantare il mio piede non peggiora perché è un messaggio sbagliato. Può portatelo se avete male perché toglie alcuni tipi di dolore, ma non col messaggio della

0: correzione.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Macario, grazie ovviamente alla signora Giudita. Adesso seguitemi perché con noi c'è il nostro medico di famiglia. Io saluto e ringrazio il dottor Francesco Buono, benvenuto, bentornato. Dottore, sono tante le domande proprio in previsione della bella stagione. Beh, bisogna comportarsi, bisogna cambiare qualcosa anche certamente per quanto riguarda le terapie farmacologiche. Inizierei proprio da questa domanda che le fa Antonietta dalla provincia dell'Aquila. Dell'Aquila le chiede: prendo diuretici contro la pressione alta, devo diminuire la dose quando fa caldo?
2: Beh, una riconsiderazione delle terapie antiipertensive, come di qualche altra patologia, è doveroso farlo durante un cambiamento climatico importante, quale ad esempio quello a cui stiamo assistendo in questi giorni. Per cui diuretici ed altri farmaci che siano utilizzati nella terapia dell'ipertensione arteriosa vanno un attimo rivisti, riconsiderati, non è detto che debbano essere diminuiti, ma siccome è un qualche cosa che spesso avviene, l'importante è che venga attuato in un ambiente, diciamo, di consultazione con il proprio medico.
1: Assolutamente sì. Ma ci sono dei segnali che il paziente avverte che qualcosa non sta andando troppo bene nella solita terapia farmacologica che magari sta assumendo per quanto riguarda la pressione alta, no, in questo caso?
2: Sì, la persona può riferire dei sintomi ascrivibili al calo di pressione che si estrinsecano sul piano pratico con sudorazione fredda, con una certa stanchezza nell'esecuzione delle abituali attività quotidiane, sia lavorative sia ludiche, e quindi tutto quanto questo è un po' un campanello d'allarme. Qualche volta si può essere addirittura la lipotimia, che sarebbe lo svenimento senza perdere la coscienza, nelle manifestazioni più gravi, e quindi tutto quanto questo è un segnale importante.
1: Segnale importante, mi deve insomma far incontrare certo il mio medico di famiglia. E c'è magari l'errore più comune che lei vede nel suo ambulatorio, che commettono i suoi pazienti quando vengono nel suo studio, che fanno di default senza pensare che magari stanno cambiando qualche terapia che non dovrebbe magari essere cambiata?
2: Sì, è quello di attuare un po' un'automatica riduzione, qualche volta proprio in corrispondenza del calendario, non appena si raggiunge l'ingresso della stagione estiva. Questo deriva un po' dalla generalizzazione di questi accorgimenti di cui facevamo cenno prima, che devono sempre considerare che si impatta su quella singola persona. Quindi è vero che il caldo spesso e volentieri fa calare la pressione, è vero che produce sintomi, ma va sempre verificato. Questo è importante.
1: Dottore, ci sono anche altre patologie, altre cure terapeutiche che magari un paziente sta assumendo che devono essere rimodulate durante il periodo estivo? Abbiamo detto che quando cambia la stagione arriva il caldo, sicuramente chi soffre di pressione alta deve andare al proprio medico di famiglia e parlare con il medico per cercare di trovare insomma la situazione e la terapia migliore. E ci sono altre terapie che
2: ma considerando come terapia anche l'alimentazione, ad esempio abbiamo la importante patologia cronica quale il diabete. Ora, il diabete non fa sconti durante l'estate, però durante l'estate magari cambia la varietà di cibi, cambiano i ritmi, cambia l'attività fisica, siccome fa tutta la parte di un continuum che il paziente diabetico deve osservare, che è la terapia farmacologica, la terapia alimentare ed è la terapia riguardante lo stile di vita, un confronto ci vuole. E le cose restano sempre quelle concettualmente, però se io cambio un alimento devo verificare che abbia quelle caratteristiche idonee a questo cambiamento rispetto all'equivalente invernale.
1: Questo, bisogna fare attenzione a cosa mangiamo, perché noi d'estate siamo più propensi magari a uscire fuori, a mangiare un gelato di troppo, la frutta che in questo momento sta arrivando è davvero un po' troppo zucchero c'è all'interno, e per cui le persone che soffrono di diabete devono fare attenzione. E ci sono anche dei farmaci più sensibili al caldo che dobbiamo conservare con maggior cura, dottore?
2: Sì, a parte quelli che vengono conservati in frigorifero sempre per loro caratteristiche fisico-chimico, come ad esempio l'insulina, abbiamo la maggior parte dei farmaci si giovano di un ambiente asciutto e che sia a temperatura idonea, quella che noi definiamo temperatura ambiente, però dobbiamo fare attenzione a quello che significa temperatura
1: Se fuori ci sono 40 gradi, magari dentro le case, forse è meglio in frigo, dottore, conservare.
2: Ma più che altro lontano da fonti di calore, questo è importante. È sempre avuto riguardo di quella che è la climatizzazione della casa. Se uno ha una casa ben climatizzata, basta metterlo lontano, basta mettere il farmaco lontano dalle fonti di calore, magari non sul davanzale, assolutamente. E allora questo è sufficiente nella stragrande maggioranza dei farmaci.
1: Rispondiamo adesso ad Anna, le scrive dalla provincia di Potenza, le chiede, le zanzare mi pungono spesso e si crea sempre un gonfiore spropositato, che posso fare? Che cosa si può fare? È vero che queste zanzare sono diventate un po' troppo aggressive, e per cui che cosa si può fare?
2: Sì, innanzitutto il rimedio classico è quello di applicare acqua fredda o ghiaccio sulla lesione per demarcare più che altro l'estensione. Perché la lesione alla fine provoca un rilascio di istamina, uno dei meccanismi che possono fermarlo o quantomeno rallentarlo è quello della diminuzione della temperatura. E poi ci sono rimedi veri e propri che vanno dai rimedi locali, quali creme e pomate, a rimedi anche di ordine generale che però si utilizzano in situazioni residuali da un punto di vista statistico.
1: Dottore, quando una puntura è normale, invece quando magari vediamo che la nostra puntura, il nostro punfo, ha una sospetta reazione allergica, qual è la differenza?
2: La differenza è che tende a dare altre manifestazioni, tende ad allargarsi troppo, a dare lesioni cutanee anche a distanza, a provocare sintomi di ordine generale che possono, quelli più che devono destare attenzione sono quelli a carico dell'apparato respiratorio. Sono situazioni rare per una puntura d'insetto, però qualora si verifichino richiedono dei provvedimenti diversi da quelli del trattamento generico che dicevamo
1: trattamento
2: prima.
1: E il prurito subito, nell'immediato, che facciamo?
2: Possiamo.
1: Perché non ci possiamo, cioè, nel senso che magari noi ci grattiamo e magari ci facciamo uscire anche il sangue, magari infettandoci.
2: Sì, e anche magari l'infezione, perché l'esito del grattamento, se prolungato, poi può portare all'infezione di questa lesione e quindi a tutto un altro genere di problemi. E quello che possiamo fare appunto è cercare di mantenere, di resistere alla tentazione dell'eccessivo grattamento e poi di mettere delle pomate antistaminiche o cortisoniche che lo possono delimitare.
1: La prevenzione, no? Dottore, come la possiamo fare? Perché è vero, ci sono questi repellenti, però noi abbiamo sempre il timore di mettere sulla nostra pelle scoperta a tutti gli effetti dei repellenti che potrebbero dar fastidio alla nostra pelle, no? E allora qual è, se c'è una sostanza invece compatibile con la nostra cute?
2: Ma il presidio principale nell'ambito della prevenzione parte dall'abbigliamento, quindi l'abbigliamento deve essere un abbigliamento che magari copra, specie in certe ore del giorno, le parti scoperte, va studiato quello che è l'itinerario di quella persona durante il giorno e quindi a seconda di dove deve andare, un conto è se ospite in una casa con aria condizionata, un conto è se magari partecipa a un ricevimento in giardino e allora in quest'ultimo caso dovrebbe fare attenzione a coprire appunto queste zone e a cercare di mettersi all'ombra più che altro per evitare quella tentazione maggiore dove c'è l'esposizione solare, che è quella di, non dico di denudarsi, ma di ridurre al minimo è quello che uno porta addosso.
1: Ci ricordiamo lo scorso anno cosa ha combinato la zanzara con la dengue, ricordiamo anche nel Lazio, in Campania, sono diverse regioni, in Emilia Romagna, diverse regioni sono state, come dire, colpite. Anche in questo caso la prevenzione passa attraverso queste sostanze repellenti che ci dobbiamo mettere addosso?
2: Allora, quando c'è una segnalazione o quando si va in una zona sospetta per questo tipo di patologia, allora vale la pena mettere questi repellenti, fermo restando quello che diceva lei, che poi possiamo imbatterci in una persona che possa avere delle intolleranze, però insomma questo non accade.
1: Speriamo
2: molto
1: le
2: frequentemente.
1: Le disinfestazioni, insomma, che
2: le
1: possono
2: disinfestazioni
1: fare, insomma,
2: locali,
1: città,
2: su segnalazione dei servizi di igiene e sanità pubblica e individualmente l'utilizzo magari di zanzariere sia alle finestre sia per chi ha diciamo, la possibilità di farlo intorno al letto, ma questo soprattutto nelle zone ad alta endemia.
1: Ah, esatto, è questo. Parliamo di zecche, perché un altro problema estivo. Allora, anche in questo caso si sta molto all'aria aperta, magari frequentiamo dei parchi, dei giardini e imbattiamo purtroppo nelle zecche. Ecco, in questo caso cosa è importante fare e cosa non dobbiamo fare?
2: La prima cosa sarebbe la rimozione della zecca, però la rimozione della zecca va fatta in un certo modo, perché se viene fatta frettolosamente, e come saremmo tentati di fare, perché dà nell'occhio la presenza di questo animaletto scuro sulla pelle, e allora potrebbero rimanere dei componenti dentro il corpo, come ad esempio le zampette.

0: Allora, o si va dal medico, il primo medico disponibile, oppure da una persona che, con un paio, che lo sappia fare, che
1: Certo,
0: con un paio di
1: soprattutto.
0: pinzette e con un delicato movimento di rotazione dopo aver afferrato con l'estremo della pinzetta la zecca, lo ruota, magari in senso orario, perché viene più facile, più che altro per questo, e allora in questo modo l'estrazione avviene in modo pulito. Poi è molto importante che chi ha riportato
1: Morso,
0: questa lesione sappia dire quanto tempo è rimasta la zecca per quello che può sapere a contatto, perché il medico potrà valutare se limitarsi a un'osservazione clinica, magari potrà dire ci vediamo domani, ci vediamo dopodomani, oppure se abbia dei sintomi o dei sospetti, perché è successo in zona che sono state trovate delle zecche che veicolano determinati germi che potrebbero far male. Allora, in quel caso si fa una breve profilassi.
1: E questo è importante. Adesso rispondiamo a Claudio, le scrive da Varese, le chiede: l'estate scorsa sono svenuto in un giorno molto caldo, ero anche confuso. Poteva essere un colpo di calore?
0: Sì, può essere
1: Davvero?
0: un colpo di calore che non va sottovalutato, si può risolvere abbastanza agevolmente, semplicemente. Però non va sottovalutato, cioè la persona non deve sforzarsi di resistere, ma deve adottare determinati comportamenti che possono farlo regredire in breve
1: E
0: tempo.
1: ci sono dei segnali da non sottovalutare, perché magari la persona in quel momento si sente un po' affaticata, la pressione magari che scende e pensa, insomma, bevo un bicchiere d'acqua e mi riprendo. Invece no, ci sono dei segnali a cui noi dobbiamo porre più attenzione quando magari siamo sotto il sole da troppo tempo.
0: Certo, la cefalea. La fame d'aria vera e propria che ricorda quella dell'asma, e poi sostanzialmente alcuni episodi anche di disorientamento, di confusione mentale, e tutto quanto questo indirizza verso questa diagnosi.
1: E questo vale anche quando siamo esposti all'aria condizionata e poi improvvisamente usciamo fuori e c'è questo caldo così intenso, 35-40 gradi,
0: Lì si
1: dottore.
0: può essere in presenza di uno shock termico, perché ovviamente se l'ambiente è iperrefrigerato e poi si passa immediatamente e soprattutto, questo è molto importante, vestiti come si era vestiti, per esempio in uno studio televisivo, si sta in giacca e cravatta, l'ambiente è confortevole, si esce e poi fuori c'è una temperatura di tipo sahariano. Magari prima di uscire, se si riesce a stazionare in una zona intermedia e soprattutto se magari uno si toglie la cravatta, si allenta il colletto, si toglie la giacca e cerca di mitigare questo effetto shock
1: E
0: proprio.
1: se si sospetta un colpo di calore, cosa bisogna fare? Bisogna andare all'interno di un edificio, all'ombra?
0: Sì,
1: Cioè, qual è la prima cosa che dobbiamo fare?
0: una
1: Perché magari siamo soli.
0: persona si può innanzitutto distendere, perché in questo modo l'eventuale calo di pressione viene ammortizzato dal raggiungimento di una posizione che noi definiamo clinostatica, cioè quella lì sdraiata. La rimozione di lacci e lacciuoli che uno potrebbe avere nei propri indumenti, la fornitura di aria fresca e poi anche il fatto di non accalcarsi
1: Ah, certo.
0: tutti intorno, perché al di là dell'effettiva disponibilità di ossigeno, che è difficile che si verifichi se l'ambiente è un ambiente ampio, proprio diciamo, può subentrare anche un meccanismo
1: Certo,
0: psicologico
1: di paura, no?
0: di paura, che
1: Certo.
0: quello può disturbare la ripresa regolare delle funzioni dell'organismo.
1: Grazie di cuore al dottor Francesco Buono, grazie,
0: Grazie
1: grazie,
0: a
1: grazie a
0: voi.
1: tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, lo sapete, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanesi, ma noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9:45. Baci, baci e buona giornata a tutti.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana da Vediamoci Chiaro.
3: Tra poco parleremo della dichiarazione dei redditi, perché è il momento di fare la dichiarazione dei redditi. Allora cercheremo di capire dove farla, quali sono le novità di quest'anno e anche quanto sia importante, magari se uno fa degli errori, poter rettificare e cambiare la dichiarazione dei redditi.
2: Esatto, scopriremo anche cosa e quanto è possibile detrarre, quindi mi raccomando, rimanete con noi.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
4: di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi. È il momento da parte di milioni di italiani, di quasi tutti gli italiani, di fare la dichiarazione dei redditi. Cercheremo di capire quali sono le novità, come farla se uno sbaglia e soprattutto quali sono le deduzioni, le detrazioni, cioè cosa è possibile portare per cercare di agevolare e pagare meno per quanto riguarda le tasse in questa annata. Ma soprattutto cercheremo anche di capire quali sono le strade per poter fare la dichiarazione dei redditi. Lo faremo tra qualche istante con un nostro esperto, ma innanzitutto, se avete dei quesiti, c'è Maris qui per voi.
3: Esatto, noi vi esortiamo subito a partecipare alla diretta. Ecco, se avete delle domande, delle curiosità che volete insomma dipanare, potete partecipare scrivendo ad esempio un sms o un messaggio al nostro numero WhatsApp. E il messaggio, il numero, anzi scusate, è il seguente, memorizzate il 340 880 1035. Vi ricordo ovviamente che se volete scrivere delle domande insomma più lunghe e dettagliate, potete utilizzare la nostra mail, e la seguente: vediamoci chiaro @tv2000.it, e per tutti i social potete trovarci tramite Facebook, Instagram ed X.
2: Come dicevo all'inizio, è cominciata la stagione fiscale per fare la dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che il termine ultimo per fare la dichiarazione dei redditi è il 30 settembre, ma insomma bisogna organizzarsi, perché a volte bisogna recuperare degli strumenti cartacei, dei modelli, delle visite, dei pagamenti, delle fatture, e quindi portarle agli esperti. Sono tre le strade per poter fare la dichiarazione dei redditi. C'è la precompilata, che è questa novità degli ultimi anni, e uno apre il sito dell'Agenzia delle Entrate, può entrare e dichiarare che è tutto a posto. Oppure c'è l'altra strada, che è quella dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, che sono presenti in maniera capillare lungo il territorio. E la terza strada è quella di rivolgersi a un professionista, ad un commercialista. E allora noi partiamo proprio da questa terza strada per cercare di capire come sta andando questa stagione della dichiarazione dei redditi. Siamo in collegamento e lo ringraziamo con il dottor Alessandro Lazzarini dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli. Eccolo qui, dottore, benvenuto, benvenuto alla trasmissione. Innanzitutto le chiedo, insomma, voi siete i professionisti, dicevo la terza strada, la terza, insomma, una delle tre strade, e come professionisti come sta andando? Perché siamo all'inizio di questa stagione per fare la dichiarazione dei redditi, ci sono difficoltà, avete trovato degli ostacoli, che cosa sta accadendo?
4: Grazie e buongiorno a tutti. Allora, la stagione è iniziata sicuramente con le solite difficoltà, i soliti fine tuning che sono necessari, diciamo, a inizio stagione, in quanto basta, diciamo, ricordare che per esempio venerdì è andata in Gazzetta Ufficiale gli ultimi diciamo aggiustamenti, voglio dire, che il sistema complessivo della dichiarazione. È stato introdotto delle modifiche al concordato preventivo biennale che riguarda tutti i professionisti e le imprese, diciamo, di piccole dimensioni nell'ambito della compliance, che è, diciamo, lei sa, voglio dire, che il governo sta puntando molto su questo tema, e inoltre sono state anche prorogate i termini per il versamento per diciamo le imprese e i professionisti che appunto possono aderire al concordato preventivo.
2: Ecco, dottore,
4: quindi la stagione è iniziata.
2: Dottore, le chiedo subito, per il 7.30, quali sono le novità a suo giudizio, a giudizio dei commercialisti, più rilevanti quest'anno? Mi pare che soprattutto ci sono tre, in base al reddito ci sono tre scaglioni che si pagano le tasse, no? Sostanzialmente,
4: mi sembra una. Sì, abbiamo tre scaglioni IRPEF con una modifica dallo scaglione, diciamo, centrale, e le novità principali le possiamo sicuramente riportare alla riduzione della pressione fiscale, che è una norma che è stata introdotta dalla 207/2024, la finanziaria, alla legge di bilancio per il 2025, e che prevede soprattutto nell'ambito del lavoro dipendente l'introduzione di una somma non tassata per redditi di lavoro dipendente inferiore ai 20.000 euro, che è proporzionale al, diciamo, al reddito. Va da un 7,1% per i redditi inferiori agli 8.500 euro al 4,8% per i redditi

0: compresi tra i 15.000 e i 20.000. Ed è importante verificare, durante, diciamo, la compilazione della dichiarazione, è importante verificare se il datore di lavoro ha applicato questa normativa e se praticamente, non è stata applicata in maniera corretta, correggerla in dichiarazione.
1: Ecco, invece per quanto riguarda le spese da portare, insomma, per cercare di rendere, insomma, un po' più leggera questa dichiarazione dei redditi, ci sono vari capitoli. A lei chiederei sostanzialmente tutto quello che riguarda la casa, cioè innanzitutto se ho un mutuo, pago un mutuo per la casa, per un appartamento, lo posso portare, lo posso scaricare, si usa questo termine, ma insomma tra virgolette, ma per far capire a chi sta a casa, insomma. E oltre a questo, che cosa devo chiedere ad esempio all'amministratore di condominio?
0: Allora, siamo nel mondo delle detrazioni. Una novità che esiste da quest'anno sulle detrazioni è un tetto di spesa che si applica, è vero, dai redditi medio-alti a salire, perché parliamo di una tagliola alla detrazione degli oneri a partire dai 75.000 euro di reddito a salire. In linea generale, lei per l'abitazione può diciamo, detrarre gli interessi passivi sul mutuo, come ricordava, oltre alle detrazioni che sono le principali, la principale voce di spesa, le detrazioni legate ai lavori di ristrutturazione, dove sui lavori di ristrutturazione chiaramente bisogna andare a verificare caso per caso se sono lavori agevolabili o meno, perché in linea generale, ricordiamo, sono detraibili i lavori di manutenzione straordinaria effettuati sugli immobili. Per quanto riguarda invece le spese condominiali, anche i lavori di manutenzione ordinaria. Chiaramente in questo caso bisognerà chiedere una certificazione di quanto pagato all'amministratore di condominio.
1: Prima di salutarla, di ringraziarla, proprio una domanda velocissima e una risposta altrettanto veloce le chiedo, arriva da casa. Maris.
2: Sì, allora la signora Laura, dottore, insomma, chiede qual è la differenza sostanzialmente tra deduzioni e detrazioni fiscali, ecco, se ce la può spiegare.
0: La differenza, allora, sono entrambi istituti nati per modulare la progressione dell'imposta. La detrazione è un sistema dove praticamente applicando una determinata aliquota prevista per legge a seconda della spesa sulla spesa sostenuta viene diciamo, detratto questo ammontare dall'imposta netta, voglio dire come cosa. Mentre invece la deduzione è un istituto dove l'ammontare della spesa viene direttamente sottratta all'imponibile. Quindi va da sé che la differenza tra deduzione e detrazione è che mentre la detrazione è un'aliquota fissa che viene detratta dall'imposta, la deduzione è invece un imponibile che viene detratto, diciamo, è un importo che viene detratto dall'imponibile. Di conseguenza il risparmio sulla deduzione è pari all'aliquota marginale applicabile sul proprio reddito.
1: Grazie davvero al dottor Alessandro Lazzarini, dell'Ordine
0: Grazie a
1: dell'Ordine
0: voi.
1: Commercialisti di Napoli. Rientriamo in studio perché diciamo l'altra strada importantissima è quella dei centri di assistenza fiscale. Abbiamo i nostri ospiti che ringraziamo, il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, quindi di tutti i CAF, i centri di assistenza fiscale italiani, Giovanni Angileri, benvenuto, presidente del
0: Buongiorno.
1: CAF della UIL, e la dottoressa Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale del CAF della UIL. Allora, presidente, innanzitutto spieghiamo che più presto facciamo la dichiarazione, perché c'è questa corsa a fare la dichiarazione. Dicevo all'inizio è possibile farla fino al 30 settembre, però è importante farla subito perché magari un pensionato, anche un lavoratore dipendente o chi ha un'altra persona può avere un ritorno immediato. È così?
3: Certamente, infatti tutti i cittadini che si recheranno nei nostri uffici e presenteranno il modello 730, la prima cosa che ci chiedono è quando mi fanno il rimborso, quando l'avrò in busta paga o nel cedolino della pensione. Assicuriamo ai cittadini che prima vengono, giustamente prima avranno il rimborso, tutte le dichiarazioni che noi invieremo all'Agenzia delle Entrate entro il 15 di giugno, che è data ultima, diciamo, per poter consentire al datore di lavoro di poter mettere nella busta paga del mese di luglio il rimborso, così come se lo inviamo all'INPS, nel cedolino del mese di agosto o di settembre il pensionato prenderà il suo rimborso. Quindi prima verranno, prima
1: Prima
3: avranno il
1: riescono ad avere
3: rimborso
1: questo, che di questi tempi è
3: e prima si
1: importante.
3: libereranno se devono pagare.
1: Certo, oppure se devono pagare subito si tolgono il pensiero. Peraltro si può anche rateizzare, se non
3: Sì,
1: sbaglio, vero
3: si
1: Presidente?
3: possono fare le realizzazioni.
1: Dottoressa Michiore, abbiamo già iniziato a vedere con i commercialisti i vari capitoli di deduzione. Abbiamo visto quello della casa, però c'è quello più importante che è il settore sanitario, perché lì ci sono tante spese. Innanzitutto, come funziona? Spieghiamolo in maniera facile. E che cosa è possibile portare in deduzione? Ecco, non sbagliamo, in deduzione, giusto?
4: Correggo subito, in detrazione.
1: Detrazione,
4: perché quando parliamo...
1: ecco, ho fatto l'errore. Lo sapevo che facevo l'errore, in detrazione. Allora, che cosa è possibile portare?
4: Quando parliamo di spese sanitarie, parliamo di una detrazione. Quindi, come diceva prima il dottore, parliamo della possibilità di avere un recupero d'imposta pari sul totale della spesa al 19%. Quindi noi possiamo portare in detrazione quelle che sono le spese sanitarie relative all'assistenza specifica, alle cure dentarie, alle spese...
1: Le fatture dobbiamo portare.
4: Le fatture, scontrini, le spese della farmacia, che possono essere medicinali generici, medicinali da banco, però, medicinali omeopatici.
1: Però devono avere lo scontrino, così dice, parlante, ci deve essere il codice fiscale, giusto?
4: Sì, il cosiddetto scontrino parlante. Quindi ci dobbiamo ricordare che ogni volta che facciamo una spesa dobbiamo esibire il nostro codice fiscale, anche se non ci viene chiesto, perché le farmacie di solito lo danno in automatico, però alcune volte non ci viene richiesto. Ma nel dubbio, se si tratta o meno di un farmaco che può essere scaricato, è sempre meglio dare il proprio codice fiscale, perché se manca poi non lo posso portare in detrazione.
1: Prima di vedere i nostri telespettatori, anche i dispositivi sanitari? Cioè, per esempio, l'apparecchio della pressione?
4: Anche molto spesso ci dimentichiamo di queste spese, i cosiddetti dispositivi sanitari, che può essere la semplice e banale macchinetta dell'aerosol per il figlio, per il nonno, per lo zio, oppure anche un sussidio che può essere una stampella perché mi sono fratturata una gamba, quasi di questo tipo, che normalmente noi non siamo abituati a portare in detrazione.
1: E allora, prima di andare ai nostri telespettatori, una battuta col Presidente, perché in questo periodo ci sono tantissimi CAF. È importante andare ai centri di assistenza fiscale ufficiali. Questa è una battaglia che facciamo da sempre, perché il rischio è dare i nostri dati a persone poco raccomandabili.
3: Ricordiamo che bisogna capire se è un CAF autorizzato o meno prima di rivolgersi. Non bisogna affidarsi laddove c'è scritto qui si fanno dichiarazioni dei redditi, qui si fa CAF. Bisogna capire che tipo di CAF è quello, se è autorizzato o meno. E un CAF autorizzato deve avere una licenza. E una licenza è un'iscrizione al registro dell'Agenzia delle Entrate. Quindi ha un numero progressivo. Quindi bisogna chiederlo, anche perché se domani mattina quell'ufficio chiude, l'agenzia ti chiede la documentazione a confronto, qualcuno la deve dare.
1: Allora, Maris.
2: E questo ce lo conferma anche la signora Lella, che ci dice: ecco, per il mio 730, per il 730 mio marito si è sempre affidato appunto dei CAF ed io continuo a farlo, perché è necessario per non avere brutte sorprese e proteggersi anche da eventuali errori e quindi da inevitabili scocciature. E, beh, sembrerà una domanda banale, però c'è una telespettatrice che ci chiede: ma chi è obbligato a presentare il 730, la dichiarazione dei redditi?
4: Sì, allora praticamente diciamo che ci sono dei soggetti che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi perché banalmente hanno due certificazioni uniche, quindi hanno lavorato per un periodo di tempo con un datore di lavoro e poi per l'altro periodo di tempo con un altro datore di lavoro, oppure per un periodo hanno lavorato e per un periodo sono andati in disoccupazione. Ecco, per esempio, questi soggetti sono dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi perché è necessario fare il cosiddetto conguaglio, cioè mettere insieme e capire quelle che sono le imposte dovute. Rispondendo un po' alla signora che diceva prima che si era rivolta sempre ai CAF, noi siamo, come per dire, orgogliosi, perché noi chiediamo tanta documentazione al nostro contribuente, ma questa documentazione che noi chiediamo è la documentazione che poi ci malleva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nel caso di una verifica o di un controllo, perché dobbiamo ricordare che il CAF appone il visto di conformità sul modello 730, quindi in caso di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate il CAF risponde in proprio pagando quello che è la sanzione, mentre l'imposta e gli interessi rimangono sempre a carico del contribuente.
1: Bene. Presidente, ma insomma, quando vado a un CAF porto tutta la mia documentazione, la devo tenere, è chiaro, la darò anche al CAF, ma la devo tenere io anche a casa, conservata per quanto tempo più o meno?
3: La documentazione va conservata dal cittadino e va conservata 5 anni a corredo, diciamo.
1: Dopo possiamo buttare tutte
3: dopo possiamo
1: queste
3: buttare
1: carte
3: tutto. Però diciamo che chi si rivolge al CAF, come diceva la collega prima, noi conserviamo tutta la documentazione, quindi in tal caso qualcosa venga persa da parte del cittadino, se si è rivolto a noi può comunque trovarla.
1: Stare tranquillo. Domande da casa, Maris.
2: Un messaggio su WhatsApp ci dice: buongiorno, sono Sonia da Venezia, volevo chiedere agli esperti se gli interessi che maturo sulle azioni bancarie, insomma sugli investimenti in azioni che ho in banca, devono essere denunciati o, se, o sul 730, insomma sul modello reddituale. Cosa diciamo?
4: Allora, Sonia? Diciamo che dobbiamo fare una distinzione tra risparmio gestito e risparmio amministrato, quindi è necessario fare una domanda un po' più specifica alla signora, perché in

0: alcuni casi viene già tassato direttamente dall'intermediario, quindi non serve presentarlo in dichiarazione.
1: Presidente, ma se io vengo a un CAF, faccio la dichiarazione e poi scopro a casa che ho altre fatture, il medico, lo specialista, l'ortopedico, l'oculista, mi ero dimenticato, stavo nel cassetto, posso modificare la dichiarazione dei redditi sostanzialmente?
2: La dichiarazione si può annullare se è stata già presentata e la possiamo fare una sola volta come CAF. Mentre se il cittadino lo fa con la precompilata, deve aspettare il mese di ottobre, quindi entro il mese di novembre, per presentare la domanda di redditi, per poter modificare, diciamo, o annullare il 730 e presentare una nuova dichiarazione dei redditi. Però in quel caso il cittadino perde tutti i benefici del 730. Se invece si rivolge a un CAF, il CAF è in grado di poter annullare e sostituire con un'altra dichiarazione.
1: Dottoressa Michiori mi risponde con un flash, io le faccio una serie di domande. Partiamo, l'abbonamento ai mezzi pubblici, è possibile scaricarlo, sì o no?
0: Sì, l'abbonamento ai mezzi pubblici è possibile scaricarlo nella misura pari a 250 euro annuale, e questo vale sia per me che per i miei familiari, ma il limite di spesa è stabilito in 250 euro.
1: Le spese scolastiche...
0: Le spese scolastiche,
1: dei figli.
0: Sì, esatto. Le spese scolastiche è possibile portarle in detrazione, anzi quest'anno c'è stata anche la novità, il tetto è stato innalzato da 800 a 1000 euro, e quando parliamo dei figli dobbiamo ricordare che il figlio viene accompagnato, diciamo, durante tutto quanto l'arco della sua vita, quindi io posso portarmi in detrazione le spese per l'asilo nido nella misura pari a 632 euro a figlio. Poi il figlio cresce, io mi posso portare in detrazione quelle che sono le spese scolastiche in un limite massimo di 1000 euro a figlio, e poi fino ad arrivare alle spese universitarie.
1: E anche le spese di attività sportiva, ad esempio se lo iscrivo alla pallavolo, alla pallacanestro,
0: sì,
1: a fare attività sportive?
0: Certo, l'attività sportiva dilettantistica può essere portata in detrazione per i figli dai 5 ai 18 anni, in un limite massimo di anno di 250 euro.
1: Maris, domanda?
3: Maria Grazia ci racconta, insomma, che lei è andata in pensione, dallo scorso anno si è trasferita all'estero, vuol sapere come deve muoversi, insomma, per la dichiarazione dei redditi, la deve fare ovviamente come tutti gli altri anni, giusto?
0: Allora, è chiaro ed evidente che se la signora ha dei redditi che è prodotti in Italia, questa signora deve fare il modello reddito, non il modello 730, ma il modello redditi in Italia, quindi deve trovare un intermediario che sia un CAF, un commercialista disposto a fare la dichiarazione.
3: Bene.
1: Presidente, c'è un altro capitolo importante che quasi tutti molti lavoratori, purtroppo siamo ancora molto indietro, però quello della previdenza complementare. Ora, sulla previdenza complementare è possibile anche avere importanti, insomma, scaricarlo in maniera significativa. La previdenza complementare, insomma, la liquidazione, per intenderci, il trattamento di fine rapporto, è così o non è così?
2: No, la previdenza complementare è una pensione supplitiva che il cittadino si... cerca di costruire all'interno del suo rapporto di lavoro, ed è possibile portarla in detrazione rispetto a quelle che sono poi l'IRPEF che c'è da andare a conguagliare.
1: Dottoressa, c'è una novità per chi ce l'ha, che è a rischio, le criptovalute, è così quest'anno?
0: Sì, allora diciamo che da un po' di anni che le criptovalute devono essere dichiarate, quindi è bene presentare tutta quanta la documentazione che rilasciano questi intermediari, perché è necessario poi esporla in dichiarazione dei redditi in alcuni casi, in altri casi è necessario pagarvi anche un'imposta.
1: E allora abbiamo cercato di dare uno sguardo insomma su questa dichiarazione di reddito, dove vanno milioni di italiani, tantissimi già hanno iniziato a farla, quindi so che sono pienissimi i CAF, c'è tantissima gente che affluisce ai CAF in queste settimane. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al coordinatore nazionale della consulta di tutti i CAF italiani, quindi centri di assistenza fiscale, ricordiamo quelli autorizzati, è importantissimo, l'ha sottolineato il presidente Giovanni Angileri, grazie presidente,
2: a voi, buongiorno.
1: E grazie alla dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della UIL, che ci ha dato anche risposte interessanti per poter poi andare a fare la dichiarazione dei redditi. Maris.
3: Ovviamente come sempre grazie ai tantissimi telespettatori che sono stati insieme a noi, ecco, a Giovanna, Carolina, Selma, Monia, Manuela, Daniel, ecco, un argomento veramente che tocca ai nostri telespettatori. Noi ci vediamo appuntamento domani alle 10.30, vi spiegheremo bene come fare la raccolta differenziata, ma adesso diamo la parola, insomma, a Gennaro Ferrara con Chiesa Viva, perché ci collegheremo e ascolteremo la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas.
1: Grazie a tutti e serena giornata, a tutti quanti voi a casa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Maria, ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova. Nell'ora del nostro calvario stendi il tuo manto su di noi, alleggerisci con carezze di madre le nostre sofferenze».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ti preghiamo, Maria, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci come ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Nel principio, sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei! Maria, vieni ad abitare in mezzo a noi. Fa che possiamo sentirti vicina nei nostri quotidiani problemi. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o Maria, madre per tutti noi».
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimedia in noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, tu accompagnasti il tuo figlio lungo la sua via crucis. Eri accanto a lui, hai vissuto un grande dolore. Sei rimasta fedele, hai di nuovo ripetuto il tuo sì alla volontà del Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia, quando anche noi avremo reso lo spirito, e portaci davanti all'Eterno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: Regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Maria. Preghiera allo Spirito Santo di San Giovanni Paolo II, Papa. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della Luce, vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della vita e della gioia, vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna, per cui è stato creato e a cui è stato destinato. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: sono.
1: Il progetto si intitola Essere a casa. È stato presentato, approvato presso la Caritas nazionale per venire in

0: incontro ai problemi che sempre più si evidenziano dei senza fissa dimora. L'assistenza di primo livello avviene solamente di notte, solamente per l'alloggiamento notturno.
1: Uè, raga, buonasera.
2: Tutto a posto?
1: Ciao Clino, come stai ragazzi? Tutto a posto? Grazie.
3: Mi chiamo Salah e sono della Tunisia. Sono in Italia da quasi 30 anni. E adesso faccio l'operatore a questa struttura. Voglio ringraziare veramente il Caritas che mi hanno dato questa opportunità. Quando arrivano qua gli ospiti, io gli do il letto e la stanza dove devi dormire, diciamo, e gli diamo tutto il necessario che serve. Un pasto la sera e poi diciamo c'è la doccia, c'è tutte le cose, diciamo, necessarie per loro.
0: Dopodiché abbiamo l'accoglienza di secondo livello. Questa accoglienza è più organica e più dilatata nel tempo e si svolge presso i locali del centro di accoglienza Giovanni Paolo II.
4: Sono Seifu, vengo dal Senegal, vivo qui dal 2018 e dopo vari percorsi di accoglienza che ho fatto, oggi sono stato accolto tramite la Caritas che mi stanno dando questa opportunità di poter continuare gli studi e poter iscrivermi anche all'università. E vivere in questa casa è un'opportunità che ti aiuta a conoscere altre persone e vivere con le persone di culture diverse e poi alla fine diventiamo come tipo una famiglia comunque, ma vivere con loro comunque ti raccontano come vivere di là, è bello. Vivere qua.
0: Terminato anche questo secondo livello di accoglienza, le persone vengono accompagnate per diventare più autonome, grazie ai fondi per l'8 per 1000 che siamo riusciti a mettere in campo questo progetto.
5: Mi trovavo in difficoltà con la mia attività bibliografica e non ero più in grado di sostenere le mie spese di alloggio. Io, senza il contatto della Caritas, francamente non posso dire come sarei finito, non sapevo proprio dove sarei potuto andare. Adesso devo dire che sono formato una specie di famiglia un po' surrettizia, ma che funziona e stando insieme possiamo darci non solo il sostegno per le spese, ma anche il sostegno morale, e anche quello è necessario.

0: Allora oggi, buongiorno, ben trovati. Oggi l'ora solare ha un unico filo che collega tutte le storie, famiglia e cuore. E anche, per aprire, quel rumore inconfondibile, che può fare soltanto quella macchina del caffè, che quando la metti sul fuoco, lento, ci impiega un pochino, poi comincia a gorgogliare e la casa si riempie di un profumo che è inconfondibile. Questa storia ha una testimone diretta, lei.
1: Lei è Tina Bialetti, figlia di Alfonso Bialetti che ha inventato la moca, sorella di Renato Bialetti che è sostanzialmente l'omino coi baffi e zia di Alberto Alessi.
2: Si alzava di notte, andava in officina, metteva a punto questa cosa qui.
0: Possiamo andarne fieri. Quando l'ho vista nel nostro salottino, ho pensato, non è soltanto la numero uno, è tanto, tanto bella, almeno per quanto è brava e intelligente. Ora dice uffa, basta. Celestina, detta Tina Bialetti, signori, qui in studio con noi. Madame, dico bene, ben arrivata.
2: Grazie.
0: Ben arrivata, si accomodi. Ci diamo anche del tu.
2: Assolutamente,
0: perché
2: sì.
0: Passa per le spicce. Oh, guardate un po' che cosa abbiamo trovato improvvisamente.

0: finalmente qui sul tavolo dell'ora solare abbiamo trovato quella meraviglia che ci rappresenta nel mondo e che continua a essere quella macchina del caffè. Allora, immagini estratte dal documentario Mocha Noir, scritto dal figlio di Tina Bialetti, Matteo Severnini, nostro amico, che è stato già nostro ospite, insieme al regista Eric Bernasconi. Tina ha scritto un libro, poi parla lei, adesso vi dico questo però. Un sogno di polvere e acqua, che cos'è il caffè se non questo? Storia della famiglia che ha inventato la moca, scritta insieme ad Alessandro Barbaglia, che salutiamo e ringraziamo, edito da Mondadori. La più piccinina dei quattro figli, vero?
1: Sono l'ultima. Sono perché l'ultima. Alfonso, papà, e Ada, la mamma, hanno avuto quattro figli. Uh-huh. Renato, Germana, Luisanna e Tina. Allora, papà e la mamma non ci sono più. Anche i tre fratelli non ci sono più e c'era una grandissima differenza fra me e i miei fratelli, addirittura tra Renato e me c'erano 23 anni.
0: 23 anni!
1: E quando Renato è tornato dalla prigionia in Germania, dove era stato in campo di concentramento per ben 2 anni, non sapeva assolutamente di avere una sorellina, perché non c'era stata nessuna notizia ed è stato con mio papà l'unico ad accogliermi con gioia. Perché
0: quando, l'unico?
1: Perché la mamma, Germana, mia sorella, Luisanna non erano tanto contenti che arrivasse una bambina, cioè un nuovo nato, Renato, e papà invece sì, molto, molto. E infatti Renato, quando si è accorto che c'era un esserino che strillava, pensava fossi figlia di Germana, che nel frattempo si era sposato.
0: Un fratello papà, quasi un fratello papà, ma un papà. Guardate questa fotografia. Questa fotografia è una foto gentilmente concessa, molto speciale. La bambina con l'aeroplano in testa chi è?
1: E sono io.
0: Beh, certo, perché vi mettevano dei fiocchi in quel periodo che erano grossi così. Allora, sentite. Alfonso Bialetti, 1933. Quest'uomo vede sua moglie, la mamma, che fa il bucato, no?
1: Sì.
0: E una qualsiasi altro uomo avrebbe detto: mia moglie fa il bucato. Lui in realtà, migrato in Francia, aveva una testa così, era un uomo capace, forte, importante. Che idea prese da quell'immagine, da quel fare il bucato che saliva su?
1: Dunque, papà aveva in mente di creare un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa riuscito, che non esisteva. E ha pensato, cioè forse spontaneamente, osservando la mamma che faceva il bucato con la lessiveuse, che era un mastello con al centro un camino sforacchiato,
0: sì,
1: no? Si mettevano i panni, si metteva l'acqua e si posava questo mastello sulla legna, il fuoco, si accendeva il fuoco e l'acqua si scaldava e saliva lungo questo camino e scendeva poi a pioggia. E di lì ha pensato di costruire questa nuova macchinetta, perché allora il caffè si faceva o la napoletana o nel pentolino. E mi ricordo che la mia mamma raccontava che papà faceva schizzi sempre, anche di notte. Allora schizzava, poi metteva i fogli sul comodino, poi accendeva il sigaro. Era una cosa pazzesca. Alla fine poi è riuscito a fare questa cosa che, se fosse stato per il papà, non avrebbe avuto, diciamolo chiaramente, il successo
0: mondiale,
1: che ha avuto.
0: Planetario che ha avuto. Però una cosa dobbiamo dire ancora del papà, che è una nota meravigliosa che si trova anche all'interno di questo libro. Un papà poeta, un papà che inventava favole, un papà che inventava i finti titoli clamorosi sui giornali.
1: Assolutamente, assolutamente. E prendeva in giro la mamma, prendeva in giro anche i suoi figli, quando
0: tipo,
1: io ancora
0: tipo,
1: non
0: tipo
1: c'è.
0: Una cosa.
1: E non lo so, che ne so io, è stato costruito un castello, no, i bambini, diceva, è stato costruito un castello di zucchero e i bambini sono corsi tutti a demolirlo, a mangiarlo, per la grande gioia dei dentisti del Cusio. Cioè, raccontava queste cose. Poi io del papà ho un ricordo meraviglioso, perché mi prendeva sulle ginocchia, mi faceva ballare, mi raccontava storie. Veramente, più che un papà, è stato un nonno e un grosso rimpianto di non avergli chiesto di più.
0: Ecco, questo volevo chiederti, Tina, perché un po' era la vostra generazione, un po' era quell'educazione che imponeva di non domandare troppo, però era un uomo che aveva tanto da raccontare.
1: Sì, tanto, tanto, perché ha avuto una vita piuttosto travagliata il papà. Perché, insomma, da ragazzino seguiva suo papà, che era un venditore di timbri a fuoco, andava nel nord Italia, in Francia, in Germania, a vendere questi, i timbri che servivano per marchiare gli animali.
0: Sì.
1: Poi è tornato al paesello, che era Casale Cortecerro in Montebuglio, e ha fatto il garzone in diverse officine. Poi è emigrato in Francia, a Parigi, dove ha imparato la tecnica della fusione in conchiglia. Ai tempi gli oggetti si fondevano negli stampi di terra e naturalmente lo stampo poi veniva eliminato, veniva buttato. Invece fondendo in conchiglia lo stampo veniva riutilizzato più volte.
0: E noi tra un istante torniamo qui in studio, il tempo per voi, la battuta ci vuole per prendervi un ottimo caffè, sapete dove farlo, guardate, è la storia di un padre geniale e di un figlio che intuisce dietro i suoi baffi che questo oggetto debba diventare l'oggetto nelle mani del mondo intero. Ma ne parliamo tra un attimo con la meravigliosa regina Tina Bialetti e con Laura Solare, a tra poco signori.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
1: You may.
2: Dino.
3: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
1: E allora dove sei stata oggi?
3: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
1: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
4: E non ti fidi di lei?
1: No, no. Guarda che abbiamo qui.
4: Chi?
1: E Dino!
4: Come faccio a mandar via mia moglie?
1: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
3: Lei è...
0: Baciami, stupido! Questa sera in prima serata.
5: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
6: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
7: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
8: Contento come qui, benvenuta in Stagno.
7: A Roberta.
9: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
10: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
9: Quale?
10: La Carnegie Hall.
0: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata.
11: L'abbiamo lasciato simbolicamente uno per tutti voi, fatto con la macchina da caffè che è esposta al MoMA di New York, che è design puro, che è bellezza pura. In buona sostanza, lei non è design, ma l'hanno disegnata benissimo papà e mamma, come Tina Bialetti.
12: Grazie.
11: La piccinina, la figlia più piccola della famiglia Bialetti, che ha raccolto insieme ad Alessandro Barbaglia in questo libro, Un sogno di polvere e acqua, storia della famiglia che ha inventato la moca, tutti gli aneddoti. Alessandro è stato di grande aiuto.
12: Tantissimo. Allora, scusa, posso interromperti?
11: Certo, devi.
12: Allora, io tempo fa, anni fa, avevo scritto un libercolino, frammenti di storia di Ada e di Alfonso, storia dei miei genitori che hanno avuto anche una vita travagliata, eccetera, per i discendenti diretti di Ada e di Alfonso. Poi avevo pensato di ingrandire la cosa e avevo cominciato a scrivere, ma mi sono accorta che non ce la facevo da sola. E Matteo Severgnini, mio figlio, ha insistito perché scrivessi, eccetera. E ho scritto questa cosa qui con Alessandro Barbaglia, che è uno scrittore molto bravo. Oltretutto ha pubblicato diverse cose già con Mondadori, quindi c'è stato un accordo meraviglioso.
11: C'è stato un accordo perfetto, come lo zucchero con il caffè. Perfetto. Sono andati perfettamente d'accordo.
12: E qualcuno mi ha detto, ma perché non ti sei fatta aiutare da tuo figlio, che pure scrive già lì? Sarebbe stato un disastro.
11: Un disastro, tu dici,
12: in qualità di mamma.
11: E un peperino di carattere, l'ultima nata in famiglia Bialetti, che voi potete ben vedere, oltre alla sua ben nota dolcezza e bellezza. Eravamo rimasti a papà Alfonso, che crea questa macchina perfetta, la crea, la produce, la vende con un mercato molto buono, ma come dire...
12: Ristretto,
11: piccolo. Renato, il fratello coi baffi, perché per noi questa è la macchina dell'omino coi baffi.
12: Certo.
11: Effettivamente devo dire...
12: Eccoli lì.
11: Ben li vediamo. È Renato che capisce che questo oggetto debba essere prodotto sempre nella qualità del prodotto, però in numero maggiore.
12: Certo.
11: E a che numeri si è arrivati di produzione?
12: Non lo so, però si parla assolutamente di 500 milioni di caffettiere vendute nel mondo.
11: 500 milioni?
12: Milioni, sì. Pare... non garantisco, ma pare, perché poi la cosa si allarga, ci sono anche un po' di leggende, cose non vere, però effettivamente è stata molto pubblicizzata e mio fratello ha avuto l'intuizione della pubblicità.
11: Questo voleva arrivare.
12: Mio papà ha costruito questa caffettiera. Poi, francamente, non gli importava che avesse successo questa macchinetta che ha democratizzato l'espresso.
11: Certo.
12: Perché l'espresso si beveva solo al bar.
11: Certo.
12: E invece con la caffettiera l'espresso era di casa,
11: certo.
12: Assolutamente. Però al papà non interessava che avesse successo, a lui importava che questa cosa desse un benessere dignitoso alla famiglia, perché papà ha avuto poi diverse traversie, non per colpa sua, eccetera, va bene.
11: E quindi non aveva, il papà, diciamo, Alfonso Bialetti, non aveva visto, lasciamo questa fotografia, quest'uomo meraviglioso che ha dei baffi veramente da pubblicità, tant'è che viene disegnato, ovviamente da un disegnatore
12: Paul
11: formidabile,
12: Campani, sì.
11: Viene disegnato lui col suo cappellino sulla moca e quindi di conseguenza diventa l'omino con i baffi.
12: Pentole,
11: qualcuno crede ancora che facciamo solo caffettiere, che meraviglia. E il carosello diventa per noi una fonte di conoscenza.
12: Certo, grandiosa tra l'altro, perché poi gli amici di Renato dicevano che era matto questo ragazzo, quest'uomo, perché Carosello funzionava coi prodotti di largo consumo, tipo, non so, mi viene in mente Campari o roba che si consumava periodicamente.
11: Sì.
12: La caffettiera durava anni. Renato,
11: questa soprattutto dura tanti anni, ma tanti proprio, sì.
12: Comunque Renato ha perseguito questa cosa e c'è anche riuscito. E faceva pubblicità. Vi assicuro, io ero una bambina, però ha speso un sacco di soldi in pubblicità e ha fatto grossi debiti per finanziare la pubblicità e anche la fabbrica, che era meravigliosa, adesso in Rudere. Ed è stata veramente la più grande fabbrica di caffettiere, perché era un articolo unico che veniva prodotto.
11: Si fabbricava solo quella?
12: Solo quella.
11: E Cotina, tu come lo vivevi? Basta leggere il tuo libro, ma come lo vivevi questo tempo del tuo cognome che era... Diventava mano a mano il cognome più famoso.
12: Per me era normale, non avevo dato importanza al mio nome. Anzi, vi dirò, e questa è una cosa abbastanza ridicola, quando mi fermava la polizia stradale, guardava la patente e diceva, ma Bialetti, io dicevo, è un caso di omonimia, non volevo assolutamente.
11: Allora, c'è chi viene fermato dalla polizia e c'è chi ferma l'uomo più ricco del mondo, Renato Bialetti, Marco ce l'ha raccontato graziosissimamente. C'è un episodio legato ad Aristotele Onassis.
12: Ah, sì.
11: Che
12: sì.
11: È il segno del genio di un uomo. Allora, siamo in Francia.
12: A inizio degli anni 50,
11: sì.
12: Renato doveva pubblicizzare e far acquistare la caffettiera anche in Francia. Allora, dà appuntamento all'Hotel de Paris di Monte Carlo a due che sarebbero potuti essere poi
11: distributori.
12: Ecco, distributori, eccetera, no? Quindi parte dal paesello, da Omegna, cioè la frazione a Crusinallo, pochi soldi in tasca, arriva a Monte Carlo, all'Hotel de Paris. Le trattative sono disastrose, i francesi sono assolutamente restii a continuare a sentire
11: le
12: meraviglie della caffettiera. Allora, stavano per chiudere il libro delle acquisizioni, Renato guarda in giro e vede Aristotele Onassis, che si sta dirigendo verso la toilette. Renato chiede scusa a questi francesi, segue Onassis.
11: Ci vuole un genio assoluto.
12: E dice a questo signore, guardi, io sono un povero ragazzo come lei lo è stato ai tempi in cui vendeva sigarette a Salonicco. Mi faccia una cortesia, quando rientra al bar mi faccia un saluto, una mano sulla spalla e ciao Bialetti. Quello non fa un plissé. Renato,
11: anche perché è abbastanza rigido come personaggio, insomma, lo descrivono.
12: Renato, scornatissimo, ritorna al bar, questi possibili distributori stanno per andare via, quando Renato si sente una mano sulla spalla, si gira e sente Onassis che gli dice «Elo, Bialetti!» E vabbè, fin qui tutto va bene, ma quello che mi ha fatto tanto sorridere e divertito è che Renato gli ha risposto: ciao Arie, adesso non ho tempo perché sto lavorando, ci vediamo dopo cena.
11: Vabbè, ma un genio di fratello.
12: E gli altri poi si sono, cioè nella loro semplicità, e, no, semplicità, insomma allora... Intorno a Onassis c'era una certa
11: lore di l'uomo più...
12: Come? Ma questo italiano qui, amico di Onassis, allora sicuramente...
11: Sicuramente questa caffettiera funziona.
12: Ecco, quindi hanno firmato gli ordini, eccetera. Ma non solo, Onassis ha anche pagato il conto delle consumazioni dei tre.
11: Un momento di bontà assoluta di Aristotele Onassis, che evidentemente però questo sì deve aver apprezzato in questo ragazzo la capacità strepitosamente imprenditoriale. Moca, esposta al Museum of Modern Art MoMA di New York, nel 1996 entra nel Guinness dei primati con un esemplare che produce 100 tazze di caffè. Perché questo, anche questo è Guinness dei primati. Nall'Expo di Shanghai viene indicata questa macchina del caffè come una delle invenzioni che hanno cambiato il mondo.
12: Allora, io ho usato la caffettiera per raccontare la storia di due persone.
11: Brava, questo
12: completamente diverse. Perché il papà era un artista sognatore, senso pratico zero. E quindi la Moca è stata, si parla nel libro, si parla di fortuna. Per mio papà la caffettiera è stata la fortuna perché gli consentiva, secondo i suoi progetti, di dare benessere normale alla famiglia. Alla famiglia. Certo. La fortuna di Renato invece è stato il successo, economicamente una cosa prodigiosa e tutto quanto, insomma. E quindi io ho usato la caffettiera per raccontare la loro storia.
11: Arrivo a questa domanda. Prima spieghiamo perché si chiami Moca, perché per noi è normale che si chiami Moca. Moca deriva da?
12: Allora, dallo Yemen. Allora,
11: era
12: una città e anche una qualità del caffè. E la leggenda narra che i cammelli e le caprette, mangiando le bacche di questa pianta, diventassero molto arzilli e rinvigoriti. Allora il Renato ha pensato di chiamare la caffettiera Moca per dare agli italiani lo stesso vigore che dava ai cammelli e alle caprette per ricostruire l'Italia.
11: Assolutamente, ed è un prodotto completamente italiano che però prende il nome da un'area del mondo più lontana. La mia domanda, Tina mi ha preceduto, è questa. Attraverso questo libro, attraverso questo video, attraverso questa storia, voi che cosa, tu e tutti voi, che cosa insegnate ai giovani d'oggi? Perché la vostra storia familiare insegna molto.
12: Insomma, erano tempi diversi, tempi in cui la Moca ha avuto preso piede, ha avuto successo, eccetera. Però è stato frutto di lavoro anche duro e di sacrifici anche. E quindi i giovani dovrebbero capire che non cala niente dal cielo, se non si fa fatica non succede niente. E poi se si hanno gli insuccessi, questi insuccessi non devono bloccare assolutamente niente, perché mio papà ha avuto un insuccesso grandioso quando ha dovuto vendere la sua officina perché aveva sbagliato, aveva bollato tutti i clienti vari, tenendone uno buono, che faceva, si era messo in testa di fare la motocicletta del popolo. Nel 27-28 la motocicletta del popolo era un'assurdità assolutamente.
11: Ma era poeta, papà?
12: È stato trascinato da questo cliente. Il cliente è fallito e mio papà non ha preso un centesimo da quello che il tipo gli doveva e ha venduto l'officina, che era piuttosto ben avviata, e l'ha venduta a chi? A Carlo Alessi. Nel 28 Alfonso Bialetti e Carlo Alessi si conoscevano. Giovanni Alessi ha comprato l'officina e non sapevano che sarebbero poi diventati consuoceri.
11: Consuoceri,
12: perché una mia sorella ha sposato un figlio.
11: Quello che sicuramente, ovviamente i giovani non devono sentirsi in qualità di giovane, fatica di più, mi raccomando, è tutta colpa tua se non ci riesci, tutto il contrario. Se si fallisce un'idea, se si inciampa, con un'altra idea e con tanta voglia di fare,
12: si può
11: riuscire a fare come ha fatto questo meraviglioso signore. I baffi non mancavano a quell'epoca, però i Bialetti avevano dei baffi veramente belli e speciali. Anche i baffi dei gatti sono speciali.
12: Ah, sì?
11: Perché se non vado errata si chiama Luna?
12: Si chiama Luna?
11: Luna Bialetti.
12: No, si chiama
11: no,
12: Luna e
11: Luna
12: basta.
11: Luna e basta. Vabbè, io lo volevo aggiungere così.
12: No, Luna.
11: Adesso Luna e basta. Luna. Vabbè, eccola qua.
12: Ah, sì?
11: Un po' perplessa, come sono tutti i gatti quando li prendi e fai fotografie, ti guardano e dicono perché mi stai fotografando, però è una buona compagna di...
12: Ah sì, assolutamente, è affettuosissima, lei fa parte del comitato benvenuto nei confronti delle persone che vengono a casa mia, fa tanti bacini e tanto simpatico.
11: Ovviamente Tina, appena vengono gli invitati a casa tua, tu che cosa prepari? Un buon caffè? Dimmi di sì.
12: Sì. Sì,
11: no,
12: diciamo.
11: Fare, sì. No. Sì,
12: diciamo.
11: La Bialetti, signora Bialetti. Se, come si diciamo?
12: Diciamo di sì, sì.
11: Quanti
12: sì,
11: cucchiaini
12: sì.
11: si mettono nella caffettiera da tre? Perché
12: allora,
11: venga buono.
12: Dipende dalla grandezza del cucchiaino. Se sono piccoli se ne mettono quattro.
11: Sì, se sono normali quelli da...
12: Se sono, ecco, tre. Dunque non deve essere pressato il caffè.
11: Mai.
12: Assolutamente.
11: Chiudere. Fuoco lento?
12: Fuoco, no, prima il fuoco piuttosto vivace.
11: Più vivace.
12: Poi quando comincia a borbottare... Allora si alza il coperchio e si abbassa la fiamma. E il borbottio del caffè è una cosa molto carina, perché quando mio papà ha regalato al vicinato la caffettiera, sì. e il vicinato sentiva borbottare il caffè quando usciva, allora era nata l'espressione al Bialet al barbotta. Bialetti sta barbottando. E questo è rimasto.
11: Al Bialet al
12: sì,
11: barbotta.
12: Sì.
11: Molto bene, Tina Bialetti, signori. Oh, pardon. Tina Bialetti, una storia di famiglia e amore. E guardate che cosa c'è dopo questo Volta Pagina. Grazie a Tina Bialetti.
12: Grazie a voi.
11: Grazie. Bravo.

0: la magnifica bambina che avete visto nelle immagini, con l'abitino rosso, con la croce incrociata dietro, e lei mi ha detto: l'ha fatto mia nonna. Voi prendete una nonna, nonna Ida, una nonna stupenda, proprio di quelle che ti fanno dire che bella, che figura meravigliosa è mia nonna. Prendete una nipotina però, arguta, intelligente e capace di fare. La somma da Francesca Masotti, che è qui in studio con noi. Questa è la nonna, lei è la mini nipotina e Francesca, bibliotecaria ed educatrice museale di Bentivoglio, provincia di Bologna, ben arrivata,
1: grazie
0: di essere con noi, ha ricostruito l'albero genealogico di famiglia. E fin qui, ah che bello! Quanti siete in quest'albero ricostruito finora?
1: Al momento 13.171.
0: Che non sono 13.171 persone?
1: Sì.
0: Ma risalendo fino a che epoca?
1: Più o meno fino alla fine del 1400.
0: Allora, questo è il lavoro geniale che ha fatto, io oggi dico la parola genio, sentite, quando uno è così è geniale, non c'è altro da dire. Nata quest'idea, come?
1: Ma in realtà da un mix di fattori, innanzitutto la nonna. La nonna, i suoi racconti, racconti di paese, racconti sulle persone che aveva conosciuto nel paese. Nonna non ha mai abbandonato la sua casa natale, non è andata mai via da Rodiano, il piccolo paese in cui era nata, e quindi lei conosceva tutti. È abitato lì per ben 94 anni, quindi tutte le storie che anche aveva sentito raccontare dai suoi genitori, dai suoi nonni, in un qualche modo me le ha tramandate.
0: Francesca, tu hai detto una cosa bellissima. Hai detto, nonna non raccontava di fate, principi, draghi, storie meravigliose, ma storie inventate. Nonna raccontava la storia.

0: che naturalmente si intreccia con la storia d'Italia, quella che
1: Certo.
0: studiamo a scuola, e la storia di tutte le persone. Quindi diciamo che il suo modo di raccontare aiutava anche a sentire la storia studiata a scuola come qualcosa di molto più vicino. E questo credo che mi abbia incentivato tanto anche nello studio, perché ti aiuta proprio a sentire la tua presenza nel mondo come una piccola chicca nella storia.
1: Non è la storia che accade, ma la storia siamo noi, per citare. Qua vediamo due ragazzi innamorati, questi si vogliono
0: Questa, sì,
1: proprio bene.
0: questa è la nonna Ida da giovane con il nonno Nino. Erano ancora fidanzati, non si erano ancora sposati. Storie di famiglia narrano che questa non fosse la macchina del nonno, perché il nonno, da muratore quale era, si spostava esclusivamente in moto. Quindi non.
1: Quindi è una macchina buona per la foto, mettiamola
0: Esatto,
1: così. Buona per la fotografia, che bella Italia. Allora, nonna Ida ha insegnato anche un'altra cosa alla sua nipotina. Ripeto, nipotina arguta, attenta e brava, perché possono anche raccontarti le cose, te sei un sacco di patate e con rispetto parlando le cose, le storie ti passano davanti così. Non è il caso di Francesca. Alla fine siamo tutti parenti, che è un'ottima notizia, forse non sempre ottima, ma può sembrare una notizia altrettanto buona perché gira, rigira, guardateli qua, gira, rigira, te è proprio una bambina bella però,
0: Grazie,
1: bambina tanto
0: grazie.
1: bella. Qui siamo tutti parenti fra Rodiano, Prunarolo, Vedegheto, Tolè, Montasico e Santa Croce e poi c'è Angelo Serra e qui, shh, zitti tutti, perché è una storia bellissima nella storia bella, ovvero.
0: Angelo Serra è stato il secondo motore della ricerca, cioè se l'idea mi è partita dalle storie raccontate dalla nonna, arrivato alla fine della costruzione dell'albero di famiglia, mi sono domandata chi fosse Angelo Serra. Angelo Serra io non sapevo fosse esistito, semplicemente. Un giorno, andando a passeggiare con i miei amici d'infanzia, lungo le strade dell'Appennino bolognese, l'altro versante rispetto a questa foto, ma l'ambientazione è questa, ci siamo imbattuti in prossimità di una casa che era disabitata da parecchi anni. Stando lungo il sentiero, quindi di
1: Sì.
0: fatto chiunque avrebbe potuto vederla, una sorta di lapide commemorativa dedicata ad Angelo Serra, morto il 4 dicembre 1928, ovvero un anno prima della nascita della nonna. E Serra era anche il cognome della nonna, quindi sentire Serra e sapere che lei mi aveva sempre detto che tutti i Serra sono parenti, mi ha fatto scattare qualcosa. Quindi ho cominciato a chiedere in giro agli anziani del paese se sapevano chi fosse questo Angelo Serra, ma nessuno sapeva nulla di certo, solo un signore che abita a Rodiano, Giuseppe. Serra anche lui, che figura un po' come memoria storica locale, mi disse che poteva essere uno degli abitanti di quella casa che era mancato per polmonite più o meno ai tempi della guerra, ma nulla di più.
1: Povero ragazzo.
0: In realtà, procedendo con gli studi, mi sono incaponita proprio, volevo capire chi fosse, se c'era una parentela con la nonna. Ho capito che sì, la parentela c'è e addirittura non era lui quello che era mancato per polmonite, ma era suo padre. Quindi la memoria storica, anche se non precisissima, però aveva colto nel segno il riferimento e io sono riuscita a ritrovare l'effettiva parentela con Angelo Serra, che di fatto era un cugino di secondo grado del mio bisnonno.
1: Adoro questa ragazza. Dunque, dal 1866 al 43 esistono gli archivi storici, giusto? Tu sei andata anche a vedere lo stato civile napoleonico e per periodi anteriori le invincibili parrocchie.
0: Assolutamente sì.
1: Parrocchie, perché nella parrocchia ci sono i registri di tutta la storia che possiamo immaginare.
0: Sono una miniera.
1: E allora tu hai una cosa molto bella, hai incluso nell'albero genealogico, guardate, ci sono dentro storie stupende, ci sono donne che sono segnate solo per nome, perché eri una donna e sposandoti il tuo cognome l'avresti cambiato, quindi non c'era neanche il cognome di queste donne segnato. E poi lei, anima bella, ha deciso di includere anche le famiglie adottive nell'albero genealogico. Questa è una scelta che io ho trovato molto poetica, molto bella. e non solo io.

0: che esistevano queste famiglie che adottavano bambini che
1: Assolutamente
0: venivano da
1: sì.
0: situazioni disgraziate.
1: Sì, erano tantissime e
0: Sì.
1: tantissimi dall'altra parte erano i bambini che venivano abbandonati per tantissimi diversi motivi e che poi venivano affidate a delle balie. Qui la cosa curiosa è che venivano affidate proprio alle madri, non ai padri. Quindi l'affidamento del bambino, di quello che noi oggi chiameremo un trovatello, avveniva alla donna e non all'uomo, questo anche in antichità,
0: Perché
1: quindi.
0: lei ha scoperto un sacco di cose e ha scoperto che la durata media della vita riguardava. Qui stiamo, sì, stiamo vedendo. Ah, chiedo scusa, no, io ero ferma qui, grazie alla mia Sara Cacioppo sempre. Questi sono gli antenati, perché anche lì tu puoi
1: Esatto.
0: risalire con queste fotografie che fanno sempre una tenerezza totale. Guarda, guarda come si era messo in posa. Oh, bellina, oh, tenera, eccola, bellissimi. Seduta, la nonna. Ecco, tu hai scoperto anche delle cose che accadevano, no? Cioè che vivevano più gli uomini perché molte donne, ahimè, morivano di
1: Morivano di
0: parto, poi ci
1: parto.
0: pensava la guerra, però ad uccidere prima gli uomini. Che cosa ti ha insegnato questa ricerca che continua ancora oggi?
1: Mi ha insegnato innanzitutto che tutto quello che noi pensiamo che sia accaduto tantissimo tempo fa, in realtà è accaduto poche generazioni prima di noi.
0: Sì,
1: Penso,
0: questa spiegamela, cioè.
1: pensiamo semplicemente alle due guerre mondiali. Le studiamo a scuola, le sentiamo come degli episodi vicini, ma non troppo. In realtà, se penso alla mia generazione, la seconda guerra mondiale è due generazioni fa. La prima è solo 3 generazioni fa, la rivoluzione francese è 6-7 generazioni fa. Fa
0: Che fa impressione, detto così,
1: impressione perché
0: niente.
1: sembra ieri, non
0: Sembra
1: sembra
0: ieri.
1: chissà quanto tempo fa. Se pensiamo al tempo che impieghiamo per arrivare nei programmi scolastici a studiare questi episodi storici e se pensiamo invece a quali nostri antenati erano contemporanei a
0: Di
1: questi
0: quella
1: episodi,
0: situazione.
1: la misura della cronologia del tempo storico che percepiamo sicuramente cambia. Per esempio, Cristoforo Colombo era in viaggio mentre erano al mondo i miei antenati di 16-17 generazioni fa.
0: Ullala, allora, ovviamente c'è un software che ti ha aiutato, è myheritage.com, giusto?
1: Esattamente.
0: E ti aiuta anche Facebook, aiuta il fatto, aiuta a pensare che se solo uno di questi antenati non si fosse innamorato dell'altra antenata,
1: Sarebbe cambiato tutto.
0: magari non ci saresti qua, cioè sarebbe
1: Assolutamente no.
0: un'altra cosa. La tua nonna ti ha insegnato una cosa che mi ha fatto molta tenerezza, perché me la insegnava la mia mamma, da bambini piccoli, a entrare nei cimiteri senza avere paura, a sentir raccontare la storia di tutte quelle lapidi con rispetto e curiosità. È anche così che nonna ti ha appassionato.
1: È stata la prima cosa che ha fatto, cioè prima ancora di farmi vedere tutti i ricordini che lei conservava dai funerali, prima di tutta quella fase di racconto di storie attraverso le foto, c'era l'essere presenti al cimitero una volta a settimana per andare a pulire le tombe, perché non tutte le persone che erano
0: Avevano più un
1: seppellite lì
0: parente,
1: avevano
0: certo.
1: qualcuno che potesse periodicamente andare a curare la lapide o a dare un po' di acqua ai fiori.
0: Io penso, Francesca Masotti, io penso che tua nonna, da lassù, ovunque sia, sia tanto fiera di te.
1: Lo spero,
0: Ma tanto,
1: lo
0: tanto,
1: spero.
0: tanto, guarda, brava,
1: Lo spero.
0: brava, brava. Allora, entrate in questo mondo, proviamo anche noi a cercare. Io ho un cugino geniale che l'ha fatto, infatti lo guardo sempre con grande ammirazione. Per me arrivo più o meno all'albero di ciliegie che c'è nel giardino di casa mia. Ma tolta questa battutaccia, saluto Francesca Masotti con grande, grande
1: Grazie.
0: affetto per quello che ha fatto e ci interrompiamo solo un attimo, tra poco la storia di un cuore grande così, così, così.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata. La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
8: You may...
9: Dino!
10: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
8: E allora dove sei stata oggi?
10: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
8: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
11: E non ti fidi di lei?
8: No, no. Guarda che abbiamo qui.
11: Chi?
8: E Dino!
11: Come faccio a mandar via mia moglie?
8: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
10: Lei è...
7: Baciami, stupido! Questa sera in prima serata.
0: Siamo dotati alla nascita del nostro cuore, no? Però il nostro cuore può rimanere il muscolo che è, oppure può allargarsi in maniera impensabile, può arrivare a non avere proprio più confini. È il caso, tutti i cardiologi all'ascolto ci seguono, del cuore di Don Luca Barone, che ride, eccolo qua. Salesiano, piemontese, presidente di Missioni Don Bosco. Dico bene che questo cuore è da studiare?
12: Sì, dici sì. Bene, eh? È così. Ed è
0: cuore
12: così
0: si può...
12: come un dono, sì, come un dono che si dilata quotidianamente.
0: Sì. Cosa vuol dire essere presidente di Missioni Don Bosco?
12: Credo che voglia dire due cose, almeno per me vuol dire due cose. La prima è la bellezza di essere a Valdocco, a Torino, il quartiere dove nasce il sogno di Don Bosco a metà del 1800, quindi essere dentro le radici del nostro carisma,
0: di radici,
12: esattamente.
0: Certo, alle radici del vostro carisma.
12: E quindi con il cuore che affonda nelle radici di un mistero grandissimo. E poi lo stupore dei rami, quindi non solo le radici, ma lo stupore dei rami. Oggi la nostra congregazione salesiana è presente in 137 nazioni del mondo e quindi il cuore si dilata così.
0: Il cuore si dilata così e il cuore si dilata così. Guardate insieme a noi queste immagini.

0: Don Luca Barone ha il cuore grande come il mondo. Allora, la storia bella è questa, che lui comincia a frequentare i Salesiani, scuola media?
1: Sì.
0: Mica tanto, cioè sì, va bene, vado a fare la scuola media con i Salesiani, mai avrebbe immaginato però un giorno di essere questo.
1: Sì, è ancora poetica, perché in realtà non volevo proprio andare a scuola dai Salesiani.
0: Io ci ho provato, Don Luca.
1: Sì, lo so, però te la dico proprio pane pane. E i miei genitori hanno tenuto duro perché credevano e credono nell'educazione salesiana.
0: Vero.
1: E devo dire che l'ambiente salesiano in 2 o 3 giorni mi ha conquistato il cuore, quindi hanno fatto tanto in fretta.
0: Ci mette un attimo, hanno fatto anche lì il cuore è stato preso immediatamente.
1: E dilatato.
0: Un sacerdote in particolare, qualcuno in particolare?
1: Beh,
0: che
1: sicuramente
0: tu
1: la figura che mi ha accompagnato poi anche nell'adolescenza, dopo che ho finito la scuola media, è stata la figura di Donaldo, che era il direttore di quella casa salesiana. Uh-huh. E che mi ha accompagnato nel cammino di crescita con una sapienza pedagogica, educativa straordinaria, e con lui ho maturato e ho scoperto la chiamata di Dio e la vocazione.
0: La chiamata di Dio e la vocazione, qui li vediamo alle sue spalle, che passa per Don Luca anche dallo stare e dal curare i più piccoli, no? Don Bosco andava cercando i ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati. I salesiani in tutto il mondo aiutano non soltanto i ragazzi, le loro famiglie, ma vanno a formare quell'albero quando è piccolino, quindi a salvaguardare, perché salvaguardare i più piccoli

0: piccoli vuol dire costruire la società, il futuro.
1: Certo, e per me è stato così. I salesiani mi hanno insegnato a restituire il bene che avevo ricevuto.
0: Che
1: E
0: carino.
1: quindi ho cominciato nell'animazione, come moltissimi di noi fanno, nel servizio ai più piccoli. E in questa dinamica di restituzione ho incontrato persone straordinarie, domande profonde, e la persona che mi era accanto, questa guida, mi ha aiutato a interpretare queste domande, a trovare delle risposte, a volte fuggendo e a volte aderendo, e finché quella risposta mi è sembrata fosse quella giusta per la domanda che ti cambia la vita, e quindi ho detto di sì.
0: Quando è cambiata la tua vita?
1: Beh, sicuramente nel dire sì al Signore, nell'entusiasmo di una vocazione, e qui c'è la fotografia del giorno della mia ordinazione sacerdotale, il 3 giugno del 2006, quindi sono 20 anni quest'anno. E questo momento è un momento tra l'altro molto particolare, perché nei riti esplicativi dell'ordinazione sacerdotale c'è un momento nel quale il vescovo ordinante unge le mani dell'ordinato con l'olio santo. E io sono stato ordinato sacerdote dall'allora cardinale Poletto, che era
0: Sì.
1: l'arcivescovo di Torino. Ebbene, versò moltissimo olio sulle mani e poi cominciò a massaggiarle con una forza e guardandomi dritto negli occhi, per cui ho avuto chiarissima la sensazione che da quel momento quelle mani non sarebbero più state mie. E quindi questo lo conservo con me.
0: Allora, ai giovani continua a dedicare la sua vita, si è occupato di pastorale vocazionale, di missioni, direttore d'opera, ha seguito oratori, comunità salesiana. Avete presente la chiesa in uscita? È tutta nel click di quest'uomo, e non sto dicendo solo di lui, però è lui oggi il nostro ospite. Lui è la chiesa in uscita, quella chiesa che diventa luogo dove stare per credere che si possa migliorare, per credere che la vita stessa non ti abbia voltato le spalle. E quando c'è un sacerdote che te lo garantisce, questo nel nome di Don Bosco, ti senti più sicuro. Credo che sia questa la tua
1: Sì,
0: storia.
1: noi siamo chiesa con una coloritura particolare, che è quella del carisma salesiano, e quindi siamo una chiesa che fa casa, perché fondamentalmente questo ha fatto Don Bosco, ha fatto casa per i suoi ragazzi, e oggi questo la congregazione continua a fare, Missioni Don Bosco continua a fare. Ecco, Missioni Don Bosco è proprio questo, è la casa nella quale si incontrano esigenze reali che provengono dalle missioni, dalle situazioni più diverse del mondo, e quindi noi accogliamo progetti, accogliamo analisi, accogliamo situazioni che i nostri missionari inviano a Missioni Don Bosco, e poi in quella stessa casa incontriamo il cuore generoso di migliaia e migliaia di benefattori e benefattrici che quotidianamente credono nel portare avanti il sogno di Don Bosco accanto ai missionari.
0: Che ci credono. Quanti ragazzi sono, diciamo così, partiti grazie a te?
1: Io ho, prima di occuparmi di quello di cui sto lavorando adesso, sono stato incaricato da missionario per il Piemonte e la Valle d'Aosta Salesiana, e per i miei primi 8 anni da sacerdote ho fatto questo. In questi 8 anni sono partiti più di 400 giovani per esperienze di volontariato missionario. Sono tanti perché poi queste esperienze di vita, fatta anche solo da uno, ha poi una potenza detonatrice del
0: Certamente.
1: bene che coinvolge centinaia di altre persone, e quindi è un bene che si dilata.
0: E qui torniamo a quei confini del cuore che non sai più trovare alla fine, perché si dilatano, no? 400, caspita. Allora, la missione, questo è molto importante, non è geografia ma cuore. La missione dei Salesiani, che tocca tutti i luoghi del mondo, è missione perché insegna a non sbattere la porta in faccia a chi chiede aiuto, a non mettere fuori chi sta domandando aiuto, a non ghettizzare chi sta chiedendo aiuto, a non buttare fuori dai confini chi sta chiedendo aiuto. Potrei continuare. I giovani incontrati nei paesi più poveri, tu ultimamente sei stato in Liberia, in Sierra Leone, in tutte aree che sono rischiose, rischiose, rischiose perché la povertà le divora, no? Una povertà voluta molto spesso le divora. Ecco, che cosa impari tutti i giorni? Tu che sei un uomo così giovane, così brava.

0: bravo e così di ruolo e così importante?
1: Ma innanzitutto imparo che le zone del mondo che noi definiamo povere in realtà sono impoverite,
0: Bravissimo,
1: perché avrebbero e
0: bravissimo.
1: hanno delle possibilità e delle potenzialità incredibili. E poi mi sembra di poter dire con chiarezza che quello che è capitato a Don Bosco a metà dell'Ottocento continua a capitare anche a noi. E quando Don Bosco arriva giovane prete in quella Torino lì, si sente dire dal suo direttore spirituale, nella ricerca di che cosa avrebbe dovuto fare, questa espressione: vai per la città e guardati attorno. Ecco, io credo che lo sguardo per noi salesiani e anche per noi di Missioni Don Bosco, quindi, è quello che ci frega e che ci caratterizza. Perché una volta che hai visto, non puoi più star fermo. Metti in moto mani, cuore, intelligenza, passione.
0: Accendi la coscienza in
1: Sì.
0: te e negli altri e
1: Esattamente, e non puoi più fermarti.
0: non ti puoi più fermare. Quanti anni hai?
1: 47.
0: Se in 47 anni Don Luca Barone ha fatto tutto questo, immaginatevi nei prossimi 47 anni che cosa succederà, stante che li rifarà tutti anche superando i 100. Allora, poco fa dicevamo ai giovani, cercate, non vi abbattete per una sconfitta, poi è sempre facile a dirsi, più difficile a farsi. Secondo te, i giovani, ma i giovani senza colore di pelle, senza connotazione geografica, perché sono uguali ovunque nel mondo i giovani, cosa cercano?
1: Ma io credo che la realtà di cui hanno più fame di cui abbiamo più fame sia il senso dell'esistere, il senso della vita, il senso di essere al
0: Dare un
1: mondo.
0: senso alle cose a cui
1: Sì, e
0: siamo.
1: quindi il regalo più grande che possiamo fare ai giovani, io ho una fiducia ostinata nel mondo giovanile.
0: Ostinatamente ottimista,
1: Sì,
0: sì.
1: assolutamente. E quindi credo che il regalo più grande che la società e quindi la Chiesa può fare a dei giovani sia che possano incontrare degli adulti che diano loro il vocabolario dell'esistenza, che rinsegnino loro la grammatica della vita.
0: E qui te la faccio la domanda, se gli adulti hanno perso qualche pagina di questo vocabolario, che si fa?
1: E io ritengo questo, che la cosa più bella sia esattamente metterli a contatto con i giovani e scoprendo che spesso sono gli stessi giovani a riconsegnare le domande di senso agli adulti. E in questa comunione di domanda e risposta si costruisce una società diversa.
0: Concordo in pieno. Dunque, Don Luca Barone, presidente di Missione Don Bosco, chiude con un telegramma. La storia che porti nel cuore, nel tuo cuore immenso, la più importante di tutte. 30 secondi per rispondere.
1: E sono rientrato dalla Sierra Leone, Freetown, la casa del Don Bosco accoglie centinaia di ragazze, ragazzi, bambini e bambine di strada. Nell'ottobre del 2025 un gruppo di volontari polacchi va per prestare servizio e invia dalla Polonia una scatola contenente una statua della Sacra Famiglia. I giovani di quella casa cominciano ad attendere questo dono, non sanno che cosa c'è in quella scatola, ma sanno che arriverà una scatola dall'Europa, un grande contenitore. Arrivano i volontari, arriva questa scatola e viene aperta con tutte queste centinaia di ragazzi attorno, ma purtroppo questa statua, per quanto ben imballata, è in 1.000 pezzi. Quindi c'è una sensazione di scoraggiamento, e finché un ragazzo di 17 anni, un ragazzo di strada, vissuto 3 anni in strada e adesso da alcuni anni è al Don Bosco di Freetown, prende la parola e dice: ma questa statua è come la nostra storia, è a pezzi, ma possiamo rincollarla. E quindi si mettono nei giorni seguenti, incollano questi pezzi. Oggi questa statua è sotto una grande grotta al centro del nostro cortile, di quella casa. Tutte le sere questi ragazzi, che una famiglia non hanno più, ma che lì hanno ritrovato, guardano e contemplano questa statua che ha i pezzi rimontati, alcuni sono mancanti, ma che campeggia al centro del cortile come emblema della loro vita che può essere rincollata e messa in alto grazie ad adulti.
0: se potessero governare il mondo per 10 giorni questi ragazzi. Don Luca Barone, grazie. Presidente di Missioni Don Bosco, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie a tutti, bravo, bravo, bravo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Le prime serate di TV 2000. Martedì, un classico della commedia americana, Baciami stupido. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, la forza della determinazione con Meryl Streep, La musica del cuore. Venerdì, la bellezza oltre le difficoltà nel ritratto intenso di Modig, Una vita a colori. Sabato, un'avventura divertente e imprevedibile. Lampo, il cane viaggiatore. Domenica, emozioni e riscatto in un racconto toccante. Benvenuti in paradiso. Buona visione.
3: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
4: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
5: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
6: Benvenuta a Instagram.
5: Brindisi. A Roberta.
7: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
8: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
7: Quale?
8: La Carnegie Hall.
2: Con Meryl Streep, La musica del cuore. Giovedì in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
1: You may... Dino!
2: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
1: E allora dove sei stata oggi?
2: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
3: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
4: E non ti fidi di lei?
3: No, no. Guarda che abbiamo qui.
1: Chi?
3: E Dino!
1: Come faccio a mandar via mia moglie?
3: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
2: Lei è...
0: Baciami, stupido! Questa sera in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
1: La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re.
0: Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
1: Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme, essi hanno visto, atterriti presi dal panico, sono fuggiti.
0: Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto. È la città del Signore degli eserciti, è la città del nostro Dio, Dio la fondata per sempre.
0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra.
1: Di giustizia è piena la tua destra, gioisse il monte Sion. Esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi.
0: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura.
1: Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Egli è colui che ci guida in ogni tempo.
0: Gloria
1: Gloria al
0: al Padre e
1: Padre,
0: al
1: al
0: Figlio
1: Figlio
0: e
1: e
0: allo
1: allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo, come
0: com'era
1: era
0: nel
1: nel
0: principio
1: principio
0: e
1: e
0: ora
1: ora
0: e
1: e sempre,
0: sempre, nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen. O
1: O
0: Dio,
1: Dio,
0: meditiamo il
1: meditiamo il
0: tuo
1: tuo
0: amore
1: amore
0: dentro
1: dentro
0: il
1: il tuo
0: tuo
1: tempio.
0: tempio.
2: Ascoltate la parola di Dio dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo. Ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è addestato dalla sua santa dimora.

Fratelli e sorelle, nel brano che è stato proclamato, Zaccaria annuncia che Dio verrà a dimorare in mezzo al suo popolo. Di fronte a questo meraviglioso dono celeste, non possiamo che fare silenzio, restare a bocca aperta per le grandi cose che il Signore compie per noi, perché la Sua presenza è la risposta ultima alle domande più vere e profonde dell'uomo. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, così abbiamo ascoltato. L'antica eco del Primo Testamento ci rimanda subito al mistero.

0: Mistero dell'incarnazione di Cristo. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, così dice l'angelo alla Vergine Santa nel Vangelo dell'Annunciazione. Dio si fa vicino, entra in questa nostra storia per non lasciarla più. Alla luce di questo, la Beata Vergine Maria appare come il volto concreto di quella dimora divina. La parola eterna non resta lontano, ma prende carne nel grembo della Vergine, generando un'umanità rinnovata secondo il desiderio di Dio e di conseguenza una città nuova. In continuità con tale visione, il Santo Papa Giovanni Paolo II, in visita al santuario di Pompei il 7 ottobre del 2003, colse un segno sorprendente. Sullo sfondo degli scavi archeologici, lui disse: «Quelle rovine parlano, pongono la domanda cruciale sul destino dell'uomo, testimoniano una grande cultura, ma rivelano anche interrogativi inquietanti». La città mariana, nata dal cuore di queste domande, presentando Cristo risorto come la risposta, il Vangelo che salva. E ancora, oggi come ai tempi dell'antica Pompei, è vitale annunciare Cristo a una società che si allontana dai valori cristiani e li dimentica persino. Fratelli e sorelle, ecco allora il confronto che stava tanto a cuore al nostro San Bartolo Longo. Tra i resti pagani e la nuova civiltà non si tratta solo di conservare pietre, ma di trasformare cuori. A Pompei la proposta del Santo Rosario assume un valore simbolico perché il Santo Rosario è compendio del Vangelo e via privilegiata della contemplazione, è pertanto la via di Maria. In altre parole, mentre le rovine ricordano la fragilità del passato, la nuova Pompei diventa un tempio vivente, non una costruzione muta, ma una comunità che custodisce la vivificante presenza di Dio. Fratelli e sorelle, il santuario di Pompei può essere allora compreso come dono prezioso che Dio ha fatto all'Italia e al mondo. Una nuova civiltà in cui l'annuncio di Cristo e la preghiera con Maria generano fede, speranza e carità, e i credenti diventano operatori di pace e costruttori della civiltà dell'amore. E noi in questo dobbiamo sperare, per questo dobbiamo pregare. Amen.
1: Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. È il cantico dei cantici. Ora l'amato mi opprende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato e cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle. Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non Ti lasceremo mai più, nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a Te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
1: Ah, ottima scelta!
2: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac.

0: la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
3: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
4: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
5: Contento come qui, benvenuta a East
4: Carnegie. A Roberta.
6: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
7: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
6: Quale?
7: La Carnegie Hall.
8: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace.
1: Prega per
0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.

0: Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: È martedì 26 maggio e tutto va bene, perlomeno nello studio 1 di TV 2000. Un buongiorno a voi che iniziate la giornata con noi, un buongiorno al nostro pubblico in studio. Buongiorno Grazia.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon risveglio e buongiorno a Don Francesco Tedeschi. Questa mattina iniziamo insieme la giornata e allora iniziamo con la parola del giorno. Prego, bene. Don Francesco.
4: In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
3: Grazie Don Francesco, prego accomodati. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Marco, siamo al 10° capitolo, versetti dal 28 al 31. Allora, partiamo dalla prima frase, che è proprio l'inizio della parola di quello che abbiamo ascoltato, che dice: Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Partiamo da qui.
4: Bene, innanzitutto il contesto di questo brano, lo sappiamo, segue subito l'incontro con quel giovane ricco che aveva rinunciato a seguire Gesù per seguire le sue ricchezze. E quindi la domanda di Pietro in fondo è un impegno anche, perché è la domanda su cosa accadrà a loro che avevano seguito Gesù lasciando tutto. E questa è una domanda anche per noi, io credo, perché noi tante volte non l'abbiamo lasciato tutto per seguire Gesù, e questa è un interrogativo sulla nostra vita. Perché tante volte noi pensiamo che lasciare sia perdere, e in realtà Gesù attraverso il Vangelo ci insegna che lasciare qualcosa dietro di noi è in realtà un modo per trovare qualcosa di molto più ricco, di molto più grande, di molto più importante. E oggi questo brano oltretutto si sposa bene con la memoria liturgica di oggi, che è la memoria di San Filippo Neri. Lui aveva lasciato tutto, anzi voleva andare in India come missionario, stando qui a Roma. In realtà scoprì che le sue Indie erano proprio qui, a Roma, aiutando i poveri, soprattutto i bambini, con i quali creò l'oratorio. E in fondo lui, lasciando tutto, trovò una famiglia molto più grande, che era appunto la famiglia dell'oratorio, e attraverso il servizio ai poveri riscoprì la realtà di questo Vangelo, che poi in realtà ha guidato tantissime figure spirituali, da San Francesco e a tanti cristiani discepoli contemporanei anche, che hanno voluto lasciare tutto per trovare quel centuplo che Gesù ha promesso.
2: Un'altra frase che troviamo all'interno del brano letto questa mattina è una di quelle frasi talmente famose e celebri da essere entrate veramente nel lessico quotidiano di tutti quanti. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi.
4: Esatto, questo è anche il brano, secondo me, che ci parla dell'attualità del Vangelo. Perché noi oggi viviamo in una società in cui siamo portati a primeggiare, a voler avere i primi posti. Lottiamo per avere sempre i primi posti. E invece il Vangelo ci libera anche da questa ossessione dell'essere sempre i primi. E questo in realtà ci aiuta anche a capire che quando si sceglie di stare con gli ultimi si capisce molto meglio la vita e si capisce il mondo. Papa Francesco parlava delle periferie esistenziali e in fondo ci ha insegnato che il mondo si capisce molto meglio dalle periferie che stando al centro. E in un certo senso anche Papa Leone ieri, con la sua nuova enciclica, ci ha spiegato quali sono i rischi della competitività digitale anche. E questo in fondo ci insegna che proprio stando insieme agli ultimi riusciamo a capire cosa vale veramente nella vita.
3: Grazie Don Francesco, hai fatto bene. Abbiamo ricordato sia l'enciclica ieri presentata proprio da Papa Leone e anche la festa liturgica di oggi, Tanti Disponeri. E allora ci manca solo il compito per casa da dare ai nostri amici che ci seguono, come tradurre in pratica un po' la parola che abbiamo ascoltato.
4: Allora io, proprio prendendo spunto dall'idea di quella frase di Pietro, appunto lasciare, lasciare tutto, e poi ispirandomi anche alle parole dell'enciclica di Papa Leone, credo che avere anche un rapporto più corretto che noi abbiamo col mondo digitale, con i social, ecco, forse rinunciare anche un po', diciamo, del tempo che spendiamo e a volte sprechiamo anche sugli strumenti digitali, ecco, lasciamo da parte un po' di quel tempo e proviamo a donarlo agli altri, ecco, e scopriremo forse che veramente c'è quel centuplo che noi non ci aspettavamo.
2: Don Francesco, grazie allora per aver iniziato la giornata con noi e per averci dato questi spunti che ci possono accompagnare durante tutto l'arco della giornata.
3: Perfetto. Grazie.
4: Grazie.
2: Poco fa, parlando di Santi Disponeri, Don Francesco ci parlava di una famiglia più allargata con l'oratorio. Di una famiglia allargata vogliamo parlare, è quella dei missionari del Preziosissimo Sangue, accogliendo nel nostro studio Don Romano Sacchetti. Auguriamo il buongiorno, bentornato. Rettore di Santa Maria in Trivio, per un'occasione particolare che riguarda voi, ma riguarda tutti quanti, perché è ancora in corso l'esposizione di una immagine, che è l'immagine della Regina del Preziosissimo Sangue, che è molto cara a voi.
0: Sì, è molto cara a noi, ma è molto cara a tutta la Chiesa, perché Maria è invocata come aiuto dei cristiani, ed era la festa che si celebrava domenica 24, ma quest'anno è coincisa con la festa della Pentecoste e quindi è stata un po' spostata. Perché questa immagine, perché questa festa, perché questo ricordo? Perché nel 1814 Pio VII rientrava a Roma dopo essere stato esiliato da Napoleone e insieme al Papa un po' tutta la Chiesa visse un momento molto duro, molto difficile, proprio per questa nuova ondata politica che c'era in Europa, e si tentava di cancellare anche la Chiesa, di toglierla di mezzo, e quindi questa esperienza di lontananza, di esilio, che è vissuta dal Papa, vissuta da tanti preti, portò un po' di sconforto. Rientrando a Roma, il Papa istituì la festa di Maria aiuto dei cristiani. E siccome anche San Gaspare era stato in esilio per 4 anni in prigione, per questo stesso motivo, accolse questo invito del Papa a rivolgersi a Maria come aiuto dei cristiani e la scelse come patrona della congregazione, legando all'immagine che noi veneriamo proprio questo titolo, di Maria aiuto dei cristiani. E per noi è una delle feste principali della congregazione, è l'immagine originale che lui ha usato anche nelle sue missioni, la portava con sé in tutte le predicazioni, è conservata nella nostra casa di Albano, Albano Laziale, dove ecco, per molti anni è stato un po' il nostro quartier generale, lo chiamo così, prima di spostare tutto a Roma. E quindi è un'immagine molto bella, un'immagine molto, diciamo, ecco, suggestiva, perché ci presenta il volto molto tenero di Maria e c'è un qualcosa che, ecco, avvicina Maria al figlio, che uno appoggia sull'altro, c'è quella mano di Gesù che si appoggia sul braccio della mamma, ma nello stesso tempo c'è la mano di Maria che ci invita ad andare verso Gesù. Ecco, Maria che ci aiuta a trovare la via della salvezza, la via del conforto, la via della speranza che è Gesù. Ecco, come si diceva prima nel Vangelo, no? Di oggi, lasciare qualcosa per trovare altro, non è lasciare basta. Ecco, allora lasciare che cosa? Le sicurezze umane per ritrovare in Dio la forza del cammino della vita, anche di fronte ai momenti difficili, come fu quel periodo, ecco, come fu il periodo storico dell'Ottocento, come stati altri periodi nella storia dell'umanità, nella storia della Chiesa. C'è un punto fermo che rimane, che è il Signore Gesù. E in questa immagine il Signore, il bambino, che è piccolo, ma già prevede quello che sarà.

0: poi il futuro della sua vita ci presenta il calice, che vuol dire che in quel calice è racchiuso l'amore di Dio per gli uomini.
1: E allora, Don Romano, grazie perché è stato importante anche sottolineare il contesto. Siamo nel 1800, abbiamo detto che San Gaspare durante le sue missioni portava proprio questa immagine. E allora, perché, è proprio risottolineiamolo, è così importante questa esposizione? È importante e preziosa. Tutti possono, pregare al cospetto, a distanza di così tanti anni ancora, di questa Madonna.
0: È importante perché, ecco, rimane, siamo ancora nel mese di maggio e rimane importante ricorrere a Maria perché è la madre, no? Il bambino quando ha bisogno di qualcosa da chi ricorre? Dalla mamma, no? Perché cerca un conforto, cerca un aiuto, cerca un sostegno e questo è valido sempre. E il Vangelo ci ricorda che un po' tutti dobbiamo essere bambini, ma non perché... non bambini che nell'accezione che non capiscono, i bambini nella semplicità. E nella semplicità poi si creano dei gesti importanti che sono quelli di affidarsi, no? Ecco, quindi andare a venerare un'immagine significa affidarsi a chi a quell'immagine rappresenta. E in questo caso è una mamma che ci accompagna nella vita di oggi, non solo di quell'epoca. Perché anche oggi possiamo avere dei momenti, no, particolari, siamo in un tempo anche qui, no, un po' a livello mondiale ci sono tante cose che ci mettono un po' paura, ansia. Allora sapere che c'è un punto fermo, che c'è un amore di Dio che si dona, di una madre che ci fa da tramite, diciamo, è un momento importante.
2: Guardare a quell'immagine ci induce a un momento di preghiera e a un'azione contemplativa, se vogliamo. Eppure questa immagine faceva parte di un'azione vera e propria portata avanti dallo stesso San Gaspare del
0: Certo.
2: Bufalo perché se la portava appresso durante le sue
0: Sì.
2: missioni.
0: La portava perché di solito, ecco, come allora, ma anche adesso, le missioni che noi viviamo e celebriamo nei posti dove ci chiamano durano una quindicina di giorni. E la seconda domenica, il sabato e la seconda a metà missione, San Gaspare faceva entrare in maniera solenne l'immagine della Madonna e diceva questo, che quando arrivava Maria la missione prendeva fuoco. Se fino allora, quei primi giorni, erano un po', no, una sorta di rodaggio, come arrivava Maria tutto esplodeva. Perché? Perché lui attribuiva a lei tutta la forza che ne scaturiva sia nei missionari che annunciavano, ma anche dei cuori delle persone che si intenerivano. E quindi si aprivano a un ascolto maggiore della parola di Dio e di quello che veniva annunciato. E da lì tutto ecco, riprendeva forza. Ecco perché era importante per lui questa presenza.
1: Don Romano, ci fermiamo qualche
0: Sì,
1: istante, ma ritorniamo
0: andiamo.
1: subito e andremo tutti insieme proprio nel santuario ad Albano Laziale dove è esposta l'immagine della
0: L'immagine.
1: Regina del Preziosissimo Sangue. A tra pochissimo.

0: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
1: E allora dove sei stata oggi?
0: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
2: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
3: E non ti fidi di lei?
2: No, no. Guarda che abbiamo qui.
1: Chi?
2: Edino!
1: Come faccio a mandar via mia moglie?
2: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
0: Lei è...
4: Baciami, stupido! Questa sera in prima serata.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
6: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con completo collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
14: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
16: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
17: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
18: Un talento molto lento, voltati.
17: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
19: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
20: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto com'è?
21: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
22: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
23: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.

0: Ritorniamo insieme questa mattina con Don Romano Sacchetti, missionario del Preziosissimo Sangue, e stiamo parlando di un'immagine, l'immagine della regina del Preziosissimo Sangue, la vedete, che in questo mese è esposta nel santuario di Albano Laziale. Allora, Don Romano, è subito lì che vogliamo andare, ci accompagna il nostro Simone Nestori.
1: Ci troviamo nel santuario di San Gaspare, particolarmente nella zona che raccoglie i ricordi più belli della vita di San Gaspare. Abbiamo di fronte a noi il crocifisso che San Gaspare del Bufalo portava in tutte le missioni dove predicava. Un altro elemento che Gaspare portava con sé è l'immagine della Madonna del Preziosissimo Sangue, donato al santo dal Papa Pio VII. L'autore è Pompeo Batoni. San Gaspare ha fatto aggiungere nel quadro del Batoni il calice. Originalmente aveva in mano una piccola croce. San Gaspare poi ha messo su un calice, ecco, perché potesse parlare della spiritualità del sangue di Cristo.

0: la Madonna esprime la maternità con quel volto così tenero, così, così dolce. E con una mano stringe il bambino e con un'altra mano invita i fedeli ad accostarsi al sangue preziosissimo di Gesù, perché attraverso la devozione al sangue di Cristo potessero operare la santificazione. San Gaspare ha definito questa devozione al sangue di Cristo come la devozione più grande che ci sia nella Chiesa, e questa devozione poi si esprime ogni giorno nella celebrazione dell'Eucarestia. Quando San Gaspare portava l'immagine, faceva entrare solennemente il quadro portato da quattro personaggi, e la gente moltiplicava sempre di più all'ascolto della parola di Dio. San Gaspare racconta anche che attraverso l'intercessione di Maria ha ottenuto tanti dei veri miracoli durante il suo apostolato.
1: Don Romano, abbiamo visto e stavo parlando anche prima proprio della forza dell'immagine della regina del preziosissimo sangue, e anche di San Gaspare, di quando la portava in missione. Tu ci stavi dicendo, quando c'era la Madonna poi la missione si infuocava, ci stavi raccontando anche degli aneddoti durante la pubblicità, li vogliamo condividere anche,
2: certo,
1: i nostri amici a casa?
2: Certo, beh, ne ricordo uno in particolare. In una delle missioni si stava svolgendo proprio l'immagine e la processione della Madonna, ma venne a piove, quindi si doveva interrompere, e San Gaspare ebbe l'idea di benedire il cielo con l'immagine della Madonna, e a un certo punto sul quadro comparvero tre stelle e il cielo si aprì, uscì un bel sole e continuarono la processione all'asciutto. Quindi è uno dei, ecco, confratello prima parlava che attraverso quell'immagine San Gaspare ha ottenuto tanti miracoli, questo è uno dei miracoli che si racconta. Quindi ecco, lui era molto, molto, molto legato a questa immagine, a questa devozione, a questa figura di Maria, perché come dicevo prima, ha affidato la congregazione proprio alla protezione di Maria, fondandola anche, la congregazione è stata fondata il 15 agosto, quindi il giorno dell'Assunta, proprio per dire che quello che noi viviamo come annuncio, come missione, è guidato da Maria.
3: Oggi che cosa sono, Don Romano, le missioni popolari? Come si configurano e che cosa diciamo quando parliamo delle vostre missioni?
2: Bene, allora, la missione popolare è di per sé un periodo di 15 giorni di predicazione straordinaria in un determinato territorio, che può essere una parrocchia o un paese dove ci sono più parrocchie. Questo poi dipende da come ci viene richiesta e organizzata, perché di per sé la missione parte da una richiesta di chi vive nel posto, che vuole far vivere alla comunità un momento particolare di annuncio del Vangelo. E come ai tempi di San Gaspare, anche adesso, questo annuncio del Vangelo viene rivolto a tutte le fasce di età, a tutte le realtà presenti nel territorio. E quindi si tratta di entrare nel vissuto di quel territorio. In che modo? Organizzando degli incontri, degli eventi. Penso, ecco, ad esempio, per quanto riguarda la giornata, nella mattina alcuni vanno nelle scuole per incontrare i ragazzi, altri si dedicano alla visita alle famiglie, perché viene fatta una visita alle famiglie a tappeto. Oppure, se ci sono fabbriche, realtà, si cerca di trovare degli incontri anche in queste realtà. Perché? Per portare una presenza di una parola in tutte le situazioni che si vivono.
1: Noi, Don Romano, in questo momento stiamo vedendo delle immagini che fanno riferimento a una delle vostre missioni,
2: sì,
1: popolari a Priverno.
2: Sì, l'anno scorso, certo. È una delle ultime. In questi giorni si sta vivendo anche un'esperienza missionaria di una settimana, però questa volta è più di pastorale giovanile, a Bertinoro. Ecco, sono quelle, nelle immagini si vedono gli incontri, ad esempio nelle scuole, dove si va a incontrare i ragazzi per dire qualcosa anche a loro, per dare un annuncio, una presenza, quello che Papa Francesco chiamava una chiesa in uscita, no? Una chiesa che va verso le persone incontrandole nel loro vissuto. Penso a questo proposito, visto che vengo da quella zona come origini, sono originario del Basso Lazio, della provincia di Frosinone, dove ai tempi di San Gaspare c'era il brigantaggio. Una delle missioni grandi dell'opera della nostra congregazione è stata proprio questa, di andare incontro a queste persone per riportarle sulla retta via. Una delle opere di San Gaspare è stata proprio questa. Il Papa Pio VII lo incaricò di vivere le missioni proprio per risolvere, tra le tante cose, anche la piaga del brigantaggio. Quindi era andare sulle montagne a incontrare questi personaggi che si erano dati ormai alla malavita. E c'è una lettera che noi conserviamo, dove i briganti, proprio dal mio paese di origine, che è Valle Corsa, in provincia di Frosinone, scrivono al confratello di rivolgersi a San Gaspare che andasse a Roma dal Papa a chiedere la grazia perché loro volevano arrendersi. Quindi avevano l'annuncio che gli era arrivato, li aveva smossi.
3: Questo ci fa capire qual era il valore allora e ci fa intuire anche il valore di adesso. È ovvio che non esiste più il fenomeno sociale del brigantaggio come quello di allora, però intuiamo qual è lo spessore, lo vediamo anche nelle immagini che ci avete portato. Don Romano, grazie allora per
2: grazie
3: essere stato con noi
2: grazie
3: e per avervi aperto questo spaccato sulla sui missionari del preziosissimo sangue.
2: Grazie.
3: Ci fa sempre piacere. Grazie,
2: grazie.
3: Buona giornata.
2: Buona giornata
3: grazie
2: a voi.
3: Sono le 7:57. C'è qualcuno che starà già facendo da mangiare? Che
1: io dici? Il profumino già lo sento.
3: Ma già lo senti?
1: Io già lo
3: Ma
1: sento.
3: Che naso fine che ha la nostra Grazia. Allora facciamolo sentire anche a voi, perché apre la nostra cucina e fate un bellissimo applauso per Angela Fiorini che ritorna nel nostro studio.
1: Buongiorno. Ciao
3: Angela.
1: Buongiorno e bentornata. Buongiorno. Io il profumino lo sentivo a distanza perché davvero cioè, mi fa una rabbia che mi arrivi a casa questo profumo. Angela, cosa ci prepari oggi?
4: Oggi di buono faremo dei tortelloni stupendi con ricotta, mortadella e pistacchi, che poi andremo a condire con delle zucchine e dei fiori di zucca che sono del momento, della stagione.
1: Io direi che è perfetto per il pranzo di oggi.
4: Va
1: diamo
4: bene
1: uno spunto?
4: Sì, come no.
1: E allora, vogliamo subito dare gli ingredienti, te la senti?
3: Ma io me la sento, okay. Me la posso sentire. Sono le
1: allora
3: 7:58, posso farcela.
1: E allora ti presento. A casa, carta, penna, ingredienti, Giacomo, per fare i tortelloni con mortadella, pistacchi e ricotta.
3: Allora, qua già li vedete tutti quanti in grafica. Allora, per la pasta vi occorreranno 3 uova medie, 300 g di farina di grano tenero macinata a pietra, preferibilmente un pizzico di sale. Il ripieno, già l'avete intravisto, 200 g di mortadella, 50 g di granella di pistacchi, 100 g di parmigiano reggiano e un po' di sale e pepe. Il tutto verrà condito, poi ci spiegherà Angela come, con 4 zucchine, 6 fiori di zucca, olio, sale e pepe quanto basta. Ingredienti semplici,
4: eccoci
3: facili.
4: Qui. Allora, grazie.
3: Grazie, grazie, grazie. State comodi.
4: Allora, volevo dire, noi siamo abituati a fare la pasta all'uovo, però dico, per ricordare un po' alle signore,
1: sì,
4: facciamo una bella fontanella, mettiamo le uova, battiamo, eccetera, eccetera. Dopodiché arriva questo bel panetto che noi
3: bellissimo
4: ci siamo anticipati a fare per i nostri tempi, che io di solito consiglio sempre di farlo riposare una mezz'oretta in frigorifero con la pellicola, uno lo mette in frigo, lo lascia riposare. Però oggi vogliamo concentrarci all'inizio sulla farcia.
1: Perfetto.
4: Okay? Allora prendiamo la ricotta, bella ricotta di mucca, ci mettiamo un bel po' di mortadella perché abbiamo pensato di fare un bel tortellone rivisitato, perché nei tortellini va sempre mortadella, ho detto mettiamolo anche con la ricotta, che noi se vogliamo la ricotta la possiamo prendere buonissima di capra, molto buona, leggera oppure possiamo mettere quella di pecora, oppure possiamo anche prendere un bel formaggio.
1: Possiamo scegliere un po' in base ai nostri gusti.
4: Bravissima, grazie, come sempre mi sostieni nei miei
3: delirio. Un applauso a Grazia che sostiene.
1: Scusate,
3: c'è chi legge gli ingredienti, c'è chi sostiene.
4: Allora, mettiamo un pizzichino di sale, un pizzichino di pepe, i pistacchi, perché questi, allora abbiamo messo la morbidezza della ricotta, la sapidità della mortadella e mettiamo la

0: Ci, ci
1: dopodiché
0: vuole.
1: Mettiamo pure un bel cucchiaio di parmigiano e la farcia la andiamo a mescolare bene bene.
0: Angela, ma vogliamo salutare le tue ragazze già che siamo
1: sì,
0: qui?
1: Grazie, lo sai. Le mie ragazze, e poi se possiamo salutare la mia principessa,
2: certo,
0: Irene naturalmente.
1: Sta facendo grande.
2: Irene
1: eh?
2: È a scuola adesso.
1: Adesso sì, alle 8 andava, quindi non
2: poi
1: so.
2: Poi però
1: se...
2: lei va sull'app Play 2000, riguarda la puntata.
0: E noi mandiamo un bacio per quando lo
1: sì,
0: farà.
1: Sì, grazie.
2: Ciao Irene! Ma una volta ce la porti?
1: Magari, come no? Sì.
2: Dai.
1: Sì, perché lei è proprio orgogliosa. Nonna, ti ho visto, sei stata brava, che poi lei segue tutto. Se lo rivede, ma poi lo segue attentamente. La farcia è pronta con 2 minutini, avete
0: facile,
1: visto?
0: Facile, facile, facile.
2: Io ve l'ho svelato l'altro giorno, ho un debole per la mortadella, lo abbiamo detto, e allora noi vogliamo però raccontarvi a tutti, abbiamo scoperto delle curiosità proprio sulla mortadella e ce le racconta, sapete chi? La nostra Serena Cirillo, guardate.

0: Oggi ci troviamo all'interno del Museo Archeologico della città di Bologna. E perché siamo qui? Perché in questo museo abbiamo la prova provata di quella che è l'antica origine del nome mortadella, e cioè che deriva dal termine latino mortarium, il mortaio con cui si triturava la carne col pestello. E infatti abbiamo due stele di marmo risalenti all'epoca romana, questa dove vediamo sette lattonzoli di maialino che stanno frugolando, pascolando nel bosco. E qui invece ci troviamo di fronte alla stele che rappresenta proprio il mortaio con il pestello, a testimonianza dell'antica abitudine già all'epoca di triturare la carne di maiale per farne poi l'insaccato che noi conosciamo oggi. E qui alla mia destra abbiamo la riproduzione dell'antico bando emesso dal Cardinal Farnese, come potete leggere, il 24 ottobre del 1661, che raccontava e stabiliva le regole con cui produrre la vera mortadella a Bologna. 1. All'interno delle cinta muraria della città, 2. Utilizzando solo e soltanto carne di suino, e 3. Ci voleva il sigillo in cera lacca della corporazione dei Salaroli, gli unici autorizzati a trattare la carne con il sale per la lunga conservazione. In pratica una sorta di antesignano del modello disciplinare dell'indicazione geografica protetta. Questo viaggio termina qui all'interno di una delle più antiche salumerie di Bologna, dove sanno molto meglio di me come tagliarla e come servirla. Quello che posso consigliare io è che si può assaggiare in tre modi diversi: tagliata sottilmente, così trasparente che si vede in lontananza la cupola della chiesa di San Luca, a cubetti, ideale per l'aperitivo, oppure messa nel mini pimer con un formaggio spalmabile per creare una mousse ideale per un finger food. E per concludere sfatiamo qualche mito: la mortadella Bologna non è grassa. Un etto di mortadella Bologna porta soltanto 280 kcal, l'equivalente di una mozzarella fior di latte ritenuta molto più dietetica. Quindi il consiglio è consumatela nella giusta dose, con tranquillità, con serenità, è buona, è gustosa, fa bene e mette allegria a tavola.
1: Giacomo, hai sentito?
2: L'allegria a tavola.
1: La mortadella non è grassa.
2: Vedi, e questo ci giustifica in tutto e per tutto.
1: E allora, sicuramente fanno benissimo le zucchine che sta preparando Angela. Angela, raccontaci, a che fase siamo, cosa stai facendo?
3: Allora, sto preparando le zucchine a tocchetti, che adesso le metto in padella con un po' di olio e le facciamo cuocere, intanto che noi poi andiamo a preparare la pasta con i tortelloni, loro cuociono e tutto viene semplice, con pochi minuti facciamo tutto un bel pranzetto veloce, no? Ottimiamo i tempi, mentre che cuociono le zucchine noi prepariamo.
2: Assolutamente, allora noi con te, Angela, lo vediamo ogni volta, capiamo che cucinare è un'arte, esattamente come è un'arte il cinema, la settima arte, come un'arte la musica. E non sappiamo se i tuoi tortelloni saranno da Oscar, però sicuramente qualcuno nel tempo gli Oscar li ha vinti. E vogliamo quest'oggi fare tanti auguri a Nicola Piovani per il suo compleanno. E se pensiamo a Nicola Piovani, il quale appunto l'Oscar l'ha vinto, pensiamo a un film su tutti: La vita è bella. Guardiamolo insieme.
4: Ecco, dove li metto i fiori?
5: Ma vieni lì che la vengo.
4: Va bene.

0: L'ho fatto venerdì.
1: Giosuè? Giosuè? Sai dove è finito Giosuè?
2: Boh, non lo so, boh, deve essere di là.
1: Senti, quella roba là la sistemi tu?
2: Certamente.
1: I fiori, me li fai vedere? Sembrano così belli.
2: Sono bellissimi, te li porto su. Vuoi vedere i fiori?
1: Sì.
2: Te li faccio venire subito. Fiori, venite, Comodino, vieni, vieni, Comodino! Schopenhauer, la volontà, voglio che Comodino venga, vieni, Comodino! Basta, Comodino!
1: Questo Comodino sembra molto sporco.
3: Buongiorno, principessa!
4: Ma che meraviglia, ci commuove sempre vedere questa scena, e se parliamo della vita bella, diamo il buongiorno a Chiara Ricci, buongiorno, che ritorna nel nostro
5: buongiorno,
4: studio.
5: Buongiorno, Chiara. Buongiorno.
4: Perché oggi vogliamo fare con te un viaggio nelle più belle colonne sonore del cinema, e abbiamo appena visto La vita è bella, e quindi insomma naturalmente lì tutti quanti gli elementi, gli ingredienti, come capita in cucina, vanno in un'unica direzione.
5: Sì, questo è un pacchetto veramente da Oscar, quindi mi unisco agli auguri al maestro Piovani ovviamente. E questo qual è il miglior modo di celebrarlo? Ha composto oltre 200 colonne sonore, ma questa appunto è da Oscar, vinse nel 1999 uno dei tre Oscar della vita è bella, insieme al miglior film e il miglior attore, che era appunto Benigni. La prima volta che un attore italiano vince un premio per un film italiano agli Oscar, un po' come successe per la Magnani negli anni 50. E qui abbiamo visto questa scena di questo, il figlio di questa coppia, lui è ebreo, lei non è ebrea, è il piccolo Giosuè che non vuole fare il bagnetto e quindi si è nascosto in questo comodino per poi uscire e salutare la mamma. E in realtà questo è un momento, se vogliamo, giocoso, divertente, comico, insomma, carino, affettuoso di questo film. Però poi questa scena di questo bambino che si nasconde in questo comodino, poi nella seconda parte del film, dove i toni della musica cambieranno, pur mantenendo sempre questo tema che il maestro Piovani ha scelto, di scegliere un tema che non viene variato all'interno della storia, viene soltanto adeguato ovviamente all'umore e ovviamente a quello che poi andrà ad accadere, quindi dall'affetto, dalla gioiosità, dalla gioia del momento, poi si passerà veramente al dramma, perché appunto il Guido verrà deportato, la moglie lo seguirà insieme al bambino. E quindi poi possiamo immaginare, siamo nella seconda guerra mondiale, quello che potrebbe accadere, però la vita rimane bella. E questa scena appunto di questo bambino che poi si va a nascondere in questo comodino lo ritroveremo nella seconda parte più drammatica del film, e sarà proprio in questo modo che il bambino si salverà.
6: Oggi con te faremo un viaggio nelle colonne sonore che hanno segnato un po' ai nostri momenti della vita, perché poi noi ci ricordiamo dei film a volte anche per le colonne sonore. Qui vogliamo ricordare anche la grande Noa, che è protagonista in questo film, la cantante israeliana scelta da Benigni e da Piovani. Posso chiederti, tu hai delle colonne sonore che se ci pensi ti fanno sognare?
5: Sì, ce ne sono tantissime. Sognare in realtà... Il Padrino.
6: E allora Chiara, facciamo una cosa, ci fermiamo qualche istante, ci prendiamo un attimo di pausa, così ci pensiamo tutti. Nel frattempo vediamo che Angela continua a lavorare, pensaci anche tu Angela, ritorniamo e continuiamo questo meraviglioso viaggio tutti insieme. A tra poco.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: E ora gioca tennis tutte le settimane.
18: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
19: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
20: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
21: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
22: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
23: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
24: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
25: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato, cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
26: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
27: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,69 euro.
28: Che favola!

0: un saltino qui in cucina per vedere Angela Fiorini come sta andando nella sua preparazione dei tortelloni primaverili con la mortadella. Allora, vedo che le zucchine che ci serviranno dopo lei cotte. Nel frattempo hai steso la pasta.
1: Abbiamo steso la pasta e adesso andiamo a fare la faccia. Il tortellone, mi dai una mano?
0: Come no, io sono a disposizione.
1: Allora, Angela, prendiamo la pasta, facciamo i dischetti.
0: Li coppiamo con un coppa pasta.
1: Con un coppa pasta, se a casa non lo abbiamo, facciamo con un bicchiere,
0: qualcosa,
1: con una tazza.
0: Sei
1: bravissima.
0: Parola incontrata.
1: Allora, prendiamo un po' di ripieno, lo mettiamo centrale, prendiamo i bordi, li andiamo a chiudere bene bene, ci assicuriamo di aver storto l'aria, tiriamo verso di noi e la chiusura è fatta. Guarda che bello.
0: È bellissimo.
1: Ok, tocca a te, vai.
0: È bellissimo, tu la fai facile, allora ci proviamo. Nel frattempo, allora non esageriamo, ecco, andiamo parchi, più che altro
1: bravissimo,
0: per provare a chiudere. Allora, così, proviamo a levare il tutto.
1: Tiri verso di te, fatto.
0: È così?
1: Sei bravissimo.
0: È fatto?
1: Sì, sì.
0: Veramente?
1: Fa benissimo.
0: Chi l'avrebbe mai detto, posso anche dirvelo. Allora, questo è un ombelicone di una venerona,
1: eccolo,
0: perché a noi ci piace comunque l'abbondanza in questo studio. Allora, tu oggi me lo stai insegnando a me, ma tu lo insegni a tante persone.
1: Sì, sì, sì, faccio dei corsi bellissimi anche con i bambini, con gli adulti che si divertono come i bambini, perché la cosa bella di fare la pasta è proprio l'emozione, l'energia che si trasmette, la convivialità, no?
0: Ecco qua, queste sono alcune foto di te all'opera.
1: E ritorniamo bambini, e ritorniamo tutti bambini.
0: Tra l'altro, a breve, fra poco vi diremo anche dove poterla incontrare, dove poter esercitare anche le vostre mani in pasta, come ci insegna Angela ogni volta che viene fatta.
1: Una cosa che volevo suggerire
0: è
1: che se noi tante volte la pasta un po' si è asciugata, perché può succedere, prendiamo un goccino di acqua, bagniamo i bordi, li andiamo a sigillare bene bene, e nella pasta è tutto amore, quindi tutto si aggiusta, non c'è niente che va. Che non
0: allora,
1: va
0: io
1: bene.
0: Ti lascio continuare, grazie a te, perché continuiamo a vederci i film, ma ritorniamo tra poco
1: avanti,
0: da te.
1: Grazie.
2: Noi continuiamo, bellissima questa mattinata, tra l'amore della cucina, quello dei film, con la nostra Chiara Ricci stiamo facendo un viaggio nelle più belle colonne sonore. Allora, Chiara, ti ricordi quella corsa? Sicuramente tu sì, chissà voi a casa, Rocky Balboa su quella scalinata a Filadelfia, un momento che abbiamo tutti impresso nella mente, allora riguardiamo, partiamo da Rocky.

0: Scena indimenticabile, Chiara.
1: Assolutamente sì, che dà la carica a tutti, da quest'ora del mattino è bella, certo. Ci sta, il suo effetto. Qui siamo nel primo episodio della saga di Rocky, che ha visto 9 film, di cui 6 sequel e 3 spin-off. Questo è il primo, quindi il film che vedo più successo, credo, di tutta la saga. C'è Rocky che si sta allenando, quindi corre per le strade di Filadelfia, fino ad arrivare alla scalinata del Museo d'Arte di Filadelfia, appunto, dove ora è posizionata anche una statua con le braccia alzate in vittoria di Rocky. Ed è anche questa una scena iconica, perché è stata girata senza chiedere permessi. Quindi hanno con l'uso per la prima volta della Steadicam per seguire Rocky nelle strade di Filadelfia, e si è anche fatto una sorta di prova del percorso fatto. E, insomma, non è stato proprio un percorso, è stato montato, perché il percorso fatto sarebbe stato lungo molti molti più chilometri e sarebbe stato anche difficoltoso per chiunque fare un allenamento simile. E appunto non sono stati chiesti permessi, e le scene che lui ha girato anche nel mercato, cioè addirittura una persona che gli lancia un'arancia, in realtà non era studiata ma era reale. Quindi tutto quello che vediamo in questa breve scena iconica, e le scale in realtà tornano anche sia come canzone, come, diciamo, riferimento per le colonne sonore. Pensiamo anche alla scalinata di Joker nel Bronx, quindi in un modo diverso, però anche lì si balla sulle scale. Qui invece sono sintomo di vittoria, simbolo e sintomo di vittoria, quindi è un inno alla gioia e alla vittoria della vita.
2: Assolutamente, la scalata è il riscatto sociale.
1: Assolutamente.
2: Allora, noi vogliamo non dimenticare il maestro Morricone, e lo vogliamo fare attraverso sempre le colonne sonore e attraverso il film Mission. Guardiamolo insieme.

0: Chiara.
1: Beh, qui siamo nella poesia più totale. Questa musica appunto è del maestro Morricone, siamo metà degli anni Ottanta e in questa scena abbiamo visto Jeremy Irons, che è un padre gesuita che si ritrova a metà del Settecento nel Sud America e con il compito di evangelizzare un gruppo di indigeni. Purtroppo c'è stato un precedente che un altro padre gesuita era stato crocifisso e gettato nella cascata e quindi nel fiume. Quindi da qui poi questi indigeni verranno in realtà avvicinati da questa dolcissima musica per oboe che il maestro Morricone ha creato dopo perché aver visto il film. Perché lui solitamente creava prima le musiche e poi vedeva il film. Addirittura con Sergio Leone andava in diretta a suonare direttamente sulla location. Mentre invece per questo film il film era già stato girato, quindi lui ha creato questa melodia così dolce, così poetica, vedendo i movimenti di Jeremy Irons su questo strumento e quindi seguendo i movimenti delle mani lui ha creato questa poesia in musica.
2: Chiara, siamo partiti dalla Vita è Bella, Mission Rocky, non possiamo non ricordare il Padrino.
1: Che io adoro particolarmente.
2: Questo lo facciamo come omaggio a te, Chiara.
1: Grazie.
2: Per ringraziarti.
1: Io adoro particolarmente sia la saga che la musica, ma che fa un amore sviscerato per Nino Rota. E questa musica soprattutto è della seconda parte, del secondo capitolo del Padrino, che tra l'altro poi è stata anche questa io pensavo fosse in realtà una musica siciliana, sì, che brucia la terra. In realtà fu composta proprio da Nino Rota con musiche di Caballà, che era in realtà Giuseppe Rinaldi, un compositore e un paroliere del sud siciliano, e ha creato questa bellissima melodia che è tra un valzer lento ed è una melodia affettuosa. Ecco, in questa scena vediamo Michael Corleone che appunto è a Corleone, incontra Apollonia che poi sarà sua moglie. Io una cosa che ho sempre detto, non so se mi sposerò, ma se mi sposerò voglio questa musica che mi accompagna. Quindi è bellissima, per me è proprio bellissima. Però ecco, Nino Rota in realtà vinse anche un Oscar per Il Padrino, per questo secondo capitolo. Per il primo ottenne la nomination agli Oscar, ma si era autoplagiato, perché se vedete il film Fortunella di e con Edoardo De Filippo e Giulietta Masina, troverete la stessa musica del tema principale del Padrino parte prima, e quindi siccome le musiche devono essere originali venne estromesso dalla competizione. Il secondo anno però, con Il Padrino parte seconda, a casa abbiamo portato anche questo Oscar.
0: E se parliamo di candidature agli Oscar, c'è chi nella storia del cinema e delle colonne sonore ne ha ottenute ben 54 di candidature ed è John Williams la seconda persona più candidata dopo Walt Disney.
1: Sì, è spaventoso, cioè, è splendidamente spaventoso. È anche ormai un anziano signore che dal 1960 al 2020, quindi tutti i decenni, ha collezionato queste candidature e lo ricordiamo per Schindler's List, Indiana Jones, Lo Squalo, che io adoro, anche questo, che passo dalla poesia al... Sembro anche un po' bipolare, ma non lo so.
2: Quello al matrimonio no, Chiara.
0: No, niente Squalo al matrimonio.
1: Quello no. Però ecco, Lo Squalo, quindi ha creato veramente tantissime musiche ed ha vinto soltanto 5 Oscar. Anzi, 6 se non erro, però ecco, è un maestro, è il genio, è il braccio destro di Steven Spielberg, con cui ha fatto, credo, tantissimi film, E.T., quindi è un vero e proprio genio vivente della musica e ha collezionato tutti questi Oscar e ancora continua a regalarci musiche indimenticabili.
0: Anche perché poi hai nominato Lo Squalo, tra l'altro, se pensiamo alla colonna sonora, quella famosa, è un'alternanza di due note dove sì, la ritmica va insieme a ciò che vediamo nel film, quindi è un qualcosa
1: sì,
0: di semplice e geniale allo stesso tempo.
1: Sì, e lì fu per trovare un escamotage, perché come sappiamo Lo Squalo ovviamente non era vero e quindi ce n'erano due creati, erano meccanici e poiché si rompevano in continuazione, quindi si doveva trovare una musica che sostituisse la suspense che dava Lo Squalo, anche il terrore. E quindi la musica, quale miglior modo per sostituire l'immagine o comunque per accompagnarla? E quindi quelle due note, quel mi e quel fa, che ricordano un po' il metronomo, ovvero il movimento della coda, un po' il battito cardiaco anche sia della vittima che dello squalo, ci hanno accompagnato e c'è ancora gente, me compresa, che quando entra in acqua uno sguardo intorno
0: in
1: che lo dà.
2: Non fa mai male, un po' di prudenza. Chiara, come sempre, noi ti ringraziamo.
1: Grazie a te,
2: grazie alla tua mamma che è dietro le quinte, che ti accompagna. Abbiamo visto che nel frattempo Angela Fiorini ha buttato la pasta. Tu resta qui nei paraggi,
1: sì,
2: perché c'è da assaggiare dopo. Grazie, Chiara.
1: Grazie.
2: Buona giornata.
1: A voi.
2: Guarda come corre, Giacomo.
0: Vengo qua a prepararti il posto, grazie.
2: Dai, anche perché io voglio assaggiare i tuoi, quelli che hai fatto tu. Angela, com'è stato come allievo?
3: Bravissimo.
2: Ma quando è bravo,
0: vabbè,
2: il
0: uno ne ho fatto,
2: Però era bello.
0: Era carino, sì? Era carino, sì? Dai.
2: Allora, li stiamo scolando i nostri tortelloni?
3: Sì, sì.
2: Vogliamo ricordare, se qualcuno si stesse collegando in questo momento, che stiamo facendo, ecco, ora li ritrovo, i tortelloni con la ricotta, la mortadella e i pistacchi di Bronte. Abbiamo preparato poi il condimento che si è, con delle zucchine. Angela, sto dimenticando qualcosa?
3: No, no, zucchine adesso andremo a guarnire con i fiori di zucca.
2: Fiori di zucca.
0: Abbiamo parlato del fatto che è possibile incontrarti e mettere le mani in pasta insieme a te. E c'è un appuntamento che, se non sbaglio, è a Lanuvio per il 14 giugno.
3: 14 giugno, giusto? Alla cantina La Luna del Casale ci sarà questo evento bellissimo, dove farò la lezione di pasta con i...

0: con i presenti, con le persone che interverranno.
1: Sai cos'è bello, Giacomo? Che Angela ce lo racconta e le brillano gli occhi.
2: È vero, ma perché questo è l'amore che uno mette nelle cose. Grazie. E noi, Angela, ti conosciamo proprio per questo.
0: Allora, ecco i nostri tortelloni. Abbiamo messo sul fondo un po' di zucchine che ho frullato.
1: Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi
0: volevo
1: vediamo...
0: prendere proprio quello che aveva fatto Giacomo. Perché...
1: Tu lo riconosci?
2: Ah, perché tu lo riconosci, certo, ma sarà quello, quello un po' più stortignacolo,
0: eccolo,
2: secondo me.
0: Ma è bellissimo, bellissimo.
2: Me l'ha pescato.
0: Giacomo, sei stato bravissimo. Giacomo, sei stato bravissimo. Ecco qui, con la semplicità, mentre che facciamo la pasta, si prepara a condimento, mezz'ora è tutto pronto, è un piatto speciale.
1: Eh sì, speciale, buonissimo, è bellissimo.
0: È bellissimo.
1: Guarda, lo mettiamo qui e voilà, e il pranzo è servito.
2: Angela
1: grazie.
2: Fiorini, grazie.
1: Grazie
2: a te,
0: grazie
2: per
0: essere qui. Grazie.
2: Meraviglia in pasta, grazie.
0: È sempre una bella emozione.
2: Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo, stando sempre in ambito culinario, gastronomico, con il miele e le cipolle. Ma cosa c'entrano, direte voi? Ce lo chiediamo anche noi, ma è il titolo del nuovo libro di Don Marco Pozza e poi verrà a spiegarci come mai, per parlare di libertà, parla proprio di miele e di cipolle. Rimanete con noi.
1: A dopo.
3: Donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
4: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
5: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
6: Contento come qui, benvenuta a Instagram.
5: A Roberta.
7: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
8: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
7: Quale? La Carnegie Hall.
9: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata.
10: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
13: Mamma, andiamo.
12: Don't worry, Be Ready.
14: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

8:30 fra pochissimi secondi, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. Stallo sulla guerra del Golfo, gli Stati Uniti attaccano un sito per il lancio di missili e colpiscono navi iraniane per autodifesa, dicono da Washington. Cercavano di collocare mine nel sud del paese. E continuano senza esito i colloqui di pace a Doha, ma per il segretario di Stato americano un accordo con Teheran è ancora possibile. In un modo o nell'altro lo stretto di Hormuz sarà aperto, dice. E proprio Rubio è stato raggiunto da una telefonata di Lavrov. Il ministro degli esteri russo ha suggerito di far evacuare tutto il personale diplomatico statunitense da Kiev e tutti i cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Cuba accusa l'Unione Europea di usare un doppio standard per la valutazione della crisi economica ed energetica che colpisce l'isola. Sui social il ministro degli esteri ha sostenuto la mancanza di obiettività di Bruxelles. L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio. Papa Leone firma così la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana di fronte alla nuova sfida tecnologica. Le nostre comunità siano case di pace e non di violenza, le parole invece del cardinale Zuppi ad apertura dell'Assemblea.

generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il Presidente ha lanciato poi un appello a sedersi ai tavoli del dialogo e della mediazione, non a quelli dove si pianifica il riarmo. La politica poi, con le elezioni amministrative, affluenza al 60%, 5 punti in meno rispetto alle comunali di 5 anni fa. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. E sono stati arrestati dalla polizia per i disordini scoppiati prima del derby di Torino. 8 persone dovranno rispondere dei reati di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici. Un uomo residente a Bovalone, siamo in provincia di Verona, è stato invece arrestato per usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato che chiedeva il 50% in più dei prestiti che elargiva. E continuano gli scontri tra le forze di Kinshasa e il gruppo antigovernativo M23 nella Repubblica Democratica del Congo, dove si sta diffondendo anche un'epidemia di Ebola. Aumentano gli sfollati poi soprattutto nella parte orientale del paese. Terremoto di magnitudo 6.9 colpisce il Cile, la scossa è stata percepita in 4 distinte regioni, epicentro vicino la cittadina di Calama nel nord del paese, interrotta la corrente elettrica, nessun altro danno registrato. Rivoluzione in casa Milan, dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione in Champions League, il patron del Rossoneri, Cardinale, ha esonerato l'allenatore Allegri e tutta la dirigenza. E poi c'è il tennis con il debutto di Sinner oggi a Roland Garros, il numero uno azzurro se la vedrà contro il padrone di casa Tabur, l'alto atesino cerca la vittoria del primo Roland Garros della sua carriera. E in chiusura vi ricordo che questa edizione del telegiornale potete rivederla sull'app Play 2000. 8:33, per il momento l'informazione finisce qui, vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, linea alla rete, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, prima di celebrare questi santi misteri, vogliamo riconoscere i nostri peccati.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro. Quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate, per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi». Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi dice tanto alla nostra vita. E per comprendere che cosa il Vangelo vuole dire alla nostra vita questa mattina, bisogna avere davvero un cuore umile, un cuore semplice. Bisogna farsi piccoli davanti a Dio. Se davvero vogliamo interiorizzare questa pagina del Vangelo che apparentemente può sembrare banale, ma ha davvero da dire tanto alla nostra vita. Nel Vangelo di oggi l'Apostolo Pietro fa una domanda schietta, spontanea a Gesù. E la domanda è questa: ma noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, e che ci guadagniamo? È una domanda forse un po' mercenaria, ma è una domanda, diciamocelo, umana. È la stessa domanda che a volte sale del nostro cuore verso Dio quando noi siamo stanchi. Signore, quante volte l'abbiamo detto, no? Io cerco di comportarmi sempre bene, faccio sempre il mio dovere, vado a messa, faccio tanti sacrifici, ricevo solo pietre, ma ne vale davvero la pena? Che ci guadagno? Quante volte, diciamoci la verità, ci siamo fatti questa domanda? Ed è bello vedere l'atteggiamento di Gesù. Notate, Gesù non rimprovera Pietro. Gesù parla cuore a cuore con Pietro. Non gli promette una ricchezza, non gli promette una vita senza problemi. Insieme a quando dice quel 100 volte tante, aggiunge una parola scomoda dicendo: guarda che se tu confidi in Dio avrai sì la pace del cuore, ma le persecuzioni, la sofferenza, il camminare tra le spine fa parte della vita, fa parte del nostro cammino. La differenza qual è? È che se noi riusciamo a stare con Lui, se noi riusciamo ad entrare nel cuore di Dio, se noi riusciamo a far spazio a Dio nella nostra vita, se noi siamo capaci di camminare insieme con Lui, mettendo al centro della nostra vita la Sua parola, i sacramenti, mettendo al centro della nostra vita Gesù stesso, allora la prospettiva cambia completamente. Quel 100 volte tanto lo possiamo tradurre sicuramente: avrai quella pace interiore, quelle relazioni vere, quella gioia di saperti amato e di essere figlio di Dio. Questo risponde Gesù al Pietro. Ecco perché dicevo all'inizio di questa riflessione: bisogna avere un cuore umile, un cuore semplice per comprendere queste parole di Gesù. A volte noi cerchiamo le cose di questo mondo, a volte ricerchiamo la felicità nelle cose materiali.

nelle ricchezze, nel nostro voler stare con gli altri, vivere anche delle relazioni che a volte possono sembrare false, ma poi viviamo uno stato di inquietudine interiore, uno stato che non ci porta a vivere in maniera libera e in maniera serena con noi stessi e con Dio. Allora Gesù risponde a Pietro dicendo: guarda che il guadagno non sta nelle ricchezze di questo mondo, il guadagno sta nell'equilibrio, nel bene, nell'amore che tu sperimenterai ogni giorno se metti Dio al centro della nostra vita. E questo lo dobbiamo fare nella gioia, lo dobbiamo fare nella certezza che noi siamo figli di Dio e che Dio non ci abbandona. Oggi la liturgia ci fa celebrare un santo, San Filippo Neri, un santo che chi di voi ha avuto occasione di leggere o di vedere anche qualche film sulla sua vita, un santo che ha fatto della sua vita un canto di gioia, un santo che ha rinunciato a tutto pur di mettere Dio al centro. Un uomo che ha rinunciato alle ricchezze per fare che cosa? Per raccogliere bambini dalle strade di Roma, a quel tempo, nella povertà, nella miseria, nella disgrazia, e di vivere con loro nell'allegrezza, nella gioia. E in ogni momento la grazia dello Spirito toccava continuamente la sua vita. Si dice che fuori la porta della sua stanza aveva stampato una frase, aveva scritto una frase: scrupoli e malinconia fuori di casa mia. Forse, ecco, San Filippo Neri in questo momento ci insegna che con Dio non si perde mai. Se noi mettiamo Dio al centro della nostra vita, non perdiamo mai. Se noi facciamo di Dio il nostro tutto, non perdiamo mai. Se noi ci sforziamo di camminare nella sua strada e di interiorizzare la sua parola e di nutrirci dei suoi sacramenti, perché questi sacramenti diano forza e vigore alla nostra vita per far crescere sempre di più il suo amore dentro di noi, non perdiamo mai. Questo ci dice Gesù nel Vangelo, questo ci dice la vita di San Filippo Neri. E allora, fratelli carissimi, chiediamo questa mattina, in questo mese di maggio, per intercessione di Maria e per intercessione di San Filippo Neri, una fede semplice, fiduciosa, sempre allegra e che sappia testimoniare ogni giorno davanti al mondo e soprattutto nei luoghi dove viviamo la bellezza di aver incontrato Gesù nella nostra vita. Perché tante volte noi siamo tristi e quando qualcuno ci incontra non vede in noi quella bellezza dei figli di Dio di cui Gesù parla nel Vangelo, ma vede solo tristezza. Ecco perché è importante che noi ci riprendiamo in mano la nostra vita, mettiamo Gesù al centro, poniamo il suo amore al centro delle nostre azioni e siamo testimoni nel mondo della bellezza dell'incontro con Lui. Che il Signore ci dia questa grazia e per intercessione di Maria Santissima e di San Filippo Neri, una fede semplice, fiduciosa e sempre allegra. Amen.

0: Fratelli e sorelle, Dio è fedele e generoso e ricompensa anche il più piccolo sacrificio compiuto per amore del Vangelo. Con fede eleviamo al Signore la nostra fervente preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, affinché sull'esempio di Pietro lasci tutto per annunciare con forza il Vangelo dell'amore, senza lasciarsi condizionare dall'odio e dall'invidia.

0: indifferenza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per il Santo Padre, Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti i cristiani, affinché siano sempre sostenuti dalla carità, qualificati dalla franchezza e improntati a piena fiducia l'uno per l'altro, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per gli anziani sofferenti, affinché offrano a Dio la loro condizione di vita e riconoscano l'immenso valore che ogni giornata ha agli occhi di Dio, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana che segnò l'opera di San Bartolo Longo possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. O Dio, che ci sei padre, madre e fratello, amico e sposo, in questa Eucaristia ti esprimiamo l'anelito di tutta la Chiesa che alla luce della tua parola è in cammino verso la beata eternità. Per Cristo nostro Signore.

0: Ed ora pregate, fratelli e sorelle, affinché il mio e il vostro sacrificio possa essere gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli questo sacrificio di lode, o Signore, e fa che sull'esempio di San Filippo siamo sempre lieti di donare la vita e gloria a gloria del tuo nome a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, il nostro intercessore presso di te.
3: Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.
4: Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato
3: alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che a imitazione di San Filippo desideriamo sempre questo cibo che ci dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi vi portiamo fra le pagine di un libro nato in un luogo che sarà caro a molti di voi, che è il Santuario della Madonna di Monteberico a Vicenza. Ed è un libro che tratta di un tema antico ma sempre attuale, la paura di essere veramente liberi.
1: Giacomo, il titolo del libro è Il miele e le cipolle e l'autore è Don Marco Pozza, che ritorna nel nostro studio.
0: Ciao Don Marco.
2: Buongiorno.
1: Marco, bentornato.
2: Grazie.
1: Don Marco, allora abbiamo detto dove nasce il libro, il titolo, da cosa vuoi partire?
2: Dal fatto che qualcuno potrebbe pensare che sia la versione maschile di Sor Germana che scriveva le ricette, ma non c'entra assolutamente niente. Il tema del miele e delle cipolle è un'idea che è nata nel santuario esattamente di Monteberico, che è un po' la casa di chi nasce a Vicenza, il mantello della Madonna di Monteberico, dove l'anno scorso assieme con un migliaio di persone ci siamo trovati a riflettere attorno a queste 10 parole che hanno scombussolato, hanno sconclusionato, hanno indirizzato un po' la vita di migliaia, di milioni, di miliardi di persone, che sono i 10 comandamenti. E quindi sono partito da lì, ho cercato di dare voce, di portarli dentro al laboratorio del nostro carcere di Padova e a cercare di farmi questa domanda, ma oggi concretamente, perché noi siamo veneti, abbiamo bisogno della concretezza, no? Concretamente queste 10 parole cosa possono dire alla nostra situazione concreta e dove ci possono aiutare qualora noi volessimo accettare di percorrere questa strada. Quindi è un po' una condivisione di un percorso fatto in una duplice terra, santuario e poi la galera. Il santuario che richiama il misticismo, la galera che però richiama la plasticità e la concretezza della nostra vita.
0: Parlando dei 10 comandamenti, ti rimballo anche Mosè. E allora che cos'è che dobbiamo sapere di lui che ci sfugge, che forse non l'abbiamo messo a fuoco?
2: Ma nei confronti di Mosè io provo una tenerezza infinita, perché io penso che se noi da bambini, quando era bambino, gli avessimo chiesto cosa desiderava, sognava di fare nella vita, avrebbe giurato che avrebbe sognato di fare tutto eccetto quello che gli è toccato di fare. Cosa interessantissima è che Mosè è un assassino. Mosè è un uomo che compie un omicidio, che si butta latitante lavorando, no, al soldo del suocero, Jetro, e da latitante Dio lo cerca. Per fare che cosa? Per riportare la libertà ad un popolo che la libertà l'ha perduta. Noi certe volte, quando qualche persona si macchia di un reato pesantissimo, che è quello dell'omicidio, diciamo è finito, anzi deve marcire, deve morire. Sai, Dio ha delle logiche diverse, oserei dire perverse per chi non lo conosce, ed è la capacità di riciclare dal male compiuto una percentuale di bene che non ti aspetteresti. Quindi Mosè è la persona che quando ascolta la sua storia dice: ma io che cavolo ci posso portare al mio Dio? E probabilmente Dio gli chiede questo, di portare la sua storia misera, frastagliata, colpevole, e lo rende protagonista di quella che è stata la storia che diventa la mamma di tutte le storie, ovvero sia la liberazione di Israele dall'Egitto. Israele che non è solo uno stato geografico, un posto della geografia, ma Israele che sono io, che siamo un po' tutti noi. Quindi sai, Mosè è l'uomo che sogna una cosa, ma si trova a dover innamorarsi di quello che Dio gli chiede di fare nella sua vita.
1: Don Marco, non abbiamo detto però il miele e le cipolle.
2: Sono due immagini potentissime. Da una parte c'è Dio che ascolta il grido di Israele che è schiavo. E già questo basterebbe, no, per innamorarsi di un Dio che non fa orecchie da mercante, ma che dice: porca miseria, cioè tu mi interessi, cosa posso fare per te? Quindi prima di tutto lo libera. Ci prova con le buone, come Mosè, il faraone non cede, ci prova con le cattive, non cede, alla fine vince Dio. No. Quindi no, con Dio bisogna stare attenti, perché quando lo danno per fallito, la resa va sempre rimandata al giorno dopo. Dio è ostico da vincere. Che cosa promette Dio ad Israele? Gli dice: ti prometto, io non ti frego, ti condurrò in una terra dove scorre latte e miele. Quindi il miele richiama la libertà, cioè una terra dove finalmente siano cittadini onorari, basta schiavi. Le cipolle dove nascono? Che Israele, una volta salvato, una volta che Mosè ha aperto il Mar Rosso, gli ha messo il tappeto, sono arrivati coi piedi asciutti nel deserto, quindi sono liberi, non sono più schiavi. Un giorno, a proposito di Mosè, lo guardo e gli dico: guarda, sei stato veramente, no, un gran millantatore, perché ci hai portato qui per farci morire di fame. Mentre in Egitto le pentole erano piene di cipolle. Quindi le cipolle richiamano la schiavitù, il miele richiama la libertà. Questo che cosa dice, e lo dico con cognizione di causa, che Dio è riuscito a fare solo il 50% del lavoro, purtroppo. Cioè è riuscito a tirare fuori Israele dall'Egitto, ma non è ancora riuscito a tirare fuori dal cuore di Israele la nostalgia dell'Egitto. E questa è la partita della nostra storia, la libertà è un rischio. Chi sceglie corre il rischio anche di sbagliare. La sicurezza è una schiavitù. E in questa bilancia si gioca la partita non solo delle persone detenute, ma anche la mia partita, cioè meglio una vita libero sapendo che rischio per la mia libertà, o meglio una vita schiavo accettando, per esempio, di prendere in affitto dei pensieri già pensati da qualcuno per la paura di pensare. E questa è una domanda che io mi faccio sempre, soprattutto quando sono in carcere.
0: Dici che la libertà è un rischio e scrivi che la libertà è anche una vertigine. Che intendi?
2: Sai, a tutti piace la libertà. Io oso trovare qualcuno che se tu, Giacomo, gli chiedessi qual è il tuo sogno, ma io penso che tutti noi diremmo no, potermi alzare la mattina, non avere nessuno al quale rendere conto, poter decidere come vestirmi, cosa mangiare, cosa fare, cosa dire, tutto. Noi sogniamo la libertà. Poi però rimane da spiegare perché di fronte al primo influencer che passa, e anche nella Chiesa purtroppo ci sono gli influencer, perché di fronte al primo influencer che passa siamo disposti a spostare i nostri pensieri, anche il nostro modo di pregare, per fare, per emulare quello che fanno tutti questi. Quindi sì, a parole è bellissima, la libertà ti dà una vertigine, però sai, ci sono anche persone che di fronte alla vertigine tremano e si rendono conto, tremando, che la libertà è una cosa seria. Se tu hai 18 anni, tecnicamente puoi guidare un Ferrari, certo che lo puoi, però sai, se ti fidi di qualcuno che ti dice magari il primo giro lo facciamo assieme, perché certo che puoi, però sai, è un Ferrari, non è una 500, in modo tale che quello che tu puoi fare, sei libero, non diventi però anche la tua condanna di morte. E la condanna di morte della libertà io purtroppo la vedo tutti i giorni all'interno del carcere.
1: All'interno del carcere tu stai con gli ultimi, con quelle persone che hanno sbagliato e che ti insegnano tanto, ne parleremo tra pochissimo. Vogliamo vedere un altro gruppo di ragazzi invece, loro sono degli studenti di Napoli che aiutano il prossimo in un modo diverso, però sicuramente fanno del bene, guardiamolo in questo servizio.
3: Ci troviamo all'interno del ristoro Sant'Egidio. Questo ristoro appunto nasce con la missione quella di donare un pasto caldo ai senza fissa dimora, ai clochard, agli extracomunitari, a tutto ciò che comunque si trova in un momento di indigenza. Per 3 volte a settimana diamo la possibilità di offrire un pasto caldo attraverso una busta da asporto, dove all'interno appunto c'è un primo, un secondo, un contorno, dolce, frutta ed acqua, per 130 assistiti.
4: Attraverso il mio lavoro all'Italian Business School siamo riusciti a portare in aula ai ragazzi l'attività di volontariato. Siamo riusciti a portare in aula delle associazioni di diverso tipo, tra cui appunto il Ristoro Sant'Egidio, e a proporre ai ragazzi di dedicare una parte del loro tempo a queste attività. L'idea di ascoltare delle cose diverse, sentire anche i dolori e le sofferenze degli altri, poi ti, in un certo senso ti cambia.
5: Un momento importante per me, sicuramente penso quello più importante per tutti, è la distribuzione del pasto, perché durante questo momento si ha un contatto diretto con le persone e semplicemente il fatto di offrirgli un sorriso o uno sguardo sincero possa, penso, tirarli su di morale, perché ci sono momenti in cui incontri persone che sono un po' tristi magari e quindi con un tuo sorriso potresti sicuramente migliorare la giornata.
6: Credo che l'esperienza in sé, anche nella sua piccolezza e nella sua semplicità, perché comunque dare aiuto a delle persone e quindi dare dignità a delle persone con un semplice pasto, credo che veramente sia fare del bene, ma in primis a se stessi.
1: Don Marco, come diceva una delle ragazze, fare del bene fa bene prima a noi stessi. Tu in questo libro, nel tuo lavoro Il miele e le cipolle, parli di libertà, parli di schiavitù e sei cappellano ormai, se non sbaglio, da 15 anni.
2: Certo.
1: Quell'incontro con i poveri, possiamo dire che è in quell'incontro che tu trovi la libertà?
2: Sai, grazie. Consegnare un pasto, offrire un caffè, dare un bicchiere d'acqua, vestire un ignudo, è un escamotage, è la scusa che Dio ti offre per ascoltare quella storia che sta nascosto dietro a quel volto bisognoso. Quello che non abbiamo capito di Papa Francesco è che quando lui invitava ad andare nelle periferie, ne abbiamo vista una periferia, il carcere è un'altra, ce ne sono altre, non invitava a farlo per andare a portare qualcosa, un piatto di pasta, un vestito, una carezza, ma era esattamente il contrario. Invitava ad andare per prenderci qualcosa, perché la freschezza che c'è nella gente che ha non il sedere per terra, che c'è il cuore per terra, quella freschezza noi non la troviamo più da nessun'altra parte. Ecco allora perché i ragazzi dicono, la gente dice, quando vado è più quello che ricevo di quello che do. Grazie tante. Cos'è che ricevi? Ricevi una notizia sconvolgente? Ricevi il fatto che quella storia è la tua storia che viene raccontata in terza persona da parte di Dio per usare delicatezza nei tuoi confronti. Ecco perché i comandamenti iniziano con l'espressione Shema Israel, ascolta Israele, cioè fa silenzio un attimo, ascolta, chi eri tu prima che io ti salvassi? Eri un popolo di straccioni e di beduini, quindi non dimenticarti che anche tu eri un indigente. E se tu non ti dimentichi di questo, sai, dici ok, allora a questo punto sono indebitato con Dio e non vedo l'ora che mi si presenti l'occasione giusta per cercare di sdebitarmi con Dio. Ecco il valore aggiunto dei poveri, non per portare, ma per andarsi a prendere quello che non abbiamo più.
0: Quindi i comandamenti ci rendono liberi, ma uno ti potrebbe dire, ma come, il comandamento è io ti comando, quindi che libertà trovo in qualcosa che mi viene comandato?
2: Certo, sai, anche i comandamenti, anche i comandi che un papà e una mamma danno ad un bambino non bussano alla porta prima per chiedere se sono disposti ad accettarli oppure no. Ti faccio un esempio, Giacomo, con molto rispetto per gli amici di Napoli, io c'ho una frangia di Napoli dentro il mio carcere che ci porta il colore e la stravaganza. Quando abbiamo finito di fare questo lavoro, ad un certo punto si avvicina un ragazzo napoletano di Napoli, no, e mi dice, ascolta, spiegami se ho capito bene un attimino questa storia di comandamenti. Praticamente dice, sono come il semaforo rosso a Napoli. Io dico, cioè, che cosa significa il semaforo rosso? Sai, è solo un consiglio. Bellissimo questo. Cioè, al di là dell'ironia. E sì, li chiamiamo comandamenti, sono 10 parole, che sono le istruzioni d'uso, sono i consigli, anche per gli acquisti, per le scelte. Dopodiché aspetta a te decidere se accettarli oppure no. E in questo senso, sai, a ritorno al concetto di prima, se tu ti ricordi chi eri, e scopri che Dio ti ha salvato, allora capisci perché Dio ti dice, guardami faccia vecchio, basta idoli, piazza pulita, il mio nome tu non lo alzi per farti fatti tuoi, la domenica tu ti fermi e ti gusti quello che hai fatto. Ecco allora che no, le parole diventano la conseguenza di un amore che non è più necessario spiegare. Perché? Perché prima ti salva e dopo mette le carte in tavola e dice, ok, adesso sediamoci ai piedi del Sinai e vediamo come continuare questa storia.
1: Tu hai raccontato i 10 comandamenti, ce n'è uno che ti ha colpito più di un altro?
2: Certo.
1: Quale?
2: Beh, innanzitutto i primi due. Il primo, non ti farai... No, io sono il Signore Dio tuo, no? Quindi il tema degli idoli. Il primo funerale che ho celebrato in vita mia è stato quello di Marco Pantani. E lo ammetto, quel giorno ho sepolto il mio idolo. E seppellendolo, celebrando le esequie, c'era un Dio che mi diceva dentro, hai visto che gli idoli tradiscono? Tradiscono tutti gli idoli. Quindi quel tema lì mi è molto caro perché, sai, quando Dio ti ha salvato, Dio diventa geloso di te, punto. Non la gelosia che ammazza, la gelosia di chi si scrive il tuo nome sul palmo delle mani. Poi il secondo, che tradotto con le parole del mio teologo di riferimento, che è Henry De Luca, no, non è tanto non nominare, non sollevare il nome di Dio in vano. Dice il sollevamento pesi, cioè ste spallette qua, se trovano 500 kg, prova a alzarli, ma sta attento perché rischiano di schiacciarti. Sai, quando penso che nei campi di sterminio le SS entravano con scritto Dio è con noi sulle cinture, quando penso, non ricordo se prima di Cristo o dopo Cristo, che qualcuno dice sono stato salvato da un attentato perché devo salvare la mia patria, sai, penso sempre che questo comandamento è l'unico dei 10, l'unico, neanche non uccidere, questo è l'unico che ti dice anche che cosa rischi se tu ti azzardi ad usare il suo nome per farti i fatti tuoi. Perché è scritto, non solleverai il nome di Dio in vano perché non resterà impunito chi lo farà. Sai, a scherzare con Dio si può, io non sono così azzardato da poterlo fare.
0: Hai detto che il tuo primo funerale che hai celebrato è stato quello di Marco Pantani. Non so se è l'ultimo, ma uno degli ultimi è stato quello di Alex Zanardi. Dopo la pubblicità avremo modo di parlare anche di lui e naturalmente anche di Papa Francesco. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini?
7: No, ha solo dormito meglio.
6: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
8: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Il miele e le cipolle, edito da San Paolo, è l'ultimo lavoro di Don Marco Pozza che è qui in studio con noi. Un lavoro nato, come abbiamo detto, a partire da i 10 comandamenti, le 10 parole, e che si intreccia naturalmente anche con la tua esperienza, con la tua vita. Tu sei cappellano al carcere Due Palazzi e lì quotidianamente incontri persone che quei comandamenti li hanno disattesi, li hanno disillusi. Come si riparte da loro e con la loro storia in mano per capirne un po' di più del senso? C'è qualche cosa che ti viene in mente?
1: Ma certamente, sai, dove fallisce la legge, e certe volte la legge fallisce, la legge è un'interpretazione alla fine, ci riesce l'amore a fare la differenza. C'era quella bellissima frase che un giorno Papa Francesco disse incontrando un gruppo di magistrati, che poi appena ascoltata, no, più di qualcuno l'ha scritta nelle mura delle celle, dentro le carceri, che diceva così: la tenerezza è una maniera inaspettata di fare giustizia. Tu dici che qualcuno dei nostri ragazzi li ha infranti questi comandamenti, io direi di più, non li ha proprio calcolati questi comandamenti. Ma la cosa meravigliosa è che se tu riesci a toccare il cuore di questa gente riesce ad apprezzare e ad innamorarsi dei comandamenti proprio perché prima li ha infranti. Fanno parte di quegli amori, direbbe Venditti, no, che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco perché dentro al libro ho voluto anche raccontare 10 storie di ragazzi. Io c'avevo un bacino idrico di storie dentro le quali scegliere. Per ogni comandamento ho voluto raccontare la storia di un ragazzo che è nel nostro carcere, che l'ha infranto quel comandamento e che infrangendolo e pagando la giusta pena nella maniera giusta, perché si perde la libertà, non si perde la dignità dentro le galere, okay? Sta cercando di risalire a ritroso come un salmone per dire: porca miseria, ce l'avevo in mano la mia libertà, guarda te dove l'ho perduta. Sai, se si riuscisse a fare questo durante l'esperienza del carcere, davvero, non è un gioco di parole, la pena

0: ne vale la pena di essere vissuto.
1: E la libertà passa anche attraverso la dignità di un lavoro.
0: Certo.
1: E noi vogliamo conoscere una realtà che mette insieme un po' quello che stavi dicendo, dignità, amore, Papa Francesco, perché è un progetto che nasce proprio dalla volontà di Papa Francesco, è un pastificio futuro all'interno del carcere di Casal del Marmo a Roma. Guardiamo.
2: Il pastificio futuro sta all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Prendiamo ragazzi che provengono dal carcere minorile e li facciamo lavorare producendo pasta. Questa storia nasce dall'incontro del cappellano nel carcere minorile con Papa Francesco nel 2013. Papa Francesco è venuto a trovare i ragazzi e ha detto: fate qualcosa per loro. In questo momento stanno lavorando con noi 4 ragazzi perché siamo circa all'8% di possibilità della produzione. Aumentando la produzione aumentiamo anche i nostri introiti per poter prendere più ragazzi possibili. Perché la pasta? Perché la pasta mette tutti attorno a un tavolo. L'idea di mangiare insieme era importante per il cappellano del carcere. Il premio Coltivare la Speranza, fatto da Confcooperative, è un premio che cercava di studiare, capire i vari progetti di Confcooperative che potevano ridare speranza, come ha chiesto Papa Francesco per il Giubileo. E noi quindi abbiamo raccontato la nostra storia. La nostra storia è stata premiata perché effettivamente dall'inizio noi abbiamo pensato di fare questo progetto per rispondere a quella richiesta del Santo Padre, fatta nel 2013. Tant'è vero che nelle nostre confezioni c'è proprio scritto non lasciare rubare la speranza. E poi, con il nome nostro, che è la cooperativa Gusto Libero, abbiamo detto c'è gusto a nutrire la speranza. Ci piacerebbe distribuire noi, ci piacerebbe avere un food truck, e per il futuro vogliamo implementare la possibilità e rendere stabili i ragazzi che vengono con noi. E questa è la nostra intenzione.
1: Uno dei tanti progetti che nasce dall'amore di Papa Francesco, la sua attenzione verso il mondo carcerario. E Don Marco, chi meglio di te non può ricordare proprio questo aspetto di Papa Francesco? Tra l'altro ricordiamo che proprio la sua ultima uscita pubblica è stata proprio nel carcere di Regina Coeli.
0: Sai, l'immagine della pasta, del pastificio, come l'immagine dei panettoni nel nostro carcere, è molto emblematica. Mani che hanno ucciso certe volte, mani che hanno commesso gesti delittuosi, morte, violenza, abusi. Se tu a queste mani ci dai fiducia, le stesse mani, non è che tagliano le mani e ne mettono di nuovi, le stesse mani cambiano la destinazione d'uso, dalla morte al sapore, alla fragranza, a termini che sembrano contrastanti tra di loro. Questa è la speranza quando diventa storia concreta. Certamente, sai, abbiamo vissuto un pontificato nel quale il carcere era diventato l'epicentro di qualsiasi altro terremoto, e incontrare sulla nostra strada, quando dico nostra, significa persone che hanno fallito, persone che hanno fallito ma non sono falliti, hanno fallito, non sono falliti, è stato trovare una boccata d'ossigeno ed accorgerci che quelle sbarre delle patrie galere, il ferro, il cemento, sì, quello è il carcere evidente, ma quanti di noi, io per primo, viaggiavamo pensando di essere liberi e ci portavamo a spasso un cuore che era un carcere tremendamente più infernale di quello. Questo è stato per noi Papa Francesco. Poi, personalmente non amo parlarci perché sono convinto che gli amori, quelli veri, più ne parli, più si sviliscono. Però quando vedo immagini, quando ripenso ad una storia che è difficile da dire ma è molto più presente adesso di prima, io parlo di un amore che mi ha colorato la vita, che me l'ha illuminata, illuminandola mi ha fatto avere la percezione del casino che ci avevo dentro, lo sgabuzzino del mio cuore, proteggendomi sotto i riflettori, questa è una roba da fuori classe, sotto i riflettori, proteggendomi, mi ha insegnato a diventare un uomo diverso e di conseguenza forse anche un prete diverso.
1: Cosa vuol dire, Don Marco, quando dici che è molto più presente adesso?
0: Nel senso che, sai, essere cristiani la domenica di Pasqua è la più grande sciocchezza.

0: facilissimo. Essere cristiani sabato santo, quando tutto sembra perduto, è la cosa più difficile. E quando si affronta la morte, il dramma è sempre quello di dire: sì, sono cristiano, però siamo là che piangiamo, non c'è più, quanto era bello quando... Sì, certo, anche a me è morto 2 mesi fa mio papà, in un anno è morto mio papà, è morto Papa Francesco, è morto Alex Zanardi, sono morti dei punti di riferimento. Però ho scoperto una cosa bellissima, che la morte, come tutti i ladri, si è portata via il bottino grosso, il corpo, ma tutto il resto me l'ha lasciato a casa, i sorrisi, i pensieri, le emozioni vissute, gli incontri fatti. E questo oggi mi dà la certezza di sentirmele addosso queste storie. È incredibile come di notte mi vengono a trovare, mi tracciano un po' il sentiero, soprattutto mi fanno capire che nulla va mai perduto se c'è qualcuno che trova il coraggio di raccogliere, no, il mantello di questa eredità e di portarla avanti. Questo è quello che preghiamo tutte le domeniche a messa, dicendo: credo la comunione, no, dei santi, la comunione dei fedeli defunti. Poi rimane sempre il dramma, come per i comandamenti. C'è gente che li conosce a memoria e se ne frega, c'è gente che non li conosce e li applica a meraviglia. Questo è il controsenso dell'umanità.
1: Abbiamo parlato, abbiamo nominato Alex Zanardi, hai celebrato a inizio mese i suoi funerali. Sentiamo, torniamo a quel giorno e sentiamo le parole del figlio Nicolò.
2: Ho capito una cosa che ti ha sempre detto, però quando la vedi con i tuoi occhi, a volte la capisci meglio, no? Che non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose. E quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. E questa è la verità. Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose. Perché è da lì che dopo si costruiscono quelle grandi. Grazie a tutti.
1: Don Marco.
0: Sai, quel giorno ci siamo resi conto di una cosa celebrando un funerale, che era il minimo che Padova potesse restituire ad un figlio che bolognese comunque ha reso grande la città di Padova vivendoci per più di 20 anni. Quel giorno ci siamo resi conto, anche se lo sapevamo già, che non abbiamo sepolto un atleta, non abbiamo sepolto un eroe, abbiamo sepolto un uomo che aveva un'umanità che era infiammabile. E penso che se è vero che il frutto cade poco distante dall'albero, allora Alex lo capisci se conosci la mamma, una donna che nella vita aveva 3 amori, la figlia, il marito e l'altro figlio. La figlia l'ha accompagnata in cimitero a 16 anni, falciata sull'asfalto. Il marito, giovane, a 54 anni. Il figlio, a 59, dopo che era morto e risorto parecchie volte. Se non è una donna coraggio, una madre questa, e capisci meglio Alex. E capendo meglio Alex, capisci meglio Nicolò, che è il frutto di Alex e di Daniela. Perché un figlio che dice: non occorre essere mio padre per essere felici, ma basta saperci trovare la felicità nelle piccole cose, penso che questo valga la fortuna di avere incontrato nella mia vita di sacerdote per oltre 20 anni un compagno di viaggio straordinario, che era proporzionale all'umiltà di nascondersi e di non far sapere la sua presenza, soprattutto quando c'era da lavorare su delle storie di povertà. Di quel funerale ricordo un particolare meraviglioso e che mi ha fatto sentire orgoglioso di essere cristiano, che mentre accompagnavamo fuori il feretro si avvicina dietro di me un signore, no, sento che mi prende simpaticamente per il collo, no, mi volto e non avevo subito riconosciuto che era Alberto Tomba, che per me era l'emblema dello sport, un essere mitologico per me, no, e mi guarda e mi dice: sai Don, non so se sia normale uscire da un funerale con il cuore sereno. Lui forse non si è accorto, ma ha detto la cosa più bella per un cristiano. Cioè, in un momento di morte, noi abbiamo pianto, ma non ci siamo disperati. Perché si dispera solo la persona che è convinta che tutto quel bene adesso non c'è più. E invece quel bene seminato rimane, a prescindere da chi l'ha fatto, perché il bene non è di chi lo compie, il bene è di Dio, che poi si serve di strumenti attraverso i quali a renderlo plastico. Ecco perché all'inferno Dante mette tante persone Ma queste persone avranno fatto del bene nella loro vita, ma quel bene è di Dio, va salvato, a prescindere da chi lo fa. La storia di Alex è stata la storia meravigliosa di un uomo che ci ha insegnato una cosa bellissima. Me lo disse un giorno, disse, quando mi sono svegliato a Berlino, nel 2001, dopo qualche giorno, quel drammatico incidente, dice, lì c'è stato il punto di svolta. Mi sono guardato allo specchio e mentre tutti dicevano, non c'è più le gambe, io dicevo, c'ho ancora una parte del corpo. Dice, ricordati Don, bisogna sempre partire da quello che hai, non da quello che ti manca per diventare grandi nella vita. E questo per me è un insegnamento bellissimo.
3: Credo che possa essere d'aiuto anche a molte persone che ci stanno guardando in questo momento.
0: Sì, ma soprattutto a quelle persone che...
3: E a tutti noi.
0: Sì, ma soprattutto a quelle persone che pensano di bastare a se stesse, tipo me. Io Alex, tu pensi, l'ho conosciuto leggendo un libro di uno dei miei giornalisti preferiti, Candido Cannavò. Il titolo era bellissimo, e li chiamano disabili. Cioè, noi vediamo uno così e diciamo, mamma mia, che sfortuna che ci ha avuto. Ci parli e dici, ma scusa un attimo, ma la persona a cui manca qualcosa
3: chi è
0: lui oppure sono io? Poi quello che succede dentro alle galere, quando tu trovi una persona che ha ritrovato la strada del bene e la insegue con la fame di un cane affamato, con la voglia di riscatto, dici, no ma fermo un attimo, ma la persona prigioniera sono io che non ho mai sbagliato finora penalmente, oppure è quest'uomo sulle cui spalle pesa il peso di 17 ergastoli, come per esempio era il caso di Donato Bilancia. Sai, sono quelle sciccherie con le quali Dio ti dice, aspetta a decretare la fine della storia, perché anche nella fede vale quello che diceva Boscom, partita finisce quando l'arbitro fischia, e fino all'ultimo Dio è capace di capovolgere le storie.
1: Hai ricordato il momento che hai avuto con lui in un autogrill, la regola dei 5 secondi.
0: Sì, meravigliosa, io la chiamerei addirittura la teologia dei 5 secondi, no? Che era molto semplice, diceva, sai Don, quando tu arrivi alla fine di una gara, sei finito, tanto te quanto l'avversario non ce la fai più, prova a contare fino a 5, sai cosa succede? Che magari vedi l'avversario che si ferma, e se tu quel giorno porti a casa l'orso, quei 5 secondi diventano una dipendenza, perché fanno la differenza. No, i nostri nonni ci dicevano, impara a contare fino a 3, e io cerco di applicarlo. Alex mi ha insegnato a tenere duro fino a 5 prima di mollare la presa, e ti assicuro che quando ci abbiamo a che fare con materiali infiammabili come le storie delle persone che hanno fallito nella vita, quei 5 secondi più di qualche volta hanno fatto la differenza.
3: Abbiamo iniziato parlando del tuo libro Il miele e le cipolle, che vorrei ricordare, di libertà, schiavitù. Zanardi è l'esempio di uomo libero.
0: Sai, l'uomo libero che ha saputo nella sua vita trasformare in occasioni d'amore e di riscatto storie ed eventi, avvenimenti di fronte ai quali la maggior parte delle persone inciamperebbe e direbbe è tutto finito. Sai, quella bellissima verso di una canzone che dice, no, quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia
3: è la vita.
0: Per me questa è stata Alex.
1: Grazie Don Marco Puzza,
0: grazie
1: che sei venuto a trovarci.
0: Grazie.
1: E ci hai portato le tue storie e il tuo libro.
0: Grazie.
1: Noi ci vediamo domani 7:30 di Buon Mattino, torna a trovarci Monsignor Galantino e il suo viaggio all'interno del significato profondo delle parole.
3: Ma adesso Giacomo, alle 9:45 è arrivata l'ora del mio medico con la nostra Monica Di Loreto.
4: Ma buongiorno, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico, inizieremo parlando di diete. Bene sì, parleremo di digiuno intermittente, ma parleremo anche di restrizione calorica, qual è la differenza e se c'è una dieta migliore di un'altra. Ed ancora vi faremo vedere in diretta un trattamento davvero molto particolare per curare il dolore cronico dell'artrosi. Ed ancora dobbiamo preparare la pelle al sole, come scegliere la protezione, la crema perfetta, ma anche il dopo sole. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Le prime serate di TV 2000. Martedì, un classico della commedia americana, Baciami stupido. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, la forza della determinazione con Meryl Streep, la musica del cuore. Venerdì, la bellezza oltre le difficoltà nel ritratto intenso di Modi, una vita a colori. Sabato, un'avventura divertente e imprevedibile. Lampo, il cane viaggiatore. Domenica, emozioni e riscatto in un racconto toccante. Benvenuti in paradiso. Buona visione.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Nutella Birelli, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, Birelli.
5: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di diete, digiunare mangiando. Sembra un po' un controsenso, in realtà non è così, perché se la dieta è bilanciata bene, in realtà non dovremmo neanche soffrire un po' i morsi della fame. Ma come si fa a seguire una dieta bilanciata? Ebbene, a tante domande risponderà la dottoressa Valentina Gagliazzo. Benvenuta, bentornata.
1: Buongiorno Monica, dottoressa. Grazie.
0: Lei ci deve aiutare oggi. Certo. Perché noi dobbiamo perdere un po' quei chili di troppo che ci danno un po' fastidio, perché poi con l'estate noi questi chili ce li sentiamo ancora di più addosso, sì. No? Questo insomma, pesante, anche la pelle un po' la vediamo anche sofferente. Però la prima domanda è un po' d'obbligo. E allora, ci sono persone che dimagriscono con poco, con facilità, altre invece che faticano a perdere quei chili di troppo. Perché? Che cosa si verifica?
1: Ci sono tantissimi fattori che influenzano sia la perdita che l'aumento di peso. Per esempio, primo fra tutti il metabolismo basale, quindi quelle che sono le calorie che la persona brucia, il suo dispendio energetico a riposo. Questo varia da persona a persona, quindi chi ha un metabolismo basale più alto tenderà a perdere peso sicuramente con maggiore facilità. Allo stesso tempo anche chi ha una composizione corporea composta da tanta massa muscolare, da una buona quota, perderà peso più velocemente perché avrà un metabolismo basale sicuramente più elevato. Oltre a questo però si sommano il sesso, l'età, i fattori ormonali, la presenza di patologie, perché tendenzialmente un uomo dimagrisce con maggiore facilità e anche lo stato, se la donna per esempio è in fase di accrescimento, se è in menopausa o con l'avanzare dell'età, anche il metabolismo purtroppo rallenta sia di un uomo che di una donna e di conseguenza la perdita di peso può essere un po' più lenta. E poi è da tenere presente anche la presenza di patologie, come per esempio un'insulino resistenza, può rendere difficoltosa la perdita di peso.
0: E allora qui noi vogliamo un po' sbloccare questo nostro fisico un po' addormentato. Iniziamo a parlare di diete ipocaloriche e anche di digiuno. Allora, si parla molto di digiuno intermittente. Iniziamo proprio da qui. Che cos'è questo digiuno?

0: digiuno, che cosa significa esattamente? Poi ci sono diverse formule per intraprendere il digiuno intermittente, no?
1: Esattamente, sì, le vediamo anche nel nostro schema, nel nostro schermo. Quindi il digiuno fa sì che la persona abbia generalmente delle fasce orarie in cui si può alimentare e altre in cui invece lascia il suo intestino e l'apparato digerente totalmente a riposo. Tra i più diffusi ci sono i famosi digiuni del 14-10, 16-8 o 18-6, in cui 14 sono per esempio le ore di digiuno e 10 la fascia oraria in cui per esempio si può mangiare e così via per gli altri. Quindi vengono stabiliti due orari, il primo diciamo e il secondo o l'ultimo come lo vogliamo chiamare, in cui la persona ha la sua finestra in cui si può alimentare. Ma questo che cosa comporta? Che la persona può decidere per esempio se fare una colazione ed una cena piuttosto che il pranzo e la cena, e gli orari vengono stabiliti proprio in base alla formula del metodo di digiuno che si è scelto. Quindi si potrà pranzare per esempio o consumare pasti alle 9 alle 19 se scegliamo la formula 14-10, oppure se scegliamo il metodo di digiuno 16-8 si farà una colazione alle 10 e una cena intorno alle 18.
0: Noi adesso cercheremo di spiegare esattamente poi nel dettaglio che cosa significano questi numeri, che cosa si può mangiare, che cosa si deve evitare, perché insomma io ho detto all'inizio che digiunare mangiando, nel senso che comunque la dieta deve essere ben calibrata ed equilibrata, sempre seguiti da dei professionisti, no? Cioè questo mi
1: grazie per questa precisazione,
0: perché
1: assolutamente
0: fai da te, è vietato. Però abbiamo visto queste formule del digiuno intermittente, ci sono anche altre formule di digiuno, forse un po' più restrittive?
1: Sì, ce ne sono ancora altre in cui si prevedono per esempio 5 giorni di alimentazione abituale e 2 giorni in cui la restrizione calorica ci porta ad assumere massimo 500-600 calorie. O ancora esistono delle formule per cui nell'arco di 7 giorni interromperò questa mia normale alimentazione con 1 o 2 giorni totali di digiuno. Quindi ce n'è un'altra che è ancora più restrittiva in cui alterno proprio un giorno di alimentazione normale con un giorno di digiuno. Attenzione, perché comportano dei rischi e dei pericoli. Innanzitutto un crollo delle attività cognitive, cioè la persona può accusare molta stanchezza. Non solo, si può anche incorrere in un maggiore senso di fame, quindi la persona in realtà si digiuna, ma nel giorno in cui consuma il pasto poi rischia di mangiare molto di più.
0: Ma a chi sono dedicate queste diete così tanto restrittive?
1: A chi soffre di sovrappeso, di obesità, migliorano il profilo glicemico, quindi qualora la persona soffra per esempio di insulinoresistenza potrebbero essere adatti, ma non sono adatti a tutti. Ecco perché, come veniva giustamente ricordato prima, occorre che sia un professionista a studiarli e determinarli, perché variano tanto a seconda delle condizioni cliniche del paziente a cui può essere dato un piano di questo tipo. Quindi questo va
0: importante.
1: Sempre assolutamente chiarito.
0: Allora, le scrive Carmen, dottoressa da Milano, le chiedo: ho iniziato la dieta intermittente, immagino il digiuno intermittente, ma è sufficiente cambiare gli orari per perdere peso? Si può mangiare come sempre, nel senso, se io seguo il digiuno intermittente, no, dottoressa?
1: Allora, noi vediamo che nel digiuno intermittente ci sono due pasti,
0: cioè,
1: no, principali, che sia colazione, cena o pranzo. Non posso mangiare di tutto di più, perché se io ricorro a dei pasti troppo zuccherati, a delle carni troppo lavorate, quindi a degli eccessi comunque di carboidrati o di grassi, anche il digiuno intermittente non avrà la sua efficacia. Ecco perché sì a tutti i nutrienti, ma sempre ben bilanciati.
0: I carboidrati devono essere sempre presenti in una
1: assolutamente
0: dieta?
1: Sì.
0: Cioè,
1: assolutamente
0: non devono essere
1: tolti. Sono il nostro motore principale, quindi variamoli e scegliamoli, ma portiamoli sempre in tavola.
0: E a proposito dei carboidrati, dottoressa, le faccio vedere un posto meraviglioso. Davvero noi in Italia abbiamo dei territori ricchissimi, dove ci sono famiglie, generazioni, e in questo caso sono 3 generazioni che coltivano davvero dei grani antichi, appunto, da 3 generazioni. Allora guardiamo insieme questo spettacolo.
2: La ricetta che vi proponiamo oggi, strozzapreti di farro con verdure, parte direttamente da qui, dai nostri campi. È qui dove seminiamo il sorgo, il farro, il senatore Cappelli e il mais antico, dove è essenziale, dalla semina alla raccolta, l'apporto di tutta la famiglia, compresi i bambini.
3: A me mi piace andare sulla mietitrebbia e dopo sul trattore che ara, e dopo la mia pasta preferita sono gli spaghetti al farro.
2: Una volta raccolti i nostri cereali, li trasformiamo e diventano farine, pasta e prodotti pronti per il consumo. E adesso partiamo con la nostra ricetta. Per la nostra ricetta di strozzapreti di farro con verdure ci servono il cipollotto, il sedano, la carota e le punte di asparagi. Gli odori li tritiamo finemente. Per quanto riguarda gli asparagi, la parte superiore più morbida la teniamo per la nostra ricetta. La parte sotto, più legnosa, la tagliamo a pezzettini e la faremo bollire nell'acqua dove poi andremo a cuocere la pasta per rendere la ricetta più gustosa. Dicono che la pasta sia un alimento antinutrizionale e che faccia male, ma non è assolutamente così. Bisogna stare attento ai condimenti e variare i cereali nell'arco della settimana. Quindi alternare pasta di farro, pasta di grano, pasta di sorgo è un modo per mantenersi in salute e acquisire tutti i nutrienti di cui necessitiamo. Ora prepariamo il sugo. Mettiamo a scaldare un filo d'olio e poi versiamo le verdure per farle imbiondire. Una volta che il trito è rosolato, mettiamo i pezzi di asparagi. Le punte, essendo più tenere, le mettiamo alla fine, che ci vuole meno tempo di cottura. L'acqua bolle, togliamo i gambi che ormai non ci servono più, saliamo l'acqua e buttiamo la pasta. La pasta è pronta, ora la scoliamo e la buttiamo nel sugo. E per completare la ricetta, un filo d'olio evo a crudo e una grattugiata di pepe nero. Il piatto è pronto, manca però il giudizio della nostra assaggiatrice ufficiale, la nonna. Allora nonna, com'è?
4: Ottima la pasta di farro. E poi fa anche bene, buonissima, una buona idea. Questo ci vuole. Alla salute.
0: Alla salute, signora, davvero uno spettacolo. Siamo davvero in una delle regioni più belle d'Italia, lo ricordo, siamo in Emilia Romagna. Dottoressa, abbiamo visto insomma tre generazioni che coltivano i grani antichi. Sì. Perché è importante scegliere anche?
1: È importante portarli antichi quotidianamente sulle nostre tavole perché sono quelli che hanno il minor contenuto di glutine. Quindi hanno anche un fattore antinfiammatorio per il nostro intestino. Quindi siamo abituati ad altri tipi di assunzione di carboidrati. Quindi benvengano questi tipi. Io invito sempre i miei pazienti a consumare
0: anche
1: preferibilmente
0: grani. Anche se costano un po' di più, però ma ne vale la pena, no?
1: Assolutamente sì. È come quando scegliamo l'olio, che è un certo altro prodotto nostro tipico, no? Quindi sicuramente prediligiamo la qualità perché ne giova la nostra salute nel lungo periodo.
0: Nel lungo periodo. Dottoressa, c'è una differenza, però abbiamo parlato di digiuno intermittente, però di fatto il digiuno intermittente è una sorta di restrizione calorica oppure no?
1: Sì, io con il digiuno intermittente di fatto funziona perché si attua un deficit calorico. Io di fatto salto uno dei tre pasti cosiddetti principali. Quindi nel lungo periodo mi devo sempre chiedere se sarà sostenibile come stile di vita. È difficile che questo lo possa essere, tant'è vero che il problema più grande del digiuno intermittente, seppur presenta numerosi vantaggi, è la scarsa aderenza della persona nel lungo periodo, perché non deve... è sostenibile.
0: Certo, cioè, anche perché un po' di vita sociale noi lo abbiamo, perché se magari non mangiamo la sera oppure magari potremmo saltare la
1: colazione.
0: Quindi
1: le nostre linee guida ci dicono sempre che la restrizione calorica laddove ce ne sia la necessità è sempre diciamo la scelta nutrizionale da preferire.
0: Certo.
1: Esatto, sì, per guidare il paziente verso una sana alimentazione.
0: Dottoressa, io all'inizio ho detto che quando si segue una dieta affinché sia una dieta fatta bene, bilanciata, noi in realtà non dovremmo sentire fame. Allora, quali sono le strategie che dobbiamo adottare per non sentire fame durante la giornata?
1: Assolutamente
0: un po'
1: corretto.
0: Fame nervosa tante volte, la famosa fame nervosa.
1: Alle
0: un
1: volte
0: po'
1: sì,
0: di
1: ma alle
0: curiosità.
1: Volte è proprio quando la dieta non è ben bilanciata che io avverto più fame, perché quando cambio regime è normale i primi 3-4 giorni avvertire della fame in più, però poi nel momento in cui io aumento il mio apporto proteico, quindi intorno lo porto fino a 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, le proteine danno un maggior senso di sazietà. Devo sempre portare fin dalla colazione e per arrivare fino a cena anche una quota di fibre che rallentano l'assorbimento degli zuccheri e di conseguenza donano ulteriore sazietà, così come non devo dimenticare i cereali, prediligiamoli integrali, esatto, perché anche la fibra abbiamo detto che aumenta il senso di sazietà, e non dimentichiamo anche la quota di grassi, ma i grassi quelli buoni.
0: Quelli buoni, per cui olio extravergine d'oliva.
1: Assolutamente
0: insomma,
1: sì.
0: Semi oleosi. Dottoressa, possiamo fare uno schema veloce?
1: Sì, certamente.
0: Di un una giornata tipo, sì, colazione, pranzo, cena?
1: Allora, no? Partiamo dalla colazione. A seconda del mio gusto posso orientarmi su una colazione dolce o salata, perché non c'è un male assoluto o un giusto o sbagliato. Quindi se amo il salato, posso per esempio consumare delle uova strappate.

spezzate con una fettina di pane integrale dei semi, per esempio, oleosi accanto, oppure pomodori o cetrioli delle verdure. O ancora una fetta di pane integrale con ricotta, miele e noci, o ancora uno yogurt con dei fiocchi d'avena e della frutta fresca. Quindi diciamo che possiamo bilanciare già la colazione a seconda dei nostri gusti. A pranzo poi non dimentichiamo l'importanza delle proteine vegetali, quindi legumi, portiamoli sulle nostre tavole almeno.

0: La sera a cena componiamo un pasto variando la fonte proteica, cioè se abbiamo consumato le uova a colazione, per esempio, non ripetiamole possiamo, nella giornata, scegliamo un pesce magro e i legumi negli altri due pasti.
1: Anche perché di legumi, la varietà di legumi è talmente tanta, insomma, voglio dire, tantissimo.
0: Assolutamente sì.
1: Rispondiamo un'altra domanda, con questo schema in realtà uno non dovrebbe avere fame durante la giornata.
0: Assolutamente no.
1: Allora, Carlo però le chiede da Modena, ho 50 anni, sono in restrizione calorica, se il sabato e la domenica mangio di più... Rovino tutto?
0: No, non è detto che no. Si rovini tutto, anche quel quel momento di convivialità è necessario a livello psicologico, altrimenti se sono sempre in un regime di restrizione prima o poi può arrivare la buffata. Ecco perché il bilanciamento è nel totale della nostra settimana, del nostro mese, non è un pasto o due che mi può portare ad aumentare di massa grassa. Magari se il lunedì dopo una pizza o un altro alimento un po' più pesante trovo dei chili in più sulla bilancia, quella è ritenzione idrica, non mi devo preoccupare. Ricominciando con le mie sane abitudini ritornerò in due giorni al mio peso.
1: Grazie di cuore, grazie davvero alla dottoressa Valentina Gagliazzo. Adesso venite con me, guardate che cosa vi abbiamo portato. Io intanto saluto e ringrazio il professore Andrea Bernetti, ordinario di fisiatra all'Università del Salento e segretario generale della SINFER. Buongiorno. Benvenuto, innanzitutto grazie. Bentornato professore, perché oggi noi parliamo ebbene di una patologia che riguarda milioni di italiani. Parliamo di artrosi e il dolore collegato all'artrosi, un dolore cronico, spesso invalidante, che non permette magari di svolgere le attività quotidiane, se si svolgono magari con tanta fatica. Il professore ci ha portato poi un macchinario per vedere esattamente come si può risolvere curare questo dolore, però iniziamo un po' facendo un po' di anatomia, che cosa succede alle articolazioni quando sopraggiunge l'artrosi?
2: Ho portato un modellino di ginocchio, perché il ginocchio fra l'altro è una delle articolazioni più colpite dall'artrosi, in assoluto, anche per la sua complessità. No? Abbiamo qua, è stata rimossa la rotula, che è un'altra parte molto importante dell'articolazione, abbiamo il femore, abbiamo la tibia, abbiamo il perone, abbiamo i menischi, una serie di strutture anatomiche che complicano molto la biomeccanica e quindi possono condurre anche eventualmente all'artrosi. In questa prima parte del modellino vediamo un'articolazione normale, dove la cartilagine è rappresentata in azzurro e non è degenerata, la cartilagine è molto scivolosa. I due capi ossei non si toccano osso-osso in un'articolazione, ma bensì cartilagine e cartilagine. All'interno dell'articolazione inoltre c'è un liquido molto molto lubrificante, il liquido sinoviale, che permette un facile scorrimento di un capo articolare sull'altro. Quando inizia l'artrosi che cosa succede però? Una parte della nostra articolazione va incontro a una degenerazione, la cartilagine in pratica si usura. Questa usura cartilaginea comporta che cosa? Comporta un più difficile
1: movimento
2: di un capo articolare sull'altro. Infatti la rigidità è uno dei principali sintomi, oltre al dolore. Tuttavia, proseguendo l'artrosi, perché come abbiamo detto giustamente è una patologia cronica degenerativa che dura per tanti anni, possiamo avere delle ulteriori erosioni a livello, delle ulteriori usure a livello cartilagineo, fino ad arrivare ai gradi più importanti, in cui quasi tutta la cartilagine è fondamentalmente
1: compromessa, no?
2: Usurata, che sono i casi più gravi, dove poi i trattamenti conservativi diventano dei palliativi e si deve andare quasi sempre incontro
1: alla chirurgia. Fare un intervento di protesi, no? Immagino, è questo. E allora, lei ha parlato di due sintomi, che sono i sintomi che magari i nostri amici a casa hanno riconosciuto, rigidità e dolore. Sintomi ben precisi. Ci sono però altri sintomi riconducibili, in questo caso stiamo parlando di artrosi al ginocchio.
2: Sì, assolutamente. Il paziente può anche avvertire dei crepitii, quindi degli scrosci articolari all'interno dell'articolazione durante il movimento. Una cosa molto importante da ricordare della rigidità. La rigidità tipicamente è mattutina, al risveglio e della durata inferiore a 30 minuti. Questo è un cut-off, quindi un limite molto importante allo scopo diagnostico, perché una rigidità superiore ai 30 minuti ci può condurre ad altre forme di patologia, ad altre patologie per cui è necessario un approfondimento diverso. Mentre l'artrosi tipicamente è una rigidità ridotta a 30 minuti la mattina, oppure all'inizio del movimento. Per esempio persone che stanno tanto tempo in ufficio, seduti, si alzano, se parliamo di ginocchio, e sentono il ginocchio che stenta a muoversi correttamente. Il dolore poi è un dolore di tipo meccanico, Anche questo quindi che cosa vuol dire? Che è legato al movimento. Quando l'articolazione si muove, quando carichiamo l'articolazione viene il dolore.
1: Viene
2: queste
1: il
2: sono
1: dolore.
2: Cose molto
1: queste,
2: tipiche.
1: Sì, sono molto specifiche. Già voi

0: Da qui vi fate un po' il quadro.
1: Esattamente.
0: C'è anche una nuova classificazione dell'artrosi, proprio per capire meglio poi qual è il trattamento conservativo oppure chirurgico da intraprendere. Qual è questa classificazione, professore?
1: Questo è molto interessante perché è l'approccio moderno che si attua nei pazienti con artrosi. Mentre storicamente eravamo abituati a classificare l'artrosi in base alla sede anatomica, quindi l'artrosi del ginocchio, l'artrosi dell'anca, in base alla severità radiografica, quindi dividevamo proprio così come in questo
0: Uno, due,
1: modellino.
0: tre, quattro, no?
1: Esattamente, bravissima. Adesso invece ci concentriamo su quelle che sono le caratteristiche osservabili della patologia, quello che noi chiamiamo il fenotipo della patologia, ovvero delle caratteristiche che ci fanno capire quale, beh, deve essere l'approccio anche terapeutico.
0: Certo.
1: Pensiamo al signore o alla signora che ha fatto una bella camminata, magari perché in periodo, ecco, di ponti primaverili è andata a fare una passeggiata in una città d'arte e torna a casa col dolore al ginocchio e piano piano il ginocchio si gonfia, quindi aumenta l'infiammazione. Quello è un fenotipo infiammatorio e quindi è una caratteristica che ci deve far capire come in quel momento dobbiamo trattare quella problematica. Altre situazioni invece, ne avete parlato prima, le problematiche dismetaboliche, quindi tutte quelle che sono le patologie come ipertensione arteriosa, dislipidemie, possono condurre anche a problematiche articolari, oppure ci sono delle problematiche proprio da sovraccarico, anche legate allo sportivo, anche
0: Certo.
1: amatoriale, che fa attività sportiva.
0: E certo, magari anche chi ha un peso eccessivo, nel senso, sì, a parte le
1: Esattamente.
0: malattie metaboliche che possono colpire la persona, però magari il sovrappeso, l'obesità possono sicuramente
1: È
0: influire
1: così.
0: sul ginocchio, su tutte le articolazioni in realtà. Ma adesso ci fermiamo, ma non ci fermiamo qui in realtà, perché il professore ci ha portato davvero una tecnologia straordinaria per curare l'artrosi. Vi faremo vedere il trattamento e vi daremo anche delle indicazioni per degli esercizi in diretta qui, fra pochissimo. Restate lì, non vi muovete.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber, l'era di enti e imprese più digitali, dove i servizi sono sempre accessibili e il territorio è monitorato in tempo reale. Attiva la fibra con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
11: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
12: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.

E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Andrea Bernetti, ci ha raggiunto ovviamente la nostra paziente, la signora Rossella. Stiamo parlando di dolore cronico causato dall'artrosi, in particolare stiamo parlando di artrosi del ginocchio. Allora, perché abbiamo chiamato la signora Rossella? Perché per far vedere esattamente come avviene anche una visita, quali sono, perché insomma già voi vi rendete conto attraverso un'analisi clinica, attraverso una chiacchierata con il paziente, esattamente di che cosa sta soffrendo, anche perché abbiamo capito che c'è una diversa classificazione anche dell'artrosi. E allora come si svolge la valutazione?

0: Naturalmente la paziente sarà venuta al nostro studio lamentando che cosa? Dolore e difficoltà nell'attività di vita quotidiana, tipicamente se l'artrosi al ginocchio durante il cammino. Una cosa che noi dobbiamo controllare immediatamente è la capacità di muovere completamente il ginocchio, quindi testiamo la flessione completa, testiamo piano piano l'estensione e chiediamo se ci sono fastidi, se ci sono dolori oppure se sentiamo degli scrosci. Possiamo anche mettere la mano sopra la rotula e sentire anche se c'è un attrito tra femore e rotula che può anche essere presente. La signora forse un pochettino ce l'ha,
1: si sente un lievissimo
0: attrito. Un'altra cosa molto importante è andare a palpare le strutture che possono dare dolore in caso di artrosi. Quindi sia il compartimento esterno, quindi il compartimento tra femore e piatto laterale della tibia, oppure, una cosa che non ho detto prima, il dolore d'artrosi può anche coinvolgere le strutture extraarticolari, quindi i tendini, legamenti, possono esserci ad esempio delle fastidiose tendinopatie, quindi delle patologie del tendine a livello rotuleo. Questo è il tendine rotuleo, lo andiamo a spingere leggermente lungo tutto il suo tratto, a partire dall'apice rotuleo fino all'inserzione sulla tibia e chiediamo se c'è dolore. Questo può essere un dolore collegato all'artrosi perché la muscolatura fatica nel muovere l'articolazione e i tendini anche soffrono di conseguenza.
1: E questo, e in realtà in questo caso insomma la signora non è neanche un fiore, no?
0: No,
1: perché lei ha detto che già il dolore è magari dopo una giornata, chi soffre di dolore, in questo caso l'artrosi del ginocchio, il ginocchio si può gonfiare.
0: Sì, quella è una delle caratteristiche in caso di riacutizzazioni infiammatorie. Diciamo che formalmente non ha grosse manifestazioni artrosiche, per fortuna, se non un lieve, lievissima sensazione di attrito durante la mobilizzazione.
1: Però, insomma, parliamole anche di infiltrazioni, perché per risolvere il dolore ci sono queste terapie conservative che noi prima dell'intervento, magari in un'artrosi molto avanzata. Allora, che tipo di infiltrazioni, che tipo di sostanze vengono infiltrate?
0: La terapia infiltrativa è molto importante, non è ovviamente l'unico trattamento che va fatto in una paziente con artrosi, che deve essere un trattamento multimodale, però si può andare a infiltrare cosa? L'acido ialuronico, che ha in parte la componente di agire fisicamente, migliorando la lubrificazione, ma anche una forte azione biologica. Oppure ci sono terapie anche di ultima generazione, come il PRP, che sarebbe il plasma ricco di piastrine, che ha una forte spinta rigenerativa e anche di riduzione dell'infiammazione locale. O anche altre sostanze, come ad esempio il collagene, l'ossigeno-zonoterapia, e anche prodotti dedicati a quei pazienti che non si possono operare e che hanno bisogno di una tutela fondamentalmente dell'articolazione.
1: E in caso di artrosi del ginocchio, dove avviene l'infiltrazione?
0: Facciamo una simulazione. Questa è ovviamente una siringa con il cappuccio. Una cosa importante che non abbiamo detto, le infiltrazioni ad oggi devono possibilmente essere fatte sotto la guida ecografica. Quindi che cosa vuol dire? In tempo reale, noi andando a utilizzare una sonda come questa, una sonda ecografica, andiamo a posizionarci sopra, ad esempio, questo è un approccio superolaterale, e andiamo a infiltrare fondamentalmente in questo modo.
1: Ok?
0: Quindi in pratica andremo a seguire in tempo reale l'ago al di sotto dell'immagine ecografica. Questo è valido per quanto riguarda l'artrosi di ginocchio, ma è ancora più valido per altre articolazioni più profonde, ad esempio l'anca. L'anca è obbligatorio effettuare un'infiltrazione all'anca sotto guida ecografica, questo senza dubbio.
1: E dolore il paziente proprio in quel punto, perché magari può un po' di fastidio?
0: Il dolore è un dolore di una puntura, diciamo così. Ovviamente se la zona è molto infiammata potrà avvertire un pochettino più dolore. Ci sono alcune strategie per far sentire di meno, come l'anestesia a freddo, utilizzando per esempio il ghiaccio spray, però non sono terapie molto dolorose.
1: E allora veniamo al macchinario. No, allora, perché siamo andati anche oltre, perché oltre le infiltrazioni ci sono anche delle terapie in cui la tecnologia ci aiuta. In questo caso di che cosa stiamo parlando?
0: Questo è un macchinario per onde d'urto focali, sono delle onde d'urto quindi che hanno la capacità di concentrare il loro fascio in maniera molto selettiva, infatti devono essere effettuate secondo le linee guida internazionali dal medico, quindi mano medica. Questo dispositivo ci permette di erogare quindi un'energia focale in un punto molto preciso al fine di stimolare il tessuto a rigenerarsi e anche a un'azione di tipo antinfiammatorio indiretto. Abbiamo detto prima che l'onda d'urto, abbiamo detto prima che l'artrosi può avere anche delle manifestazioni extraarticolari, per esempio la tendinopatia rotulea. Questi macchinari funzionano molto bene nelle tendinopatie, oltre che nelle forme di artrosi, e quindi fondamentalmente si andranno ad applicare più o meno in questo modo.
1: E quanto dura una seduta di questa terapia?
0: Dipende dal protocollo, è abbastanza rapida comunque, varia dai 5 ai 10 minuti, massimo un quarto d'ora. Sono una terapia leggermente dolorosa, però questo è un macchinario di ultimissima generazione che sfrutta un principio di elettromagnetismo che riduce di molto fondamentalmente la sintomatologia del paziente e di conseguenza anche è molto più compliante effettuare la terapia, cioè la fa con più tranquillità. In sede di prima seduta io quando effetto un trattamento alzo l'energia in maniera molto molto graduale, all'inizio praticamente il paziente non sente nulla. Quando comincia a sentire un leggero fastidio ci si ferma un attimino, si fa adattare il paziente all'onda d'urto e poi piano piano
1: e
0: si alza.
1: Quante sedute occorrono per togliere almeno un po' di dolore?
0: Da 3 a 6 sedute, una volta a settimana. Questo più o meno è il protocollo standard a seconda della patologia, perché possiamo gestire la problematica sul tendine rotuleo, quindi io andrò a posizionare su questa zona, oppure ci sono dei sovraccarichi articolari, ad esempio a livello del compartimento mediale, e in questo caso dovrò gestire invece la componente articolare, mi posizionerò in questo modo, utilizzerò energie diverse e un protocollo leggermente diverso.
1: Però ci sono anche degli esercizi, perché il paziente non deve rimanere fermo, che può fare anche in autonomia, magari prima insegnati dal fisiatra oppure dal fisioterapista, ci sono degli esercizi. Sì. Possiamo far vedere magari degli esercizi semplici?
0: Sono degli esercizi molto facili, giustamente il fisiatra come medico lavora sempre con un team di professionisti,
1: tra cui anche
0: il fisioterapista, il terapista occupazionale e altri. Questo è uno degli esercizi più facili che si può fare. Mm-hmm. Si chiama esercizio isometrico, è una parolona che vuol dire che c'è una contrazione del muscolo senza però lo spostamento angolare, quindi la signora rimane ferma agendo contro la forza di gravità nel tenere appunto la gamba ferma, e rinforza moltissimo la muscolatura, in particolar modo il quadricipite, che è questo muscolo grande che noi abbiamo a livello anteriore della coscia, che stabilizza molto il ginocchio, quindi rinforzare la muscolatura in scarico, perché la signora è sdraiata senza appoggiare il piede, permette di stabilizzare l'articolazione senza sentire dolore. Questo è uno degli esercizi più facili. Naturalmente, come si deve fare? Io consiglio sempre al mattino di fare qualche piccolo movimento leggero di flesso estensione e poi di mantenere questa posizione per 30-40 secondi, dipende quanto ovviamente il paziente riesce, per 4-5 volte alternando una gamba e poi l'altra, e già questo all'inizio, anche con presenza di dolore, può essere effettuato. Poi ci sono degli esercizi più complessi. Normalmente noi cosa facciamo? Diamo una scheda ai nostri pazienti che quotidianamente devono farli, perché l'esercizio è fondamentale.
1: È fondamentale, non bisogna star fermi.
0: Assolutamente
1: questo
0: no.
1: Questo è importante. Allora, in conclusione, facciamo un po' qual è l'iter, proprio per curare, perché magari sono tante le persone che stanno soffrendo e non riescono neanche, perché solo l'idea di un intervento chirurgico magari può dare preoccupazione. Allora, un iter per curare il dolore.
0: La prima cosa è la diagnosi, essere certi che la diagnosi sia di artrosi. Quella è la prima cosa. Successivamente applicare un trattamento di tipo multimodale che includa l'esercizio terapeutico, la terapia infiltrativa scegliendo il prodotto più adeguato, la terapia fisica strumentale. Oltre all'onda d'urto esistono anche tantissimi altri dispositivi, elettroterapia antalgica, laser terapia, ultrasonoterapia, e poi ovviamente andare a fare dei follow up per gestire fondamentalmente quelle che sono le diverse condizioni cliniche durante il corso del tempo, ma non abbandonare mai il trattamento, in particolar modo l'esercizio che ci accompagnerà poi per il resto della nostra vita.
1: Questo è importante. Grazie al professor Bernetti, grazie ovviamente alla signora Rossella. Adesso venite con me, perché intanto io saluto e ringrazio la dottoressa Anna Rita Gianpetruzzi, è direttore dell'unità operativa complessa del reparto degli ospedali di dermatologia all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata qui di Roma, X di Roma. Benvenuta, bentornata.
2: Grazie,
1: dottoressa. Lei ci deve anche lei. Oggi è una puntata piena di consigli davvero utili per chi ci sta seguendo, e perché adesso noi dobbiamo parlare, perché è bello avere una pelle abbronzata. Però è anche vero che noi ci vogliamo anche sbrigare, vogliamo avere questa pelle dorata subito, con una giornata al mare, e in realtà vale come per le diete, non è che magari una giornata di digiuno ci fa perdere quei chili di troppo. Che cosa si rischia quando si prende il sole in maniera così repentina, dottoressa?
2: Il sole sicuramente è benefico per la nostra salute in generale, è migliorativo dello stato dell'umore, lo sappiamo bene. Sicuramente fa bene alle ossa, fa bene persino a molte dermatiti, soprattutto se non si trovano in fase attiva. Tuttavia può fare anche male, soprattutto se l'esposizione diventa impropria, e quindi improvvisa, intensa, duratura. In questo caso si può incorrere in alcuni rischi, e cioè in effetti a breve termine, come per esempio le scottature solari, o effetti a lungo termine, per cui addirittura si può incrementare il rischio di insorgenza di tumori della pelle. Per cui bisogna sempre fare molta attenzione.
1: Molta attenzione, bello, ho detto, è vero, questo affetto di pelle dorata. Lì vediamo, infatti abbiamo visto delle foto, cioè questo magari è il rischio che noi incorriamo quando prendiamo il sole in maniera così repentina e veloce, scottature eritemi come lei. Però a questo punto noi ci dobbiamo proteggere.
2: Già.
1: Andiamo in farmacia, andiamo al supermercato, andiamo in profumeria e c'è una vastità. Varietà, non ci capiamo quasi nulla. Che caratteristiche deve avere un'ottima crema solare, dottoressa?
2: Beh, una crema per dirsi buona deve soddisfare alcune caratteristiche, alcuni requisiti, come per esempio deve essere sicuramente una crema che non evoca delle irritazioni, per cui deve essere tollerabile, una buona texture. Deve essere anche stabile, sia a livello dell'esposizione alle radiazioni solari, quindi fotostabile, ma anche alle elevate temperature. Infatti è sempre un consiglio molto pratico. È bene mettere sempre all'ombra comunque le proprie creme solari, perché anche quello può adulterare la corretta composizione. Ma soprattutto la caratteristica fondamentale per cui si sceglie una crema deve essere efficace, cioè deve essere ad ampio spettro, riuscire a garantire cioè una protezione tanto contro le radiazioni UVB quanto le radiazioni UVA, e persino le creme più recenti lo garantiscono anche contro la luce blu, che è una frazione della luce visibile.
1: Per cui che cosa dobbiamo trovare? Perché poi sulla confezione ci sono scritte, ma esattamente poi magari non c'è scritto e c'è magari contro soltanto i raggi UVB e non contro quelli UVA, oppure non c'è proprio scritto né contro UVA e UVB. Allora, qual è la caratteristica a cui noi dobbiamo fare attenzione quando compriamo una crema solare?
2: Per essere pratici, quando si acquista un prodotto, una crema solare, quello che si legge, ed è istintivo leggerlo immediatamente, è l'SPF. Sun Protection Factor, che cosa individua, che cosa codifica? La capacità di protezione dalle radiazioni UVB, che sono quelle radiazioni che sono maggiormente espresse nel cuore della giornata e sono le responsabili dell'insorgenza delle scottature solari. Ma una buona crema deve coprire, si diceva, deve essere bilanciata, non deve coprire soltanto o proteggere contro queste radiazioni, ma anche contro le radiazioni UVA. Quelle radiazioni che si trovano nell'arco dell'intera giornata, da che il sole sorge a che tramonta, e che sono poi quelle responsabili invece del fotoinvecchiamento, delle macchie, e quindi non solo questo, si diceva anche deve proteggere contro la luce blu. La luce blu deriva non soltanto quella quotidiana, sicuramente dall'esposizione agli screen, dei computer, dei nostri telefonini, eccetera. Ma la maggior quota deriva proprio dall'esposizione al sole. E questa è una frazione particolare del visibile, a una lunghezza d'onda di 400-500 nanometri, è quella maggiormente incriminata proprio nell'insorgenza delle macchie.
1: Per cui insomma ci devono avere...
2: Deve essere equilibrata.
1: Tutto quindi, equilibrata.
2: E deve essere ben evidenziato.
1: Esatto.
2: Questo è fondamentale. Quindi leggere Sun Protection Factor, gli UVA, e talora è evidenziato anche contro la luce, appunto la luce blu.
1: La protezione cambia anche in base al tipo e al fototipo. Ma qual è la differenza tipo e fototipo?
2: Sì, molte creme sono particolarmente attente, sono dedicate per esempio per coloro che hanno una cute seborroica, una cute acneica, per cui si sceglierà per esempio una formulazione in gel, quindi quelle che sono reclamizzate come oil control, sebo control, ci sono tutta una serie di diciture, dry touch, no? Tutte queste definizioni. Per esempio per una cute che per esempio secca si sceglieranno invece delle creme con una texture particolarmente ricca, o così per la pelle cuperosica, per cui si scelgono solitamente dei trattamenti che sono dei filtri fisici sostanzialmente o dei pigmenti verdi. Per cui questo è legato alle caratteristiche proprie della pelle, quindi seborroica, secca o mista. Ma è anche vero che soprattutto quando si parla di fototipo è un'altra cosa, fa riferimento fondamentalmente al colore degli occhi, dei capelli, dell'incarnato, alla caratteristica, alla suscettibilità ad andare incontro a scottature solari o alla capacità di abbronzarsi. Dalla combinazione di questi elementi nascono ben sei fototipi e individuano, come ben evidenziato, i fototipi, quelli che sono più chiari, meriteranno, proprio perché sono più suscettibili di scottature solari, delle protezioni più elevate rispetto a quelli più scuri, che invece, poiché si abbronzano con più facilità e non si scottano pressoché mai, sono meritevoli comunque di protezioni meno elevate, benché è vero questo, cioè c'è una correlazione con il fototipo anche per il fattore di protezione. Tuttavia si tende sempre di più a dare la raccomandazione di evitare, ove possibile, di scendere sotto la protezione 30 se si vuole pensare soprattutto di prevenire i tumori della pelle, soprattutto gli effetti
1: a lungo
2: termine.
1: È quello che ci interessa, soprattutto quello ci deve interessare. Con la protezione 50 noi possiamo stare tranquilli, tempo illimitato?
2: No. Sarebbe un'illusione, no? Pensare a questo. In realtà ogni crema, a prescindere dal fattore di protezione, garantisce una protezione per almeno 2 ore solitamente, per cui questo significa rinnovare l'applicazione almeno ogni 2, massimo 3 ore, e questo perché intuitivamente tra la sudorazione, i bagni, l'acqua, il mare, la salsedine, questo che cosa comporta? Diluizione della composizione, quindi perdita dell'efficacia, appunto della composizione della crema solare.
1: Ma anche quando siamo in città, magari non andiamo al mare, anche quando siamo in città la dobbiamo rinnovare questa protezione solare?
2: Sarebbe raccomandabile perché noi non pensiamo, ma in realtà si sottolinea che in realtà un po' tutto l'anno bisognerebbe proteggersi. Se noi consideriamo che la nostra pelle è vero che è coperta la maggior parte dell'anno, però il nostro viso e le nostre mani sono
1: esposte. Per cui dovremmo girare sempre con uno stick solare dentro la borsa.
2: Non sarebbe male, soprattutto per sedi particolari, per coloro che presentano una maggiore sensibilità, per esempio, non so, alcuni che tendono a scottarsi alla fronte, al dorso del naso, per cui sono comodi, ma laddove è necessario si usa ovviamente una protezione più ampia per aree più ampie.
1: Dottoressa, per chi sta vivendo il periodo fisiologico della menopausa, deve avere più accortezze nello scegliere una protezione solare?
2: Sì. Decisamente, nel senso che la menopausa comporta una modificazione dello scenario dell'assetto ormonale, che consiste fondamentalmente in una riduzione degli ormoni estrogeni. Per conseguenza questo ha ricadute soprattutto sulla struttura stessa della nostra pelle, per cui c'è l'azione a livello dei fibroblasti, c'è una ridotta produzione di collagene, per cui la cute tende ad assottigliarsi, perde di tono per conseguenza, anche le fibre elastiche vengono ridotte, quindi perdita di elasticità. Tende a seccarsi più facilmente, c'è anche una ridotta produzione di sebo, per cui tende ad essere disidratata e sottile.
1: E che tipo di crema solare noi possiamo consigliare?
2: Nel caso specifico si possono consigliare delle creme che abbiano un contenuto ricco, fondamentalmente, che riescano cioè a garantire anche un apporto di acido ialuronico, alcune lo garantiscono, ma soprattutto che siano in grado anche di prevenire le macchie solari.
1: Dottoressa, abbiamo soltanto 20 secondi, è importante prendere e preparare la pelle anche con degli integratori?
2: Non sarebbe male, nel senso che gli integratori riescono a garantire un apporto di sostanze antiossidanti, ce ne sono diversi, i carotenoidi, i polifenoli, la nicotinamide, che è sicuramente importantissima perché protegge appunto anche da fotosensibilità, vitamina C e vitamina E.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Gianpetruzzi, grazie per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Il mio medico torna giovedì sempre in diretta e sempre alle 9.45. Scaricatevi la nostra app Play 2000 all'interno, i consigli ovviamente di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti.
3: Grazie Monica, buongiorno, buon inizio di puntata da Vediamoci Chiaro.
4: Tra poco parleremo della raccolta differenziata. Qual è il metodo migliore per poter buttare via i rifiuti? Perché bisogna essere pronti e vedere anche le ultime novità che ci sono.
3: Esatto, e riciclando in maniera corretta è possibile anche risparmiare. Tra poco scoprirete perché.
4: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
5: You may...
6: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
7: E allora dove sei stata oggi?
6: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
7: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
8: E non ti fidi di lei?
7: No, no. Guarda che abbiamo qui.
8: Chi?
7: Edino!
8: Come faccio a mandar via mia moglie?
7: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
6: Lei è...
9: Baciami stupido! Questa sera in prima serata.
10: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
11: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh. Non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
15: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
14: Se mi serve un partner per il doppio, ti chiamo.
16: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nel...

0: i tuoi occhiali.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi parliamo della raccolta differenziata. Che cos'è la raccolta differenziata? Quanto è importante sia per risparmiare sia per, insomma, rendere più pulito il nostro ambiente, le nostre città, il nostro contesto dove abitiamo e dove lavoriamo. Vi daremo delle indicazioni anche scoprendo delle novità degli ultimi tempi. Lo faremo con Noemi De Santis, esperta in raccolta differenziata, cofondatrice dell'app Junker, che è un'app gratuita per la gestione semplificata della raccolta differenziata. Grazie. Buongiorno. Per la presenza nei nostri studi, e come sempre, se avete delle domande su come smaltire i rifiuti, che cosa fare, se avete delle perplessità, c'è Maris qui per voi.
1: Beh, abbiamo anticipato l'argomento sui social e devo dire sono già arrivate tantissime domande. Ecco, se voi non avete i social e volete partecipare comunque alla diretta tramite il nostro numero SMS o WhatsApp, potete farlo. Io vi ricordo come: basta scrivere al 340 880 1035. Potete anche scrivere alla mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, per chi non l'avesse ancora fatto, ci segua e ci scriva anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Dottoressa De Santis, sembra facile buttar via i rifiuti, ma non lo è, soprattutto perché ci sono delle grandi differenziazioni, non solo tra nord, sud, centro, all'interno di una regione, all'interno della stessa provincia, della stessa area geografica. È veramente un vero e proprio caos per certi versi, è così?
2: Sì, è un caos ordinato. Ogni comune ha il suo modello di raccolta che dipende dalla organizzazione e dagli impianti a disposizione. E poi la complicazione vera e grande è che gli imballaggi e i rifiuti sono tanti, di tanti tipi, e la confusione ovviamente è legittima.
0: Ma quanto è importante e quanto è possibile differenziare a casa, a prescindere da come la realtà circostante del proprio comune? È fondamentale, e in che modo?
2: Oggi è più facile riuscire a fare una ottima raccolta differenziata. Vi ricordo che fare una ottima raccolta differenziata senza errori significa mettere a disposizione del nostro comune tante belle materie prime seconde pulite, carta, plastica, vetro, metalli, che possono essere recuperati e riciclati. E pensate che l'Italia per l'alluminio ha raggiunto l'autosufficienza grazie alla raccolta degli italiani.
0: Allora, questa è una trasmissione di servizio, uno sportello di servizio. Allora, vediamo proprio concretamente che cosa è possibile fare. Lei ci aiuterà. Innanzitutto, se io le chiedo, la confezione della pasta, mangiamo un bel piatto di pasta, abbiamo la confezione della pasta, che dobbiamo fare? Dove la buttiamo? Abbiamo qui tante... diciamo urne dove poter buttare l'immondizia.
1: Beh, manda un po' in confusione perché sembra un po' di carta, un po' di plastica. Cosa
2: esattamente
1: fare?
2: L'inganno, per esempio, abbiamo scelto una confezione che può ingannare perché c'è della plastica, ma questa è carta ed è evidente, c'è anche il simbolo della carta stampato sulla confezione. Però non vi fate ingannare, perché nello stabilimento, nel riciclo, la finestrella di plastica viene eliminata. Quindi la mettiamo senza nessuna esitazione nella carta.
0: Ecco, fate anche a casa questa sorta di gioco, man mano, vedete un po' se indovinate. Perché io dopo le chiedo subito, abbiamo comprato al supermercato la pasta e quindi ci hanno dato uno scontrino, lo scontrino fiscale. Ora lo scontrino dove lo mettiamo?
1: In teoria c'è l'inchiostro, no? Quindi è carta sporca forse.
2: Allora sì, il concetto della carta non è se sia stampata o no, ma se sia sporca di sostanze come olio o solventi o impregnata di altri liquidi, che non va bene. Però attenzione ai falsi amici della carta: questa sembra carta ma è suscettibile alle temperature, quindi non viene messa nella carta, ma si consiglia...
0: E dove la mettiamo?
2: Nel indifferenziato.
0: Indifferenziato, quindi molti avranno sbagliato, compreso me che prima mi ero buttato sulla carta.
2: È difficile.
0: Terza situazione, le confezioni del succo di frutta. Magari dopo aver fatto colazione al mattino finisce il succo di frutta. Ecco, sembra facile ma non lo è. Vediamo dove la dottoressa ce lo posiziona.
2: Allora, qui abbiamo un poliaccoppiato. Sembra carta, cartone, però in realtà dentro c'è uno strato di alluminio e uno strato di plastica per preservare l'igiene e la integrità della bevanda. Quindi questa è una plastica complessa che ha bisogno di appositi stabilimenti per essere riciclata correttamente. In più qui c'è
1: un tappo di plastica.
2: Allora, il tappo non si stacca, questa già è una buona notizia, perché altrimenti, essendo piccolo, finisce tra gli scarti.

0: scarti. Quindi così integro, lo schiacciamo per bene e lo mettiamo nella carta se il nostro comune ci chiede la carta, ma in alcune zone va con gli imballaggi leggeri, quindi attenzione.
1: E chiudiamo questa prima tornata di oggetti con la carta forno, magari dopo aver fatto un bel pollo al forno, aver fatto, non so, del pesce. Che cosa facciamo con la carta forno?
2: Che potrebbe essere sporca perché è stata usata.
0: Assolutamente. Ma soprattutto questo è un altro falso amico della carta, perché essendo siliconata per resistere alle grandi temperature, ha bisogno chiaramente di essere additivata e non è più conferibile nella carta, quindi la mettiamo nell'indifferenziato.
1: E allora, prima di fare il collegamento, avremo tanti collegamenti, domande da casa, rapidamente
2: Allora, ne
1: andiamo.
2: stanno arrivando tante. Beh, prima abbiamo detto appunto la carta sporca di olio, diceva insomma la nostra esperta, non va nella carta e quindi ci stanno domandando in diversi, magari abbiamo mangiato la pizza, è un cartone, è sporca, non sappiamo bene di cosa, ma sicuramente di qualche alimento. Il cartone della pizza, dove va?
0: Il cartone è sempre molto dibattuto, soprattutto quello della pizza. Allora, se è pulito, quindi non ci sono residui di mozzarella, di pomodoro, di
1: Difficile.
0: olio, difficile. La parte pulita si può tranquillamente gettare nella carta. La parte impregnata si può anche fare a piccoli pezzetti e mettere nell'organico, perché aiuta anche ad assorbire i liquidi in eccesso.
2: Allora potremmo ritagliare la parte sporca e
0: Assolutamente.
2: riciclare il resto della carta.
0: Assolutamente.
1: E allora, diamo uno sguardo a come gettare i rifiuti a casa, ma anche al nostro portafoglio, come sempre, nello spirito che dicevo di questa trasmissione, perché paghiamo tanto, tanto di TARI, che è la tassa sui rifiuti. Allora, c'è una ricerca recentissima svolta dalla UIL, abbiamo in collegamento il segretario confederale della UIL, Santo Biondo, che ha curato questa ricerca. Le chiedo quanto paghiamo di TARI e chi paga quanto paghiamo mediamente di TARI, questa tassa sui rifiuti, gli italiani?
3: Buongiorno a tutti, ma è una domanda che dipende dal posto in cui si risiede, dove si ha la famiglia, dove si ha la casa, dove si vive. L'approfondimento che noi facciamo ogni anno, ci dice quest'anno che, per esempio, la città dove il costo della tariffa è più alta è Pisa, con 650 euro. La più bassa è La Spezia con 180 euro. Poi abbiamo articolato per tutte, le città. Lo studio però ha un obiettivo fondamentale, far conoscere al cittadino attraverso il dato comparato nel resto del paese, che, questa tassa che è nata per il governo, diciamo, della gestione dei rifiuti, nel tempo si è molto allontanata da questo obiettivo. Oggi viene utilizzata come una leva per far cassa, da parte dei comuni, e c'è il paradosso che si paga di più dove il servizio è meno efficiente.
1: Ecco,
3: Dunque,
1: segretario.
3: l'obiettivo è quello proprio.
1: Ecco, segretario, questo è il paradosso. Noi paghiamo la TARI, che dovrebbe essere, come lei sottolineava pochi istanti fa, dovrebbe essere utilizzata poi quei soldi, tanto, perché poi sono tanti soldi che arrivano nelle casse del comune, in realtà poi invece vengono utilizzati quei soldi per fare tutt'altro, no? È un paradosso, ma voi l'avete più volte negli ultimi anni sottolineato ed evidenziato. Che cosa è possibile fare per farla ritornare alle origini come una tassa di scopo per quella tipologia di esigenza?
3: Ma intanto noi facciamo diversi studi, per esempio anche sulle addizionali locali, sul servizio idrico, perché vogliamo puntualizzare un fatto nella conoscenza dei cittadini. Il federalismo fiscale nasce con l'obiettivo di far entrare delle risorse negli enti territoriali per fare poi dei servizi e dare al cittadino la possibilità, attraverso la trasparenza nella determinazione delle aliquote, nei processi e nei procedimenti decisionali che accompagnano i comuni alla definizione delle tariffe e delle tasse locali, la possibilità di valutare la buona amministrazione. Dunque, il servizio dovrebbe essere, diciamo, legato alla tariffa in maniera corrispondente e trasparente. Questo non accade in molti comuni. Per andare, diciamo, sul tema della TARI, è chiaro che laddove manca l'impiantistica, come è stato detto da chi mi ha preceduto, dove non si fa il riciclo, dove la differenziata non viene curata in modo particolare anche attraverso campagne promozionali, perché è necessario costruire anche una cultura civica, da questo punto di vista, e far capire al cittadino che se tu adotti certi comportamenti che vanno anche nel percorso della sostenibilità ambientale, ci guadagni anche di tasca. Laddove questo non avviene, purtroppo non avviene in molti comuni, ovvero la gestione è trasparente, succede che ormai la TARI è completamente slegata dal principio del federalismo fiscale, nel senso si paga di più dove il servizio funziona meno, ma ci dovrebbe essere, dal nostro punto di vista, da parte anche dell'amministrazione, un rapporto alla città.

0: cittadinanza, accanto alla tariffa, anche diciamo cosa si sta facendo per migliorare la condizione dell'impiantistica, per far sì che nel tempo venga abbattuta la tariffa per una buona, per un
1: Certo,
0: buon governo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi questo è l'obiettivo che noi abbiamo, perché ormai anche i cittadini, e questo diciamo non è propriamente corretto, hanno, come dire, abbandonato l'idea di voler, come dire, rivendicare e attenzionare il tema della fiscalità locale.
1: Grazie, grazie davvero e complimenti per questa indagine,
0: Grazie a
1: sempre
0: voi.
1: molto molto puntuale. Ogni anno ci arriva Santo Biondo, segretario confederale della UIL. Rientriamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, domande ci arriva intanto Anna Maria a proposito di Tari, ci conferma, ecco, dice la Tari è carissima, più di 300 euro, anche se non ci dice insomma da dove ci scrive, ma una domanda le sorge spontanea da Anna Maria, dice ma quando una lampadina mi si fulmina, è guasta, insomma, dove la devo buttare? Io aggiungerei anche le sigarette elettroniche che in diversi ci stanno chiedendo.
3: Grazie, domande interessantissime. Attenzione, le lampadine, non tutte, le lampadine sono innanzitutto dei rifiuti di apparecchiatura elettrica e elettronica. Sono preziosissimi perché da loro si recuperano terre rare, metalli di cui l'Italia ha bisogno. Quindi conferirle bene è molto importante. Le vecchie lampadine a incandescenza purtroppo non sono recuperabili e vanno nell'indifferenziato. Ma le nuove lampadine a LED, attenzione, sono recuperabili e vanno conferite all'ecocentro o nei negozi dove c'è la raccolta
1: Ecco, lì si può sbagliare, ecco. Attenzione alla tipologia di lampadine che dovete buttare. Allora,
2: RAE. Esattamente. La sigaretta, vedo la
1: la
2: signora
1: sigaretta, certo, la
2: che
1: sigaretta,
2: chiedeva.
1: così chiudiamo questa
3: Anche
1: domanda da casa.
3: questo è un rifiuto RAE ed è molto importante. Sappiamo che molte persone, una volta esaurite, le gettano nell'indifferenziato, ma attenzione, è veramente il caso di soffermarsi. Dentro c'è una pila molto importante e ci sono appunto i metalli da recuperare. Quindi anche queste RAE.
2: RAE.
1: Allora, a proposito RAE, spieghiamo a casa perché magari non tutti sanno che cos'è. RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. E all'interno di tutto questo, ad esempio, io considererei anche delle cuffie, che dobbiamo buttare delle
2: Gli
1: cuffie, delle
2: auricolari, sì.
1: auricolari, insomma, cuffie nel senso, ecco, molto, molto
3: Assolutamente.
1: banalmente. Dove vanno inserite?
3: Anche queste funzionano grazie all'elettricità e quindi sono RAE. Queste, i fili, i cavi, gli apparecchi per ricaricare, guardate, anche gli scaldatazza sono dei gadget che a Natale vanno benissimo, ma in realtà sono RAE. Anche questi
1: Vanno lì,
3: recuperabili.
1: vanno dove sta mettendo appunto la dottoressa.
3: RAE.
1: Però c'è un altro elemento, ad esempio la carta di credito. Quindi la carta di credito non funziona più, l'abbiamo cambiata. Lì, oltre a tagliuzzarla tutta, perché è
2: Esatto.
1: meglio evitare situazioni spiacevoli, soprattutto di qualche truffa, poi dove la dobbiamo inserire? Perché
3: Vi
1: quel
3: stupirò.
1: materiale è un po' particolare, la
3: Molto
1: carta di credito.
3: particolare. Le nuove carte di credito hanno un chip elettronico, se vedete è un piccolo francobollo metallico. Se è presente, loro sono anch'esse dei RAE e quindi vanno assieme alle nostre
1: Tutto
3: cuffie,
1: lì.
3: alla sigaretta elettronica,
2: No
3: nei RAE.
2: plastica.
1: Chiudiamo con un nome che insomma, le persone con i capelli bianchi non dice nulla, ma è più giovane dice tanto. Si chiama Power Bank, che è una batteria portatile che consente di ricaricare i dispositivi elettronici, smartphone, tablet, computer portatili, insomma, tutti i ragazzi ce l'hanno. Insomma, ecco lì quando dobbiamo buttarlo, dove va? Va sempre in quel.
3: Sempre nei RAE e attenzione, se state conferendo un RAE che ha delle batterie, le batterie vanno staccate e conferite nelle batterie, cioè nel piccolo contenitore delle batterie, perché non vanno confuse con i RAE, sono un'altra cosa e sono a parte.
1: Tra poco torneremo anche agli oggetti quelli più banali, più semplici che troviamo in cucina, ma prima vogliamo capire, perché se all'interno di un condominio c'è qualcuno che è un po' monello, uso questa espressione tra virgolette, che non fa in maniera attenta la raccolta differenziata, chi poi paga? Siamo in collegamento con Giuseppe Cipolla dell'ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Immobili, dei Condomini. Benvenuto, benvenuto dottore. Allora le chiedo sostanzialmente.
4: Buongiorno, grazie.
1: Se all'interno di un condominio dove sono situati tutti questi contenitori c'è qualcuno che sbaglia, arriva un controllo e la multa va al singolo condomino o a tutto l'edificio, a tutto il palazzo?
4: Andiamo subito sulla risposta. In questo momento la responsabilità è individuale qualora riusciamo ad accertare chi ha commesso il conferimento sbagliato. Qualora questo non sia possibile, si ribalta tutto sulla collettività e sul condominio.
1: Ah, quindi se non riusciamo a
4: Quindi.
1: individuare la persona, a ad esempio, e capitano spesso, sono frequenti queste situazioni per quanto riguarda i condomini, perché poi e quanto incidono poi sulla bolletta che paghiamo noi all'interno di un edificio, di un palazzo?
4: Allora, il nostro obiettivo è quello di non generare mai sanzioni, di non farci mai arrivare delle sanzioni. Noi interagiamo con il comune, quindi a seconda della differenza di attività denti, perché passiamo da cassonetti che stanno nelle aree condominiali a porta, quindi a seconda della zona, a seconda del posto, secondo come organizza il comune, noi ci dobbiamo interfacciare. Dall'altra parte, come amministratori, dobbiamo essere bravi a interfacciarci con i nostri condomini, che sono poi i cittadini che devono attenersi a questa attività e al corretto conferimento. Se l'assemblea di condominio ci dà gli strumenti per organizzare una raccolta differenziata con personale addetto e quant'altro, noi entriamo nella possibilità di organizzare e far sì che la cosa avvenga nella maniera migliore possibile. Qualora invece l'assemblea ritenga di non stanziare fondi, costi per il servizio, e alla fine noi non abbiamo nessuno strumento e speriamo che tutto vada per il
1: tutto
4: meglio,
1: vada bene.
4: E ci stiamo solo le sanzioni.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda. Spesso lei ha detto che bisogna individuare le persone. Spesso ci sono delle telecamere fuori i palazzi. Può essere utilizzata quell'immagine della telecamera per individuare il soggetto e quindi penalizzarlo, fargli pagare la multa e non farla pagare a tutto il condominio? Sono utili le telecamere? Sì, no? Rapidamente?
4: È molto complicato, perché per un discorso di privacy nel condominio le telecamere sono utilizzabili solo in determinate situazioni, con denunce alla pubblica sicurezza, e hanno un sistema che può e deve essere... Quindi bisogna capire se la sanzione è immediata, allora forse qualcosa si può fare, perché si possono rintracciare le immagini. Insomma, se dovesse arrivare già una settimana, 10 giorni dopo, probabilmente non il sistema non sarebbe più utilizzabile.
1: Grazie, buon lavoro. Ringraziamo Giuseppe Cipolla dell'ANACI, Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, l'associazione più rappresentativa. Torniamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, una telespettatrice intanto ci chiede, insomma, se poi effettivamente questa differenziata viene fatta, se forse non sarebbe meglio fare quella porta a porta, però insomma dipende forse pure da dove ci troviamo, se è conveniente o meno. Michele invece ci dice, i giocattoli dei bambini vanno nella plastica a cuor leggero o dove? Poi dipende pure da che cosa sono stati fatti.
3: Esattamente, allora, generalizziamo, pensiamo ai giocattoli di plastica, attenzione, perché se funzionano a batteria, come questo simpatico cerchietto che ha una pila all'interno, avendo la batteria, funzionando l'elettricità, è diventato un RAE e quindi non si butta nella plastica. Ma in generale i giocattoli, anche se non hanno batterie, anche se non sono RAE, non si gettano nella plastica, perché nella plastica in Italia vanno solo gli imballaggi, quindi tutto questo finisce nell'indifferenziato.
2: Ma i peluche invece?
3: I peluche purtroppo possiamo donarli, possiamo regalarli, ma purtroppo non sono riciclabili, vanno nei tessili o nell'indifferenziato.
1: E torniamo in cucina. Beh, in cucina, quando stappiamo una bottiglia, abbiamo una problematica, perché certo, ci sono i tappi di sughero e i tappi in corona, di corona. Allora, qual è la differenza? E vanno tutti nello stesso ambito?
3: Assolutamente no. Allora, quelli facili sono quelli a corona, sono di acciaio e quindi vanno nei metalli. E
1: questo... Invece quelli che ci piacciono di più, quelli a sughero, che sono in genere le bottiglie di vino. Ecco, diciamo, uno stappo, una bella bottiglia di vino, alla fine finisce la bottiglia di vino perché siamo con tanti amici seduti a tavola, che facciamo?
3: Allora, bisogna essere certi che siano fatti di sughero, perché oggi ci sono molti tappi che sembrano sughero ma in realtà sono di un tipo di plastica un po' più morbida. Se sono di sughero possono essere conferiti all'ecocentro, nel contenitore del legno, oppure se è uno solo può anche andare nell'organico.
1: Dottoressa, ci spostiamo dalla cucina al bagno perché ci laviamo i denti, allora lo spazzolino e il dentifricio dove vanno buttati?
3: Ecco due falsi amici della plastica. Questo non è un imballaggio, abbiamo detto che della plastica...
1: Lo spazzolino.
3: Lo spazzolino non è un imballaggio, abbiamo detto che in Italia la plastica si ricicla solo quella da imballaggio. Quindi lo spazzolino va nell'imballaggio.

0: differenziata, mentre il tubo del dentifricio vuoto, privo di residui, può andare tranquillamente nella plastica perché è l'imballaggio del dentifricio.
1: Nello spazzolino elettronico invece? RAE.
0: Esattamente.
2: Batterie, brava Maris, promossa sul campo. E allora, noi però cerchiamo di capire, perché abbiamo detto è molto differenziato, non solo la raccolta è differenziata, ma anche il posizionamento dei comuni. Spesso all'interno della stessa provincia c'è un comune virtuoso e un altro che invece andrebbe bacchettato, non brava come Maris, questo comune. Allora, vediamo, siamo in collegamento con Marco Boschini, coordinatore nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi. Allora, che cosa vuol dire? E soprattutto quanti sono? Sono di più quelli virtuosi o quelli da bocciare?
3: Buongiorno a tutte e a tutti intanto e grazie per l'invito. Allora, i comuni virtuosi che fanno parte dell'associazione sono circa 160 in tutta Italia, sono comuni di tutte le dimensioni, di tutte le collocazioni geografiche, di tutte le colorazioni politiche. Per fortuna i comuni virtuosi, soprattutto sul tema dei rifiuti, in Italia sono molti di più. E sono comuni che a livello europeo sono un esempio, per una volta tanto diciamolo. Siamo un modello che a partire dal decreto Ronchi ha segnato un percorso che viene visto e utilizzato come modello un po' in tutta Europa. Il problema è quello a cui faceva riferimento l'ascoltatrice di poco fa e anche lei introducendomi, e cioè la disparità enorme nel metodo di raccolta da un comune all'altro, a volte spesso nella stessa provincia. E qui dovrebbe intervenire la politica nazionale nel cercare di rendere omogenea un sistema di raccolta che può funzionare dappertutto.
2: Ecco, Boschini, ci può raccontare un caso particolare, curioso, di un comune virtuoso, anche piccolissimo? Cioè, lo eleggiamo in questo momento, sono tanti, però c'è un caso particolare, ce lo racconti lei, li conosce tutti, ci racconti un comune proprio particolare.
3: Ci tengo a sottolineare e valorizzare l'esperienza che abbiamo premiato all'interno del nostro premio annuale, che è il premio dei comuni virtuosi, alla fine del 2025, che è l'Unione delle Terre dell'Argine. In realtà sono quattro comuni che si sono messi insieme in provincia di Modena: Campogagliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per una popolazione complessiva di circa 110.000 abitanti, che sono intervenuti proprio su una specifica categoria di rifiuti spesso difficili da gestire, che sono appunto i RAE, e hanno fatto un lavoro rispetto ai circa 700 postazioni di computer che nei vari uffici pubblici queste realtà hanno, intervenendo in una logica di economia circolare. Cioè, questo è proprio il classico progetto che tiene insieme tutto. Si è fatto e si sta facendo un lavoro costante di rigenerazione dei computer una volta che passano, insomma, tanti anni di utilizzo, e semplicemente stando attenti a non buttarli, semplicemente stando attenti appunto a riqualificarli e a ricollocarli nel loro utilizzo, sono riusciti a risparmiare intanto un sacco di soldi, che per un ente pubblico non è una cosa da poco, ma a ridurre notevolmente l'impatto ambientale e l'impronta ecologica, andando quindi non più a comprare nuovi computer ogni volta che si guasta qualcosa, ma cercando di rimetterli in circolo sempre. Quindi questo è un progetto
2: una bella iniziativa
3: e che è soprattutto replicabile su larga scala in tutti, certo, gli edifici pubblici.
2: Certo, soprattutto crea anche tanto risparmio, anche economico, appunto, rigenerando questi computer. Grazie davvero e complimenti al coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi, Marco Boschini. Torniamo in studio, domande da casa.
1: Beh, allora, se abbiamo nominato dei comuni virtuosi, dobbiamo nominare anche una telespettatrice virtuosa, Maria dalla Basilicata. Insomma, ci ha mandato una foto, chiedo l'aiuto della regia, perché ci diceva, lei invece dei tappi di sughero, invece di buttarli, dopo aver ci fa, ecco, dei sottopentola ad esempio, ci crea delle cose. Complimenti. E tra l'altro lei raccontava anche che stacca le etichette da, ad esempio, le lattine, quelle di carta. Dice, io non è che non ho tempo, insomma, però preferisco differenziare con criterio. Una domanda interessante ce la fa questa telespettatrice, dice, volevo sapere se i contenitori di plastica, carta, metallo, insomma, qualsiasi contenitore sporco va lavato prima di riciclarlo.
0: Assolutamente no, la regola è vuoti, privi di residui, ma non occorre lavare, così non sprechiamo una cosa preziosa come l'acqua, perché comunque negli impianti di riciclo vengono opportunamente lavati.
2: Dottoressa, non abbiamo qui presente i medicinali, perché i medicinali li troviamo i contenitori davanti alle farmacie, ma dobbiamo scendere e andare a quei contenitori o se siamo a casa, impossibilitati, dove li dobbiamo buttare?
0: Domanda molto interessante. I medicinali hanno di solito una scatolina di carta che possiamo serenamente gettare a casa nella carta, ma il blister contenente le pastiglie o le capsule, quello assolutamente va riportato in farmacia, negli appositi contenitori dei farmaci scaduti, perché non deve assolutamente andare a contaminare con sostanze chimiche la raccolta, anche quella indifferenziata, perché può percolare nel terreno.
2: Grazie, grazie davvero alla dottoressa Noemi De Santis, esperta in raccolta differenziata, ci ha aiutato, insomma, da oggi saremo tutti quanti più attenti, no? Lo spero davvero, cofondatrice dell'app Junker, che è un'app gratuita, ricordiamo, per la gestione semplificata della raccolta differenziata. Chiudiamo qui questa puntata.
1: Per oggi è davvero tutto, grazie, veramente un grazie di cuore tantissimi ai telespettatori che ci hanno scritto. Ecco, non abbiamo avuto modo di rispondere a tutti quanti, ma se avete dei dubbi, vi siete collegati in ritardo, vi invito a scaricare gratuitamente l'applicazione Play 2000 e riascoltare i suggerimenti dei nostri esperti. Noi domani, vi ricordiamo, c'è l'appuntamento con il Santo Padre e l'udienza, e quindi ci vedremo giovedì alle 10.30 per parlare del caro vita, Giuseppe.
2: Ecco, capiremo, sì, vero Maris, capiremo che cosa sta aumentando, che cosa sta anche diminuendo, sì. Perché ci sono delle variazioni per quanto riguarda i prezzi. Vi aggiorneremo giovedì mattina, come sempre, 10.30. Grazie a tutti e una serena giornata. A voi a casa.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
5: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000, come di consuetudine, si accendono le luci in questa cucina e io trovo il mio chef Fabio Cinelli all'opera. Buongiorno chef.
6: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
5: Ci sono come sempre due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
7: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
8: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alla nostra amica.
5: E voi a casa siete sicuramente curiosi di sapere che cosa sta preparando come prima ricetta il nostro chef. Glielo chiedo subito. Fabio, cosa stai facendo?
6: Oggi prepariamo delle parmigianine di finocchi.
5: Davvero?
6: Sì.
5: Anche col finocchio si può fare la parmigiana?
6: Sì, poi ne parleremo di questa cosa.
5: Ma vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Vediamo cosa occorre per fare le parmigiane di finocchi. Occorrono 3 finocchi, passata di pomodoro, basilico, aglio, mozzarella asciutta, parmigiano, sale e pepe, olio e terra di olive. Ah, questa terra di olive, questa cosa particolare che ogni tanto ritorna. Allora, da che cosa cominciamo, chef?
6: Abbiamo cominciato a fare il nostro sugo.
5: Perché, infatti, la parmigiana chiama sugo di pomodoro.
6: Normalmente sì, poi ci sono mille varianti,
5: anche
6: ma oggi
5: bianche.
6: Rimaniamo su un classico, quindi pomodoro. Pomodoro, aglio, sale, basilico e un pochettino di olio a crudo.
5: Ah.
6: Che a questo punto il soffritto non ha un grosso senso.
5: Certo. E hai scelto dei pelati, delle passate, che tipo di pomodoro? Si può fare con quello che ci va?
6: Quello che ci va. Io preferisco normalmente i pomodori pelati. Passati, frullati, quello che vogliamo, ma anche la passata vera e propria, quella che troviamo già in bottiglia, va benissimo.
5: Quello che c'è in dispensa.
6: Esatto, per assurdo, anche con del concentrato di pomodoro diluito.
5: L'importante è colorare e insaporire i nostri finocchi.
6: Quello è.
5: E poi hai lessato già i finocchi, chef.
6: Li abbiamo scottati. E quindi sono pronti, li abbiamo scolati, asciugati, si sono anche freddati, poi andremo a formarli.
5: Bene.
6: Nel frattempo però ci prepariamo la nostra terra d'olive.
5: Esatto.
6: Abbiamo preso olive denocciolate, o se non le avrete denocciolate voi a casa.
5: Sì, olive nere.
6: Olive nere, sì, ma non per non solo, diciamo, per una questione di gusto, anche per una questione di colore. Se è terra, terra sia.
5: Terra sia. Luigi, i finocchi così alla parmigiana, li mangi, li hai mai mangiati, ti piacciono?
8: La parmigiana non li ho mai mangiati, io preferisco farli gratinati con un po' di besciamel in padella, sempre in padella, molto buoni, mi piacciono moltissimo, li coltivo anche nel mio orto ovviamente.
5: Immagino, certo. Infatti. E Sonia, tu li preferisci cotti o crudi?
7: Assolutamente crudi, per me i finocchi sono esclusivamente crudi, accompagnati con le arance, con le olive nere, anche per una questione cromatica come diceva lo chef, conditi con l'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e chi vuole un pizzico di pepe, ma rigorosamente crudi.
5: Tipica insalatina, sì, siciliana fresca.

0: aperitiva che si accompagna molto bene anche al pesce, giusto chef?
1: Benissimo, più che bene si accompagna direi. Le nostre olive le abbiamo tagliate, poste in un piatto con un pochino di carta forno al di sotto e ora due opzioni, forno tradizionale, solo che andremo quasi un'ora perché possono asciugarsi, disidratarsi, altrimenti microonde, un paio di minuti e questione risolta.

0: Il microonde.
1: Bene, allora vanno in microonde per preparare questa terra di olive, però sono buoni anche appunto gratinati con la besciamella. Io però al forno li faccio con la besciamella e il pan grattato, molto parmigiano per fare la crosticina, perché di per sé sembra un po' insipido, comunque ha il suo gusto particolare. Il finocchio particolare. Però poi quando viene lessato rilascia un gusto...
0: Sì, ha un retrogusto dolciastro molto molto inantico, che va proprio antagonista al primo impatto che si ha mettendolo in bocca. Poi dopo rilascia un dolciastro, è un po' complesso, ha un gusto complesso.
1: E non a tutti piace, però ha delle proprietà incredibili di cui sicuramente potrà parlarci Luigi, che è un esperto.
2: Sì, è un vegetale che viene consumato molto spesso e lo si trova sempre quando andiamo a fare la spesa. I semi finocchio li usi per fare delle ottime tisane, che fanno bene sia alle mamme che devono allattare, sia ai bambini piccoli per superare i loro problemi,
1: le colichette,
2: i dolorini di pancia.
1: Certo, come esatto. No, io ne sono esperta, devo dire, con 4 figli ho veramente usato tantissime tisane, litri e litri di tisane di finocchio, perché hanno proprio anche, oltre che una proprietà rinfrescante, anche un po' tranquillizzante. I bambini... Sarà
0: bellissimo.
1: Forse anche per la suzione, un po' per aiutarli nello svezzamento, a staccarsi un po' dalla mamma. Spesso e volentieri il biberon con la tisana di finocchio li tranquillizzava.
2: Poi abbiamo anche il finocchietto selvatico, che usiamo in tanti condimenti, sughi di paste, per delle carni.
1: Certo, anche un ottimo pesto con la barba di finocchio,
2: esatto.
1: No? Con la, tutta quella la parte verde.
2: La parte verde, sì, le cime.
1: Sonia, tu il pesto di finocchio lo usi con...
3: Allora, di finocchietto selvatico.
1: Sì,
3: da noi si usa per fare la pasta con le sarde.
1: Vero.
3: È proprio un classico. E invece, a proposito dei semi, li usiamo nelle salsicce.
1: Sì.
3: Giù a Palermo si fanno queste salsicce di carne di maiale, insomma classiche,
1: sì.
3: Però con l'aggiunta dei semi di finocchio. Sono...
1: Ma i semi di finocchio anche nei taralli, i tarallini con i semi di finocchio. Oppure per esempio quando cuocio le fettine di lonza di maiale, si sposa molto bene, vero chef, il finocchio
0: sì,
1: con il maiale?
0: Sì, ma addirittura esiste proprio un salume con all'interno i semi di finocchio.
1: La finocchiona?
0: Sì.
1: Infatti noi lo tagliamo soprattutto nella colazione di Pasqua, devo dire, insieme alla corallina. Vero, infatti.
0: Sì.
1: Bene, allora cominciamo a comporre questa parmigianina, monoporzione.
0: Certamente.
1: Naturalmente, vero chef?
0: Assolutamente monoporzione.
1: Ecco, ti sei aiutato con quel coppa pasta perché quelle belle fette...
0: sono la misura delle fette della nostra parmigiana.
1: E il nostro chef mette uno strato di finocchio, un po' di pomodoro... E poi immagino farai come per tutte le parmigiane, ecco, la parmigiana, questo bel modo di assemblare elementi come magari carciofi, melanzane, zucchine.
3: Sì.
1: Come la preferite voi, assaggiatori, la parmigiana? Con che
3: Io
1: cosa
3: classica.
1: La fate?
3: Classica. Classica con le melanzane fritte.
1: Che è giusto, che è proprio la tradizionale parmigiana di melanzane.
2: Sì, classica anche io, però io l'ho fatta anche con la zucca e viene molto buona, pure con i peperoni, i capperi e le olive.
1: La parmigiana di peperoni?
2: Sì, guarda, basta avere un po' di fantasia e poi comporre questi strati di verdure e fare la caratteristica del parmigiano che la condisce.
1: Certo, infatti che poi dà il nome di parmigiana.
2: Esatto.
1: Devo dire che io l'ho mangiata in tanti modi. Il nostro chef una volta ce l'ha fatta assaggiare con i cardi, i gobbi,
0: esatto.
1: Ecco, che sembrano come dei gambi di carciofo molto più grandi. Ma io appunto la adoro proprio quella di carciofi, la fa mia madre e anche mi ha fatto spesso quella di zucchine, con le zucchine quelle rotonde, grandi, un po' cicciottelle, perché si prestano, infatti anche per fare la parmigiana di melanzane, mamma sceglie le melanzane, quelle cicciotte, tonde, grandi. E poi nel tempo anche io ho imparato a fare delle monoporzioni, a volte faccio la classica preparazione di indorare e friggere, come si usa dire da noi, cioè uovo, farina e poi frittura, altre volte invece senza infarinare, senza mettere nell'uovo, semplicemente la melanzana con la buccia fritta e poi messa al forno stratificata con tutti gli altri ingredienti. Bene, adesso questa bellissima parmigianina di finocchi può andare in forno. Sarei curiosa di sapere le nostre amiche a casa quante idee avranno, quante parmigiane avranno anche inventato.

0: nella loro vita e quante ne avranno cucinate. Sarebbe bello, scriveteci, raccontateci un po' la vostra parmigiana insolita. Vai, chef, tu
1: in forno.
0: Vai a mettere le nostre parmigianine nel forno che poi andranno anche impiattate con la terra di olive, giusto?
1: Giustissimo.
0: Perché la terra di olive nel frattempo si è cotta e il nostro chef va a recuperarla e io faccio entrare le nostre ospiti di oggi perché sono due amiche, amiche per la pelle, si chiamano Deborah Faverio e Daria Cotta e vengono da Casciago in provincia di Varese. Prego,
2: buongiorno,
0: accomodatevi.
2: Buongiorno.
0: Il nostro bancone vi accoglie, vi aspettava il nostro chef
1: buongiorno.
0: Fabio Ginelli.
1: Benvenute.
2: Grazie.
0: Eccolo lì con la terra di olive. Hai mai fatto una terra di olive,
2: no,
0: Deborah?
2: No, non so che cosa sia,
0: ecco,
2: la terra di olive.
0: Adesso
2: sono curiosa.
0: Imparerai questa cosa nuova. Anche i nostri assaggiatori vi danno il benvenuto, Sonia e Luigi.
2: Buongiorno.
3: Ciao, benvenute.
0: Allora, avete entrambe il grembiule, ma chi cucina?
2: Cucinerò io.
0: Cucini tu?
2: Sì.
0: Allora, vado a prendere subito gli ingredienti.
2: Grazie.
0: Che ho preparato. Ecco qui abbiamo, voilà, farina, è farina questa?
2: È zucchero a velo.
0: Zucchero a velo, questo è burro.
2: Burro.
0: Questo è un aroma.
2: Sì, vaniglia.
0: E questo è il latte.
2: Sì.
0: Allora, ti do le ciotole per cominciare. Nel
2: Grazie.
0: Frattempo vi chiedo, siete amiche da tanto voi?
2: Siamo amiche da un po' di anni.
4: Festeggiamo il primo anniversario, 10 anni.
0: Il primo anniversario. A proposito di anniversario, vorrei vedere invece una foto del tuo matrimonio. Eccola lì.
2: Ecco.
0: Quello è il giorno in cui ti sei sposata.
2: Sì.
0: Chi c'era con te?
2: Questi sono i miei nonni.
0: Oh, e poi ecco, questa è una foto dove siete in vacanza con tuo marito e le tue figlie.
2: Sì, questa è una foto che di tradizione facciamo tutti gli anni. Noi spesso andiamo in vacanza in Croazia, ci fermiamo sempre in quel punto a fare colazione perché è mattina presto e facciamo sempre questa foto sul ponte di Pola.
0: Ah, che bella! E invece abbiamo anche delle foto di Daria con la sua famiglia, vero? Ecco qua, adesso ci sei tu con tuo marito e le tue due figlie.
4: Mio marito Guido, Elisa alla mia sinistra e Anna al centro.
0: Sembrate tre sorelle, devo dire.
4: E
0: veramente
4: magari.
0: Assomigliano a te tantissimo le ragazze. Allora, cominciamo a preparare
2: Comincio,
0: la nostra...
2: perfetto.
0: Non si sa che cosa, mischiamo...
2: diciamo
0: un dolce, quindi si mischia
2: lo zucchero a velo con il burro.
0: Benissimo.
2: Si aggiunge poi il latte e l'aroma di vaniglia fino ad avere una crema.
0: Bene. Voi siete amiche proprio perché le vostre figlie sono amiche, giusto?
2: Sì, corretto. Le nostre figlie si sono conosciute a scuola, prima elementare, e da lì è partita anche la nostra amicizia, perché abbiamo cominciato a frequentarci un po' per la scuola, un po' perché le ragazze si vedevano, un po' per i compiti, un po' per tutto.
0: E com'è vivere a Casciago, la terra dei laghi? Siete proprio lì con tutti questi laghi. Abbiamo una bella foto anche, peraltro, di una veduta.
4: Esatto, nostra zona è chiamata appunto Area dei Sette Laghi, perché oltre al Lago Maggiore, al Lago di Varese, abbiamo 5 piccoli laghi glaciali ed è meravigliosa.
0: E c'è anche un bel parco naturale, il parco di Campo dei Fiori,
2: sì, c'è
0: vero?
2: Il parco del Campo dei Fiori, che è un ente che gestisce un po' il parco e tutta la natura circostante.
0: Bene. Scopriremo ancora altre cose e soprattutto che cosa sta cucinando Deborah tra qualche minuto. Ci ritroviamo qui dopo la pubblicità nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
5: Tirati,
6: no, ma tira giù le mani.
7: Oh. Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
8: Dai ragazzi, forza!
9: Quello lì è nato per creare problemi.
10: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
9: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
11: Sarei felice di darti una mano.
10: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
9: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
10: Buon lavoro!
12: La serie Canonico, domani in prima serata.
13: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
14: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra sentire
16: e, ho visto questa casa
15: e ascoltare.
16: Bellissima.
15: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
17: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
18: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
19: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
20: Contento come qui. Benvenuta a
18: Instagram.
19: Ah, Roberta.
18: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
21: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
18: Quale? La Carnegie Hall.
22: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui con la nostra ospite Deborah Faverio da Casciago in provincia di Varese, che si è fatta accompagnare dalla sua amica Daria Cotta, che si è già accomodata al tavolo con i nostri assaggiatori. Il nostro chef invece è pronto con la sua terra di olive, in attesa che le sue parmigianine di finocchi cuociano nel forno, e noi invece cominciamo a preparare questa ricetta. Che cosa facciamo?
2: Allora, prepariamo dei cupcake alla vaniglia.
0: Cupcake alla vaniglia.
2: Sì.
0: Vado a leggere la lista degli ingredienti. Intanto tu comincia pure.
2: Io
0: a fare
2: iniziare.
0: Qualcosa.
2: Okay.
0: Certo. Allora, per fare i cupcake alla vaniglia con crema al burro occorrono per i cupcake 2 uova, 100 g di burro, 110 g di zucchero, 140 g di farina 00, 30 ml di latte, 2 cucchiaini di lievito, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, un pizzico di sale, e per la crema al burro 100 g di burro, 250 g di zucchero a velo, 30 ml di latte, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, zuccherini colorati per decorare. Allora, non è una ricetta tipica del Varesotto?
2: No, non è tipica, ma è una delle merende preferite di mia figlia più piccola, Lavinia.
0: Ecco, abbiamo cominciato per figlie.
2: Io ho due ragazze, una di 16 anni, una di 14 e mezzo, Lucrezia 16, Lavinia 14 e mezzo. Abbiamo iniziato per gioco a farli a casa per provare.
0: Fin da quando erano piccole, abbiamo una foto di te con loro due quando erano piccine.
2: Piccole, piccole.
0: Hanno poca differenza, vanno d'accordo, giocavano insieme?
2: Sì, vanno d'accordo, si cercano, come tutte le sorelle spesso litigano, ma diciamo che si sostengono.
0: Si sostengono,
2: sì, assolutamente.
0: Ed è vero che Lavinia gioca a football?
2: Lavinia gioca a flag football, che è una branca del football americano, è quella che viene poi riservata all'andamento femminile, mentre fino ai 17 anni è mista. Infatti lei ha una squadra, gioca negli Scorpions Varese, che è una squadra mista. È uno sport che, a differenza del football vero e proprio, evita il contatto fisico, tant'è che loro giocano con questa cintura con due bandierine laterali. Per fermare l'azione bisogna strappare la bandierina.
0: Strappare la bandierina. Ma è vero che ti fa cucinare agli eventi sportivi della sua squadra?
2: Sì, sì, quando ci sono i tornei, quando ci sono le manifestazioni, cerco sempre di dare una mano come posso, e il modo migliore che riesco a fare è dando una mano in cucina.
0: Ecco, e anche Daria, la tua amica Daria, ha due figlie femmine che infatti sono amiche delle tue ragazze.
2: Nostre.
0: E ti capita, te Daria, di dover cucinare per qualche evento sportivo che riguarda le tue figlie?
4: Certo, tantissime volte. Esatto, infatti la nostra amicizia diciamo che è cresciuta intorno a gran tavolate, sia per più che eventi sportivi, anche tante attività legate alla scuola in questi anni, quindi tavolate per feste della scuola piuttosto che sagre organizzate dalla Proloco locale e tutto quanto, quindi
0: bene,
4: a cui partecipavamo e dovevamo sfamare.
0: E i mariti, questi mariti vi danno una mano? Tuo marito cucina?
2: Mio marito cucina, cucina anche piuttosto bene, sporca tanto, ma la sua passione è la panificazione. Lui nel 2014 più o meno ha fatto un corso per panettieri.
0: Anche tu lo hai fatto?
2: No, io no. A me piacerebbe fare un corso di pasticceria vera e propria, mi piacerebbe
0: bene
2: essere un po' più precisa, un po' più attenta.
0: Ma se la cavi bene, perché questi che vengono carini. Chef, tu che corsi hai fatto per diventare più professionale, oppure ne fai ancora di aggiornamento?
5: Se ne fanno ancora, specialmente se si è curiosi, perché comunque la cucina è in continua evoluzione. E io poi sono un anziano un po' anomalo, perché mi piace seguire comunque nuove tendenze, non rimanere ancorato a una cucina tradizionale. Quello no. Però come percorso sì, c'è stata una serie di corsi a integrare nel tempo e poi comunque l'esperienza.
0: E c'è una frase che piace molto al nostro chef. Com'è questa frase, chef?
5: Dagli occhi al cuore.
0: Dagli occhi al cuore, imparando, guardando, esatto. Poi dopo
5: poi c'è bisogna farla propria e sentirla con passione. Però.
0: Con passione. Con passione stiamo portando avanti questa ricetta, abbiamo mescolato, diciamo.
2: Allora, siamo partiti mescolando burro e zucchero, aggiungendo un uovo alla volta, dopodiché si aggiunge il latte. Una volta amalgamato il tutto, si aggiungono farina, lievito e la vaniglia.
0: Benissimo, allora procediamo, poi dopo avremo gli stampini in cui andremo a mettere. Guarda,
2: sì,
0: li prendo già, così ce li hai già pronti qui. Ecco, invece voglio chiedere a Luigi, Luigi, ma tu un corso di cucina l'hai mai fatto?
7: Corso di cucina non l'ho mai fatto perché sono un autodidatta, però nel mio lavoro creativo, quando ho contatti con le clienti, a volte le interrogo sui loro piatti, mi metto a parlare di cucina e loro mi confidano dei loro segreti.
0: Ma è vero che andavi proprio in un centro anziani dove ci sono le vecchine a chiedere le ricette della tradizione?
7: Da giovane, con la fidanzata dell'epoca, andavo in un centro anziani a fare un po' di volontariato. E con le vecchine era veramente divertente perché mi raccontavano delle cose veramente antiche e di grande tradizione.
0: Da tutta Italia, peraltro. Cosa ti serve?
2: Allora, mi servirebbe un cucchiaio perché
0: eccolo,
2: l'impasto è pronto, lo mettiamo negli stampini e utilizzeremo, anziché imburrare e infarinare la teglia, i pirottini di carta.
0: Che sono molto carini.
2: Questi sono davvero carinissimi.
0: Oggi, vero, che ci ha fornito la
2: belli
0: nostra Olimpia. Sono colorati, molto carini e va riempito il pirottino non per intero?
2: Va riempito non per intero, arrivare poco prima del bordo, perché la caratteristica di questi dolcetti è che devono rimanere piatti per poi poter essere glassati con la crema al burro.
0: Con la crema al burro, benissimo. Allora cominciamo a fare questa operazione.
2: Certo.
0: Sonia, tu da chi hai imparato a cucinare?
11: Allora, io ho imparato soprattutto da mia nonna e da zia Flavia, anche da mia sorella, che è un po' più grande di me ed è bravissima a cucinare, ma soprattutto qui, devo essere sincera, secondo me io da quando partecipo a questa trasmissione ho imparato tantissimo, meglio di un corso di cucina.
0: A chi lo dici? A chi lo dici? Daria, tu invece?
4: Io le basi ovviamente da mia nonna e da mia mamma trasmesse, però devo dire che ho molta passione per la cucina, per cui anch'io leggo da autodidatta, vado, recupero informazioni in ogni dove e mi piacerebbe molto fare un corso di cucina. Tra l'altro c'è un'associazione che gestisce gli anziani e hanno messo in corso anche delle bellissime attività sulla cucina, per cui penso che
0: mi
4: aggiungerò.
0: Le ricette, quelle della tradizione, quelle tipiche, dimmene qualcuna che hai imparato dalla tua mamma, da tua nonna, della vostra zona.
4: Della nostra zona ci sono ovviamente lasagne, prime di tutti i tipi, piuttosto che non, come secondo c'è anche la cacciagione, anche da noi. Oppure il cinghiale.
0: Bene, il nostro chef nel frattempo ha sfornato le sue meravigliose parmigianine di finocchi. Attenzione a non scottarsi, le deve tirar fuori dal coppa pasta, perché quello no, non è un coppa pasta, che cos'è? È proprio una formina,
5: una
0: per
5: forma, sì,
0: le monoporzioni,
5: stampino,
0: uno stampino da monoporzione. Bene, i nostri pirottini sono quasi tutti
2: sì,
0: pieni. Quanto tempo devono stare?
2: Allora,
0: in forno?
2: A 180 gradi per un 15-16 minuti.
0: Bene.
2: Cuociono molto velocemente.
0: Benissimo, quindi occhio al forno, non li abbandonate, rimanete lì a vigilare. E mentre io vado a mettere questa teglia nel forno, ti faccio una sorpresa. Guarda un po' dietro il nostro chef chi ti pensa da casa.
9: Visto che stasera voi siete a Roma, abbiamo invitato pochi amici.
10: Giusto 50.
12: Per loro cucineremo la pizza.
23: Per cucinare la pizza abbiamo bisogno

0: di 600 g di farina, 400 ml di latte, 36 g di lievito, 30 ml di olio e 12 g di sale da aggiungere alla fine.
1: Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti e averli lasciati in posa per 3 ore, ecco il nostro risultato. Adesso ungiamo la teglia per stendere al meglio l'impasto.
0: Ora stendiamo l'impasto nella teglia.
1: Nel mentre che prepariamo la salsa, la pizza riposa.
0: Per la salsa abbiamo bisogno di salsa di pomodoro, olio, un pizzico di sale e origano quanto volete. Infine mescoliamo il tutto.
1: Adesso conditela come più vi piace.
0: Adesso le forniamo per 15 minuti a 220 gradi.
2: Ma chi sono queste due ragazze?
3: Allora, queste sono le nostre figlie minori, sono Lavinia e Anna.
2: Che si dilettano a fare la pizza?
3: Sì, Lavinia ha preso questa passione proprio dal papà, l'impastare, il muovere gli ingredienti, il veder crescere, le piace proprio farlo.
2: Bene, sono cresciuti nel forno anche i nostri cupcake.
3: Che adesso possiamo procedere a decorare con la crema alla vaniglia che abbiamo fatto prima.
2: Benissimo, ma è bella questa amicizia che c'è tra le vostre figlie, sia le piccole che le grandi, che poi vi ha fatto conoscere proprio
3: sì.
2: A scuola, avete detto.
3: Sì.
2: Ma anche con gli altri genitori della scuola, Daria, c'è... è nato questo legame, questo rapporto?
4: Sì, sì, assolutamente. Siamo un gruppo di genitori con cui abbiamo continuato a vederci anche dopo l'elementare, abbiamo passato elementari medie, ormai siamo alle superiori, con cui ci vediamo sia per motivi di diletto, di divertimento, ma sia ogni tanto fortunatamente ci piace insieme anche contribuire a diciamo, cause solidali.
2: E c'è un'associazione, vero, che voi aiutate, sostenete?
4: Sì, che supportiamo in particolare, abbiamo uno di noi, è presidente di un'associazione che si chiama T'Incontro, un'associazione di volontari che supporta i genitori di bambini nati prematuri e aiuta la terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Varese.
2: E vi date tutti da fare, c'è questa foto, ecco lì è il presidente.
4: Lui è il presidente, organizzano eventi ovviamente per raccogliere fondi e noi in qualsiasi modo ci siamo a disposizione, soprattutto perché poi spesso oltre che utile è anche molto divertente.
2: È molto bello però questa solidarietà che nasce tra genitori e poi anche quando qualcuno magari ha un problema riesca a trasformare questo problema in una fonte anche di sostegno per gli altri, perché la propria esperienza messa al servizio degli altri diventa comunque una ricchezza per tutti,
4: sì,
2: vero?
4: Vero?
2: Molto bello trasformare gli eventi della propria vita. Allora,
3: e
2: abbiamo...
3: Sì.
2: Ah, tu hai finito?
3: Finito!
2: Ma guarda come sono belli, chef! E qui scatta la gara,
5: Certo. Ah,
2: tra lo chef e la nostra ospite, vediamo se il tuo impiattamento sarà altrettanto bello da vedere, oltre che buono da gustare. I nostri assaggiatori però non stanno proprio... con le mani in mano. State già provando la parmigiana di pinocchi?
5: È buona da gustare.
2: Esatto. Infatti lì lo chef ne ha una sola. E com'è? Daria, hai provato?
4: Sì, certo, devo dire che non l'avevo mai fatta, ma è un'ottima idea. Sicuramente la recupererò per mio marito che adora i finocchi.
2: Ah sì, bene. Luigi, tu?
5: A me è piaciuta molto. Io la farei anche bianca. E penso che sarebbe sempre altrettanto gustosa come quella che ci ha proposto.
2: Invece che col pomodoro, con la besciamella?
5: Col pomodoro, forse un pochino di besciamella, un po' di noce moscata.
2: Ah, bravo Luigi, con la noce moscata. Sonia?
6: Io la lascerei così, perché ecco, mi è piaciuta.
2: Ti è piaciuta? È la prima volta che Sonia apprezza
6: sì.
2: I finocchi cotti.
6: Sì.
2: Vero?
6: Sì, è vero.
2: Bene, chef, complimenti. Hai fatto cambiare idea la nostra Sonia, vedo che stai... polverando di parmigiano, c'è cioè quella bella mozzarella che fila, mamma mia, che acquolina in bocca. E poi la terra di olive che va a dare un tocco di colore e di sapidità al nostro piatto con i finocchi, proprio le olive nere ci stanno benissimo. Va bene chef, allora complimenti anche a te, fogliolina
5: grazie.
2: Di basilico, come noi abbiamo usato questi granellini di zucchero colorato. Tu hai decorato con la fogliolina di basilico, ma non finisce qui perché la nostra amica Deborah ora ci prepara un'altra cosa. Diciamo che cosa fai?
3: Allora, faremo le polpette di lesso.
2: Ma questa è proprio una sfida, le polpette di lesso. Vado a leggere la lista degli ingredienti e vediamo come le fa la nostra Deborah, se sono simili o diverse a quelle del nostro chef. Per fare le polpette di lesso occorrono per il lesso 400 g di carne.

0: carne per lesso, gallina, vitello, manzo o i tagli preferiti, una carota, una costa di sedano, una cipolla, alloro, grani di pepe, salvia, rosmarino. Per le polpette, due cucchiai di prezzemolo tritato, una fetta spessa di Bologna, un uovo, tre cucchiai di grana grattugiato, un panino secco ammollato nel latte, sale e pepe, due cucchiai di pan grattato, farina e olio per friggere. E allora una cosa in comune con le polpette del nostro chef ce l'hai, perché frigge anche la nostra Deborah.
1: Quindi ora sono attentissimo.
0: Sei attento? Vediamo un po' come procediamo.
2: Allora, si procede sminuzzando la carne in pezzi piccolini per poterli poi amalgamare con la Bologna.
0: Che è la mortadella.
2: In Italia è la mortadella, certo.
0: Certo, però da voi si chiama Bologna e si capisce che
2: sì,
0: cos'è.
2: Sì, è per distinguerla dalla mortadella di fegato vera e propria.
0: Ah, bene. Quindi tagliare, sminuzzare
2: il più possibile la carne.
0: Ma si può usare anche un frullatore, volendo?
2: Sì, volendo, sì, con un frullatore è tutto molto più veloce.
0: Però, chef, guarda la faccia dello chef quando ho detto la parola frullatore.
2: Diciamo che fatto a mano ha più sentimento, mettiamola
0: infatti
2: così. Una cosa che va detta, ma che è praticamente scontata, il brodo non si butta,
0: no,
2: ma si riutilizza per il risotto.
0: Hai capito, col risotto, perché sono ottime anche accompagnate da un bel risotto come primo, polpette di secondo. Daria, tu le fai?
3: Sì, sì, certo, anche per noi ricetta tramandata dalla nonna con il lesso. Possono variare anche un po' gli ingredienti, perché in genere si apre il frigo e si mette un po' anche quello che magari c'è.
0: Ecco,
3: anche
0: può essere
3: un'antica ricetta di riciclo.
0: Ecco, un'antica ricetta del riciclo, ma questo il nostro chef ce l'ha spiegato molto bene. Però diciamo che lui invece parte proprio per farle ogni volta adesso. Sì. Anche mia suocera le fa molto buone, devo dire. E non so perché lei le chiama le parigine. I miei figli hanno... Da voi si è mai sentito o no?
2: No, la parigina no.
0: E lei però non mette la mortadella, perché le fa a modo suo.
1: Certo.
0: D'altronde l'abbiamo detto, ognuno
1: esatto,
0: ha
2: la polpetta, secondo me non ha una ricetta. Non credo, quantomeno, che abbia una ricetta
0: non c'è una
2: scritta certificata, ecco, mettiamola così.
0: Ma invece il marito di Daria cucina, abbiamo detto, no?
3: Mio marito sì, soprattutto nei primi tempi, poi dopo quando ho preso l'iniziativa io purtroppo si è un attimo fermato. Soprattutto lui era molto bravo a cucinare le cozze, devo dire che era il suo,
0: però,
3: il suo piatto, sì, il suo piatto forte.
0: Beh, io ho chiesto tante volte a mio marito di imparare a pulirle, ma lui ha detto se una cosa non vuoi farla devi non impararla, perché altrimenti
2: ed evidentemente un buon,
0: sì, non gli piace.
2: Un buon deterrente.
0: Però ha imparato a fare tante cose e ora guarda la trasmissione proprio per scoprire tutti i segreti del nostro chef Fabio Cinelli. Allora, stiamo sminuzzando anche
2: il prezzemolo,
0: perché
2: sì,
0: nella polpetta il prezzemolo
2: viene richiamato.
0: Luigi, tu le fai col prezzemolo le polpette, sempre?
1: Sempre col prezzemolo.
0: Del tuo orto.
1: Sì, sì. Poi se una persona si organizza, prepara un bel lesso, un giorno fa il risotto, un giorno fa le polpette, un altro giorno fa il lesso con una salsina sopra tagliata a fettine.
0: E hai, con una salsina di prezzemolo magari.
1: Di prezzemolo, esatto.
0: E così hai svoltato più di un menù, soprattutto
1: esatto,
0: quando hai una famiglia numerosa e ogni volta
1: certo,
0: devi pensare cosa faccio oggi, per tre giorni hai bene o male già pianificato tutto. Uova immancabili per le gare,
2: assolutamente per
0: tutto
2: le gare,
0: quanto.
2: Per le gare.
0: E
2: un
0: poi,
2: po' di pan grattato.
0: E poi abbiamo spugnato del pane.
2: Sì.
0: E questa è proprio una rosetta che abbiamo preso, è diventata gigante, con il latte l'abbiamo spugnato.
2: Serve per tenere un po' insieme tutto il composto.
0: Bene.
2: Il pan grattato non è obbligatorio, ma servirà successivamente se dovesse essere troppo morbido l'impasto.
0: Per asciugare un po'. Allora, vediamo come facciamo queste polpette tra qualche minuto, dopo la pubblicità, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.

0: bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
1: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
2: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
3: Contento come qui, benvenuta in Stanley.
4: Brindisi.
2: A Roberto.
4: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
1: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
4: Quale?
1: La Carnegie Hall.
5: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata.
6: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zinil Snack al latte. Buono e senza lattosio.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio. You
4: may. Dino. Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
5: E allora dove sei stata oggi?
4: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
5: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
6: E non ti fidi di lei?
5: No, no. Guarda che abbiamo qui.
6: Chi?
5: E Dino. Come faccio a mandar via mia moglie?
6: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
4: Lei è...
7: Baciami, stupido. Questa sera in prima serata. La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
8: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo sempre qui con la nostra amica Deborah Faverio di Casciago in provincia di Varese, che si è fatta accompagnare dalla sua amica Daria e ci sta preparando le polpette di lesso, mentre il nostro chef è già alle prese con un armeggiare strano intorno ai fornelli per preparare la sua ricetta del riciclo. Allora, continuiamo.
9: Allora, l'impasto è praticamente pronto, aggiungiamo un po' di sale e siccome è un po' morbido aggiungiamo del pan grattato per tenere insieme il tutto.
8: Bene, poi formerai queste polpette.
9: Che verranno passate nella farina e poi fritte nell'olio di semi.
8: E le andiamo a friggere. Ma intanto io vedo che c'è una strana attività al tavolo dei nostri assaggiatori dove si è seduta Daria. Che cosa stai facendo, Luigi? Addirittura ormai cucini proprio espresso?
10: Sì, stiamo preparando tutto per Daria. Solo per Daria, tutti e tre per Daria.
8: Tutti e tre, sì, come ti credo. Un naso lungo di Pinocchio. Cioè, quella è la crema di burro della nostra amica Deborah?
10: Sì, è proprio
11: stiamo
10: lei.
11: Facendo bricolage.
8: Bricolage, certo, voi artigiani bravissimi, decorate anche con la granella di zucchero colorato. E vabbè, poi ci direte come sono questi cupcake, per favore?
10: Va bene.
8: Va bene. Okay. Intanto io vado a leggere per te, Deborah, una frase che voglio dedicarti, perché nel mio libro di ricette, un quaderno di cucina su cui annoto le ricette che ci dà il nostro chef e anche le nostre amiche che vengono a cucinare con noi, e poi delle frasi che dedico loro, questa che dedico a te è: la vita è come una via che sale e che scende, che ha alti e bassi, scorciatoie e allungamenti di percorso, che a volte richiede fatica e a volte ci permette di avanzare con facilità. Ed è una frase di Eraclito o Eraclito di Efeso, che mi è sempre stato molto caro dai tempi della scuola, e te la dedico perché tu abiti alle pendici, in qualche modo, delle Alpi,
9: sì,
8: no?
9: Delle prealpi lombarde.
8: Le prealpi lombarde. E poi immagino che farai tante camminate, farai un po' di salite, discese.
9: Sì, allora diciamo che fino adesso la vita è stata abbastanza impegnativa, con diverse salite, tante discese. Queste discese hanno poi aiutato ad affrontare meglio le salite che si sono incontrate.
8: E quindi, se volessimo riassumere un po' il tuo pensiero in una frase che ti guidi un po', che condisca la tua vita.
9: Sì, diciamo che proprio la discesa aiuta nell'affrontare poi la fatica di una nuova salita.
8: Bello, sei d'accordo, Daria, anche tu con questa frase?
12: Assolutamente sì, la vita è veramente piena di salite e di discese, per cui sono d'accordo con la sua filosofia, ma aggiungerei anche una cosa che, almeno per un po' la mia filosofia, è anche che più che la meta bisogna stare molto attenti al viaggio, bisogna sapersi godere quello che si fa, impegnarsi in come si fa, piuttosto che concentrarsi solo sull'obiettivo, perché si rischia di perdere di vista numerosi particolari.
8: E mi piace che siamo andati subito sulla metà,

0: metafora, non siamo rimasti soltanto sul trekking e sulle salite e sulle discese dei monti. E a questo punto voglio chiedere anche ai nostri assaggiatori, ce l'avete una frase, un motto che condisce la vostra vita?
1: Guarda, io ne ho due. Una che si accompagna a questo, non temere l'ignoto, non temere l'ignoto, e l'altra sii sempre coerente con i tuoi ideali.
0: Bella, mi piace. Coerente con i tuoi ideali, non tradirli.
1: Non tradire te stesso e non tradire gli altri con una falsità.
0: E tu, Sonia?
2: A me invece piace parlare di coraggio, perché secondo me una persona coraggiosa è colei che quando capisce di aver sbagliato è in grado di chiedere scusa, per cui per me il coraggio è anche quello.
0: Bene, tu, chef, ce l'hai una frase?
3: Sì.
0: Qual è?
3: Vivi nel futuro.
0: Vivi nel futuro, mi piace. E allora andiamo a scoprire anche dove è andata la nostra Francesca, che invece è alla ricerca sempre di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo con chi è oggi.
4: Buongiorno cari amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Osteria Moderna 7:10 e con me c'è lo chef Giulio Ancaiani.
5: Buongiorno.
4: Ciao Giulio, grazie dell'ospitalità.
5: Grazie a voi.
4: Allora, che prepari di buono questa mattina?
5: Allora, questa mattina prepareremo al contadino non far sapere.
4: Quanto è buono il formaggio con le pere.
5: Esatto.
4: Bene.
5: Allora, qui abbiamo una purea di pera, sì, che è stata aromatizzata con del cognac alle pere. Andremo ad aggiungere alla nostra panna montata sempre senza zucchero, perché vogliamo che la dolcezza sia data appunto dalla nostra pera e il sapore rimanga intatto.
4: Bene.
5: Andremo a mescolare la nostra mousse, che appunto andrà poi messa dentro i stampi da pera.
4: Sì.
5: Qui abbiamo il nostro biscotto digestive, che è stato mescolato con del burro fuso e poi tagliato, e andrà a formare la base della nostra pera, fino al nostro risultato.
4: Quindi fammi capire, formaggio e pere, nulla è quello che vediamo?
5: No, non è nulla quello che vediamo.
4: Bene.
5: Perché qui abbiamo una panna cotta al gorgonzola,
4: sì,
5: dolce, e appunto la nostra pera, che è fatta con la purea di pera.
4: Sì.
5: Allora, andremo a comporre il nostro piatto, dove andremo a posizionare appunto la nostra pera sul nostro piatto.
4: Bellissima.
5: Così. Sembra una pera. Questa è la nostra panna cotta al gorgonzola,
4: sì,
5: che andremo a mettere qui sul piatto, e a questo punto con la stessa purea di pera che abbiamo utilizzato all'interno della nostra pera l'andremo a mettere sia sulla panna cotta che sul piatto, in modo tale da riportare il ricordo delle pere. In questa maniera mettiamo qualche puntino qua e là disordinato.
4: Allora, la decorazione di questo piatto non è invitante di più.
5: Sì.
4: Anche per i bambini.
5: Sì, è un piatto molto giocoso.
4: Sì.
5: Abbiamo voluto ricreare un piatto molto giocoso perché appunto è un piatto, secondo me, che al di là dei colori poi riporta anche alla memoria quello che è la realtà dei fatti, ossia che il formaggio con le pere è veramente buono.
4: Quindi è finito questo piatto?
5: È finito.
4: Beatrice, buono. Fabio? Certo, sembrerebbe brutto adesso rovinarlo, no?
5: Guarda,
4: come ho guardato. sì. Va bene, allora che faccio? Non lo assaggio?
5: No. Io ti consiglio di assaggiarlo.
4: Anche perché non riesco a resistere, Giulio, grazie. Buon pranzo a tutti, io parto dal dolce oggi.
5: Bene.
4: Grazie, Giulio.
5: A voi.
0: E brava la nostra Francesca, in realtà quello potrebbe essere un ottimo antipasto, perché le pere col formaggio sono veramente deliziose. Complimenti, noi andiamo a friggere le nostre polpette di lesso. Chef, facci posto per favore, vieni Deborah, la padella.
2: Grazie.
0: Ti aspetta, e lì l'olio è già caldo, le polpette le mettiamo qua. E cominciamo, è già caldo l'olio, aumento un altro po' la temperatura, cosa ti serve? La schiumarola?
2: Mi serve la schiumarola, grazie.
0: Benissimo, ecco a te la schiumarola.
2: E partiamo.
0: E tuffiamo la prima polpetta. Ma tu fai mai passeggiate con il tuo cane? Perché tu hai,
2: sì,
0: un cane,
2: io
0: vero?
2: Ho un cane, si chiama Amelia, è un cavalier. Passeggiate poche, perché il mio è un cane da divano.
0: Anche il mio,
2: stessa
0: razza.
2: Adora tantissimo.
0: Il mio è un povero lagotto che ormai è diventato il pupazzo preferito di Maddalena, mia figlia. E anche Daria ha un cane, vero Daria?
6: Sì, certo, il mio Ettoruccio.
0: Lui Ettore.
6: Ettore, esatto. Un bastardino, ma lui invece adora passeggiare e è un cane da traino, nel senso che lui va e io...
0: Ti trascina.
6: Sì, sì.
0: Ma lo sapete che anche il nostro chef ha non uno, ma quattro cani.
7: Quattro cani.
0: E mi racconta sempre che va a passeggio con i cani. Che cosa fai, chef? Raccontalo. E mentre passeggi a cosa pensi? Dillo.
7: Una ricette. Sempre nuove ricette.
1: Sì,
0: pensa alle

0: ricette che farà per noi. Invece Sonia e Luigi non hanno un pet?
1: No, noi abbiamo gatti. Tre gatti e decisamente non sono da passeggio loro, per cui
0: sono
1: da divano, però giustificatamente da divano.
0: Bene. Allora, le polpette sono praticamente già pronte.
1: Sì, sono velocissima la cottura.
0: Ma che meraviglia. Invece ho visto, mentre ci avvicinavamo, che il nostro chef si allontanava con aria furtiva e sta cercando di non farmi sbirciare nella sua padella, perché si è portato avanti, capito? Con la sua ricetta del riciclo. Siamo tutti curiosi di sapere che cosa ha fatto. Daria, tu hai detto che sai fare queste polpette, ma la ricetta è uguale, simile, c'è qualche differenza?
2: Sicuramente ci sono delle differenze, perché ognuno poi le adatta secondo tradizione. Ad esempio mia nonna ci metteva, come in qualsiasi cosa, caffè latte incluso, l'aglio, ad esempio.
0: Anche nel caffè latte.
2: Esatto. E poi vabbè, io le ho leggermente ritoccata per le esigenze di famiglia. A volte più che friggerla le passo in forno.
0: Ecco,
2: la rendo un attimo più light.
0: Va bene, ma allora noi spiegheremo bene alle nostre amiche e ai nostri amici a casa come abbiamo fatto queste ricette e tutte le altre grazie a questo riepilogo dei passaggi che abbiamo seguito per realizzarle. Per preparare le parmigianine di finocchi abbiamo tagliato i finocchi a fette abbastanza spesse e le abbiamo sbollentate facendo attenzione che rimanessero integre. Poi le abbiamo coppate con lo stampino scelto per le nostre monoporzioni. In un pentolino abbiamo fatto un sughetto con cipolla, pomodoro e basilico. Abbiamo aggiustato di sale e fatto cuocere per 10-15 minuti. A questo punto abbiamo composto le parmigianine. Abbiamo messo prima un po' di sugo, poi una fetta di finocchio, della mozzarella tagliata a listarelle, parmigiano, altro sugo e ripetuto fino ad esaurire gli ingredienti. Abbiamo cotto in forno a 200 gradi per circa 10 minuti e servito con la terra di olive. Per preparare i cupcake alla vaniglia con crema al burro abbiamo per prima cosa montato il burro con lo zucchero a velo, unendo anche la vanillina e il latte e tenuto da parte in frigo in una sac à poche la crema al burro ottenuta. Poi abbiamo fatto l'impasto dei cupcake, abbiamo montato il burro con lo zucchero, poi unito le uova una alla volta e successivamente la vaniglia. Abbiamo aggiunto il latte, la farina, il lievito e il sale precedentemente setacciati. Abbiamo lavorato bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Abbiamo suddiviso l'impasto in uno stampo da muffin utilizzando i pirottini di carta. Abbiamo cotto in forno ventilato a 180 gradi per 15 minuti. Abbiamo farcito i cupcake pronti e freddati con la crema al burro e ho usato zuccherini colorati per decorare. Per preparare le polpette di lesso abbiamo sfilacciato al coltello la carne lessata insieme a sedano, carota, cipolla, alloro, salvia, rosmarino, sale e pepe. L'abbiamo fatta raffreddare nel suo brodo. Una volta tritata grossolanamente, l'abbiamo mescolata con tutti gli ingredienti. Abbiamo formato le polpette avendo cura di aggiungere pan grattato quando il composto è risultato troppo morbido. Abbiamo schiacciato leggermente le nostre polpette, le abbiamo passate nella farina e fritte in olio di semi. Ed ecco le nostre ricette realizzate per noi dal nostro chef Fabio Cinelli e dalla nostra ospite Deborah Faverio. I piatti sono qui davanti a me, abbiamo la parmigianina di finocchi con la terra di olive che va a decorare e a insaporire questo piatto fantastico del nostro chef. Le polpette di lesso con questa bella foglia, che cos'è, di alloro?
1: Alloro.
0: Bellissima, che va a decorare il piatto, polpette fritte di lesso buone e i cupcake con la crema di burro decorati con questi zuccherini colorati, molto golosi e adatti per le feste dei nostri figli. Qualche bel party in giardino lì a Casciago, in provincia di Varese. Tu hai il giardino,
1: sì,
0: no?
1: Sì, noi abbiamo un giardino.
0: Ecco, ma guarda cosa c'è. Daria, cosa stai provando? La polpetta?
2: Le polpette.
0: È buona?
2: Ottime.
0: Ottime. Perfette. Luigi, anche tu, cosa dici, Sonia? Parlatemi un po' di queste polpette.
1: Sono deliziose,
3: sì,
1: veramente deliziose. Sì.
0: La mortadella bolognese dà quel sapore proprio inconfondibile insieme al lesso.
3: Sì, sì, sono completamente d'accordo. Comunque abbiamo lasciato le foglie di alloro.
0: Eh beh, le foglie di alloro voglio ben sperare che tu non le mangi. Ma invece, carissimi, chissà cosa ci farà mangiare il nostro chef che adesso riutilizza quello che è avanzato dalle nostre preparazioni e ci stupisce con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere come mette la sua esperienza al servizio della nostra cucina.
4: Allora, io ovviamente mi sono portato avanti perché l'idea che è arrivata era un pochino aveva bisogno di tempo.
0: Bene, però, quindi la padella che avevi portato via prima era quella con il riso?
4: Sì, ebbene sì, perché non volevo farmi scoprire. Però avevo pensato ad altro nel riciclo, poi la nostra amica ha detto un qualcosa che mi ha folgorato, nel senso ha detto, poi col brodo ci si fa un risotto.
0: Hai visto, e tu hai pensato bene di fare
4: allora
0: il risotto.
4: Ci un risotto.
0: Quindi abbiamo utilizzato il brodo del lesso.
4: Il brodo del lesso e le verdure del lesso.
0: Bravo.
4: Quindi abbiamo lasciato soffriggere proprio la cipolla, ci abbiamo messo il riso, l'abbiamo tostato, poi abbiamo aggiunto il sedano e le carote, ma non basta. Perché una volta che avremo impiattato...
0: Ma fila un po', hai messo anche il formaggio.
4: Un po' di formaggio, certo, cioè, abbiamo, sarebbe stato un peccato non utilizzarlo, già mantecato, abbiamo messo un pochino di burro. Questa volta non impiattiamo a specchio.
0: E infatti una tecnica del nostro chef, impiattare a specchio, significa far scorrere poi sul piatto, sulla superficie del piatto.
4: Rende una superficie liscia, lo lasciamo così.
0: Comunque
4: e poi
0: allonga questo risotto.
4: Quando l'abbiamo preparato, sì. E poi aggiungiamo... un pochino di bolognese.
0: Di Bologna, la Bologna.
4: Bologna.
0: La Bologna.
4: La Bologna.
0: La portadella di Bologna, invece del parmigiano o della terra di olive che hai usato per
4: esatto,
0: la tua parmigianina.
4: Esatto, abbiamo cambiato.
0: Fantastico, un risotto
4: e poi
0: cosa?
4: Cercando fra le cosine che noi teniamo da parte, che ho scovato della granella di pistacchio.
0: E che fai, non ce la metti?
4: Non ce la vogliamo mettere, con la Bologna.
0: La Bologna ci sta. Pistacchio
4: ci sta.
0: E mortadella. E però che cosa meravigliosa, ma altro che riciclo ragazzi, questo è proprio un piatto da rifare assolutamente,
4: poi,
0: come lo chiamiamo questo piatto?
4: E poi?
0: Scusate. Ecco, guarda che confabulano. Volete chiedere l'aiuto a casa?
5: No. Vino dell'onda di sempre.
0: Ah guarda, si consultano proprio come una vera squadra ed un gioco a premi. E allora? Avete deciso? Avete il capitano della squadra?
1: Sì, sì. La nostra portavoce darà la risposta esatta.
0: Bene, capitano Daria Cotta.
2: Ce l'abbiamo. Il risotto dei sette laghi.
0: Oh. Risotto dei sette laghi, fantastico. Con il risotto dei sette laghi possiamo salutare la nostra amica Deborah Faverio. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza.
0: Ma che grazie, bello. Grazie. Grazie anche a Daria che l'ha accompagnata, capitano della squadra. Grazie.
2: Grazie a voi davvero, grazie di cuore e soprattutto a Deborah per aver voluto condividerla con me.
0: Bene, belle amiche del cuore, i nostri assaggiatori Sonia Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli ed io vi diamo appuntamento domani stessa ora sempre su TV 2000 e sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
6: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zinil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
7: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
8: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
7: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
8: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
7: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
9: Le prime serate di TV 2000. Martedì, un classico della commedia americana, Baciami stupido. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, la forza della determinazione con Meryl Streep, la musica del cuore. Venerdì, la bellezza oltre le difficoltà nel ritratto intenso di Modig, una vita a colori. Sabato, un'avventura divertente e imprevedibile, Lampo, il cane viaggiatore. Domenica, emozioni e riscatto in un racconto toccante. Benvenuti in paradiso. Buona visione.
10: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Vita lento, molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17.30.
13: You may...
14: Dino.
15: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
13: E allora dove sei stata oggi?
15: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
13: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
16: E non ti fidi di lei?
13: No, no. Guarda che abbiamo qui.
16: Chi?
13: E Dino!
16: Come faccio a mandar via mia moglie?
13: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
15: Lei è...
9: Baciami, stupido! Questa sera in prima serata.
17: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
18: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
19: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
20: Attento come qui, benvenuta in Stanley.
21: Brindisi.
19: A Roberta.
21: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
22: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
21: Quale? La Carnegie Hall.
9: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata.
23: Allora, tra qualche istante scatta l'ora solare. Buongiorno e bentrovati, ma il buongiorno ce lo diamo tra qualche minuto. Nancy Cuomo, noi oggi apriamo in musica in una maniera meravigliosa, proseguiamo in musica e poi racconteremo una grande storia d'amore, d'amore anche per il resto del mondo. Abbiamo una puntata, come dire, tutta rosa. Ci vediamo tra un attimo, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: i formatori e coloro che si occupano di loro non devono dimenticare di essere loro stessi in un cammino di permanente conversione evangelica. I missionari, allo stesso tempo, non devono dimenticare di essere sempre i primi destinatari del Vangelo, i primi a dover essere evangelizzati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella ha concepito per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: e il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, e splenda questi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Gli Stati Uniti attaccano il sud dell'Iran, colpito un sito missilistico e navi di Teheran. È autodifesa, dicono da Washington, i Pashdaran abbattono un drone statunitense. Polemiche e scontro politico il giorno dopo le elezioni amministrative, botta e risposta tra maggioranza e opposizione su vittorie e sconfitte, ma resta il dato dell'affluenza in calo. Papa Leone firma la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, l'intelligenza artificiale richiede di essere disarmata alla custodia della persona di fronte alla nuova sfida tecnologica. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000. In apertura la crisi tra Stati Uniti ed Iran, stallo sui colloqui di pace, gli americani attaccano strutture militari iraniane e Teheran abbatte un drone statunitense. Facciamo il punto con Massimiliano Cocchi.
1: Su una cosa, Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa per mettere fine alla guerra non è imminente e mentre la diplomazia continua a lavorare per ridurre le distanze tra le parti, nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua. I caccia americani hanno colpito siti missilistici nel sud dell'Iran e alcune imbarcazioni dei Pashdaran che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz. È stato un attacco di autodifesa, ha dichiarato il comando militare statunitense. La risposta iraniana è arrivata a stretto giro. I guardiani della rivoluzione hanno fatto sapere di aver abbattuto un drone americano che aveva violato il proprio spazio aereo e hanno minacciato una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante, il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. Sul tavolo c'è l'estensione della tregua per 60 giorni, la riapertura graduale dello stretto di Hormuz senza pedaggi né limitazioni. In cambio, gli Stati Uniti allenterebbero il blocco navale sui porti iraniani e avvierebbero un alleggerimento delle sanzioni. C'è poi il dossier nucleare. Si tratta per una lunga sospensione del programma e sul destino dei 400 kg di uranio già arricchiti. Anche oggi Trump ha ribadito che devono essere consegnati agli Stati Uniti, ma il regime sarebbe disposto a cederli solo ad un paese terzo, Russia o Cina. Le trattative intanto non fermano le minacce. Nel discorso diffuso in occasione dell'ACI, il pellegrinaggio annuale dei musulmani alla Mecca, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ha assicurato che l'Iran e il mondo islamico continueranno a fare di morte all'America di Israele le proprie parole d'ordine.
0: Non si fermano neanche i bombardamenti di Israele nel sud del Libano, si contano 12 vittime nella cittadina di Mashgara, ma chiediamo aggiornamenti ad Alessandra Buzzetti da Gerusalemme. A te Alessandra, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Non si fermano da 24 ore questi pesanti raid israeliani, come dicevi, a sud del Libano, e secondo i media libanesi proprio sono stati estratti dalle macerie 12 corpi a Masgara nella valle di Beka e poco fa è

0: Tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano, non colpita finora a Beirut. Nel timore che la capitale libanese potesse essere un target, ieri sera centinaia di persone sono scappate dal quartiere Roccaforte di Hezbollah. Il via libera a questa pesante nuova offensiva israeliana sarebbe arrivato ieri sera dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà anche sul fronte politico interno per questo accordo che potrebbe essere siglato tra Stati Uniti ed Iran. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine a nord, vicino al confine con il Libano, per questi continui attacchi di droni di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Un drone esploso poco fa in territorio israeliano, non risultano ferite. Proprio in questi minuti sarebbero in corso dei pesanti raid proprio sulla linea gialla per cercare di eliminare quella che di fatto è il problema adesso dell'esercito israeliano, perché vengono uccisi quasi un soldato al giorno, ma quattro droni di Hezbollah hanno colpito nei giorni scorsi anche un villaggio cristiano sul confine tra Libano e Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie Alessandra. Telefonata tra Mosca e Washington, il ministro degli esteri russo suggerisce di far evacuare tutto il personale diplomatico statunitense da Kiev. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Tutti gli indicatori fanno capire che la guerra in Ucraina sta entrando in una nuova fase di violento scontro, mentre la prospettiva delle trattative di pace, o almeno per una tregua, si fa più lontana. Kiev risponde al devastante bombardamento russo di domenica notte sulla capitale e lancia una massiccia controffensiva. Ma i raid russi continuano, 4 i morti segnalati nel Donetsk, mentre almeno una dozzina sarebbero i civili feriti, una vittima anche a Odessa. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha telefonato al segretario di Stato americano, Marco Rubio, consigliandogli di far sgomberare al più presto l'ambasciata statunitense a Kiev. Medesimo invito il Cremlino rivolge anche ai diplomatici di altri paesi in vista di nuovi pesanti attacchi contro la capitale ucraina. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi resteremo a fianco dell'Ucraina. Questa è la dura replica a Lavrov giunta da Caterina Matarnova, ambasciatrice dell'UE a Kiev. Mentre il governo rumeno afferma contro gli attacchi russi ai paesi dell'Est Europa servono una maggiore pressione e nuove sanzioni europee contro Mosca.
1: E Cuba accusa l'Unione Europea di usare un doppio standard per la valutazione della crisi economica ed energetica che colpisce l'isola. Sui social, il ministro degli Esteri ha sostenuto infatti la mancanza di obiettività di Bruxelles. Ed è il momento della politica italiana. Il giorno dopo le elezioni amministrative è tempo di bilanci, ma anche di scontro tra maggioranza e opposizione. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Il centrodestra tiene e rilancia, il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum. Sebbene restino amministrative, dai partiti la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. Se unanime la preoccupazione per il calo dell'affluenza di 5 punti si attesta al 60%, diversa l'interpretazione del voto. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo.
4: Prendo atto però che la Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
3: E la presidente del Consiglio Meloni si affida ad un commento ironico: il crollo oggi del centrodestra è rinviato a domani. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro di Forza Italia che strappa il comune al centrosinistra, che a sua volta riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio.
5: Molte conferme, ovviamente ci dispiace per alcune città, sono le elezioni amministrative, dipendono dalla proposta che viene fatta, dai candidati e dalle candidate.
3: Torna in scena anche Vincenzo De Luca, che sbanca ancora una volta a Salerno per la quinta volta senza il simbolo del PD nella lista, promette che la città diventerà la Monte Carlo d'Italia.
1: In Italia la quota di giovani in possesso della laurea è minore della media europea, lo indicano i dati dell'Istat sui giovani nel mercato del lavoro. Nel 2024 i ragazzi tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia sono 9 milioni e solo il 25% ha

0: un titolo terziario, 11 punti percentuali in meno rispetto alla media appunto dell'Unione Europea. E sono risultati negativi al test dell'Ebola i due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda, atterrati a Milano, avevano mostrato sintomi come febbre e vomito, risultati poi però di origine batterica. Per il Ministero della Salute, comunque nel nostro paese, il rischio resta molto basso. Sale invece l'allerta nei paesi dell'Africa. Il nord-est della Repubblica Democratica del Congo è osservato speciale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
1: In Congo sono stati registrati 904 casi di Ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundibugyo, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato.
2: L'Ebola riporta paura in un territorio già martoriato da conflitti e fragilità sociale. I nostri giovani stanno mostrando senso di alta maturità e servizio nei confronti della popolazione, vivendo anche un dramma direttamente nelle proprie famiglie e nelle proprie comunità.
1: La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione.
0: La cronaca con la tragedia delle Maldive. Sono iniziate all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie sui corpi dei primi due sub italiani portati in superficie. Si tratta di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Domattina invece gli esami autoptici saranno fatti anche sui corpi della professoressa Montefalcone, della figlia Giorgia e della ricercatrice Odennino. Disarticolata a Civitavecchia una complessa associazione dedita allo spaccio, al traffico internazionale di stupefacenti. Quattro le persone indagate, tre straniere e un italiano, accusate di importare ogni anno quasi 800 kg di droga. Per le consegne il gruppo si avvaleva dei cosiddetti corrieri, persone pagate per ingoiare decine di ovuli di cocaina per eludere i controlli aeroportuali. L'indagine ha portato anche alla scoperta di un laboratorio adibito a raffineria clandestina nelle campagne di Reggio Calabria. E un uomo residente a Bovalone, siamo in provincia di Verona, è stato invece arrestato per usura. Chiedeva il 50% in più dei prestiti che elargiva. Sentiamo Antonella Mazza.
3: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro, ha fatto di restituirne 30.000 tutti in una volta, a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020, per un totale di 125.000 euro. Tra coloro che avevano chiesto somme al presunto usuraio c'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si sono trovati a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti. In gran parte si sono rivolti ai familiari, seguono le banche, gli amici e i vicini di casa e infine una minoranza ad altre persone. Ma oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione degli istituti finanziari. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la consulta nazionale antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà.
0: Seconda giornata di lavori oggi per l'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Ieri le parole del Cardinale Zuppi: le nostre comunità siano case di pace e non di violenza, ha detto il Presidente, lanciando anche un appello a sedersi ai tavoli del dialogo e non a quelli del riarmo. E nel rapporto tra intelligenza artificiale e persone l'umanità deve restare al centro della società e delle relazioni. Allora sentiamo le riflessioni sulla prima enciclica del Papa nel servizio di Pierluigi Vito.
4: Mettere al centro ciò che è umano. Questo è un tema centrale di Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone, con sano realismo e aperture alla speranza, traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi.
5: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi. C'è il rischio di sostituire tutto questo mettendo al centro l'artefatto tecnologico, che in qualche modo risponde con un oracolo che però non è frutto di comunione, non è frutto di una vera intelligenza, non è frutto di una vera sapienza. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
0: Un'ultima ora prima di chiudere, diverse persone hanno perso la vita nell'incidente nelle Fiandre, dove uno scuolabus proprio questa mattina è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Lo riporta l'Essoir citando una sua fonte attendibile. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Con questo è tutto, adesso vi lascio a Terza Pagina, l'informazione torna alle 14:55. Grazie per averci seguito e buon pranzo.
6: La puntata di oggi è interamente dedicata agli autori presenti alla 38ª edizione del Salone del Libro. Roberto Cicala ci spiega come Sebastiano Vassalli, attraverso i suoi libri, abbia raccontato il carattere degli italiani.
7: Lui ha sempre stato alla ricerca delle radici e la sua scrittura, i suoi romanzi storici sono proprio alla ricerca delle radici. Lui voleva riuscire a capire il carattere nazionale degli italiani. Va nel 600 della Chimera e poi segue tutti i secoli per cercare poi di capire che cosa era l'italiano. Addirittura lui, in maniera anche un po' sarcastica, diceva: gli italiani sono gli altri, perché con tutti i problemi che abbiamo, poi dobbiamo sempre dire: ah, ma no, non siamo noi, è colpa degli altri.
8: Però è un sarcasmo mai distruttivo, sempre un sarcasmo conoscitivo.
7: In raccontare l'Italia proprio c'è questa sua esigenza di andare a raccontare il carattere nazionale degli italiani, ma attraverso delle storie dimenticate, storie di vinti, storie di umili, e attraverso il lavoro d'archivio riesco a ricostruire questa sua tensione molto forte, che è una tensione letteraria, ma anche una tensione fortemente etica. No, in verità lui osserva, ma cerca di capire quali sono gli elementi, i frammenti all'interno anche di una realtà più periferica per ricostruire, per credere. E lui crede che la letteratura sia in grado di cogliere questi aspetti, alcune volte molto trasversali, minori, con cui noi riusciamo a capire meglio noi stessi, ma soprattutto a creare anche il nostro presente e il nostro futuro.
6: Ed è un fatto di cronaca riguardante la Fiorentina. Giovanni Agnoloni ha tratto un giallo che è molto più di un giallo.
9: Il calcio è il motore di questa storia, ma è un romanzo che va anche molto oltre il calcio. Diciamo che scava dentro i segreti e le incoerenze non solo della storia della famiglia del protagonista, che è un calciatore della Fiorentina immaginario, naturalmente del 2010, che scopre che il padre, che credeva morto 10 anni prima, in realtà è in vita e lo deve cercare, ma nella storia dello sport e del paese in generale, quindi del calcio e dell'Italia, mettendo a confronto il 1946, il 56, anno del primo scudetto della Fiorentina, in cui già il primo viaggio fu ripetuto dal padre, massaggiatore di quella Fiorentina, e il 2010, nel quale siamo, diciamo, sulla linea di confine tra il calcio di una volta e l'iperbusiness di oggi.
8: Ma è anche la linea di confine appunto nel rapporto che hanno i due personaggi con le cose che mano a mano vanno scoprendo.
9: Certo, assolutamente, perché la vicenda della ricerca del padre mette il protagonista, che si chiama Aaron Stewart, davanti non solo alla difficoltà di capire chi lui sia veramente come uomo, ma a ridefinirsi anche come calciatore.

riscoprire lo spirito del calcio di una volta, non solamente basato sui soldi, ma basato anche su un senso di appartenenza, su una partecipazione a un'impresa condivisa.

Martedì, al nord regime di alta pressione africana. In questa giornata ci sarà il bel tempo e il caldo su tante città. Le temperature massime toccheranno punte di 34-35 in pianura. Al centro, anticiclone africano sulle regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con caldo anomalo. Le temperature massime toccheranno punte di 33-35 gradi Celsius su Lazio e Toscana. Martedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili piogge pomeridiane sui rilievi di Calabria e Sicilia. Caldo estivo. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo l'onore, ma dico proprio l'onore, lo sottolineo tre volte con un bel pennarello rosa o giallo o il colore che voi volete scegliere, di avere con noi per una carrellata di emozioni, di ricordi, per ascoltare la sua formidabile voce di interprete, grande, grandissima interprete, Nancy Cuomo. E lo so già che a casa di te... No, lei, proprio lei, Nancy Cuomo, cantante, produttrice discografica, una donna che ha conosciuto successi straordinari e questi successi restano, rimangono, e che oggi ci ha fatto questo grandissimo regalo. Davide Mottola è suo figlio ed è un gigante, due figli giganti ha la nostra Nancy, e la accompagna ora sul palco dell'Ora Solare con una canzone che appena cominciate a sentirla dite, è lei. Prego, Nancy Cuomo!

0: salutiamo, prego. Grazie. Con Davide Mottola, venite.
1: Grazie.
0: Nancy, ben arrivata. Ma che splendore sei! Che splendore! Ma no, ma non splendore vero, prego, accomodati. Davide, Davide, vieni, vieni, vieni, vieni. Allora,
2: metto
0: mamma
2: qui?
0: Di qua, no, no, facciamo, siamo
2: facciamo
0: a casa,
2: il contrario.
0: No? Allora, mamma di qua, Davide di qua. Signori, è mezzogiorno e 20 e qualche scampolo di minuto e questa signora canta così e le va il nostro applauso più grande. Brava, brava, brava. Allora, allora questa è stata ieri, è stato un successo. Boom! Grandissimo. Un successo proprio enorme, se
1: beh,
0: così
1: insomma,
0: possiamo
1: non dire. Direi, non esagererei tanto.
0: Non esageriamo.
1: Però insomma è bella abbastanza lei, conosciuta. Ovviamente adesso se la ricordano più quelli della mia età, perché le nuove generazioni...
0: Ma non no. Fa niente, noi gli facciamo da promemoria, non
1: esatto,
0: ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, dice questa ragazza, io sono nata cantando e c'è da crederci, perché tu sei proprio voce, voce, voce pura, interpretazione, capacità, eccola qua, capacità di trasferire attraverso la musica emozioni.
1: Sì, senz'altro.
0: Quando hai iniziato a cantare?
1: Appunto, come dicevi tu, da piccola,
0: da
1: prima insomma andavo in colonia, ero
0: sì?
1: piccolina, mi mettevano su una sedia, Maria, perché il mio nome originale è Maria, ci canti una canzone, io cantavo Valpensiero, tutte queste canzoni qua.
0: È una scelta
1: colonia.
0: Facile, sì,
1: e
0: insomma
1: quindi,
0: cantavi, perché
1: ecco,
0: avevi
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: voce.
1: Sì, no, no, sono nata cantando.
0: Allora, nata cantando, c'è una... è bella.
1: Sì.
0: C'è una... Guarda, credetemi, io sono felicissima oggi, perché questa... meravigliosa ragazza, che mi sentirete chiamare ragazza per tutto il tempo del nostro incontro, ha veramente segnato con la sua musica e le sue canzoni un tempo. Arriva il 1966, sembra un quiz, arrivo Davide. Cosa succede nel 66?
1: Nel 66 io mi sono appena diplomata in ragioneria, siccome
0: sì.
1: a scuola si faceva una festa prima degli esami, si chiamava il famoso MacP100.
0: Certo.
1: Avevamo raccolto i soldi e facevamo venire, sarò breve altrimenti, facemmo venire Nico Fidenco.
0: Ale.
1: Ale. Dopodiché io ho fatto la mia esibizione e lui, dopo aver cantato, fa: Nancy, ti manderò una lettera, verrai a Roma. Dico, ma questo se ne andrà a Roma, figurati che se sta a pensare a me. Mm. Invece poi arriva questa lettera dicendo che c'era un provino da fare per la canzone con Giuliano Gemma, Kiss Kiss Bang Bang, il film.
0: Sì.
1: È una canzone in inglese.
0: Sì.
1: E in pratica io sono venuta a Roma, che ero ancora minorenne, con mio fratello, abbiamo fatto il provino, è andata bene.
0: Ma penso
1: e da allora ho iniziato, diciamo, in fase più nazionale, e... carina che sto lì.
0: Scusate, è meravigliosa perché ha fatto una canzone ieri che continua ancora oggi a girare, altro che ieri, ma no, mica tanto successo. Tu sei stata... baciata giustamente sulla fronte da riconoscere da parte di Nico Fidenco, voglio dire,
1: sì.
0: la tua bravura.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu sei brava. Eri brava e sei brava.
1: Ti ringrazio.
0: Fermo un attimo qui, che sennò Davide non mi parla. Allora, Davide, anche Davide è nato in una casa dove la musica, no, a tutto tondo.
3: Assolutamente.
0: E tanto che poi è diventata... con tuo fratello Jerry, insomma, a maggior ragione il vostro
3: sì,
0: lavoro.
3: Sì, sì, sì, diciamo di
0: la
3: sì,
0: vostra
3: Paola.
0: Passione.
3: Sì, sì, sì, diciamo che da una, io da una ventina d'anni, per
0: sì.
3: cui faccio questo, provo a fare questo mestiere, anche
0: beh,
3: se...
0: magari ci riesci pure, ma è una maniera
3: sì,
0: di
3: sì,
0: famiglia.
3: Sì, sì, ci provo, proprio. Perché che non si finisce mai poi di...
0: No, certo, di, che cos'è questa
1: di... Oddio, quanto fratello.
0: Oh! Chi è questo in prima sulla prima sediolina?
3: Beh, era più bello prima sicuramente.
0: Ma solo perché non avevi la barba non ti riconosci,
3: sì,
0: ma ovviamente posticcia non si poteva mettere. Senti, vediamo una casa dove la bellezza è là, arriviamo, sì abbiamo ancora qualche minuto, poi avevo una puntata talmente piena, dove la bellezza è, se me la passi Davide, la normalità di una vita familiare,
3: certo.
0: faceva il paio con questa... fama, questa notorietà, quest'essere al centro delle attenzioni. Qui abbiamo i dischi, i giornali. E come la vivevate tu e tuo fratello?
3: No, questo era un lato positivo perché, diciamo, vivevamo mamma con la guglielmina, come dicevi tu. Poi ogni volta che c'era un'occasione era sempre nasceva un'emozione, cioè nasceva sempre. Io mi ricordo quando andai la prima volta in studio.
0: Sì.
3: Rimasi perché, diciamo, in qualche modo è stata la mia rovina, tra
0: Sì,
3: virgolette,
0: la tua rovina.
3: perché no,
0: Perché?
3: perché l'arte
0: L'arte è difficile,
3: è
0: sì,
3: bella tosta da
0: certo.
3: portare avanti,
0: Certo.
3: però da quel giorno io anch'io, per cui rimasi folgorato da questa cosa e anche dalla sua poi trasformazione, perché in qualche modo poi lei si trasforma quando va sul palco, quando fa
0: Diventa ancora una. Questa è
3: studio.
0: la mamma, a
1: Io
0: parte.
1: sto guardando il figlio quando era bello.
0: Una bella. Quant'era?
3: Quando era
0: No,
3: bello.
0: no, no,
3: Quanto era?
1: No, era bello come
3: Se lo dice la
0: bambino.
3: mamma,
0: Se
3: è
0: lo
3: proprio
0: dice.
3: la verità, è
0: Vabbè, bella
3: assoluta,
0: sei
3: perché vuol
0: proprio,
3: dire che ero.
1: Io poi l'ho avuto dopo 11 anni dall'altro, da Jerry.
0: Certo, l'abbiamo visto, Jerry più grande,
1: E
0: ovviamente.
1: quindi è stata un'esperienza a 40 anni fare un figlio. È stata una cosa
0: Signori, la ragazza che a
1: inverosimile.
0: 40 anni ha fatto il secondo figlio, che ha conquistato tutte le copertine e tutto ciò che fosse spettacolo e continua a fare tutto
1: E questo è
0: questo,
1: Jerry.
0: quanti, eccolo qua, Jerry, quanti è, belli tutti e due, belli guaglioni, quanti anni di spettacolo quest'anno? Che compleanno?
1: 60.
0: 60! Signori, metti come! 60 anni di spettacolo, deve aver iniziato evidentemente a 8 anni. Ad avere successo, ci vediamo tra un attimo. Questa è l'ora solare particolarmente musicale oggi e particolarmente bella. Tra poco, grazie.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, un classico della commedia americana, Baciami stupido. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, la forza della determinazione con Meryl Streep, La musica del cuore. Venerdì, la bellezza oltre le difficoltà nel ritratto intenso di Modi, Una vita a colori. Sabato, un'avventura divertente e imprevedibile, Lampo, il cane viaggiatore. Domenica, emozioni e riscatto in un racconto toccante, Benvenuti in paradiso. Buona visione.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
6: Che favola!
4: Basta un penny.
7: Troppe soluzioni per combattere le macchie. La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
8: Allora, quando hai per le mani una stella, una diva, che è ancor più diva perché mai è stata diva nella sua vita, se non sul palco, perché siamo ancora tutti lì ad applaudirla, ti trovi in una condizione di lavoro meravigliosa, perché dici: io posso incontrare, posso far raccontare a Nancy Cuomo la sua meravigliosa vita, Davide Moccola, suo figlio, che per questo momento rimane qui seduto, ma è l'autore, con Luca Bonaffini e con Jerry Mottola, di questo nuovo singolo di Nancy Cuomo, che si chiama Rinasci. È una canzone molto bella, è una canzone molto importante e noi la ascoltiamo così.

0: felicità per questa signora della canzone. 60 anni di carriera. È vero che in questa fotografia a malapena 14 anni aveva, anche se era giustamente già vestita da signorina. Allora, Rinasci. Intanto è fortemente autobiografico, perché saper rinascere, Nancy, appartiene alla tua storia.
1: Sì.
0: E poi è un invito, no?
1: Sì.
0: E ha un senso importante questa canzone.
1: Sì, io infatti sono presa da questa situazione perché ho avuto dei momenti bui, come d'altronde ce li hanno tutti, a qualsiasi età.
0: Certo.
1: Però poi non so che cosa mi è successo. All'improvviso ho incominciato a ragionare, dico, ma io tutto sommato ancora ho da dire, ancora ho da fare. E vorrei aiutare le persone che sono della mia età, ma anche quelle più giovani, perché si possono trovare in momenti cubi, difficili. E dico, mi voglio rimettere in gioco. E così è iniziata appunto questa mia storia di Rinasci, anche con questa canzone ovviamente.
0: Anche con questa canzone e con l'associazione culturale di tuo figlio, Frammenti Sonori,
1: sì.
0: Che si muove nel solco, guardate che bella intanto questa copertina, meravigliosa, si muove nel solco di aiutare e sostenere persone che sono nella loro terza
1: età,
0: chiamiamola
1: terza,
0: ma anche non, che vogliono
1: rinascere. Io vorrei dare un supporto facendo un certo tipo di discorso. Vorrei andare sempre, sicuramente ci andrò, in varie città italiane,
0: sì,
1: ed entrare proprio nei centri anziani. Io portare la mia musica e loro sicuramente mi possono dare tanto di più di emozioni, e chissà poi se non posso fare proprio una talent scout, scoprire delle persone che magari hanno come me questa voglia di fare.
0: Brava.
1: E ho pensato, siccome verso ottobre io dovrei fare uno spettacolo, se mi capita di trovare delle persone che hanno delle capacità, della gioia di fare, io posso pure portarle come ospiti e farò un po', farò anche spettacolo per loro. Loro spettacolo per me.
0: Tu sei un vulcano.
1: Io do la musica e loro, sì, mi possono dare delle altre emozioni.
0: Tu sei un vulcano sempre attivo, vero?
1: Beh, sì, sì, grosso modo sì.
0: Grosso modo sì? Vado a chiedere all'Etna, grosso modo sì, ti potrebbe rispondere. Applauso, scusate, io da sola rischio di sembrare una cosa, e invece... Allora,
1: diciamo che è un invito gentile, sì, a non arrendersi. E parlo di qualsiasi fascia di età, beh, adesso, a parte tutto, cioè di non abbattersi quando ci sono delle situazioni critiche, che magari non so, un po' di depressione, niente, bisogna ritornare a...
0: Perdere qualcuno che ami piuttosto,
1: esatto,
0: che altro.
1: Esatto.
0: Bisogna rinascere.
1: Sì.
0: Davide con Jerry, eccola qua, guardatela, scrivere questa canzone per mamma, sapere che le canzoni sono sempre, è sempre il miracolo della scrittura, no? Di una canzone, prima non c'era e poi c'è, però... C'è dietro proprio questo bel senso, questo significato, questa generosità che appartiene a tua madre, a vostra madre, però questa generosità verso gli altri.
2: Beh, è un dono in qualche modo, nel senso che bisogna, chi fa questo mestiere deve comunque dare qualcosa, no? Non solo, per questa è un'epoca un po' particolare, però diciamo gli artisti, gli autori devono necessariamente trovare un senso, e mai più come questo può darlo.
0: Mai come in questo caso.
1: La sensibilità, scusa Paolo, la sensibilità anche.

0: Che per i giovani, proprio per i giovani, che purtroppo si sa che molti giovani oggi vivono una situazione imbarazzante, pieno di disagio. Questo discorso, questo progetto che noi facciamo vale anche per loro. Comunicare anche per i giovani, a parte le persone anziane, cioè
1: Magari ti porti
0: rinascere va bene anche
1: rinascere.
0: per le nuove
1: Ma
0: generazioni.
1: Nancy, magari ti porti sul palco i
0: Gli
1: ragazzi
0: anziani e i
1: più
0: giovani.
1: grandi, gli anziani che trovino il modo di rinascere, perché c'è lei che chiede questo, e i più giovani.
0: Senti, se rinasco come mia mamma a 103 anni, può darsi che ce n'ho ancora da
1: Vostro onore, niente da aggiungere. 103 anni la
0: Sì, però
1: mamma.
0: non c'è più,
1: So.
0: magari adesso avrebbe 121.
1: Beh, ma lì corri tu per i 121, però. Perché...
0: Magari,
1: Allora,
0: speriamo. Ma no,
1: Davide, oltre alla voce, che non è solo voce nel caso di Nancy Cuomo, attenzione, è voce, ma lei è interprete ed è un vulcano sempre attivo. Qual è il miglior pregio della mamma? Così.
2: di getto proprio.
1: Sì.
2: Beh, tanti, però uno, lo dico, è una grande cuoca che si
1: Allora,
2: vede.
1: si vede.
2: Dove è la camera? Lì. Si vede. Si vede anche lì.
1: Si vede anche lì. È
2: Grande
1: una grande cuoca. È un altro
2: cuoca.
1: pregio, un altro
2: No,
1: pregio?
2: beh, poi è una mamma molto, molto attenta, è stata sempre molto presente.
0: Mi sono dedicata a
2: Molto dolce,
0: loro
2: molto
0: nel
2: dolce,
0: momento
2: sì.
0: in cui avrei potuto
2: Sì.
0: continuare imperterrita, però quando si fanno i figli bisogna anche saperli accudire. Scusa, prima volevo anche citare il nome del paroliere Luca
1: Sì,
0: Bonaffini, non so se Davide
1: assolutamente.
0: l'ha detto.
1: L'abbiamo citato
0: Ok.
1: Luca Bonaffini, Luca.
0: Gerry Mottola e Davide Mottola, testo e musica. Che
1: Signori, la mamma ha un difetto, chiedo perché ce l'ha.
0: interrompo.
1: No,
2: Sì,
1: non è
2: no,
1: vero. Ce l'ha?
2: no. Sì, beh, sì,
1: Quale?
2: come tutti poi.
1: Quale?
2: Beh, molto impulsiva, un po' come il mio, siamo toro tutti e due, per
1: Tutti e
2: cui
1: due. Mamma
2: siamo
1: molto impulsiva, molto
2: molto
1: decisa.
2: impulsiva, qualche volta dovrebbe pensare un po' di più, però
1: Ma
2: con
1: perché? No, no,
2: difetti
1: non...
2: poi relativi,
1: ma
2: dai.
1: non è un difetto, è una caratteristica, perché Nancy Cuomo, vi do una notizia ufficiale, non ha difetti. Detto questo,
0: Sei buona.
1: però, ella riprese una volta Pippo Baudo. Andiamo un attimo indietro, andiamo,
0: Sì, dimmi.
1: andiamo. Quando è che tu hai, non dico bacchettato, ma
0: Era
1: ripreso
0: Sette
1: Pippo?
0: Voci? Io ho partecipato. No, credo che lui abbia detto una parola in inglese oppure una frase, non mi ricordo. Quando è finita la trasmissione, cioè prima che finisse la trasmissione, io ho detto: tu non hai detto bene la pronuncia in inglese. Allora Pippo era agli inizi, diciamo, no? Con Sette
1: Sì.
0: Voci. Vabbè, quando poi è uscito fuori ha detto: tu perché mi hai detto che io l'inglese non lo so dire? Perché io sono stata sempre un po' così spontanea, però
1: Spontanea.
0: all'epoca la mia età, sai,
1: Sì,
0: non
1: può.
0: corrisponde tanto all'età delle ragazzette di oggi, 17, sono molto più sveglie.
1: Certo.
0: Non avrei dovuto dirlo, però l'ho detto.
1: Ma l'ha detto, e che cosa volete? L'ha detto. Poi ha incontrato Mina, poi al Cantagiri a Sette Voci ha incontrato Massimo Ranieri e Lucio Battisti. Com'è
0: Tutti,
1: stato incontrare?
0: il 68 è stato un cantagiro favoloso, c'era
1: Com'era quel
0: tutti.
1: tempo? Com'era quel tempo,
0: Era
1: Nancy?
0: molto bello, sì, molto bello. Ti posso raccontare un aneddoto?
1: Sono qui.
0: Nel 68 ci fu la contestazione giovanile, per cui Claudio Villa veniva purtroppo, tra virgolette, a volte veniva ripreso un po' con uova marce, questo si sa, non è che lo
1: Sì,
0: dico
1: brutta
0: io.
1: cosa, certo.
0: Io mi misi a piangere al Lido di Genova, che fu, diciamo così,
2: Contestato.
0: com'è?
2: Contestato.
0: Contestato. E sono andata vicino, ho detto con le lacrime, cioè, mi dispiace. E lui se n'è uscito bello spontaneo, mi ha dato un bacio in bocca.
1: Però scusate,
0: Però io,
1: Claudio,
0: no, no, aspetta,
1: sì.
0: però io sai che ho fatto? Mi sono girato e ho fatto.
1: Ecco, questa
0: Mi sono
1: come la diciamo, no,
0: pulita.
1: nulla contro Claudio Villa, sia
0: Per
1: chiaro,
0: carità,
1: anche
0: no.
1: Claudio Villa si è fatto prendere dall'entusiasmo e avendo davanti una ragazza così bella è stato un bacio professionale di ringraziamento, ma lei ha detto... non si fa, come non si dice una parola sbagliata in inglese. Senti, con Mina e con Massimo Ranieri e con Lucio Battisti hai combinato qualche altra cosa? No, perché oramai a sto punto ci facciamo raccontare tutto.
0: No, con Mina.

0: Cristina, ci tengo a precisare, io non è che l'abbia conosciuta personalmente, so che lei aveva molta stima di me per quanto riguardava le giovani leve.
1: E mai detto niente.
0: E siccome più di una persona dell'altra parte della televisione mi aveva detto questo, io ci ho creduto, però io non è che abbia avuto un contatto con Mina, devo essere sincera.
1: Ci ho creduto, certo che ci hai creduto.
0: Invece con Lucio Battisti, Massimo Ranieri, con Dalida, insomma, vabbè, mi è stato un bellissimo cantagiro allora, sì.
1: Mamma mia. Sì, allora, quante ore abbiamo per intervistare Nancy Cuomo? Un bellissimo... La gente come reagiva quando il cantagiro era...
0: Sai lo stadio adesso che fanno solo i grandi nomi, pieno, era così il cantagiro, perché si svolgeva tutto negli stadi.
1: Sì. Ed era difficile poi uscire dallo stadio, cioè, quando, stando sul palco, vedere tutta quella gente che applaudiva, che...
0: Non lo so, sarà la passione, certo c'è un po' di emozione, però poi noi uscivamo nel retro, per cui non è che la gente veniva... ad ammucchiarsi, diciamo,
1: cioè,
0: con noi,
1: non impediva l'uscita, però erano...
0: Però era bello, c'era la carovana con tutti i cantanti sopra, la macchina scoperta, si passava per le città, era bellissimo, era bellissimo. Io stavo in macchina con Massimo Ranieri, sì,
1: mai detto
0: poi
1: niente.
0: C'era pure la Giuni Russo con me.
1: Sì, cara. Sì.
0: No, una bella esperienza, una bella... Sì.
1: Allora, sentite, è da mangiare di baci sta mamma, però, Cioè, ti viene voglia di metterti sulle ginocchia, proprio darle i baci, i baciotti, i baciuzzi, proprio tanti, tanti. Attenzione, incide un LP, voi lo ricordate che si diceva LP, no? E dovevi fare attenzione a come lo trattavi, con il grande Manuel De Sica, compositore, e che compositore è figlio del grande Vittorio De Sica. Allora... E com'è stato lavorare con lui?
0: Bene, una persona proprio seria, tutto ok.
1: Musicista proprio lui era.
0: Sì, era musicista.
1: Puntiglioso, era attento.
0: Sì, molto sensibile, molto serio, serioso.
1: Allora, sì. è arrivata una cartolina per la nostra Nancy Cuomo. Tu direi, una cartolina come? No, noi le cartoline le mandiamo là, in quel video che sta lassù. Una cartolina per Nancy Cuomo, capiamo da chi.
2: Ciao Nancy, buongiorno. Ti saluto per conto di Manuel. Tu sei la donna che appare appoggiata al mio Manuel quando era un bellissimo ragazzo. Ti ho conosciuta dopo che lui è mancato. So di questo vostro bellissimo connubio nel viaggio, che è stato l'ultimo film di suo padre. E grazie alla bellissima serata che voi avete dedicato al mio Manuel, io ho avuto il piacere di poterti conoscere. E ti abbraccio, ti auguro veramente mille cose con la tua arte, la tua voce, e spero di ascoltare anche il tuo ultimo lavoro. Grazie, con tanto affetto, da parte mia e di Manuel.
0: Che carina Lucia,
1: che bella
0: Maria Lucia, grazie.
1: Il viaggio, l'ultimo film di Vittorio De Sica, con Sofia Loren e Richard Burton.
0: Sì, 1974.
1: Esatto, lui poi mancherà a ottobre. Bello, no? Sentire di essere così.
0: Come no? Sono molto contenta.
1: Ricordate,
0: sì,
1: e amate. Allora, ovviamente in questa carriera, eccolo qua, guardate, abbiamo proprio il disco che ricorda quell'esperienza di vita e di cinema e di altissimo valore professionale. È vero che una volta è crollato un palco su cui tu stavi cantando?
0: Certo.
1: Perché, voglio dire, tutte le mie creature a casa.
0: Non te lo posso dire io.
1: Certo.
0: Era in un paese in provincia di Avellino. Io, mentre cantavo, si rompe una tavola, vado a finire giù col microfono in mano, sotto era cemento. Non ti dico i lamenti, piangevo, cioè io non ho lasciato il microfono.
1: Piangevi benissimo, perché con quella voce...
0: Piangevo molto bene, poi sono state 10 giorni... 10 giorni nel letto, la botta lo sai dove, no?
1: Sì, certo, certamente. E quindi è stata una...
0: Però è bello ricordare, va. Diciamo di sì, dai.
1: Beh, quando si ricorda che è andato tutto bene, insomma,
0: sì, certo,
1: la cosa va bene così. Allora, di recente l'abbiamo vista in The Voice Senior, perché la ragazza non si ferma. Chiedo una cosa. Una donna che è stata capace di rinascere, che è passata per quei dolori che la vita, ahimè, regala. Come fa nella quotidianità, nel modo di essere, nel modo di fare, ad avere sempre questo ottimismo? Questa... Tu sei proprio un generatore di corrente buona, di luce. Come fai?
0: Niente, è un qualcosa che... Non ci vuole il testo della canzone, è qualcosa che viene da dentro.
1: È qualcosa che viene da dentro.
0: Sì.
1: Ce l'hai?
0: Sì, sì, sono proprio... Cioè, io ho 80 anni, però ragazzi,
1: quanti
0: credetemi...
1: Quanti anni hai tu?
0: Io ho 80.
1: 80? Hai un documento?
0: Adesso non ce l'ho portata di mano.
1: Perché è stata la prima cosa che mi avevo detto, documenti. 80 anni. Tesoro, complimenti. E a 80 anni tu hai la capacità di dire...
0: Perché io dentro
1: avanti.
0: Mi sento, adesso è sempre la famosa frase, dice, io ho gli anni però mi sento giovane. No, io sono capace di ancora di fare delle cose, non c'è differenza da quando ero più giovane.
1: E Davide...
0: Non lo so ragazzi, io ve lo dico sinceramente, non è che faccio... No. Io sono capace di cantare 3 ore uno spettacolo senza...
3: Lei sì, io no.
1: Lei sì, io...
3: Io dopo un'ora già sono stanco.
1: Una mamma così, ecco, che è un generatore di corrente elettrica anche per voi figli,
3: Sì, assolutamente.
1: Per la vostra famiglia.
3: È l'anima della casa, è veramente. Ci danno un po' la poesia di Pasolini, no? E ogni tanto la leggo e mi commuovo perché veramente non so immaginare un futuro senza di lei.
1: Per cui no, da qui a 121 anni sì, c'è sì, tempo, sì, sì. Non ti preoccupare. Guardate, siamo di fronte ancora
3: sì,
1: al 41, 42, ma perché mettere limiti? 42 anni ancora nei quali lei canterà e continuerà a cantare. Ama gli animali e questo ce la rende, come dire, ancora più cara. La piccolina che stai allattando si chiama
0: Dieghita. Abbiamo messo in onore a Diego Armando Maradona.
1: E allora fai il paio con Teresa, che è il figlio campione, che si chiama Diego, in onore di Diego Armando Maradona, il nostro regista. Dieghita.
0: Beh, la dimostro 80 anni,
1: Ma quando mai? Ma proprio te la fai dire proprio in dialetto, ma quando mai li dimostri? Danno tanto, questi piccoletti.
0: Dio, Dio.
1: Gli animali sono...
0: Certo.
1: Sono parte
0: sappiamo,
1: della
0: nostra no?
1: Vita.
0: Non, voglio dire, una cosa lo stesso, è una passione, un amore smisurata verso gli animali.
1: Ma se cucini piccola. Così bene, Dieghita, oltre a questa scena dove lei sta dando solo i biberon con latte, quanto mangia al giorno?
0: Adesso?
1: Sì.
0: No, non è, anzi è un po' difficoltosa nel mangiare. Adesso però c'ha 7 anni.
1: Ah certo, sì, quindi è un po' più grande.
0: Sì, sì.
1: Ma tu, andando alla carte, saprai fare cose meravigliose. Allora, c'è un brano del 1974 che noi vogliamo riproporvi con Nancy Cuomo, voce, e se no chi se non lei, e il bravissimo Davide Mottola alla chitarra. Il brano si chiama Viaggio con te. Viaggio
0: appunto.
1: Con te. Bello,
0: E quello... Il titolo parte proprio dal film con Richard Burton e Sofia Loren, Viaggio nell'amore si intitola.
1: Viaggio nell'amore e in fondo viaggiare, Nancy, è continuare a stare accanto alle persone
0: viaggiare,
1: che amiamo, condividere il viaggio con i viaggiatori.
0: Certo.
1: È tutto questo, vero?
0: Certo. Sì.
1: Possiamo ascoltarlo?
0: Senz'altro.
1: Viaggio
0: grazie.
1: Con te, Nancy Cuomo, Davide Mottola. Grazie.

0: questa è Nancy Cuomo. Vieni Nancy, ti prego. Davide, per favore. Brava, brava, brava, brava, brava, brava. Ma come no, ti prego. Ma un bacio grande così.
1: Sei stata proprio carina.
0: Grande. Ma come sono stata carina? Dai. Allora, signori, però sentite, io sono abituata a fare le cose fatte bene. Lo so, non volevo entrare. Jerry! Jerry Mottola, anche lui!
2: Madonna Paola!
0: Allora, messi qua, senti, mamma in mezzo. Jerry da questa parte.
2: Insieme, ecco, con le due colonne.
0: Eccole qua, guardate un po'. E lo sapete, una cosa incredibile.
2: La colonna più grande so io.
0: Il gigante è lei, in mezzo a questi due gigantoni. Nancy Cuomo, con Davide e Jerry Mottola. Grazie per i percorsi sonori, grazie per tutto.
2: Grazie a tutti.
0: 60 anni di grandissima carriera. E vi do una notizia, signori. Il meglio per Nancy Cuomo deve ancora venire.
2: Grazie. Grazie Paola.

0: Fino al 1861 l'Italia era divisa in un mosaico di stati. Uomini valorosi, con storie diverse e visioni diverse, lottavano fianco a fianco per un sogno comune: ritrovarsi sotto una sola bandiera, in un paese finalmente unito, guidati da un unico re. A 165 anni dall'Unità d'Italia, Bolaffi presenta i marenghi di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Due monete d'oro che segnano un passaggio cruciale della nostra storia. L'ultimo marengo del Regno di Sardegna e il primo marengo dell'Italia Unita. Oggi queste preziose monete possono essere tue, insieme, al prezzo speciale di 1950 euro. Le monete sono racchiuse in un raffinato cofanetto in legno, accompagnate dall'esclusivo volume sulla storia dei marenghi e dal certificato di autenticità Bolaffi. Il valore dell'oro e il prestigio della storia si fondono in queste due splendide monete, coniate negli anni a cavallo dell'unificazione del nostro paese. Due simboli autentici, due frammenti della nostra identità, da conservare, collezionare e tramandare di generazione in generazione. Per maggiori informazioni, chiama il numero in sovraimpressione o vai sul sito monete.it. Garantisce Bolaffi.
1: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
2: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444.

0: o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
2: Una storia, lunga storia di amore, 42 anni insieme, è già un traguardo importante. La loro è una storia di amore e di fede, e come se non bastasse, è una storia di amore, di fede e di aiuto concreto per chi di questo aiuto ha bisogno. Io ve li presento, sono Giovanna Zanfardino e Tonino Ciniglio, ben arrivati.
3: Grazie.
2: Tonino ci ha tenuto a dire, io ho detto entrate Giovanna e Tonino, Tonino sono io, o dico certo non è, non avendo Giovanna i baffi, ovviamente Tonino è lui. Ben arrivati, grazie di essere con noi. Allora, voi vi siete conosciuti da ragazzini in Azione Cattolica, più o meno,
4: più o meno,
2: più o meno. Dove Giovanna frequentava l'Azione Cattolica perché sì, no?
4: Da sempre credente.
2: Da sempre credente. Tonino?
3: Acchiappavo. Dove stavano le ragazze andavo, quindi...
2: Diciamo che in Azione Cattolica c'erano delle belle ragazze, le vogliamo dire, tra cui la più bella di tutte?
3: Ovviamente.
2: Lei?
3: Ovviamente, io prendo solo il meglio.
2: Ecco, questo lato di Tonino è molto singolare e particolare, però vi dice come l'avvicinamento alla fede sia arrivato un po' dopo.
3: Molto,
2: no?
3: Dopo.
2: Molto.
3: Noi siamo stati fidanzati per 9 anni. Prima di sposarci, mi sono 51 anni che stiamo insieme.
2: 51 anni
3: che stiamo insieme.
2: Che meraviglia.
3: E lei, credente, allevata a flebo di Azione Cattolica, con una mamma, un papà, eccetera, eccetera. Io, diciamo, dalla parte opposta proprio. Quindi, papà comunista, ma anche una storia poi mia personale, perché io poi sono rimasto orfano di papà a 13 anni. Papà aveva 38 quando è morto, mamma 44. Quindi ascoltare lei che mi parlava di un Dio che ti ama, eccetera, eccetera, diceva, vabbè, quando ci vedremo faccia a faccia, poi mi dovrò dare conto.
2: È sempre più difficile, no, Tonino? È difficile. Ci sono situazioni, ci sono credo diversi, di politica, insomma, e poi è una strada che si arriva a percorrere. Diciamo che la capo cordata era proprio brava, è proprio brava,
3: sì.
2: No? Lei ha saputo aspettare, in fondo,
4: Ho saputo aspettare e anche pregare, perché ho pensato che laddove non arrivassi da sola, forse da lassù un aiuto ci sarebbe stato sicuramente, no?
2: Assolutamente, concordo in pieno.
4: E quindi a lungo ho pregato, per tanti anni, perché il Signore mi concedesse di vederlo credente.
2: Allora, nasce dopo 2 anni dal vostro felicissimo matrimonio, Nausica. Guarda come siete belli, che baffoni, come siete belli, come d'altronde si sapeva, come siete belli. Nausica è un nome che riporta automaticamente, voglio dire.
4: Sì, sì, era la figlia di Arcino, ai studi classici, e infatti era l'epoca in cui, avendo fatto studi appunto classici, ci piaceva avere queste estrosità, ecco. E quindi era un po' l'epoca pagana del nostro matrimonio, perché poi è stato solo successivamente che ci siamo in qualche modo aperti ad una interpretazione di quello che era il sogno di Dio sul nostro matrimonio.
2: Allora, Tonino, quando... Intanto ora per poco parliamo di... Certo che è proprio belli belli.
4: Qui c'è anche Sara.
2: C'è anche Sara.
4: La seconda.
2: La seconda, con la tortina, tutto sistemato. Che belli che siete. Allora, parleremo tra poco di Don Silvio Longobardi. Però, Tonino, quando è che si comincia ad aprire il proprio cuore alla possibilità che la fede... In fondo è un piccolo varco quello che si apre, no? Cominci
3: Si apre proprio con la nascita di Nausica. Nausica comincia a muovere e ad aprire quella porticina, perché l'essere padre mi apre all'essere figlio. Figlio di un padre più grande. Ne ho respirato attraverso di lei tante cose, però c'erano sempre quelle distanze. Invece in quelle notti che tu facevi vicino alla culla di questa bimba, ti apriva il cuore, cioè sentissi

padre ti fa capire che cosa poteva essere il padre per me. Dico, quante volte anche lui, come me, si è fermato accanto e dice: perché questo pianto, perché questo strillare, perché questo non stare bene, eppure stai dormendo, stai tranquilla, abbiamo messo il latte, hai succhiato, lavato, perché? Perché? E mi diceva, quante volte il Padre Eterno mi avrà chiesto, ma perché stai così? Eppure io

0: con le persone, insomma, prima con il parroco, questo desiderio suo di fare un cammino di fede. E quasi come risposta a questo, come grazie a questo dono di aver avuto questa bambina, ho detto sì a cominciare un cammino di fede, ma con la consapevolezza, avevo già chiaro con lei, disse, tanto comincerà e finirà presto questa storia.
1: Non bisogna
0: Perché...
1: mai dire comincerà e finirà presto quando c'è di mezzo una
0: poi lo
1: moglie
0: scopri dopo, però.
1: innamoratissima e quelle preghiere in più, diciamo così. Io lo dico in maniera molto affettuosa. Non bisogna mai dire, Tonino, perché poi puntualmente quelli che arrivano dopo alla fede, lo dico nell'accezione migliore del termine, sorpassano a destra l'altro,
2: È
1: no?
2: vero.
1: Nel senso che si sentono, hanno perso un po' di tempo, comunque hanno impiegato diversamente il loro tempo. Perso non è un verbo, perdere non è un verbo che voglio usare, e quindi recuperano con entusiasmo, ti sei cresimato, è iniziata
0: Dopo
1: una.
0: 3 anni da questo cominciare praticamente, quindi in questo incontro, queste cose, dopo 3 anni di cammino ho deciso di cresimarmi, avevo 33 anni. E quando ho deciso di cresimarmi, il sacerdote mi chiese chi era il mio padrino, io dissi uno solo, il mio maestro, Gesù Cristo. Quindi se accettate di cresimarmi così, il vescovo accettò, Don Silvio ugualmente, chiaramente conoscendo il percorso che avevo fatto, e quindi io non ho padrino di
1: Bello.
0: cresima, un solo maestro che è Gesù Cristo, che mi accompagna negli ultimi 35 anni, diciamo così.
1: Credo che potesse andare bene, certo. E c'è stata comunque l'accettare da
0: Sì.
1: parte del
0: Della
1: vescovo
0: Chiesa,
1: questa tua
0: certo.
1: idea. Allora, Fraternità di Emmaus, che significa nella vostra vita e che cosa fa?
2: La Fraternità di Emmaus è stata un'intuizione del nostro Don Silvio
1: Sì. Eccolo
2: Longobardi, che è il sacerdote che ci ha praticamente.
1: qua. Non c'è più posto nella fotografia, per questo per capire
2: Ecco,
1: quanto si allarghi questa fraternità.
2: perché è stata. Praticamente proprio l'intuizione di sentirsi sempre in qualche modo messi in discussione dalla parola, questa parola che noi mastichiamo quotidianamente, proprio come è avvenuto per i discepoli di Emmaus, no?
1: Certo.
2: Che hanno in qualche modo prima accolto questo viandante che si fa loro accanto e parla loro delle scritture, ma poi a un certo punto hanno sentito che qualcosa nel cuore si era mosso. Ma questo sentirsi accompagnati è proprio il percorso che noi viviamo come sposi. Ci sentiamo accompagnati da questa parola di Dio che quotidianamente ci viene donata, spezzata dal nostro Don Silvio. Ma in verità poi anche mio marito è diventato, come dire, un appassionato della parola di Dio. Ha cominciato egli stesso a meditare questa parola ed è diventata proprio il trampolino di lancio.
1: Trampolino di
2: Perché?
1: lancio, prego,
2: Sì,
1: prego, vai.
2: perché proprio in seguito a questa passione nata per la parola che lui ha cominciato a comprendere che forse effettivamente c'era un disegno più grande per noi. Noi dovevamo rispondere quotidianamente a delle sollecitazioni che Dio ci mandava attraverso la parola di Dio.
1: Allora, sentite, arrivo alla richiesta di Don Silvio, che viene fatta a questi due sposi e genitori, di due bambine diventate poi ragazze cresciute, di accogliere presso la vostra famiglia una ragazza in grave difficoltà perché tossicodipendente che aspettava un bambino. E quello è rispetto al sentire, alle parole, alle preghiere, quello è agire, Tonino?
0: Necessaria una piccola premessa.
1: Sì.
0: La premessa è che io nella mia vita precedente ho
2: Vita
0: affrontato
2: precedente.
0: e combattuto le battaglie per la 194, per il divorzio, eccetera, eccetera. Quando in uno di questi incontri ho visto l'urlo silenzioso, non so se qualcuno lo conosce, e ho visto dalla parte del bambino che cos'è l'aborto, anche se non avevo ancora fatto il passaggio, ancora non mi ero cresimato, ma sono stato sempre un amante dell'uomo. Quindi la mia difesa era sempre allora la difesa della donna che veniva in qualche modo utilizzata, sfruttata, eccetera, eccetera. Quando ho visto quello, dico, c'è qualcuno più piccolo da difendere. E quindi con Don Silvio disse che cosa devo fare? Lui disse devi soltanto rimediare. Tanti sono morti perché hai fatto quella battaglia, adesso tocca a te recuperarne, quante più ne salvi. Così ho cominciato a fare i colloqui per la vita, cioè incontrare mamme che hanno deciso di abortire e abbiamo convinto tante, sono oltre 300 i bambini che sono nati grazie alla nostra poi associazione, non solo a me, ma cominciate in qualcosa, in quel

0: la situazione quella lì. Però poi tante donne che tu incontravi, qualcuna di quelle aveva delle difficoltà come questa ragazza. Abbiamo fatto la nostra celebrazione, bella, fai l'offertorio, porti le chiavi per dire la nostra casa si è aperta a Dio quello che vuole, e mese dopo, mentre siamo alla prima comunione, Don Silvio si accosta, quando si accosta lui è sempre pericoloso, ha sempre fare delle richieste e dice, c'è una, devo chiedervi una cosa, dico, perché dai, c'è una ragazza così così, è incinta, la mamma l'ha cacciata fuori, non ha dove andare. Voi avete una bella casa, grande, che dite? E ci siamo guardati in faccia, perché alle parole devono seguire i fatti, così abbiamo colto Irma in casa nostra, e poi noi abbiamo già allora la terza bambina, Chiara. Noi
1: Quanti figli avete?
0: abbiamo cinque figlie femmine, per grazia di Dio, Nausica, Sara, Chiara, Paola e Cristiana Gioia.
1: Allora, nasce
0: Eccolo qua.
1: attraverso l'impegno di Tonino e di Giovanna la prima casa famiglia Maria Madre della Vita ad Angri, poi l'oasi
0: Allora,
1: di Nazareth, poi si... anche qui non
0: sono
1: entrate nella
0: quattro, mi manca la
1: fotografia,
0: quinta.
1: manca la quinta. E poi, siccome non conoscete sosta, arrivate fino in Africa.
2: Ho fatto un grande
1: ho
2: salto.
1: fatto un grande salto. Quanto costa questo impegno? Costa nel senso buono del termine, quanto costa questo impegno? Costa la vostra vita, il vostro tempo, il vostro tutto.
2: Certamente ha un costo, ma quando avverti che c'è qualcuno che ti chiama, ecco, la nostra penso che sia stata proprio una risposta ad una chiamata. In genere si parla di vocazione personale, noi invece pensiamo che la prima vocazione è quella di custodirci a vicenda, come coppia, è quella la prima missione, no? La carità di cui tanto si parla consiste soprattutto nel prendersi cura dell'altro, perché tu riconosci nell'altro colui che Dio ti ha posto accanto. E quindi l'abbiamo costruita così la nostra storia. E insieme poi abbiamo imparato a rispondere a questa chiamata. Quindi delle intuizioni a volte che riceve uno, l'altro le mette in pratica. Noi abbiamo dalla nostra questa caratteristica, io sono più intuitiva, lui è molto più concreto. Dunque, ci completiamo proprio per queste nostre due caratteristiche.
1: Allora, è inutile dire che siccome il bene è contagioso, hanno contagiato anche le figlie, quindi anche le figlie. Avete sei nipotini
2: Sei nipotini,
1: adesso?
2: sì.
1: Cioè a tavola dovete fare un
2: Sì,
1: tavolone lungo così.
2: enorme.
1: Hanno contagiato anche le figlie in questo fare del bene. Qui siamo in Africa, però questa è
2: Qui
1: una
2: siamo in
1: fotografia.
0: Africa.
1: Esatto, dov'è?
2: Qui,
0: Burkina Faso,
2: Burkina Faso.
0: 150 km da Ouagadougou, la capitale del Burkina.
1: E questa vostra casa famiglia, definiamola così, che cosa fa?
2: Allora, sono due cose diverse. Di fatto, io poi mi sono dedicata in tutto a questa chiamata. E avendo fatto studi di architettura, sembrava che la mia professionalità fosse stata accantonata ed è
1: E
2: stato
1: invece.
2: solo quando poi a un certo punto abbiamo pensato di dover concretizzare attraverso un luogo sacro anche il luogo che appartenesse alla fraternità di Emmaus, allora è lì che è stato chiesto prima in Italia e poi in Burkina Faso di progettare in Italia una cappella,
1: Che è questa?
2: che è quella di cui abbiamo
1: Eccola
2: qui
1: qua.
2: il libro, una cappella
1: Il
2: dedicata
1: santuario della famiglia,
2: e il
1: non a
2: santuario
1: caso.
2: della famiglia dedicati ai santi coniugi Luigi e Zelia Matten, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, devoto
1: Certo.
2: santo.
0: La prima coppia
2: E
0: santa dell'era moderna. E
2: ecco, noi siamo impregnati della loro spiritualità, ci
0: questo
2: siamo
0: dice
2: sentiti
0: l'Africa. Che bello.
2: accompagnati, custoditi e poi in seguito, anche in Burkina Faso, è nata proprio tutta una cittadella intitolata ai santi coniugi Luigi e Zelia Matten. E in questo contesto c'è una chiesa, vera e propria chiesa, dove si esprime questa priorità che noi vogliamo dare a quella che è la coniugalità, spiritualità coniugale.
1: Sentite, essere testimonianza ed essere esempio è un compito. Giovanna e Tonino lo svolgono tanto bene, con passione. E la passione è già tutto nella vita. Grazie di essere stati con noi. Grazie davvero. Grazie a tutti signori, questo è il mio oracolare. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta

0: sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: You may.
2: Dino.
3: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
2: E allora dove sei stata oggi?
3: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
1: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
2: E non ti fidi di lei?
1: No, no. Guarda che abbiamo qui.
2: Chi?
1: E Dino!
2: Come faccio a mandar via mia moglie?
1: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui.
2: Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
3: Lei è...
4: Baciami stupido! Questa sera in prima serata.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
7: Vantirati,
8: no, ma tira giù le mani!
9: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
10: Dai ragazzi, forza!
11: Quello lì è nato per creare problemi.
12: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
13: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
14: Sarei felice di darti una mano.
15: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
16: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
12: Buon lavoro!
4: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: Non crederai che mi piaccia quel signore.
1: Per adesso no. Ma a forza di bei regali e di fiori, chi può saperlo?
0: Allora non ti fidi di me?
1: È esattamente come te se una signora si spacciasse per amica di famiglia e mi facesse dei regali. Venisse a trovarmi, a prendermi in macchina, cosa penseresti, eh? Ti sei messa nei miei panni? Lucia, è meglio lasciar perdere. Ciao, piccolo.
0: Per favore, Michele,
1: non
0: andartene, perché fai così?
1: No, preferisco andar via. Ciao.
2: Che cosa è successo? Si è arrabbiato?
0: Sì.
2: Secondo me ha ragione. È come se Giulia salisse sulla bicicletta di un altro bambino.
0: Vattene, ok?
2: Calmati, io volevo...

0: Buonasera, Maria Luisa.
1: Buonasera.
0: Credo che sia il caso che io e te parliamo.
1: E di cosa?

Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. Non si sblocca lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane impegnate secondo il Pentagono a piazzare mine. Risponderemo, dice Teheran. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Il gruppo armato filo-iraniano ha riferito di scontri a fuoco ravvicinati con soldati di Tel Aviv a nord del fiume Litani e al di fuori della zona cuscinetto stabilita da Israele nel Libano meridionale. Un raid aereo israeliano su un villaggio orientale ha ucciso 12 persone, mentre un drone di Hezbollah è esploso in territorio dello Stato ebraico. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuova fase di recrudescenza per la guerra in Ucraina. L'esercito di Kiev ha lanciato una massiccia controffensiva, ma nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche ad Odessa. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. L'Unione Europea non se ne andrà, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Così il presidente di Confindustria Orsini all'assemblea annuale alla quale hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. L'Europa faccia meno ma faccia meglio, ha detto la presidente del Consiglio il giorno dopo la tornata amministrativa che ha visto traballare il centro-sinistra e il centro-destra, riconquistare Reggio Calabria al primo turno e tenere Venezia. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro dal padre nella loro abitazione. L'uomo affetto da disturbi psichiatrici avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Ora è in stato di fermo all'ospedale Pellegrini, dove si trova anche il figlio, in prognosi riservata. Anche la madre è rimasta ferita nel tentativo di disarmare il marito. Ed è almeno 4 morti il bilancio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con una scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout, a una trentina di chilometri da Bruxelles. 2 adolescenti, l'autista del bus ed un adulto che accompagnava gli studenti, le vittime. 2 le persone rimaste gravemente ferite. Tutta da ricostruire la dinamica, ma pare che il passaggio a livello fosse chiuso al momento dell'impatto. Nessun allarme Ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati con la febbre da un soggiorno di 3 mesi in Uganda. Ma l'Africa resta in allerta, in Congo registrati 904 casi, precisamente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Per il governo sono 119 i morti, ma le vittime potrebbero superare le 200. Cresce anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% delle presenze. La crescita è trainata soprattutto dalla componente straniera, in aumento di oltre il 12%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Lo dice una nota statistica dell'Istat, secondo la quale nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Martedì, al nord regime di alta pressione africana. In questa giornata ci sarà il bel tempo e il caldo su tante città. Le temperature massime toccheranno punte di 34-35 in pianura. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. In questa giornata ci saranno temporali di calore sulle Alpi orientali in locale discesa serale sulle pianure. Caldo fino a 34-35 gradi. Al centro, anticiclone africano sulle regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con caldo anomalo. Le temperature massime toccheranno punte di 33-35 gradi Celsius su Lazio e Toscana. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 32-34 gradi su Toscana, Umbria e Lazio. Martedì, regime di alta pressione. Giornata

che trascorrerà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili piogge pomeridiane sui rilievi di Calabria e Sicilia. Caldo estivo. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il cielo poco nuvoloso. Caldo non eccessivo, infatti i valori massimi rimarranno poco sotto i 30 gradi Celsius.

0: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
2: Scopri i bocconcini ripieni Vallelata. Piccole morbide mozzarelle con un cuore cremoso. Bocconcini ripieni Vallelata. La perfezione va assaporata.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina della Divina Misericordia, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della Parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Espiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: I nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: I peccati e i figli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Oggi vogliamo tornare ad affrontare un tema che ormai ci appartiene come qualcosa di strutturale, non un'emergenza purtroppo passeggera. Mi riferisco alle condizioni del nostro sistema penitenziario, caratterizzate da sovraffollamento cronico, inaccettabili condizioni igienico-sanitarie, disagio psichico, un tasso di suicidi tra i più elevati d'Europa. Veramente dietro le sbarre si sta consumando un dramma che ci riguarda tutti. Allora vogliamo tornare a ragionare sulle strade che si possono e si devono percorrere, innanzitutto per restituire dignità a chi sta scontando la pena, ma poi anche, conviene, l'abbiamo tante volte detto in questo studio, la società tutta, anche per abbassare così il rischio di recidiva. E allora sono felice di riavere qui, sempre la nostra guida quando parliamo di sistema penitenziario, Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, associazione che proprio da qualche giorno ha presentato il suo ultimo rapporto, il 22esimo se non sbaglio. Fa tremare i polsi quello che ci leggiamo dentro, un titolo fulminante di cui parleremo, tutto chiuso. Risultato, Susanna, 102 ispezioni circa in giro per le carceri italiane. Bentornata Susanna. E saluto e ringrazio per la sua disponibilità il collega Giovanni Bianconi, firma del Corriere della Sera, si occupa da sempre di questi temi, è collegato con noi. Ciao Giovanni.

0: Vanni. Buonasera
1: Buonasera.
0: a
1: Ciao.
0: te. Ritroviamo anche, e ringrazio anche lui, Don David Maria Riboldi, cappellano al carcere di Busto Arsizio, dove è dal 2018, fondatore della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele. Ciao Don David.
2: Ciao a tutti, sono qui proprio in Ciao a tutti, sono qui proprio in cooperativa con un po' di miei lavoratori.
0: E infatti ti vediamo in buona compagnia e a questo punto io ti devo chiedere di ricordare o magari di raccontare, perché insomma al pubblico si unisce sempre qualcuno, che cos'è la Valle di Ezechiele che ha scelto poi di fare riferimento ad una figura ed una valle abbastanza speciale.
2: Vuole essere un'opportunità di rinascita per le persone, un'occasione di lavoro, di nuova socialità. Abbiamo avviato questo capannone dove ci troviamo adesso nel novembre 2020, quando tutti chiudevano per la seconda ondata Covid, e da qui è nata tante possibilità di lavoro. 40 sono le persone che sono passate da qui lavorando, ad oggi una sola persona ha commesso nuovi reati.
0: Ecco.
2: Facciamo digitalizzazione, facciamo database, facciamo cesti di Natale, abbiamo questo progetto di birra, Prison Birra, abbiamo aperto anche un bar preso dal comune di Fagnano Lona, abbiamo un progetto agricolo con produzione di mirtilli, facciamo tante cose e cerchiamo così di provare a invertire questa tendenza alla chiusura che ahimè il rapporto di
0: Sì.
2: Antigone non ha fatto che registrare, proponendo attività invece di rinascere le persone, di reinserimento sociale sul territorio.
0: Ecco, Don David, con questo tuo riferimento nella recidiva praticamente azzerata, in qualche modo tu già hai dato una risposta a una domanda che però io ti pongo lo stesso. Perché sappiamo che ogni volta che noi affrontiamo questo tema affiora poi anche spontaneamente nel nostro pubblico sulle labbra una domanda che non è solo perché ci dobbiamo occupare dei detenuti, ma perché ci dobbiamo preoccupare dei detenuti che in fondo hanno quel che si merita e che stanno scontando una pena che non deve essere un soggiorno in un albergo a 3 stelle. Ecco, perché Don David?
2: Ma la logica della sofferenza e dell'afflizione è una logica molto antica nelle nostre istituzioni pedagogiche, dall'antica Grecia, da Isocrate in qua. Noi abbiamo una bambina che fa una
0: Don Davide, abbiamo un problema.
2: punizione.
0: Sì, proviamo, abbiamo un problema con l'audio. Facciamo un tentativo, se no poi ritorno da te e la risposta me la dai in differita.
2: Ok, stavo dicendo, questa è la logica un po' del merito per cui a una persona, a un bambino che fa una cosa sbagliata diamo una punizione e a uno che fa una cosa giusta diamo un premio, è una cosa antica nelle nostre istituzioni pedagogiche. La vera domanda che dobbiamo farci è: qual è la vera sofferenza che può aiutare una persona a
0: Ecco, ci ritorniamo,
2: merito?
0: Don Davide, io ritorno da te perché così ti do il tempo di aggiustare l'audio perché non vogliamo perdere parole significative. Susanna, cominciamo a guardare dietro le sbarre. Innanzitutto quantifichiamo la popolazione carceraria. Se non sbaglio, i vostri dati fanno riferimento all'aprile, quindi
2: Quindi
0: sono molto
2: sono
0: aggiornati.
2: molto
0: E
2: recenti.
0: anche il tasso, vediamo anche il tasso di sovraffollamento contestualmente.
2: Siamo quasi a 64.500 detenuti. Il numero di posti ufficiali è poco più di 51.000, ma questo è un dato che ha poco significato presentare, perché i posti realmente disponibili sono migliaia di meno, perché ci sono tantissime sezioni che sono chiuse, avrebbero bisogno di ristrutturazione, non si danno soldi per ristrutturarle, i detenuti vengono ammassati nella rimanente parte del carcere. Quindi il tasso di affollamento reale è quasi al 140%, siamo a
0: Altissimo.
2: 139, è disomogeneo su base nazionale, per cui abbiamo istituti che stanno oltre il 200%. In Italia ci sono solamente 22 carceri che non sono sovraffollate,
0: E
2: su
0: perché non sono
2: 189.
0: sovraffollate? Diciamo che quali sono le circostanze che determinano una
2: Bah,
0: condizione tanto
2: perché
0: diversa? Sono
2: c'è?
0: casualità o in realtà c'è
2: Ma
0: un'organizzazione
2: non per
0: e una
2: forza
0: visione?
2: casualità, ma non sono buone notizie, nel
0: Sono
2: senso che non è
0: pochissimi.
2: sovraffollato L'Aquila che c'ha solo 41 bis, non è sovraffollato Vasto che è una casa di lavoro per internati e non è un classico carcere, non sono sovraffollate le colonie penali della Sardegna dove magari le persone, dove ci sono dei requisiti per entrare e le persone magari non vogliono stare troppo lontano dai parenti, cose di questo tipo, ma pochi esempi.
0: Ecco, insomma, anche qui. cominciamo a intuire quanto è difficile la situazione. Non so se abbiamo recuperato l'audio di Don Davide, non a rischio ancora. E vengo da te, Giovanni, perché la questione del sovraffollamento, troppi detenuti nelle carceri italiane, non è certo questione di ieri, neppure dell'altro ieri. Innumerevoli governi di diversi colori, di diverse composizioni l'hanno affrontata, anzi, ci si sono posti di fronte, non so se l'hanno affrontata, proponendo ricette apparentemente diverse, l'orientamento di questo governo, almeno per bocca dei suoi rappresentanti, ha recuperato, diciamo, una sorta di slogan che è quello della edilizia carceraria. Giovanni.
1: Sì, è quello dell'edilizia carceraria che è il metodo, diciamo così, elettoralmente più conveniente. Tra l'altro metodo, è uno slogan, nel senso che si dice ci sono pochi posti, troppi detenuti, costruiamo più posti. È la cosa più semplice a dirsi per non urtare la sensibilità di nessuno. Il problema è che è la cosa più difficile a farsi,
0: Esatto.
1: non è nemmeno la cosa più utile. Perché poi costruire, il problema è che sono aumentati i detenuti, indipendentemente dal fatto che poi non c'entrano, ma c'è un aumento di detenuti
0: Sì.
1: eccessivo probabilmente rispetto al fatto che invece i reati sono
0: Ecco,
1: diminuiti.
0: e
1: O comunque che cos'è?
0: parleremo anche di questo, Giovanni, parleremo anche di questo. Poi Susanna, insomma, è molto sensibile al tema e più volte ci ha detto sì, l'edilizia, questione scomplicatissima, non si ristruttura neanche, ma poi insomma ha aggiunto anche qualcosa sul tenore di quello che hai cominciato a dirci. Scusa l'interruzione, ma tanto poi tornerò da te, ma mi dicono che abbiamo recuperato l'audio di Don Davide. Allora, Don Davide, completiamo, diciamo, la domanda perché preoccuparci di tutto questo, ma la risposta, perdonami, ma vorrei anche chiederti, nella tua esperienza quotidiana, che cosa significa concretamente per chi è dentro il carcere un tasso di sovraffollamento come quello concreto che ci ha dato poco fa Susanna Marietti?
3: Tasso di sovraffollamento alto vuol dire che qualsiasi domanda tu fai chiede un tempo di elaborazione più lungo e quindi le attese diventano snervanti, c'è una fatica immensa da sopportare. Vuol dire che se ci sono 450 persone e le educatrici sono 4 e non 240, bisogna attendere di più per poter avere ascolto, per poter progettare un proprio cammino. Vuol dire che se in sezione sono in 80 e il telefono è uno, si fa la svelta a litigare perché si vuole chiamare casa, perché si vuole sentire i propri cari. Tasso di sovraffollamento alto vuol dire burocrazia infinita,
0: Ecco, Susanna.
3: vuol dire costruzioni difficili. Questo è sovraffollamento.
0: Sei stato chiarissimo. Susanna, tu ascoltavi anche Giovanni poco fa. Tra l'altro ci hai sempre detto, se anche fosse una cosa semplice edificare nuove carceri, di fatto poi alla fine più carceri, più le riempiamo, che sembra un paradosso.
2: Ma non è un paradosso, perché purtroppo, tristemente, le campagne elettorali si vincono dicendo che manderemo in galera più persone possibili. Questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e
0: Dall'inizio
2: 60
0: della
2: nuovi
0: legislatura.
2: dall'inizio della legislatura e 60 nuove aggravanti. Se andiamo a contare tutti i massimi edittali, 400 anni di carcere in più sono entrati in un momento nel nostro codice penale. Quindi il punto non è costruire nuove carceri, ma è usare meno il carcere. Detto questo, il piano carceri è stato lanciato nel gennaio 2025, del gennaio del 2025. Oggi abbiamo 537 posti in meno del gennaio 2025.
0: Più chiaro di così. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo perché abbiamo tanto da condividere, tanto da dirci e c'è anche qualcosa che vi vogliamo mostrare. A tra pochissimo.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
6: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
7: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
10: Ci riconosci subito, siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.

0: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. Il carcere, le carceri oggi ci raccontano tanto, ci raccontano molto più semplicemente della situazione quanto a criminalità nel nostro paese, ci raccontano della povertà, ci raccontano dell'emarginazione, del disagio psichico e sociale, ci racconta di una società, la nostra, che alla fine rinchiude quello che proprio non riesce ad includere. E allora c'è un'altra domanda che si fa a strada ed è insomma il sistema penitenziario, così com'è attualmente. Può svolgere quella funzione che è un po' il cuore dell'articolo 27 della Costituzione, la funzione di rieducazione che consente poi un reinserimento sociale, o è diventato semplicemente uno strumento di perpetua emarginazione, esclusione sociale? Allora, Susanna, voi sostenete tante cose forti, è una fotografia però accurata al vostro ultimo rapporto. Ci raccontate come il carcere rinchiuda e recluda più la marginalità sociale di fatto che non la criminalità. Chi sono le persone che finiscono in carcere oggi?
1: Il 31% sono giovani immigrati, quindi uno su tre, quindi già questo dà una fotografia, insomma, certo non c'è una tale sovrarappresentazione nella società e né nella criminalità. Uno su quattro è tossicodipendente. Il 20% delle persone in carcere usano psicofarmaci seri, sì. Non parlo, sì, della benzodiazepina, sì, così, sì, ma parlo, sì, di un antipsicotico, sì, quindi persone che hanno problemi di disagio psichiatrico, sì, o che hanno un problema sociale che viene interpretato e viene schiacciato su questa medicalizzazione. In carcere ci sono gli analfabeti che io non ho mai incontrato fuori dal carcere. No, mettiamo in carcere tutte quelle categorie sociali, tutte le povertà che non vogliamo gestire fuori con politiche sociali.
0: E le incolliamo da uno Stato da cui non riusciranno mai a muoversi. Giovanni, prima ci ha detto con molta chiarezza, Susanna, come insomma poi questa via verso il carcere diventi alla fine una via obbligata, visto che sono state introdotte ben 55 nuove fattispecie di reato, 60 diverse aggravanti, e poi c'è questo discorso che è un discorso serio, delicatissimo, del disagio psichico, che insomma non dovrebbe neanche essere ospitato dentro questo spazio, dentro il carcere. Giovanni.
2: Sì, questo è evidente, insomma, però rispetto alla domanda che facevi tu, e cioè che non diventa più luogo di reinserimento, ma luogo di ulteriore esclusione, questo è un dato inevitabile dovuto al sovraffollamento, perché col sovraffollamento che c'è, con gli istituti che poi sono quelli, alcuni di questi sono i più grandi, come quello di Milano o di altre grandi città, e col sovraffollamento che supera il 100%, quindi più del doppio, o addirittura raggiungere il 200%, è impossibile quasi fare attività che possano aiutare l'inserimento. Certo. Mentre invece, che cosa accade, che mi ha colpito molto insieme al rapporto di Antigone come notizia delle scorse settimane, e cioè che invece la criminalità organizzata continua a gestire il carcere, sì, a proprio favore, perché dentro le carceri ci sono i telefonini come niente fosse, ed è normale che vengano continuate dal carcere attività criminali attraverso i telefonini. E una recentissima inchiesta della Procura di Roma sulla criminalità romana ha svelato, ad esempio, che da fuori il carcere un capo mafia della criminalità organizzata locale chiamava in carcere un detenuto per dirgli di farlo portare nel suo reparto, per farlo stare meglio e per accudirlo, e quel detenuto ha risposto qualche giorno dopo dicendo sì, è venuto, tutto a posto, e quello ringraziava. Allora, una situazione di questo.
0: Ci stai descrivendo un mondo, cioè un mondo carcerario veramente alla rovescio rispetto a quello che dovrebbe essere il fine.
2: Dove i criminali continuano a fare affari e a gestire i loro traffici, e gli emarginati invece vengono rinchiusi in questa sorta di discarica senza che nessuno se ne occupi, certo, e con la prospettiva che una volta che tornano fuori non possono che ricominciare a vivere la vita marginale e paradelinquenziale che poi li ha portati a entrare in carcere la prima volta.
0: Don David, Le persone che tu incontri fuori dalla cooperativa, dentro il carcere, quotidianamente, chi sono? Ci sono tante persone che proprio in cella non dovrebbero trovarsi? E se sì, questo che cosa significa?
3: Ma il carcere oggi è una caritas, cioè è un luogo di persone bisognose, è un luogo di solitudine, è un luogo di abbandono, è un luogo di persone che hanno bisogno di conforto, di consolazione e di incoraggiamento per poter costruire una nuova vita. Questo è il carcere oggi. Tanta narrazione ce lo fa sembrare un luogo di tanti Totò Riina o Matteo Messina Denaro, ma la verità è che gli istituti di pena oggi sono appunto una grande raccolta di tante persone che per tante ragioni della vita non ce l'hanno fatta o non ce la fanno. Che cosa si può fare? Si può davvero intervenire con il privato sociale, con il terzo settore, con un impegno anche delle istituzioni pubbliche, perché tutto ciò che è reinserimento, tutto ciò che è prendere una persona e non solo metterla in carcere, ma aiutarla a uscire in una certa maniera, questo fa sicurezza, più che non è semplicemente prendere e sbattere dentro e buttare la chiave come
0: e
3: tanti.
0: Qui hai toccato temi che ci stanno particolarmente a cuore, Susanna. Poi c'è un altro elemento cui troppo spesso non si pensa. In un carcere come quello che stiamo descrivendo, un carcere che sarebbe l'intero sistema nostro penitenziario, tanto sovraffollato, c'è un'aggressività elevata, anche un autolesionismo, ma insomma tra detenuti, nei confronti di agenti penitenziari che spesso sono in sottorganico, che lo Stato pure dovrebbe tutelare.
1: Sicuramente, ma un carcere chiuso come è diventato adesso inevitabilmente fa crescere le tensioni e l'aggressività. Un detenuto su 5 compie gesti di autolesionismo. Le aggressioni tra detenute sono quasi raddoppiate negli ultimi anni e nei confronti di poliziotti, che poi sono denunciate dai poliziotti, sono aumentate del 12,5% tra il 2024 e il 2025, quando il carcere si è andato chiudendo sempre di più. Anche la cosa dei telefonini.

0: carcere girano, ma sicuramente a volte gira perché c'è la mafia, ma la stragrande maggioranza è il papà che vuole telefonare al figlio. Allora, come facciamo a non farli girare? Liberalizziamo le telefonate, non 10 minuti a settimana. Allora non girerebbero più e non arriverebbero neanche al capomafia.
1: Lo avete capito, c'è parecchio di cui discutere. Io tra l'altro resto sempre in debito di una domanda, mi domando sempre, ma guardando all'Europa, no, qual è il sistema che funziona meglio, che potrebbe indicarci una strada possibile anche per noi? Poi te lo chiedo però, Susanna, perché mi dà uno squarcio di speranza. Vado in pubblicità.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata.
8: Nutella Biredi, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
9: Mamma, andiamo.
8: Don't worry, Biredi.
10: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
17: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
18: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su sette vive in povertà economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita, Luca può avere da mangiare.
19: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
18: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
20: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
18: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
21: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
22: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
23: Eccoci di rientrata in studio, siamo noi e continuiamo a guardare alla vita, anzi mi verrebbe da dire ai tentativi di sopravvivere dietro le sbarre delle carceri, un sistema penitenziario che proprio non funziona come dovrebbe, come da dettato costituzionale l'articolo 27 spesso richiamato dal nostro Presidente della Repubblica. Susanna, tutto chiuso, sentito.

0: Il vostro rapporto, il 22° rapporto, proprio rende immediatamente l'idea della mancanza d'ossigeno, che poi abbastanza concretamente significa che ci sono sempre più persone che tutto il giorno restano chiuse in cella senza uscire.
1: Il carcere ha sempre di più tutto chiuso. È tutto chiuso perché è difficile sempre di più entrare in carcere, non entra il mondo imprenditoriale, non entra il mondo cooperativistico, quindi non si creano posti di lavoro, non entra la società civile per fare attività, hanno chiuso attività storiche. Pensiamo al teatro, quello che vinse l'Orso d'Oro a Berlino
0: Cesare.
1: con i fratelli Taviani, limitazioni anche lì. Ed è chiuso al suo interno. Pensate che quando è entrato in carica questo governo, il 20% della popolazione detenuta viveva in un regime chiuso, che poteva essere l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis. Oggi sono più del 60% che stanno chiusi in cella dalla mattina alla sera, se non per l'ora d'aria obbligatoria per legge.
0: E a questo riguardo noi vogliamo anche mostrarvi che cosa possono poi tutte quelle attività che vanno in senso contrario, che cosa può accadere quando la società civile appunto riesce a entrare dentro il carcere. Vi mostriamo un servizio di Matteo Forino.
2: Ci troviamo all'Università LUMSA e per noi è una giornata molto importante perché abbiamo avuto la possibilità di portare questa mise en scène nell'aula teatro. È importante perché appunto l'Università LUMSA con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in particolar modo il Provveditorato, aveva sottoscritto una convenzione proprio sulla formazione degli operatori di polizia penitenziaria che, come dire, in questi 2 giorni aveva un ruolo fondamentale per noi perché ci ha aiutato e supportato per portare fuori quasi 20 persone detenute al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso. Abbiamo scritto questa mise en scène, ho collaborato con loro nella stesura di questi testi, ma in realtà gli autori veri sono proprio loro. Raccontiamo una giornata in cella e raccontiamo appunto non solo come dire, l'aspetto più brutto della giornata in cella, più triste, ma anche quella porzione di bellezza che in realtà quella cella riesce ad offrire.
3: Il problema principale che porto oggi sopra al palco è la sofferenza delle malattie e delle disabilità o comunque di rimanere soli, in un carcere con delle problemi legati alla salute.
2: Loro in questo percorso trasformativo già sono persone completamente diverse, si sentono persone completamente evolute.
3: Questa esperienza è bella farla non perché stavi dentro, ma è bella pure se sei libero perché è un posto tranquillo, è sereno e positivo, cioè inteso che ti lascia qualcosa di bello che poi puoi trasmettere a chi ne ha bisogno.
2: Nel carcere il tempo è un tempo completamente diverso e quindi ovviamente per convocarli tutti, anche quella è stata una grande difficoltà, la convocazione alle 2:30 e loro arrivavano alle 4, per cui per chi dona il proprio tempo per stare con loro è tanta fatica.
3: Sono entrato nell'istituto a Rebibbia e ho fatto delle scelte sbagliate e per cui mi hanno portato purtroppo a ritrovare a pagare queste scelte e la fortuna mia è stata comunque avere una famiglia bellissima alle spalle. Ci ho messo un pochino a metabolizzare che sono uscito perché era tantissima voglia che volevo riabbracciare la mia famiglia, riprendere un po' i rapporti come erano una volta e soprattutto perché ho una bambina, quindi mi mancava da morire. Quando esci è tutto più bello. E non perché sei libero, è che vedi tutto in modo diverso.
0: E qui Don David si riconosce quel desiderio profondo di sentirsi guardati e riconosciuti come persone, non definiti scarti.
4: Quando venne la ministra Cartabia a inaugurare la nostra cooperativa, disse: è sempre possibile quando c'è qualcuno che ti aspetta. E questa cosa è reale ed è uno dei motivi per cui sostengo quanto prima diceva Susanna, le telefonate, se fossero possibili sempre, a qualsiasi ora del giorno e della notte, se uno potesse sentire la propria famiglia e i propri cari quando più ne ha bisogno, probabilmente questo sarebbe anche un grande argine a tutto quel

0: dolore che nascostamente serpeggia e poi diventa suicidio, diventa autolesionismo, diventa male. Questa mattina sono passato nell'isolamento di Busto Arsizio, dove c'è un famoso cantante che è stato
1: Sì, me
0: citato anche nel
1: lo
0: rapporto di
1: diceva
0: Antigone,
1: Susanna.
0: ossia Baby Gang. Che così lo ricordo volentieri con affetto, è un giovane con la sua storia difficile, adesso si trova in questa zona senza televisione, senza niente. Stamattina abbiamo parlato della Bibbia, del Corano, di Gesù, di Maometto, abbiamo fatto grandi discorsi di grande profondità. Diventa però un tempo comunque non facile. Le telefonate sarebbero da mettere assolutamente perché permetterebbero alle persone di tenere saldi quei legami quando ci sono e ove ci sono. Laddove non ci sono è proprio una fatica immensa.
1: Certo.
0: Quante persone però escono dal carcere con le borse e mi dicono, Don, mi accompagni in stazione, da qualche parte scenderò. E lì sappiamo bene che la strada del ritorno la troveranno alla svelta.
1: Anche questo veramente è durissimo, ne abbiamo parlato tante volte anche qui. Posso chiederti, Giovanni, ma secondo te ci sarà mai, noi siamo in campagna elettorale permanente in questo paese, un momento, uno spazio politico in cui affrontare seriamente con una visione questo tema, il carcere non solo come luogo di punizione, basterebbe appunto ispirarsi alla Costituzione, perché qui c'è anche una responsabilità, mi viene da dire, delle sinistre, ma di chi ha anche una vicinanza, una maggiore sensibilità verso proprio questo argomento, la dignità delle persone recluse, e poiché questo tema non rende, poi alla fine non viene cavalcato.
2: Ma non c'è dubbio, ma io vorrei ricordare che prima delle elezioni del 2018, quando aveva governato per lungo tempo il centrosinistra, sia pure in coalizione con Forza Italia e altre forze, i governi Letta e Renzi e poi Gentiloni, il ministro Orlando aveva fatto tutto un lavoro con gli stati generali delle carceri per cercare di migliorare la situazione all'interno degli istituti. E ci fu un input da parte dell'allora segretario del Partito Democratico, nonché ex Presidente del Consiglio Renzi, che disse lasciamo perdere, blocchiamo tutto prima delle elezioni perché era un tema impopolare e si rischiava di perdere le elezioni su quello. Poi l'hanno perso lo stesso, peraltro. Quindi è stata anche una cosa abbastanza inutile. Però è evidente che così come è evidente che nel 2013, e cioè ormai 13 anni fa, il Presidente della Repubblica fece uno dei suoi pochissimi messaggi alle Camere, per chiedere un'amnistia, un indulto che
1: Ecco.
2: riportasse la popolazione carceraria a condizioni, a numeri gestibili all'indomani della condanna europea dopo la sentenza Torreggiani, ed è stato bellamente ignorato, un appello del Presidente della Repubblica totalmente ignorato. E questo anche a fronte di esperimenti che invece sono stati positivi. Io vorrei ricordare che durante la pandemia le telefonate sono state
1: Sì, è vero.
2: aumentate e poi sono state di nuovo tolte senza che durante la pandemia fosse successo niente di allarmante
1: Sì.
2: con quelle telefonate.
1: Sì.
2: Così come i detenuti in articolo 21 o assegnati al lavoro esterno, allora era stato concesso di non rientrare la sera in carcere. Appena è finita la pandemia, li hanno fatti rientrare in carcere occupando di nuovo posti, ma non è che c'erano state evasioni prima o
1: Certo.
2: comunque sottrazioni agli obblighi. Quindi questo dimostra che l'apertura non provoca danni. Eppure, nonostante ciò, si rifà la chiusura perché paga dal punto di vista
1: Ecco.
2: della propaganda e del consenso.
1: Mi resta un minuto per chiederti, Susanna, che cosa possiamo fare. Tra l'altro io volevo proprio ripartire con te, ma me le ha date Giovanni, me le ha porte, diciamo, su un piatto, quelle due parole, due istituti giuridici, di fatto, amnistia, indulto, parole quasi proibite.
3: Sicuramente non è questa per adesso la fase storica per sperare di avere un provvedimento di clemenza di questo tipo. Ci auguriamo che con la prossima tornata elettorale le cose possano cambiare. Per adesso quello che possiamo fare è un lavoro di tipo culturale, quello che Antigone cerca di fare con i suoi racconti, con i suoi rapporti, portando dati, facendo capire alle persone che queste cose non si possono lavorare sulla propaganda e sugli slogan, ma bisogna lavorare sul ragionamento, sulla costituzione, sui numeri, perché dietro c'è la vita delle persone.
1: Io vi ringrazio. Vi ringrazio per averci accompagnato, diciamo, in questa riflessione che appare sempre un po' scomoda, ma proprio perché è preziosa, perché è tanto importante. per tutti noi, che non si esaurisce con una puntata, insomma ci vorrebbero anni per farlo, ma le strade ci sono e si possono percorrere, dunque grazie. E grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15.

0: Donna bella è piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
1: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
2: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
3: Ho detto come fine.
4: Benvenuta a East
1: Harlem.
2: Brindisi. A Roberta.
0: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
1: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
0: Quale?
1: La Carnegie Hall.
5: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione. Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
12: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
13: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
12: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non

0: anche con qualche avanzamento nelle strutture, tipo questi discorsi che fa adesso il Papa, noi da un po' di tempo li portiamo avanti, cioè il mettere assieme le parrocchie, sono 30 anni che noi parliamo di questo, facciamolo per essere più missionari invece che farlo perché abbiamo pochi preti, adesso mancano i preti e li dobbiamo mettere assieme lo stesso, cioè lo
1: Senti,
0: stile era...
1: voi siete prossimi a un convegno importante che si chiama, avete come titolo, Dopo la cristianità, quale cristianesimo? Sulle orme di San Francesco per un mondo di fraternità e di pace. Mi spieghi un attimo il titolo, che significa dopo la
0: No,
1: cristianità?
0: significa questo, che la cristianità, la intendo io in maniera mia, però siamo quasi tutti lì a dirlo, è tutto quell'insieme di esperienze che noi persone normali facciamo per attuare l'esperienza della fede. Quindi, se c'è da andare a messa, invento le campane che suonano, no? E queste fanno
1: Venire
0: male.
1: le
0: Ecco,
1: persone.
0: danno alle persone l'avviso. Adesso suoni le campane e nessuno sa perché. Noi, per esempio, al mio paesello,
1: Quindi siamo in un contesto non cristiano, questo
0: cioè il contesto non è
1: significa.
0: più cristiano, cioè non si capisce più quello che sta avvenendo. Questo qui sono i primi a non capirlo sono i ragazzi, perché i genitori non lo spiegano. E i primi a non saperlo sono anche i genitori, che essendo anche maturi, l'hanno vissuto a loro
1: E
0: tempo,
1: quindi la
0: ma...
1: domanda alla fine è come si vive il cristianesimo dentro un contesto culturale in cui i segni,
0: I
1: che
0: segni non
1: per
0: servono più,
1: tanti secoli
0: certo.
1: hanno avuto un significato ed erano intesi da tutti, non sono
0: Pensa che non
1: compresi più
0: fanno
1: da
0: più neanche i
1: nessuno.
0: funerali adesso, lo mandano subito a bruciare e poi lo mettono in qualche pezzo, non fanno più neanche i matrimoni, non ci sono un sacco di elementi che non ci sono più e non è che vogliamo fare i conservatori, noi vogliamo dare significato vero a questi elementi qui, li dobbiamo reinventare.
1: E tutto questo discorso, questa riflessione prende le mosse da un lato da San Francesco, abbiamo sentito, ma anche da un discorso che Papa Leone fece proprio ai vescovi italiani riuniti l'anno scorso, come in questi giorni, in Assemblea Generale ad Assisi. E partiamo allora da quelle parole.
2: In un tempo di grande frammentarietà è necessario tornare alle fondamenta della nostra fede, al kerygma. E questo vale prima di tutto per noi, ripartire dall'atto di fede che ci fa riconoscere in Cristo il Salvatore e che si declina in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Viviamo un tempo segnato da fratture nei contesti nazionali e internazionali. Si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza. La corsa all'efficienza lascia indietro i più fragili. L'onnipotenza tecnologica comprime la libertà. La solitudine consuma la speranza. Mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro. Eppure la parola e lo spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove senza reticenze e timori, dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell'incontro e diventando così profezia di pace per il mondo. Possa l'esempio di San Francesco dare anche a noi la forza per compiere scelte ispirate da una fede autentica e per essere come Chiesa, segno e testimonianza del regno di Dio nel mondo.
1: Senti, perché l'esempio di San Francesco, l'ha detto il Papa lo scorso anno, lo dite voi in questo convegno, è così importante, ha da dire un santo di 800 anni fa alla Chiesa di oggi, ma anche di domani?
0: Beh, intanto tu sai che per il mondo giovanile San Francesco è molto noto per tutti quei Forza venite gente, fratello sole, sorella nulla, luna, magari un po' troppo poetici o troppo emotivi, però è una persona che ti incanta. E dal punto di vista storico è stato un personaggio

0: che ha vissuto una fede autentica dentro un mondo che era già tutto ingessato, tant'è che lui era dentro nelle lotte tra le varie città e l'hanno messo in galera proprio per questo. E quindi ha capito che il mondo così non poteva andare avanti. Allora si rifà a Gesù, si rifà al suo Vangelo e vuole addirittura che i suoi frati siano talmente uguali a Gesù da non possedere niente. Una battaglia che non ti dico, perché se porti via un po' di pappa, uno resta senza mangiare. E quindi c'è un problema anche molto bello, che lui invece continuamente ha voluto tenere in collaborazione evidentemente col Papa, perché lui quando ha fatto le sue regole le ha portate al Papa per vedere se andavano bene, e il Papa gli ha detto che sì, che c'era da cambiare questo o quello, ma era molto obbediente, ma forzava la comunità cristiana di quel tempo ad aprirsi su queste strade di grande umanesimo, di grande semplicità e di distacco da tutti i poteri che poi insabbiano e tengono prigioniero il Vangelo.
1: Senti, in questo tempo che cambia, che è cambiato ed è da cambiare, come stai dicendo tu adesso, il Papa dice che bisogna ripartire dal kerygma. Che significa?
0: Ecco, questo kerygma è la parola greca che vuol dire annuncio. Cioè, dobbiamo cominciare a non fare ragionamenti su cosa dobbiamo essere, cosa dobbiamo fare, quali sono gli obblighi, quali sono i precetti, quali sono i comandamenti, ma dal contenuto fondamentale della nostra fede. Cioè partiamo da Gesù. Ma questo Gesù lo conosciamo o no? Ci adattiamo soltanto alle immagini che vediamo, oppure abbiamo da capire di più quello che lui dice, che delle volte è dato per scontato? E allora quindi il kerygma vuol dire mettiamo al centro il centro della fede, che è Gesù, la prima cosa, e poi da lì cominciamo a ricostruire le nostre abitudini secondo il suo esempio.
1: Adesso essendo
0: esagero un po', ma
1: perché esageri un
0: po'? Nel senso che semplifico troppo, se no vi faccio la predica.
1: Senti, ma invece che significa essere artigiani? No, artigiani è una parola che usava Papa Francesco, che usa, sì, Papa Leone, abbiamo sentito artigiani di amicizia, di fraternità, di pace, perché kerygma è artigianato, dice, sì, Papa Leone, no?
0: Sì, perché l'artigianato è, l'artigiano è una persona che lavora, fa le cose bene, le fa in genere per amore, perché è appassionato e non è ridotto un robot, ha anche dentro la sua figura, la sua persona, il suo gusto. Lo mette, io sono figlio anche di un papà pittore, figurati. Lui faceva tutti i suoi colori come voleva lui, facevamo anche delle discussioni teologiche, ma mi metteva sempre a tacere, perché dicevo: guarda che la mamma di Gesù che sale in cielo, lui manda il bambino, papà, ma guarda che era grande. E lui dice: ma la mamma senza suo figlio che mamma è? Quindi mi metteva a tacere subito. Cioè c'era l'artigiano, insomma, è capace di costruire una proposta e aderire a una proposta non perdendo la sua umanità, ma caricando della sua umanità, dei suoi gusti, della sua bellezza che ha dentro.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: È urgente perciò ritornare ad annunciare il Vangelo. Questa è la priorità, con umiltà, ma anche senza lasciarci scoraggiare. Dobbiamo riconoscere che parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa. E ciò invita a vigilare anche su una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione. La sola parrocchia non è sufficiente per avviare qualche percorso di evangelizzazione capace di intercettare chi non può vivere un'adeguata partecipazione. Occorre vincere la tentazione dell'autoreferenzialità, che genera sovraffaticamento e dispersione, per lavorare sempre più insieme, specialmente tra parrocchie limitrofe, mettendo in comune i carismi e le potenzialità. Non abbiamo soluzioni facili che ci assicurino risultati immediati, ma per quanto possibile possiamo restare in ascolto dei giovani, renderci presenti, accoglierli, condividere un po' della loro vita.

0: Allo stesso tempo, poiché le problematiche interessano varie dimensioni della vita, cerchiamo anche come parrocchie di dialogare e interagire con le istituzioni presenti sul territorio, con la scuola, con gli specialisti nel campo educativo e delle scienze umane e con quanti hanno a cuore il destino e il futuro dei nostri ragazzi.
1: Allora, il Papa mette in discussione la sacramentalizzazione, cioè vale a dire quell'annuncio e quel cammino di fede che viene abitualmente fatto nelle parrocchie attorno ai sacramenti, quindi la preparazione alla comunione, alla cresima, eventualmente
2: al battesimo
1: al
2: per i genitori, al matrimonio.
1: E dice questo non...
2: Si prepara anche alla morte, all'olio santo, però insomma...
1: Cioè, questo non basta più, bisogna andare oltre.
2: Sì, intanto non si dice che non servono e che non hanno senso. Queste realtà sono importanti per la nostra vita, ma però se io riduco tutto a ottenere questo piccolo risultato, questo risultato muore subito. Io per esempio faccio tante volte la cresima ai ragazzi e delle volte deludo le catechiste poverine, perché i ragazzi vanno a portare un bel mazzo di fiori, no? Che bello che siamo stati, li ringraziamo, però dico a loro, guardate che loro dicono, è stato bello essere assieme, ma meno male che è finita. Cioè, quindi restano male, ma che sta dicendo eccellenza? E beh, guarda che dopo, quanti ne vedi di questi qui fra 2 o 3 giorni? Non vedi più nessuno. Cioè, il sacramento visto come un punto di arrivo a una realtà che lì finisce, non ha più senso. La preparazione è importante, ma è importante anche come lo sviluppi dentro nella tua vita, nei tuoi relazioni, nel tuo lavoro, nelle tue amicizie, nelle ricerche che fai.
1: Ma che cosa si può fare per, e che cosa pensate di proporre per far sì che le comunità siano, come chiede Papa Leone, più accoglienti, più capaci di ascoltare, più capaci di dialogare con le altre aggregazioni presenti nel territorio?
2: Vabbè, intanto tieni conto che c'è sempre una bella organizzazione, questo lo riconosce anche il Papa, della Caritas, no? Di tutto quell'insieme di persone che raccolgono fondi, che aiutano le persone più disabili, no? E che c'è una rete molto, molto interessante, perché la parrocchia ha gli occhi, perché vive dentro le case della gente. E dopo c'è anche questo fatto che la vita cristiana, se non è capace di carità, non è vita cristiana. Cioè, non si risolve andando a pregare la vita cristiana. Occorre preghiera e anche azione. E quindi questo è il coinvolgimento continuo che bisogna addirittura cambiare. Quei giovani, è importante, io sono stato tanto tempo con i giovani, con le giornate mondiali, e mi sono sempre domandato come si può continuare, perché anche quella esperienza è molto bella, però i parroci dicevano quando vengono a casa non vengono più a messa. Però intanto domandavo al parroco, tu come fai a dir messa? Riesci a interessarli? C'è qualcosa che permette a loro di capire quello che sta avvenendo, oppure lasci là in fondo alla chiesa aspettare che finisca? Perché questo è un po' il dramma nostro attualmente, non c'è più la vivacità della scoperta, della partecipazione dell'attività. Quando eravamo ragazzi, 1 milione di anni fa, evidentemente, c'erano i primi canti con la chitarra, ci hanno fatto una guerra gli organisti, che era da non vedere, però intanto questi qui con la chitarra hanno inventato nuovi ritmi, nuovi modelli, nuovi canti, nuove espressività.
1: E adesso che bisogna inventare?
2: Beh, adesso cosa inventare? Ancora le stesse cose, cioè questa passione per la vita deve esserci. Di fatto il Papa continua a arrivare qui, è la nostra umanità che deve essere sviluppata di più, fatta conoscere di più e approfondita di più.
1: Senti, umanità, dimmi.
2: Sì, per esempio, i giovani, come fai a tenerli assieme con delle riunioni e basta? Noi stiamo tentando di fare, e in moltissime però che questo c'è, delle settimane in cui vanno a vivere assieme. Una casa, abbiamo gli oratori adesso che sono vuoti perché i bambini non ci sono, lì dentro ci sono 7-8 stanze, c'è una cucina, vanno, vivono assieme e di giorno vanno a scuola, se devono andare a scuola, vanno a lavorare, hanno i loro impegni, allenamenti a non finire, hanno i giovani sempre.

0: Tanto però si trovano assieme alla sera e cominciano a vedere come possono organizzare diversamente la vita anche della comunità del paese. Questa è già una bella cosa.
1: L'esperienza.
0: L'esperienza, bisogna assolutamente che il cristianesimo diventi un'esperienza di vita che tu vivi. Se tu non la vivi,
1: E che sia bella.
0: te la incollano e basta. Perché sia bella, certo. Ci divertiamo, io mi diverto di sempre te.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Una chiesa sinodale in missione ha bisogno di abilitarsi a uno stile che valorizzi i doni di ciascuno e che comprenda la funzione di guida come un esercizio pacificante e armonioso, affinché nella comunione suscitata dallo Spirito il dialogo e la relazione ci aiutino a vincere le numerose spinte alla contrapposizione o all'isolamento difensivo. Si tratta anzitutto di lavorare per la partecipazione attiva di tutti alla vita della Chiesa. Oggi, come sappiamo, in un mondo diventato più complesso e una città che corre a gran velocità e dove le persone vivono una permanente mobilità, abbiamo bisogno di pensare e progettare insieme, uscendo dai confini prestabiliti e sperimentando iniziative pastorali comuni. Occorre sperimentare, se necessario, strumenti e linguaggi nuovi, coinvolgendo nel cammino le famiglie e cercando di superare un'impostazione scolastica della catechesi. Mi pare urgente impostare una pastorale solidale, empatica, discreta, non giudicante, che sa accogliere tutti e proporre percorsi il più possibile personalizzati, adatti alle diverse situazioni di vita dei destinatari, poiché poi le famiglie faticano a trasmettere la fede e potrebbero essere tentati di sottrarsi a tale compito. Dobbiamo cercare di affiancarci senza sostituirci ad esse, facendoci compagni di cammino e offrendo strumenti per la ricerca di Dio.
1: In questo discorso che
0: Parole
1: il Papa
0: sante, sì.
1: faceva alla sua diocesi, alla diocesi di Roma, per l'apertura dell'anno pastorale, sottolineava, tra le altre cose, la necessità, la questione della formazione. Una catechesi, dice il Papa, non
0: Non
1: scolastica.
0: scolastica,
1: Ma come si
0: senza
1: fa
0: parlare male
1: formazione?
0: della scuola, che è bene andare a scuola.
1: Per carità. Ma come si fa quali sono le possibilità che si hanno? Perché poi il tema della formazione è importantissimo in un tempo che, come dicevi tu all'inizio, è privo, come dire, di quei riferimenti culturali comuni cristiani, per cui magari conosciamo vagamente la figura di Gesù, riduciamo i Vangeli a qualche storiella che ci sembra di conoscere.
0: Ecco, lì c'è stato sempre un grande lavoro fino ad ora, che non è che cominci solo adesso, quando abbiamo inventato la famosa animazione. Perché animazione voleva dire non voglio più i banchi oppure della scuola quando faccio catechismo, ma ci mettiamo tutti attorno a un tavolo. E questo già per i ragazzi è già diverso. E poi non è un momento in cui c'è soltanto l'ascolto, ma un momento in cui tu provochi le persone a dare il proprio contributo, a dire come si sentono, cosa provano dentro questa realtà. Questo qui l'abbiamo conquistato da parecchio tempo, solo che tendenzialmente più si va avanti, più questo non è più possibile perché i tempi sono stretti, i momenti sono ridotti a poco, non partecipano in molti e quindi devi ricreare la vita dentro questo momento in cui si cresce. Sono tante scuole che hanno anche pochi alunni ma diventano attivissime, perché i ragazzi cominciano a interagire, cominciano a portare da casa qualcosa, hanno sempre. E così anche nella vita cristiana. Il catechismo non è una scuola di quelle di secondo grado, è un luogo, è un modo, è un momento in cui ogni ragazzo esprime quello che può rispetto agli altri, e e noi

0: diciamo anche, gli facciamo conoscere la persona di Gesù. E i ragazzi sono capaci poi di ripetere, di rifare questi gesti e di imparare.
1: Senti, il Papa in questo discorso ha fatto riferimento alla sinodalità. Noi veniamo da una lunga stagione di sinodo. Secondo te poi a livello di base le nostre comunità sono cambiate, c'è maggiore partecipazione e responsabilità di tutti i membri della comunità o restano tutte, come dire, dipendenti dal parroco?
0: No, no, o cambiano oppure muoiono. Cioè non c'è più il parroco che fa quel che vuole lui e decide, eccetera. C'è ancora qualcuno che lo fa, ma lentamente gli stiamo alle costole perché sia in grado di coinvolgere tutti, perché poi chi paga le cose della Chiesa è sempre la gente. No, non è appena il prete o la CEI, no? E quindi la corresponsabilità anche nel gestire i luoghi è assolutamente necessaria. Un oratorio che ha 1000 ragazzi e magari in 300 vanno a fare i campi scuola durante l'estate, un prete da solo non ce la fa mica. Quindi ci sono gli animatori, ci sono dei genitori, ci sono persone che addirittura diventano loro i direttori di questa sezione. E questo è ammissibile. Noi preti tendiamo sempre a comandare, questo è vero. Si vede che ci ha dato dei doni il Signore che non vogliamo perdere, ma questo sarebbe meglio perderlo.
1: Grazie davvero, Don Domenico, e buon lavoro. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata. Adio.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre giovedì con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, Be Ready.
5: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy.

0: ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: You may.
3: Dino.
4: Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
2: E allora dove sei stata oggi?
4: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
5: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
2: E non ti fidi di lei?
5: No, no. Guarda che abbiamo qui.
2: Chi?
5: E Dino!
2: Come faccio a mandar via mia moglie?
5: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
4: Lei è...
6: Baciami, stupido! Questa sera in prima serata.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone toccate dalla malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. È una presa in giro, ma Gesù non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento, perché non si sentano soli e abbandonati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Maria era là sotto la croce e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre.

0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra

0: O Maria, Madre della verità fatta carne, ottienici di non ridurre mai la fede ad un ammasso di idee, perché le idee non hanno bisogno di alcuna madre. Maria, Vergine orante nel Cenacolo, aiutaci ad essere sempre cordialmente uniti nell'essenziale, ma capaci di convergere anche nell'opinabile. Maria, Donna vera, soccorreci quando ci scordiamo noi per primi o non ricordiamo più a sorelle e fratelli che non c'è vita più umana di una vita pienamente cristiana. Maria, Maestra spirituale, concedici di non considerare nulla come tesoro più caro dell'amore dolce e tenace del tuo Figlio Gesù, morto e risorto per la nostra appagante felicità. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Missili americani sulle trattative con l'Iran, gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese medio orientale, violata la tregua, dicono da Teheran, che minaccia ritorsioni, pesante attacco di Israele in Libano. 4 morti in Belgio, tra cui 2 ragazzi, in un incidente tra uno scuolabus e un treno nei pressi di un passaggio a livello, 5 feriti gravi ricoverati in ospedale. L'Italia deve tornare a crescere. A Roma, all'Assemblea Generale di Confindustria, il presidente Orsini propone un patto per il rilancio, obiettivo imprese, sanità e scuola. Meloni dal palco accusa l'Europa. Maggio da record per il caldo nel vecchio continente, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Francia e Olanda.

0: Genitalia bollino arancione in 12 città, giovedì si alza l'allerta a rosso. Don Milani e la sua scuola torni scena in occasione della festa della Repubblica al Museo della Resistenza a Cervi in Emilia, lo spettacolo che da 10 anni racconta la straordinaria avventura di Barbiana e del suo insegnamento. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Dunque, nonostante la tregua, gli Stati Uniti colpiscono il sud dell'Iran, violato l'accordo, dicono, dal regime iraniano, minacciando ritorsioni, ma la trattativa per una possibile intesa resta ancora in piedi, sia per Teheran che per Washington. Sentiamo Marco Burini.
1: Ci attaccate e allora noi rispondiamo. Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli Ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Intanto in Iran sta tornando in funzione internet, bloccata dall'inizio della guerra.
0: In questo scenario si infiamma anche il fronte del Libano. Israele avanza oltre la linea gialla. I raid dell'IDF, soprattutto nel sud del paese dei Cedri, hanno fatto morti e feriti. Allora sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: I raid israeliani non danno tregua al Libano, ai civili di Natabia, la principale città del sud del paese. È stato dato ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara, nella valle di Baca, ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. 28 il bilancio delle vittime in 24 ore. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato la linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. Piccoli, economici e comandati a breve distanza con una fibra ottica bucano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano, senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine col Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno, gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Netanyahu è criticato anche per avere per ora risparmiato a nuovi bombardamenti Beirut, dove centinaia di civili ieri notte sono scappati dai quartieri meridionali controllati da Hezbollah. Sono venuti tutti qui, racconta Mehdi, tutte le tende vuote si sono riempite, tanti hanno bivaccato sul lungomare. Il cessate il fuoco non c'è mai stato. Hezbollah rifiuta il disarmo e soffia sul fuoco della stanchezza e miseria del più di 1 milione di sfollati, incitando la popolazione a far cadere il governo libanese, colpevole di volere un accordo di pace con Israele.
0: Ora in Ucraina, dove potrebbe continuare la rappresaglia russa dopo l'attacco con droni di Kiev dei giorni scorsi, solo questione di ore, dicono dal Cremlino, che avverte i cittadini stranieri, andatevene il prima possibile. Vito De Torre.
3: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Le prossime ore saranno durissime, sottolinea il Cremlino. Kiev sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha contattato direttamente il segretario di Stato americano chiedendo l'evacuazione del personale diplomatico statunitense e dei cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Da Washington però al momento non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese per motivi di sicurezza. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha ribadito che Bruxelles non ritirerà il proprio staff diplomatico. Continueremo il nostro sostegno all'Ucraina, ha dichiarato l'alta rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. Anche

0: Kiev non sembra intenzionata a cambiare rotta. Oggi lo Stato Maggiore ucraino ha diffuso la notizia della chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita da raid ucraini giovedì. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio, un dato pesante per l'economia russa che aiuta anche a comprendere la reazione di Mosca delle ultime ore.
1: Scuolabus travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio, 4 le vittime, tra queste anche due ragazzi di 12 e 15 anni. Tutti gli aggiornamenti con Alessio Orlandi.
2: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi emotivi e comportamentali, lo Scuolabus, che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. Tragico il bilancio, 4 morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La società ferroviaria ha precisato che al momento dell'impatto il semaforo era rosso e la sbarra abbassata. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione di polizia e soccorritori, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegata. Da queste immagini, girate da un drone, si vede lo scuolabus piegato su un fianco, la parte anteriore accartocciata. A bordo c'erano altri 5 studenti che sono stati ricoverati in condizioni gravi ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione e azionato anche il freno d'emergenza, senza riuscire però a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio, le condoglianze della Presidente della Commissione europea, von der Leyen.
1: La politica adesso alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Si votava in oltre 17 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi. Sorprese e conferme anche in questo primo turno. Sentiamo Augusto Cantelli.
3: Il centrodestra tiene rilancio e il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, sebbene restino amministrative. Dai partiti la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro: del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo.
4: Quello che fa fede è la volontà del popolo. Mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
3: Il Campolargo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio, ma pesa la sconfitta di Venezia.
5: Altri che forse ci attendevamo un po' diversi, però insomma il risultato complessivo credo che confermi che il centro-sinistra è in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
3: Intanto il governo va avanti con la riforma della legge elettorale, ma per le opposizioni ci sono altre priorità.
6: È mesi che diciamo l'opposizione, se c'è qualche proposta da avanzare sulla legge elettorale, è mesi che attendiamo una risposta, una qualsiasi proposta unitaria non c'è.
7: Usano la legge elettorale come se fosse lo strumento di loro proprietà, invece la legge elettorale è lo strumento principe su cui si misura la democrazia in un paese, non è di proprietà della destra.
1: Incidente mortale sul lavoro oggi ad Altopascio, in provincia di Lucca, a perdere la vita un operaio trentenne rimasto schiacciato da una pressa. Inutili i tentativi di rianimarlo. Le segreterie provinciali di FIM, FIOM e UILM di Lucca hanno proclamato uno sciopero per domani, per ogni ora, ad ogni fine turno. E sono 52 gli indagati dopo la maxi operazione antimafia eseguita questa mattina dai carabinieri del nucleo operativo di Lecce, nel nord del Salento. Eseguite 30 misure cautelari, 27 in carcere e 3 ai domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo, tra le altre, sono di associazione di tipo mafioso, tentato, omicidio in concorso, associazione finalizzata al traffico illecito e alla detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione, porto illegale di armi, violenza privata, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Colpito con 2 coltellate mentre era nella sua casa, nel rione Sanità Napoli, il ragazzo, 12 anni, ora ricoverato in gravi condizioni. In terapia intensiva arrestato il padre che ha tentato il suicidio. Amelia Cartia.
8: rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica,

0: avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo, finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo, anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari, a farne le spese anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali.
1: Confindustria incalza il governo, il caro bollette mette in ginocchio le imprese. In una fase così complessa bisogna puntare su crescita, sanità e scuola, i nodi Europa e nucleare. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea annuale degli imprenditori italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più. Per le imprese il prezzo dell'energia è ormai una vera e propria minaccia esistenziale, spiega il numero uno di Viale dell'Astronomia, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier.
3: L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia.
2: Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare, il cuore del suo intervento. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa.
4: Solo se noi semplifichiamo, se rendiamo più veloci i processi amministrativi, possiamo rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita.
2: Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier.
1: Sono proseguite anche nella mattinata di oggi le autopsie sui corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione oltre 50 metri di profondità alle Maldive. Ieri sono stati eseguiti gli esami autoptici sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi su quelle di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, e di Muriel Odenino. Ancora non sono trapelate informazioni sulle cause della morte, per le quali bisognerà attendere l'esito degli esami tossicologici e le relazioni conclusive. L'usura, piaga silenziosa che continua a mietere vittime. A Verona è arrestato un uomo che concedeva prestiti con tassi di interesse oltre il 50%. Antonella Mazza Teruel.
5: Se ne parla poco eppure produce danni devastanti. L'usura agisce sotto traccia, ma periodicamente qualche dettaglio emerge in superficie, svelando in parte quella che a tutti gli effetti è anche una ferita sociale.
6: L'usura in Italia è un fenomeno carsico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà.
5: Gli ultimi fatti di cronaca ci portano nel Veronese, a Bovolone, dove è stato posto agli arresti domiciliari un italiano con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. L'uomo avrebbe compiuto dal 2020 almeno 14 operazioni di soldi a strozzo per un valore totale di 125.000 euro. Nel corso di perquisizioni, i finanzieri gli hanno sequestrato 17.000 euro. Ad accomunare coloro che chiedevano prestiti era l'impossibilità di accedere a normali canali di accesso al credito, dall'imprenditore che si era trovato in stato di necessità, al lavoratore che aveva perso il posto, al padre che aveva bisogno di pagare cure mediche per il figlio malato. Ma dopo aver ottenuto il denaro iniziava un inferno per le vittime, costrette a restituire interessi fino al 50%. A far scattare l'indagine delle Fiamme Gialle di Verona è stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000, esattamente il doppio, in un'unica somma e dentro un periodo di 12 mesi.
1: L'Italia continua a mostrare difficoltà strutturali nel rapporto tra giovani, formazione e lavoro. A evidenziarlo un nuovo report Istat che fotografa un paese con una quota di laureati ancora distante dalla media europea. Andrea Domaschio.
7: Giovani e ingresso nel mondo del lavoro. In Italia il percorso si conferma difficile e non lineare, lo evidenzia il report dell'Istat su dati relativi al 2024 diffuso oggi. La fascia d'età presa in considerazione dalla ricerca è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con maggiore evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. Anche se circa un terzo dei giovani diplomati risulta seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro interrompe volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Un dato prevalente tra i maschi più che tra le femmine, mentre tra i giovani stranieri la quota di quanti ritengono sufficiente il livello di istruzione raggiunto è quasi doppia rispetto agli italiani. Infine, secondo il report dell'Istat su dati 2024, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari al 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata decisamente più bassa del resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia.
1: Il solare per la prima volta supera l'idroelettrico, ma sulle energie rinnovabili l'Italia è ancora troppo piano, va troppo piano rispetto agli altri paesi europei, ma non solo. Sono dati comunque positivi quelli del report di Legambiente, secondo i quali negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta di circa il 7%, passando dal 33,9% del 2015 al 41,1% dell'anno scorso. Ondata di caldo anomala sull'Europa occidentale, vittime legate alle alte temperature in Francia e in Gran Bretagna, e da noi arrivano già i bollini rossi. Alessandra Camarca.
8: Bolla di calore in tutto il vecchio continente. In Francia ci sarebbero già dei decessi legati all'anomala ondata di caldo sull'Europa. 7 persone, secondo la portavoce del governo, sono morte per cause legate direttamente o indirettamente al caldo. 2 persone sarebbero morte annegate in Gironda. Altre 2 sarebbero decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione. Anche il Regno Unito è investito da un'ondata di afa estiva fuori stagione, al pari di vari paesi dell'Europa continentale. Il fenomeno riguarda soprattutto l'Inghilterra meridionale, dove l'allerta meteo è in vigore da venerdì ed è destinata a durare almeno fino ad oggi. Nella notte a Londra ieri toccati 12,2 gradi di minima, picco mai raggiunto prima nel mese di maggio, in oltre un secolo di rilevazioni. L'Italia non è da meno e sono in arrivo già a maggio i primi bollini rossi. L'attenzione particolare su giovedì, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3, che indica luoghi nei quali possono registrarsi afa e caldo anomalo, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.
1: Il turismo in Italia continua a crescere, numeri positivi nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto riguarda le presenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Ed è in corso a Roma l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, riuniti fino a domani in Vaticano in attesa di incontrare giovedì Papa Leone. Allora ci aggiorna sui lavori Nicola Ferrante.
9: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Classe 1965, nominato vescovo da Papa Francesco nel 2016, in CEI è stato finora presidente della Commissione per la Liturgia. Giornata dedicata al rinnovo proprio delle 12 commissioni episcopali, con l'elezione dei rispettivi presidenti, nonché dei membri del Consiglio Affari Economici, dopo l'introduzione di ieri del Cardinale Presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
10: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come Chiesa e ci stimola a fare delle scelte, a camminare. Così come anche in un contesto culturale che cambia, il ripensare la presenza della Chiesa.

0: nel territorio. E certo un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
1: Un'ulteriore riflessione prima dell'approvazione è prevista per domani mattina.
0: Il clima di lavoro è stato appassionato, nel senso che si coglie che i vescovi nel trovare sintonie o minore accordo su ciò che viene proposto, manifestano una passione per la Chiesa, cioè la voglia di custodire e promuovere queste esperienze ricche che abbiamo sperimentato.
2: E non si attenua l'eco di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, dalla necessità di non delegare all'intelligenza artificiale scelte che incidono sulla dignità umana, alla concentrazione di un enorme potere nelle mani dei pochi che controllano gli algoritmi. Allora, nel servizio di Perluigi Vito, una serie di riflessioni sui temi affrontati proprio dall'enciclica. Vediamo.
3: Il Papa sceglie di mettere al centro del dibattito pubblico mondiale il tema dei temi, ovvero l'intelligenza artificiale. Lo fa con una chiave non luddista ma costruttiva, di chi sostiene che sia importante parlarne e non evitare l'argomento, di chi sostiene che sia fondamentale anche definire il perimetro del gioco e quindi non rimuovere il tema, ma riempirlo di contenuti e di umanità. Non dice di combattere l'intelligenza artificiale, dice di riempirla di intelligenza naturale.
4: Chiaramente legato a questo c'è anche tutto il tema della responsabilità, della governance, della necessità di mettere dei paletti, delle regole che però ciascuno di noi dovrà accompagnare, dovrà seguire, perché è una responsabilità individuale, è una responsabilità condivisa e all'interno di questo grande cantiere che ci troviamo a vivere nella nostra epoca, accompagnata dall'intelligenza artificiale, ciascuno di noi ha un ruolo ben specifico, concreto.
5: Per me è stata particolarmente significativa l'introduzione al punto 99 e 100 dell'enciclica, il concetto della simulazione che questi strumenti comportano, l'approssimazione statistica che diventa simulazione di giudizio, simulazione di interazione, simulazione di conoscenza, perché noi siamo in genere predisposti ad attribuire un'autorità perché l'oggetto che viene prodotto è simile conoscenza perché suona bene, ma di fatto ciò che lo genera è completamente diverso. Siamo soltanto davanti a qualcosa che crea coerenza statistica.
2: In occasione della festa della Repubblica torna in scena martedì 2 giugno nel Museo della Resistenza di Casacervi in Emilia, Cammelli a Barbiana, Don Lorenzo Milani e la sua scuola. Lo spettacolo che da 10 anni racconta l'irripetibile e profetica esperienza proprio della scuola di Barbiana. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
6: La grandezza di una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutt'altre cose. Così scriveva in una lettera alla mamma Don Lorenzo Milani il 28 dicembre del 1954, 20 giorni dopo il suo arrivo a Barbiana, l'Africa dell'Italia, come veniva definita, il nulla sperduto nella dorsale appenninica. E lì il priore di Barbiana dimostrò con un insegnamento alle opere la grandezza che c'è nell'infinitamente piccolo. La sua potenza intellettuale, il maestro più rivoluzionario e dinamitardo del dopoguerra italiano, la mise al servizio degli ultimi, che in quegli anni erano gli analfabeti.
7: Lui diceva che il capo conosce 50 parole, l'operaio 2, per questo l'operaio è sottomesso al capo.
8: Gli mancano i soldi, gli manca l'italiano.
9: Com'è possibile che non lo capite? Che ogni parola che non capite oggi è un calcio in culo che vi prenderete domani.
6: E da 10 anni Luigi D'Elia mette la sua vis narrativa e carismatica per raccontare con Cammelli a Barbiana uno spettacolo diventato di culto, la storia di Lorenzo, da ragazzo di un alto borghese e ricca famiglia fiorentina a prete di ragazzi dimenticati e abbandonati.
7: E c'è una qualità in questa storia, riguarda una certa indolenza della storia. La storia che si ripete sempre uguale, l'eterna lotta, l'eterna ferita tra i ricchi e i poveri, gli oppressi, gli oppressori. Beh, c'è questo prete, uomo, questo cercatore, che la grazia l'aveva cercata nella classe, nella scuola.
9: Così quando non ci sarò più, verrete quassù e troverete scritto: era un grande maestro!
2: E arriva in questi giorni nelle sale italiane il film della regista spagnola Eva Libertad, Il silenzio degli altri, premio del pubblico all'ultimo festival di Berlino. Ce ne parla Fabio Falzone.
10: E il bambino?

0: sta bene?
1: Già si sa se...
0: C'è un 50% di possibilità.
2: In Spagna ha fatto il pieno di premi all'ultima edizione del Goya e ha aperto un vero e proprio dibattito, merito anche dello stretto rapporto che il film, bello e appassionante, ha con la realtà, visto che la regista, Eva Libertad, è la sorella della protagonista, Miriam Gordo, non udente nella vita reale. Sullo schermo è Angela, una donna non udente che ha una vita relativamente libera e priva di limitazioni. Il suo compagno Ettore è udente, le cose per loro cambiano con l'arrivo di una bambina. Dal momento del parto, difficilissimo, una delle scene più drammatiche del film, sino a quello dell'educazione della figlia. Come crescere una bambina che nasce udente? Angela rischierà di perdere tutto, anche la centratura su se stessa che fino a quel momento pensava di aver trovato.
3: Sai qual è il punto? Che tu vuoi un compagno sordo. E vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me, e io ci sento.
4: Ho intervistato diverse madri sorde affinché mi raccontassero le loro esperienze, le emozioni, le paure durante la gravidanza, il parto e la crescita dei figli. Avevo bisogno di una base reale su cui costruire la storia.
2: C'è una scena molto importante del film, anche molto drammatica, quella del parto.
4: Ti ringrazio per averla citata, perché è l'unica scena del film in cui non ho inventato nulla, non c'è niente di romanzato. Quella sequenza è stata scritta interamente a partire dalle testimonianze delle donne che avevo intervistato. Parlando con le madri sorde mi sono resa conto che ogni esperienza di maternità era diversa, ma tutte avevano una cosa in comune: il parto era stato traumatico.
5: Si chiama Luce, la prima vettura totalmente elettrica targata Ferrari, 5 porte, oltre 1000 cavalli di potenza, concepita non per inaugurare un segmento di gamma completamente nuovo, per inaugurare un segmento di gamma completamente nuovo, è stata mostrata, in anteprima al Quirinale, al Presidente della Repubblica Mattarella. La svolta del cavallino non suscita però il consenso degli appassionati e il titolo Ferrari accusa un brutto tonfo in borsa. Adesso qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
7: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
8: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
9: È tutto un po' ovattato.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: È un'altra cosa.
11: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
12: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
13: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
15: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
16: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
17: Ah, ottima scelta!
18: Io non bevo caffè,
1: ma se lo bevrei, lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
17: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
18: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
19: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Un aggiornamento in chiusura e di poco fa la notizia di altri due morti sul lavoro oggi, anche in questo caso si tratta di operai. Gli incidenti sono avvenuti uno in un'azienda del Reggiano, l'altro nella zona industriale di Catania. Entrambe le vittime sono state schiacciate da un muletto. Con questo è tutto, adesso spazio al meteo, poi alla messa. L'informazione del TG Tuomila torna come sempre alle 20:45. Grazie per averci seguito, arrivederci.

Martedì, al nord regime di alta pressione africana. In questa giornata ci sarà il bel tempo e il caldo su tante città. Le temperature massime toccheranno punte di 34-35 in pianura. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. In questa giornata ci saranno temporali di calore sulle Alpi orientali in locale discesa serale sulle pianure. Caldo fino a 34-35 gradi. Al centro, anticiclone africano sulle regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con caldo anomalo. Le temperature massime toccheranno punte di 33-35 gradi Celsius su Lazio e Toscana. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 32-34 gradi su Toscana, Umbria e Lazio. Martedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili piogge pomeridiane sui rilievi di Calabria e Sicilia. Caldo estivo. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il cielo poco nuvoloso. Caldo non eccessivo, infatti i valori massimi rimarranno poco sotto i 30 gradi Celsius.

0: sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
1: E allora dove sei stata oggi?
0: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
2: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
3: E non ti fidi di lei?
2: No, no. Guarda che abbiamo qui.
1: Chi?
2: Edino!
1: Come faccio a mandar via mia moglie?
2: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
0: Lei è...
4: Baciami, stupido! Questa sera in prima serata.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
1: Che favola!
2: Basta un penny.
3: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione. Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
11: Mamma, andiamo.
10: Don't worry, Be Ready.
12: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
13: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi nella Chiesa ricordiamo San Filippo Neri. Della sua vita basta richiamare una cosa. Portava le persone a Dio, non rendendo la fede pesante, ma mostrando che la santità può avere il volto della gioia. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che infiammo immirabilmente il cuore di San Filippo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità.

quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Parola di Dio.

0: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e alla vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimi, prendiamo in considerazione soltanto questa frase del Vangelo di oggi: molti dei primi saranno ultimi.

gli ultimi saranno primi. Sono parole che il Signore Gesù usa anche per concludere la parabola dei lavoratori nella vigna. Lo stesso motivo ritorna alla fine di uno suo ammonimento. Alcuni dei suoi discepoli si vedranno cacciati fuori, mentre altri verranno da Oriente e da Occidente e siederanno a mensa del Regno di Dio. Queste parole sono nello stesso tempo un ammonimento e una promessa. Esse si sono realizzate in modo particolarmente drammatico in Giuda e nel buon ladrone. Giuda apparteneva chiaramente ai primi nel Regno di Dio. Invece quel malfattore brigante, crocifisso alla destra del Signore Gesù, sembrava ormai destinato verso la condanna eterna. Eppure fu Giuda a perdere se stesso, mentre il buon ladrone, nell'ultimo momento, si lasciò ritrovare dal Signore Gesù. Per capire il senso di queste parole, che sono insieme ammonimento e promessa, notiamo solo una cosa. Gesù non dice che tutti i primi diventeranno ultimi, né che tutti gli ultimi diventeranno primi. Dei 12 apostoli, ben 11 rimasero primi per sempre. Allo stesso modo, il cattivo ladrone visse in modo maledetto e morì con la maledizione sulle labbra. Al Signore Gesù sta a cuore una cosa sola: mettere in guardia i suoi amici da una sicurezza troppo grande in se stessi e, nello stesso tempo, dare speranza anche ai più grandi peccatori. Questo ammonimento e questa speranza, racchiusi in quella frase, attraversano tutto il Vangelo. Nel Vangelo leggiamo continuamente dell'incredulità di coloro che erano stati chiamati in modo particolare alla fede e delle conversioni di coloro che sembravano incapaci di convertirsi. In verità, io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli questo sacrificio di lode, o Signore, e fa che sull'esempio di San Filippo siamo sempre lieti di donare la

vita a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Filippo ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione col nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Filippo Neri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo Re. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che a imitazione del San Filippo desideriamo sempre questo cibo che ci dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che nella risorge. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto. E sì, per tutti noi, rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria, Regina della pace, la messa è finita, andate in pace.

Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a parlare di giovani generazioni, di formazione e del contributo della Chiesa alla comunità educante. Dopo la sigla.

0: I giovani nella scuola si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezze e situazioni che costruiscono il loro futuro. In questi anni ragazzi e ragazze hanno vissuto una complicata sfida per diventare adulti. Che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Proviamo a rispondere a questi quesiti con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui con noi. Sergio Cicatelli, bentrovato, bentornato professore.
1: Buonasera.
0: È direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana e poi apriamo subito un collegamento con Bologna dove troviamo Lara Vannini. Bentrovata Lara, buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Allora, Sergio Cicatelli, abbiamo parlato di comunità educante, ma che cosa intendiamo quando sentiamo queste due parole?
1: Ma la comunità educante sta a indicare che, come dice il famoso proverbio africano, per educare un bambino ci vuole un villaggio. Cioè l'educazione non può essere soltanto un rapporto a due, ma è sempre inserita all'interno di un contesto. Nella fattispecie la scuola è un sistema complesso del quale fanno parte insegnanti, amministrativi, collaboratori, dirigente, genitori, territorio. Ecco, questa è tutta quanta la comunità educante che è coinvolta nel percorso di formazione dei bambini e dei ragazzi.
0: Insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario che cosa significa davvero essere insegnanti, non soltanto di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni?
1: E significa sostanzialmente mettersi in gioco come persone, perché i ragazzi, i bambini hanno una forte domanda di relazione e gli insegnanti devono saperla intercettare ed entrare in relazione con i loro alunni. Gli insegnanti non sono soltanto dei funzionari rappresentanti di una istituzione, non sono soltanto dei tecnici, degli esperti del loro insegnamento, del sapere che devono trasmettere, sono anche essenzialmente delle persone che devono entrare in relazione con i ragazzi. Se tutto si riducesse soltanto a una trasmissione di informazioni, potrebbero bastare anche delle tecnologie, potrebbero bastare degli strumenti materiali. Invece il valore aggiunto del processo educativo è dato proprio dalla relazione personale in carne e ossa, in presenza.
0: Una comunità educante che è fondamentale già dai primi anni di vita. Lara Vannini, responsabile, come dicevamo, area pedagogica della FISM nazionale. Spiegaci innanzitutto che cos'è la FISM e poi proviamo a capire l'importanza di crescere insieme sin dai primi anni.
2: La Federazione Italiana Scuole Materne è un'associazione che ha come scopo quello di promuovere l'attività delle realtà educative associate, nidi e scuole dell'infanzia. Attualmente circa 9.000 realtà educative sono associate in tutto il territorio nazionale e accogliamo ogni giorno quindi circa 400.000 bambini. Però. E 40.000 insegnanti e altrettanti volontari che rendono possibile l'apertura delle nostre scuole ogni giorno. E l'attività della FISM quindi si svolge proprio a sostegno di queste scuole per la promozione e la qualificazione sia in senso gestionale che pedagogico di tutti questi servizi.
0: E quindi c'è un lavoro a 360 gradi intorno al bambino prova a far crescere in armonia in maniera integrale rispetto a, come dicevamo prima, alla comunità educante, così Lara?
2: Sì, al centro del progetto educativo delle nostre realtà è proprio la persona, insomma, uno sguardo sulla dimensione integrale della persona, bambino, insegnante, famiglia. Quindi, e questa è una sfida, insomma, che realizziamo, cerchiamo di realizzare ogni giorno attraverso i piccoli gesti della quotidianità. Io penso che sia proprio nell'accoglienza, nel ricongiungimento che ogni giorno si verificano all'interno delle nostre scuole, sulla soglia potremmo dire, che si realizza e si costruisce l'alleanza educativa scuola-famiglia.
0: Veniamo alla prima, proprio al primo interrogativo che ci siamo fatti, Sergio Cicatelli, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo insegnanti, formatori e nuove generazioni, anche guardando, diciamo, oltre l'ambiente ecclesiale tout court?
1: La Chiesa può proporre dei modelli, dei progetti, dei percorsi. Con le scuole cattoliche da secoli, diciamo, che propone dei modelli di educazione. Con l'insegnamento della religione in tempi più recenti propone una presenza strutturata all'interno della scuola. Più in generale esiste tutta una riflessione di pedagogia, di magistero ecclesiale che propone dei percorsi, degli itinerari. Le ultime battute sono state di Papa Leone XIV proprio nella sua prima enciclica in relazione a ciò che ci aspetta, l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti di questa nuova cultura digitale, di questa nuova intelligenza artificiale. Ecco, la Chiesa ha questa, la Chiesa come comunità di credenti, ovviamente, non soltanto come istituzione, ha questo ruolo di testimonianza, di elaborazione di un percorso educativo da fare insieme, fa parte della comunità educante di cui parlavamo.
0: Ha evocato Papa Leone XIV, allora andiamo ad ascoltare proprio le parole di Papa Leone agli insegnanti di religione durante il meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica che si è concluso appunto il 25 aprile scorso in Aula Nervi. Queste sono le parole del Papa agli oltre 6.000 insegnanti che erano presenti. Ascoltiamo, poi commentiamo.
3: Il vostro servizio, espressione della cura della Chiesa per le nuove generazioni, è come un trampolino di lancio da cui ragazzi e giovani possono imparare a tuffarsi nella affascinante avventura del dialogo interiore. In questo costituisce un elemento indispensabile di quell'alleanza educativa di cui oggi c'è tanto bisogno. L'uomo non può vivere senza verità e significati autentici. E i giovani, anche se a volte sembrano apatici o insensibili, dietro una facciata di apparente indifferenza, in realtà spesso nascondono l'inquietudine e la sofferenza di chi sente troppo, in modo troppo intenso, senza riuscire a dare un nome a ciò che sperimenta. Fare scuola, perciò, significa formare le persone all'ascolto del cuore e con ciò alla libertà interiore e alla capacità di pensiero critico, secondo dinamiche in cui fede e ragione non si ignorano, né tantomeno si oppongono, ma sono compagne di viaggio nella ricerca umile e sincera della verità. Per questo, educare richiede la pazienza di seminare senza pretendere risultati immediati, nel rispetto dei tempi di crescita della persona. La scuola oggi, in Italia, ma non solo, ha davanti a sé sfide drammatiche e al contempo esaltanti. Per questo la Chiesa che cammina con voi vi invia ad essa come servitori del mondo educativo, coreografi della speranza, ricercatori infaticabili della sapienza, artefici credibili di espressioni di bellezza.
0: E vorrei far commentare proprio queste ultime parole del Papa che abbiamo trasmesso. Sergio, artefici credibili di espressioni di bellezza, si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale che richiamavate nel rapporto appunto del Centro Studi della Scuola Cattolica.
1: Sì, beh, sono parecchi gli spunti che offre il discorso di Papa Leone, non solo rivolto agli insegnanti di religione, ma allargabile un po' a tutto il mondo della scuola. Questo richiamo alla bellezza mi sembra che debba e possa essere letto in una chiave di gratuità. La bellezza non serve a nulla, non ci è utile, non è spendibile immediatamente, ma è qualcosa che ci arricchisce lo stesso, perché parla alla nostra interiorità. All'inizio Papa Leone ha detto anche di guidare gli studenti, gli alunni nell'avventura del dialogo interiore. Ecco, nella lettera apostolica di Segnare Nuove Mappe di Speranza ha parlato proprio di, ha aggiunto alcune nuove priorità alle

0: sette che aveva individuato Papa Francesco per il patto educativo globale, e una di queste tre è proprio lo sviluppo del dialogo interiore, dell'interiorità, una dimensione che non possiamo trascurare
1: Certo.
0: all'interno del percorso educativo.
1: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torneremo a parlare con Lara Vandini e vi presenteremo anche una seconda, anzi terza ospite, dopo la pubblicità.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
2: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
3: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali. Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
5: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
6: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
7: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
8: Benvenuta in Stagno.
7: Brindisi. Roberta.
9: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
10: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
9: Quale?
10: La Carnegie Hall.
11: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata.
12: Cammino, stiamo parlando del contributo della Chiesa alla comunità educante, stiamo parlando di scuola, stiamo parlando di formazione, nuove generazioni, con Sergio Cicatelli, direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con da Bologna Lara Vannini. E torno da Lara per una domanda. Lei è responsabile dell'area pedagogica della FISME nazionale, perché so che avete messo in campo una bella esperienza, quella del pellegrinaggio pedagogico. Di che cosa si tratta?
13: Partiamo dal principio che non si può essere insegnanti se non si è discepoli, quindi occorre continuare sempre.

0: a percorrere le vie dei grandi maestri, quindi in occasione un po' del 50esimo dalla fondazione della nostra federazione che si è appunto realizzato nel 2024, abbiamo pensato a questa, tra le tante iniziative, a questa iniziativa di formazione destinata alle nostre insegnanti, alle nostre coordinatrici. Quindi abbiamo appunto proposto ed hanno avuto un grande successo questi pellegrinaggi sulle orme delle grandi figure pedagogiche della storia della nostra scuola. Quindi qui vediamo alcune immagini oppure che scorrono in sottofondo, a partire dalle sorelle Agassi a Brescia, a Monpiano in particolare, poi siamo andati a Chiaravalle, sulle orme di Maria Montessori, a Barbiana, a scuola da Don Milani, e infine quest'anno siamo andati in un piccolo borgo trevigiano, a Sarmede, per conoscere anche la storia di Stepan Zavrel, che ha fondato una mostra annuale, insomma, dedicata all'illustrazione per l'infanzia. Qui mi collego anche all'ultimo punto, ecco, con cui ci siamo lasciati prima col professor Ciccatelli, cioè sull'educare alla bellezza, no?
1: Certo.
0: L'illustrazione all'infanzia è una grande educazione alla bellezza. Gli albi illustrati sono vere e proprie opere d'arte e i bambini sono degni delle più grandi opere d'arte. E quindi questo è stato un po' un significato di questi
1: Molto bello,
0: pellegrinaggi per
1: certo.
0: riacquistare, insomma, ecco, una consapevolezza di queste grandi figure.
1: E cioè, chiaramente è un tema che questo avrebbe bisogno di convegni, di approfondimenti, più spazio, però ci interessa e ci fa piacere dare spazio a tante voci anche nei pochi minuti che abbiamo a disposizione. Allora, diamo il benvenuto in diretta ad Elena Marta, ben trovata, curatrice del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, Università Cattolica del Sacro Cuore. Il rapporto giovani rappresenta ormai uno strumento prezioso per leggere desideri, paure e prospettive delle nuove generazioni. Quali sono gli elementi che oggi vi fanno guardare con speranza alla capacità dei giovani di costruire nuovi ponti generazionali?
0: Intanto buonasera e grazie
1: Buonasera.
0: per l'invito. Sì, il rapporto giovani ha proprio un po' questo specifico, cioè quello di andare a analizzare le fatiche sicuramente di questa generazione, ma anche di cogliere quelle che sono le loro risorse. Tra queste risorse direi un grande desiderio, una grande voglia di contare, di poter dare il loro contributo e di sperare che il loro contributo possa essere valorizzato. Non sono affatto, come diceva prima il Papa, ragazzi apatici, ragazzi sdraiati, sono ragazzi che hanno una loro, visione della vita e che sono alla ricerca di bussole valoriali, a cui guardano con grande interesse proprio per dare un senso al vivere così complicato di questi giorni.
1: Certo. Nei vostri studi vi siete soffermati sul tema del riconoscimento, sulla percezione del valore della persona e del suo contributo all'interno della comunità, per tornare appunto alla comunità. Per un giovane oggi che cosa significa davvero contare, eh? Sentirsi riconosciuto, avere un ruolo dentro alla propria comunità di riferimento?
0: Ma come dicevo poco fa, vuol proprio dire la possibilità e l'opportunità di dare un contributo e che questo contributo venga valorizzato, venga considerato realisticamente per quello che è. Quindi se è un contributo interessante, solido, che venga riconosciuto, se è un contributo un po' claudicante, che venga comunicato e che il giovane venga aiutato un po' a consolidarlo. Soprattutto quello che i giovani desiderano è coerenza e un autentico riconoscimento del loro valore. Faccio un esempio.
1: Prego.
0: Se invito un giovane a parlare in un consesso di adulti e a ciascun adulto do un quarto d'ora e a un giovane do 2 minuti, beh, sto già
1: Certo.
0: comunicando il valore che gli attribuisco.
1: Questi non sono concetti scontati, anzi vanno, professor Ciccatelli, vanno messi in qualche modo nella formazione permanente non solo degli insegnanti, questo vale per tutti gli educatori, anche chi si occupa di giovani, magari in ambienti come gli oratori nelle parrocchie.
2: Beh, certo, qui se allarghiamo il discorso agli educatori, praticamente siamo tutti educatori.
1: Certo.
2: Ognuno educa l'altro, ci si educa a vicenda continuamente ogni giorno e quindi bisogna fare attenzione agli esempi che diamo, come quello che veniva citato poco fa dalla professoressa, o alle testimonianze, ai nostri modi di comportarci. Ricordiamoci sempre poi che conta molto di più il linguaggio non verbale che non le cose che materialmente si dicono, e quindi prestare attenzione proprio al nostro modo di costruire le relazioni nel momento in cui entriamo in rapporto con i ragazzi, ma anche con gli adulti, in qualunque circostanza di vita nella quale ci troviamo a vivere.
1: A proposito di benessere dei più giovani, di cui i più, magari i più grandi sono responsabili, professoressa Marta, nel rapporto si parla del costrutto di Mattering. Adesso non è per entrare in parole troppo difficili, però il benessere è alla base di ogni tipo di relazione, soprattutto con i più giovani.
0: Assolutamente, proprio come dicevamo prima, questo costrutto di Mattering fa riferimento alla percezione di contare in un mondo equo. Vorrei sottolineare questo aspetto: per i ragazzi benessere passa anche attraverso la percezione di essere in un mondo in cui ciascuno ha ciò di cui necessita. Loro parlano proprio di equità, non di uguaglianza. Perché sono consapevoli del fatto che alcuni di loro hanno già delle risorse, accesso a delle risorse, e devono essere aiutati a potenziarle, altri loro coetanei non ne hanno e quindi sono preoccupati del fatto che tutti possano invece accedere, per quel di cui hanno bisogno, a un mondo di risorse relazionali. Soprattutto quando parliamo di risorse facciamo riferimento alla possibilità di contare su relazioni, supporto di adulti, di pari, di figure importanti di riferimento.
1: Allora, è stato breve ma dal mio punto di vista molto interessante. Io vi ringrazio per il vostro contributo, il tempo che avete messo a disposizione anche del nostro programma di In Cammino e come TV 2000 vi ringrazio. Grazie a Elena Marta, Lara Vannini, grazie a Sergio Cicatelli. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata del nostro programma. Se volete saremo sempre qui, come sempre, a partire dalle 19:30. Buona serata e a presto.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
2: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
3: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
4: È tutto un po' ovattato.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita, Luca può avere da mangiare.
12: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 859 2802 o vai sul sito.
11: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
13: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 859 2802 o vai sul sito.
11: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
14: No, ma tira giù le mani.
15: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
15: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
17: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
18: Sarei felice di darti una mano.
15: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
15: Buon lavoro!
19: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni verso il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro. Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: «Il mio regno non è di questo mondo». Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo,

0: nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città, Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.
1: Che sei

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi,

0: Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele, specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
2: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
3: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
2: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
4: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
10: Che favola!
8: Basta un penny.
9: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
11: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
12: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
13: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
14: Contento come qui, benvenuta a Instagram.
13: Brindisi. A Roberta.
15: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
16: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
15: Quale?
16: La Carnegie Hall.
9: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Giovedì in prima serata. You
17: may. Dino. Sono pazza di lui fin da quando avevo 16 anni.
18: E allora dove sei stata oggi?
17: Sono stufa che tu continui a spiarmi.
18: Perché io amo mia moglie, l'adoro.
19: E non ti fidi di lei?
18: No, no. Guarda che abbiamo qui.
19: Chi?
18: E Dino.
19: Come faccio a mandare via mia moglie?
18: Prendiamo una di quelle camerierine e la portiamo qui. Tu digli soltanto che quella è tua moglie.
17: Lei è...
9: Baciami, stupido. Questa sera in prima serata.

0: Altro che tregua, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, inaccettabile, dicono, da Teheran, che minaccia ritorsioni. Israele colpisce pesantemente il Libano, morti e feriti. Sono 4 i morti in Belgio, tra cui 2 ragazzi, in un incidente tra uno scuolabus e un treno nei pressi di un passaggio a livello. 5 i feriti gravi ricoverati in ospedale, ancora da chiarire la dinamica. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, dice dal palco dell'Assemblea Generale di Confindustria il presidente Orsini, che propone un piano per rilanciare l'Italia. Presente il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, anche lei critica con Bruxelles. Maggio bollente in mezza Europa, caldo record in Olanda, Gran Bretagna e Francia, dove si contano le prime vittime, bollino rosso anche in Italia, in arrivo le giornate più calde. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Dunque, nonostante la tregua, gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Teheran promette vendetta, intanto è ancora a stallo nei negoziati. Nel frattempo Israele torna ad attaccare il Libano, si contano diversi morti e feriti. Sentiamo Marco Burini.
1: Dopo i raid americani della scorsa notte nel sud dell'Iran, l'offensiva di Israele nel sud del Libano. Altro che tregua. In Medio Oriente è stata un'altra giornata segnata da minacce, missili, morti. Una 30 e più di 100 feriti in Libano, dove la minaccia di Netanyahu è stata subito messa in atto. Zahal ha attaccato in profondità, oltre il fiume Litani, e punta su Nabatieh, principale centro abitato della zona, di cui ha ordinato l'evacuazione totale. Ma i bombardamenti colpiscono anche la valle della Bekaa. Hezbollah, con i suoi droni, resta una spina nel fianco di Israele, che reagisce come ha fatto a Gaza, radendo al suolo interi villaggi. I miliziani del movimento sciita filo-iraniano si esaltano nello scontro. Il governo di Beirut vede evaporare i negoziati con Tel Aviv. La popolazione libanese piange i suoi morti, le sue case devastate. E il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran vacilla. Teheran minaccia una ritorsione per il raid della scorsa notte, mentre il negoziato va per le lunghe. Ci vorranno ancora alcuni giorni, dice il segretario di Stato Rubio, aggiungendo che lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro, scortando cargo e petroliere con navi della Marina Militare. I comandi di Washington smentiscono la ripresa dell'operazione Project Freedom, lanciata e subito ritirata da Trump. Certo, gli Ayatollah hanno meno fretta di lui di arrivare a un accordo. Sono rimasti al potere e oggi Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma, mentre il presidente del Parlamento Kalibaf fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. Teheran vuole sbloccare almeno metà dei 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati.
0: Adesso andiamo a Castel Gandolfo, dove come d'abitudine oggi è arrivato il Papa. Allora, per sapere di più, per conoscere le parole del Pontefice e quello che ha detto ai giornalisti, allora ci colleghiamo subito in diretta con Rita Salerno. A te, Rita.
2: Sì, buonasera. Il Papa, uscendo proprio da Villa Barberini per fare rientro in Vaticano, si è fermato a parlare con i giornalisti, ha rinnovato l'appello per la pace, per il rispetto della dignità di ogni essere umano, e questo appunto è il punto centrale delle sue parole. E il Papa ha parlato anche dell'enciclica ieri che è stata diffusa e promulgata, e ha parlato anche del dialogo in corso con Anthropic e il Dicastero per la promozione del servizio umano integrale. Ha detto anche che la guerra si fa con l'intelligenza artificiale e appunto ha parlato anche del popolo di Gaza, che non riceve aiuti umanitari e bisogna fare qualcosa, parlando appunto del caso Flotilla. Ma ascoltiamo le sue parole e poi linea allo studio.
3: Oggi già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in Anthropic. L'invito che è stato espresso ieri dalle due parti penso che sia molto importante: continuare il dialogo, cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello per la pace.
4: La flottiglia, visto gli attivisti come sono stati trattati,
3: bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: Potrebbe, cambiamo argomento, potrebbe continuare la dura rappresaglia russa dopo l'attacco con droni dell'Ucraina dei giorni scorsi, così minacciano dal Cremlino che avverte i diplomatici e i cittadini stranieri presenti a Kiev, andatevene via il prima possibile. Vito De Torre.
5: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Le prossime ore saranno durissime, sottolinea il Cremlino. Kiev sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando, nel mirino dei missili russi. Ci sarebbero anche i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha contattato direttamente il segretario di Stato americano chiedendo l'evacuazione del personale diplomatico statunitense e dei cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Da Washington però al momento non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese per motivi di sicurezza. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha ribadito che Bruxelles non ritirerà il proprio staff diplomatico. Continueremo a sostenere l'Ucraina, ha dichiarato l'alta rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. Sul piano diplomatico è tutto fermo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto sapere che non sono in agenda colloqui di pace, sottolineando però di essere pronto a nuovi negoziati.
0: Tragico incidente tra uno scuolabus e un treno in Belgio, 4 le vittime, tra queste anche 2 ragazzi di 12 e 15 anni. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Ci spiega tutto Alessio Orlandi.
6: 4 morti, 5 feriti, il Belgio in lutto. A perdere la vita questa mattina, dopo lo scontro tra uno scuolabus e un treno, 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un'accompagnatrice di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15, vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. Al momento dell'impatto, ha precisato la società ferroviaria, il semaforo era rosso e la sbarra abbassata. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione di polizia e soccorso, il conducente del minibus, diretto in un istituto per studenti con disturbi emotivi e comportamentali, stava percorrendo la strada che costeggia la ferrovia. All'improvviso avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava arrivando. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere i media locali, risulterebbe piegata. Da queste immagini, girate da un drone, si vede lo scuolabus adagiato su un fianco, la parte anteriore accartocciata, a bordo

0: C'erano altri 5 studenti che sono stati ricoverati in condizioni gravi ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno che, pur avendo rallentato in prossimità della vicina stazione, non è riuscito a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della Presidente della Commissione europea von der Leyen.
1: L'Italia deve tornare a crescere. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, il Presidente Orsini propone un patto per il suo rilancio. Obiettivo imprese, sanità, scuola. Meloni dal palco accusa l'Europa. Sentiamo Augusto Cantelli.
2: Meloni Orsini, intesa generale nell'assemblea annuale di Confindustria tra la Presidente del Consiglio e quello degli industriali, identità di vedute su molti temi, obiettivo degli strali di entrambi, soprattutto l'Europa per la sua lentezza e per la sua burocrazia.
3: L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia.
2: La Premier chiede che Bruxelles faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Non siamo più l'anello debole dell'Unione, sottolinea Meloni. Di fronte alle tante crisi internazionali, l'Italia resta credibile e autorevole, rilancia sul nucleare.
4: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative, con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza, ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali.
2: Il tema del caro energia resta il più delicato, con i prezzi alle stelle diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria, che riconosce anche un problema di salari bassi. Ad ascoltare gli interventi anche il capo dello Stato Mattarella, al suo arrivo una lunga standing ovation.
1: Martedì nero per quanto riguarda le morti sul lavoro, 3 le vittime in altrettanti incidenti, il primo ad Altopascio in provincia di Lucca, a perdere la vita un operaio trentenne rimasto schiacciato da una pressa. Nel pomeriggio poi sono morti altri 2 operai, uno in un'azienda del Reggiano, l'altro nella zona industriale di Catania. Entrambe le vittime sono state schiacciate da un muletto. Colpito con il coltello mentre era nella sua casa nel rione Sanità a Napoli, il ragazzo 12 anni ora è ricoverato in terapia intensiva. La sua prognosi resta riservata. Arrestato il padre che avrebbe tentato il suicidio. Amelia Cartia.
5: Ha accoltellato il figlio di 12 anni con 2 fendenti alla schiena, ferendolo a un polmone. L'uomo, un 35enne probabilmente in stato di alterazione psichica, resosi conto della sua azione violenta, ha poi rivolto l'arma contro se stesso, procurandosi dei tagli alla gola e ai polsi. A fermarlo la compagna, madre del ragazzino ferito, e di altre 2 ragazze di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. È accaduto a Napoli, nel rione Sanità. Questa mattina, intorno alle 8, i vicini di casa della famiglia hanno allertato le forze dell'ordine, messe in allarme dalle urla provenienti dall'appartamento. Al loro ingresso in casa anche i sanitari hanno dovuto far fronte al tentativo di resistenza dell'uomo, che ha ferito nella colluttazione anche la compagna e i sanitari del 118 che cercavano di bloccarlo. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Il dodicenne, le cui condizioni sono stabili ma gravi, rimane adesso in terapia intensiva.
1: Maggio da record per il caldo in mezza Europa, temperatura anche di 10 gradi sopra le medie in Olanda, Gran Bretagna e Francia. Giornate da bollino rosso anche in Italia, come ci spiega Alessandra Camarca.
6: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio rovente, con picchi di 35 gradi e previsioni in aumento vertiginoso nelle prossime 48 ore. L'attenzione particolare su giovedì, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal bollino rosso che indica luoghi nei quali possono registrarsi afa e caldo anomalo, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo su anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche. Bolla di calore anche su tutto il vecchio continente. Le condizioni più estreme si stanno registrando tra Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. In Francia le temperature hanno raggiunto punte di 36-37 gradi nel sud-ovest, mentre Parigi ha toccato i 32 gradi, valori eccezionali per la fine di maggio. Proprio nella capitale francese il caldo avrebbe già provocato 7 vittime, secondo quanto riferito dai media locali. Fonti vicino alla portavoce del governo precisano che 2 persone sarebbero morte annegate in Gironda, altre 2 persone sarebbero decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove Londra ha sfiorato i 35 gradi, stabilendo un possibile nuovo record storico mensile. Secondo le autorità britanniche e irlandesi, sono morte finora 5 persone, annegate dopo essersi tuffate in laghi e al mare in cerca di refrigerio.
1: In corso a Roma l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, riuniti fino a domani in Vaticano, in attesa di incontrare giovedì prossimo Papa Leone Letti, i presidenti delle commissioni episcopali. Allora scopriamo chi sono con Nicola Ferrante.
7: Giornata elettiva all'Assemblea Generale CEI. I vescovi riuniti in Vaticano hanno eletto nel pomeriggio il nuovo vicepresidente per l'area nord e Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, a 60 anni. Fra gli adempimenti di oggi anche l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Affari Economici, ma anche l'elezione dei presidenti alla guida delle 12 commissioni episcopali. Alla Commissione per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi va Monsignor Riccardo Battocchio, vescovo di Vittorio Veneto, alla Liturgia Monsignor Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro, al Servizio della Carità e della Salute Monsignor Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera, al Clero e alla Vita Consacrata Monsignor Francesco Beneduce, ausiliare di Napoli, al Laicato Monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, alla Famiglia Giovani e la Vita Monsignor Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto, all'Evangelizzazione dei popoli e cooperazione fra le chiese Monsignor Marco Prastaro, vescovo di Asti, all'ecumenismo e dialogo Monsignor Gaetano Castello, ausiliare di Napoli, all'educazione cattolica, scuole e università Monsignor Daniele Giannotti, vescovo di Crema, ai problemi sociali, lavoro, giustizia e pace Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso, alla cultura e comunicazioni sociali Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino, infine alle migrazioni Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo. Giornata segnata anche dalla riflessione sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
8: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come Chiesa e ci stimola a fare delle scelte, a camminare.
1: Si è tenuto oggi a Roma l'incontro promosso dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori con le fondazioni, le associazioni e le realtà formative che in diverse parti d'Italia fanno riferimento al pensiero e all'opera del Beato. L'appuntamento è dedicato alla promozione di iniziative in vista del 15° anniversario della sua beatificazione, che ricorrerà nel 2027, ha segnato l'avvio di un percorso condiviso e ha posto al centro uno dei nuclei più profetici della testimonianza di Toniolo, la pace come responsabilità culturale, sociale, economica e istituzionale. A coordinare i lavori Giuseppe Fioroni, vicepresidente proprio dell'Istituto Toniolo. Piazze calde, cambiamo argomento, piazze calde in Turchia con manifestazioni e proteste in diverse città del paese. La polizia reagisce. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
0: La polizia usa cannoni ad acqua per disperdere le centinaia di persone che nel centro di Smirne, la terza città del paese, protestano contro l'ulteriore stretta autoritaria del presidente Erdogan. Giovedì scorso, infatti, la Corte d'Appello di Ankara ha annullato il voto con cui il congresso del Partito Popolare Repubblicano, il più importante partito di opposizione, nel 2023 aveva votato come nuovo leader Özgür Özel, uno dei pochi oppositori di Erdogan ancora in libertà. La sua rimozione da parte di un tribunale è considerata l'ennesimo colpo contro le opposizioni in vista delle elezioni presidenziali previste per il 2028. Ieri la polizia, in tenuta antisommossa, aveva fatto irruzione negli uffici del Partito Popolare Repubblicano sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro dirigenti, funzionari e sostenitori che da 3 giorni si erano barricati nell'edificio in segno di protesta. Tra loro anche Özgür Özel, che ha accusato Erdogan di voler eliminare ogni opposizione, ricordando come nel marzo dello scorso anno abbia già fatto arrestare con l'accusa di corruzione il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Era ritenuto l'unico candidato in grado di sfidare e sconfiggere il presidente Erdogan nelle prossime presidenziali. Ora invece è imputato in un processo in cui l'accusa ha chiesto per lui una condanna a 2.300 anni di carcere, una pena sproporzionata che denuncia la natura politica del processo.
1: Ora l'emergenza Ebola in Africa centrale. Antonio Soviero.
0: L'Ebola

0: Fa paura. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede ai paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo, dove si è manifestato il focolaio originario, di mettere in campo interventi urgenti. E il Ruanda risponde negando l'ingresso ai cittadini stranieri che hanno soggiornato, transitato nel Congo negli ultimi 30 giorni. Kinshasa prova a rafforzare la risposta alla nuova epidemia che sta devastando l'est del paese africano. Il governo annuncia lo stanziamento di 20 milioni di dollari per contrastare il virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. Il quadro sanitario resta allarmante, 220 decessi sospetti e almeno 145 persone ricoverate in isolamento. L'Unione Europea annuncia un pacchetto di aiuti da 15 milioni di euro per Congo e Uganda. Per l'OMS il virus si sta diffondendo più rapidamente della capacità di risposta, tra gli ostacoli principali al contenimento: la diagnosi tardiva dei primi casi, la guerra nelle province interessate dal contagio e la crescente sfiducia delle popolazioni locali verso le autorità sanitarie, per non parlare della mancanza di cure, il ceppo identificato e il raro bundibugio, difficile da contenere perché non esistono vaccini approvati né cure definitive.
1: Arriva in questi giorni nelle sale italiane l'intenso film diretto dalla regista spagnola Eva Liberdad, Il silenzio degli altri. Ce ne parla Fabio Falzone.
2: E il bambino? Sta bene? Già si sa se...
3: C'è un 50% di possibilità.
4: In Spagna ha fatto il pieno di premi all'ultima edizione del Goya e ha aperto un vero e proprio dibattito, merito anche dello stretto rapporto che il film, bello e appassionante, ha con la realtà, visto che la regista Eva Libertad è la sorella della protagonista Miriam Gordo, non udente nella vita reale. Sullo schermo è Angela, una donna non udente che ha una vita relativamente libera e priva di limitazioni. Il suo compagno Ettore è udente, le cose per loro cambiano con l'arrivo di una bambina. Dal momento del parto, difficilissimo, una delle scene più drammatiche del film, sino a quello dell'educazione della figlia. Come crescere una bambina che nasce udente? Angela rischierà di perdere tutto, anche la centratura su se stessa che fino a quel momento pensava di aver trovato.
5: Sai qual è il punto? Che tu vuoi un compagno sordo. E vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me, e io ci sento.
4: Qual è il grado di salute del vostro cinema?
6: Credo che in Spagna stiamo vivendo un buon momento, anche se non so quanto durerà. Esiste sempre il rischio che con un cambiamento politico venga ridotto o eliminato il sostegno pubblico al cinema. E questo ha arricchito enormemente il cinema. Ma è qualcosa che può andare perso in qualsiasi momento, quindi bisogna restare molto vigili.
1: Con questo è tutto, adesso spazio al film Baciami stupido, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.

0: tra poco, su TV 2000, un classico della commedia americana. Baciami, stupido!
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
3: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.

0: facilmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
8: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
9: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato.

0: bisogno? No, non ne ha bisogno. Però mi metto allora, perché sono costretto a farlo, mi metto a leggere le fonti e Francesco veramente ti sequestra. E vengo colpito da un aspetto. Il Francesco, appunto, che è il sottotitolo poi del mio spettacolo, Superstar. Cioè, lui era famosissimo. Lui era l'uomo più famoso del Medioevo. Tutti gli sguardi, tutti gli occhi erano su Francesco. Era veramente l'uomo del momento. E dopo che muore Francesco, tutte le mamme e i papà danno nome Francesco ai figli e Francesco diventa il nome più diffuso al mondo, ma lui è stato il primo, cioè non esisteva questo nome prima di allora, perché era appunto un soprannome, lui si chiamava Giovanni come me, e Francesco era voleva dire francese, un soprannome, certo, sì. E quindi ha inventato questo nome e poi tutti a chiamare.
1: Nuovo di moda.
0: E quindi Superstar, Superstar, performer, grandissimo performer, lui predicava. Lui voleva predicare, il primo frate a predicare, no? E lui radunava folle sconfinate. Una volta predicò davanti a 5.000 persone. Parliamo di Assisi nel 1200, quanta gente c'era, come facevi a radunare 5.000 persone? E quindi che rapporto aveva Francesco intanto con la performance? E quindi io cerco di menarmi sul palcoscenico come lui, perché lui aveva delle tecniche giullaresche.
1: Sì, sì, poi ne parliamo.
0: E poi che rapporto aveva con la fama? Con la fama. Cioè, perché sappiamo che Francesco appunto rinuncia al denaro, rinuncia al potere, rinuncia ai vestiti, rinuncia al possesso delle cose, ma saprà rinunciare anche alla fama? Che forse è la rinuncia più difficile?
2: Ho fatto la volontà di Dio, ho cercato solo la mia vanità.
1: Leggo dalla presentazione che tu hai fatto, dove sollevi una serie di domande. Come si fa a parlare di San Francesco d'Assisi senza essere mostruosamente banali? Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti? Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile? Perché proprio lui non era l'unico a praticare il pauperismo? Chi aveva di speciale questo coatto di periferia, piccolo borghese, mezzo fricchettone, che lascia tutto per diventare straccione? Mi dai almeno una risposta a tutte queste domande?
0: Era il più grande narratore di Dio della storia.
2: Le sue prediche erano opere d'arte folli e visionarie. Lui danzava, cantava, lui era un performer, lui era il narratore di Dio. Nessuno ha narrato Dio come lui prima di allora. Lui voleva proprio dipingere il volto di Cristo nei cuori delle persone che venivano ad ascoltarlo.
0: Lui era un narratore, raccontava con le prediche e con la sua vita. Che cos'era Cristo? Infatti è stato chiamato Alter Christus. E le persone che lo incontravano avevano la sensazione di trovarsi davanti a Cristo.

0: Se dovessi fare una sinossi del tuo spettacolo, brevissima, cosa diresti?
1: Direi San Francesco voleva essere famoso in tutti i modi. Da giovane voleva essere un cavaliere, poi fa un sogno strano e scopre che c'è un altro modo per diventare famosi. A volte siamo molto più grandi dei nostri desideri, che è quello di abbandonare tutto e diventa famosissimo e poi a un certo punto capisce che deve abbandonare anche l'ultima cosa ed è la fama. L'uomo più famoso del Medioevo! Cioè quando si guardava davanti allo specchio, che diceva? Vanitas vanitatis. Oppure si aggiustava orecchie.
0: Aveva questa ossessione per la fama,
1: Sì,
0: quasi, no?
1: certo. Però il successo serve, certo, il successo serve, perché per fare le cose belle, le cose buone, le cose grandi serve il successo. Se non hai successo non succede niente, però il successo poi ti piace. A chi non piace? A me tantissimo. Io voglio la sala piena. Sai, sta un posto vuoto, dai, è un giornalista che ne è venuto, fallo venire, fai venire qualcun altro. Voglio che il mio spettacolo abbia successo, giusto?
0: Aveva un ego smisurato.

0: ci avrà avuto qualche problemino di ego.
1: E non è apertamente in contrasto con la sua prima predica, cioè il suo primo, diciamo, credo, che era quello proprio invece di spogliarsi di tutto.

0: Io penso che tutti i santi che combattono alacremente, ferocemente un vizio, è perché ce l'hanno quel vizio.
1: Qualcun frate si dice oppresso dai pensieri di lussuria.
0: Penso che sia così per tutti, se vedi i santi che si scagliano contro i peccati della carne, della sensualità, probabilmente perché erano dei porcelloni. Ma sì,
2: Lussuriosi,
0: ma
2: insomma.
0: certo, sicuramente, lui combatte tanto contro appunto le ricchezze, evidentemente perché il denaro gli piaceva e si vede quanto gli piacesse il denaro quando era giovane. E lui voleva essere amato. Voleva l'amore, voleva il consenso tantissimo.
2: Un'altra classica definizione di San Francesco, l'hai già accennato prima, giullare di Dio, no? Quello che viene chiamato il suo modus concionandi, no? Riuscire a predicare danzando e cantando.
1: Perché Francesco non era solamente un santo, era un artista.
2: Ti volevo chiedere, questa definizione di Francesco crea una ovvia identificazione col tuo mestiere. Tu sei riuscito a essere alla sua altezza interpretativa?
0: Certo, molto più bravo. No, assolutamente no, non abbiamo
2: Cioè, non puoi
0: testimonianze.
2: fare il paragone
0: Non
2: perché
0: possiamo,
2: sennò.
0: grazie a Dio non ci stava YouTube
2: Però è un
0: all'epoca.
2: problema che ti sei posto
0: Ma
2: questo.
0: certo, ma certo. Anche perché Francesco adottava anche un sistema che era quello del tradimento delle aspettative che il pubblico avesse di lui.
2: Ah, lo
0: Cosa? Lo
2: spiazzamento proprio.
0: spiazzamento, lo faceva molto spesso. Per esempio, c'è un episodio molto, molto bello. Ci sono vari episodi. Lo attendono in una piazza perché vogliono una predica di Francesco. Lo attendono, c'è tantissima gente che sta lì. Si sa che arriva Francesco a fare questa predica. Lui sente queste grandi aspettative. Tutti sono lì. Lui sale su una pietra, si mette il cappuccio in testa, sta zitto per mezz'ora e poi se ne va.
2: Oh,
0: Una performance
2: fantastico.
0: della Living
2: Manco
0: Theater.
2: Celentano, manco
0: Ma
2: Celentano.
0: no, neanche Celentano, bravissimo, bravissimo. Faceva queste robe qui, no? E tutti, oh, è vero, sì, è giusto, geniale,
2: Geniale.
0: genio, perché ci sta dicendo in realtà che il
2: Sì,
0: silenzio è
2: silenzio,
0: l'unica
2: certo, deve
0: parola.
2: lavorare dentro di noi.
0: Era così,
2: Ok, vabbè.
0: capito?
2: Qual è stata la difficoltà, il rischio, l'insidia maggiore?
0: Io sono malato di horror vacui, ma proprio pesantemente. Io sono un accumulatore compulsivo a casa mia è un immondezzaio, è malagrotta, ci stanno i gabbiani dentro. No, e quindi anche la mia mente è malagrotta, cioè è un immondezzaio. Quindi è probabile che lui abbia sentito un po' barocco,
2: Percepito
0: più barocco che
2: questo.
0: medievale, ecco,
2: Ok,
0: questo
2: vabbè.
0: spettacolo, può essere, sì.
2: Ok.
0: E la cosa più difficile era trovare un senso che fosse mio, cioè che fosse una mia reale necessità, un mio bisogno personale, perché la vita di Francesco la conosciamo un po' tutti, no? E il mio bisogno era proprio questo: quanto l'ego ti impedisce di fare il bene? E questa era la grande domanda che mi pongo io continuamente. E infatti c'è una battuta finale, no? di Francesco in cui dice:
1: Non smetterei mai di fare il bene per paura della vanità.
2: Senti, veniamo al presepe. Tu ne parli del presepe nello
0: Come no?
2: spettacolo. Ok,
0: Certo.
2: allora, prima di sentire e vedere quello che dirai tu, come saprai, anche Ascanio Celestini ha fatto uno spettacolo, dicevo, su San Francesco. In
0: Certo.
2: particolare si è concentrato anche su questo aspetto. Lui, tra l'altro, il titolo dello suo spettacolo era L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio di un
0: Del supermercato,
2: supermercato.
0: sì.
2: E lui così spiega il presepe del Santo di Assisi. Dice: nel presepe di Francesco non ci sono angeli e pastorelli, né Re Magi, né Maria, né Giuseppe, nemmeno il bambinello. C'è una mangiatoia col fieno, poi l'asino e il bue e nient'altro. Francesco non vuole mettere in scena la nascita di Cristo, ma mostrare il luogo di estrema povertà in cui è nato. Vuole dimostrare che non serve andare in Terra Santa, conquistarla con le armi, scannarsi per un pezzo di terra. Francesco dice che Gesù sta tra i poveri e la povertà sta dappertutto, perciò può nascere in qualsiasi buco del mondo dove c'è la povertà, pure tra i morti di fame di greccio.
3: E quindi quello che ho pensato io è se Betlemme può essere greccio, Betlemme può essere anche il parcheggio di un supermercato.
2: Concordi con questa visione?
0: Certo, assolutamente. Ma certo, Gesù nasce laddove c'è un luogo povero, laddove c'è un luogo grato. perché la gratitudine ti ricorda quanto Dio ha fatto nella tua vita, quanti doni ti ha fatto, il dono più grande appunto la nascita di Gesù, e questa gratitudine ti porta alla memoria Cristo, e il miracolo di Grecia è questo, che il popolo di Grecia improvvisamente si è ricordato.
2: Vede il bambinello come se ci fosse.
0: Vede il bambinello come se ci fosse.
1: Perché quando c'è qualcuno disposto ad ascoltare, succede che la parola si fa carne.
2: Torniamo un attimo al discorso delle Madonna Povertà.
1: Sì. Tutti nel Medioevo volevano fare i poverelli, facevano una gara. Noi siamo i più poveri, no, noi siamo i più poveri, noi non mangiamo un cazzo, noi non mangiamo un cazzo e viviamo con i lebbrosi, noi non mangiamo un cazzo e ci facciamo venire la lebbra, noi non mangiamo un cazzo, ci abbiamo la lebbra e ci facciamo il morso dell'asino nell'interno coscia.
2: Rinuncia a tutto, Francesco, alla ricchezza, ma anche al successo, persino all'ordine che lui stesso ha fondato,
0: esatto.
2: No?
1: Io, Francesco, rinuncio al governo dell'ordine.
2: Se tu dovessi dire oggi concretamente che significa sposare Madonna Povertà, che significa per te rinunciare al successo?
0: Significa rinunciare al consenso, che è la cosa più complicata. Allora, ognuno di noi, io vedo, ha una fanbase di qualunque tipo, anche non solo quelli che fanno il mio lavoro, chiunque ha un piccolo gruppo di persone che si aspettano qualcosa da te. E rinunciare al successo è rinunciare a questo, cioè a far contenta questa piccola parte che si aspetta da te che tu sia in un certo modo. E tradire questa piccola o grande platea è l'unica salvezza per me, come artista, come uomo e anche come relazioni, no? Anche nelle relazioni umane, se tu continuamente cerchi il consenso dell'altro, non fai altro che cercare come un affamato, come un mendico.
2: Verifico alcune tue affermazioni dette tempo fa, vediamo se sono ancora valide, se le ritieni ancora valide. Oggi raccontare il cattolicesimo è molto difficile.
0: Certo, è sempre difficile, lo è sempre stato. Il cattolicesimo ha la difficoltà di raccontare, ma soprattutto il cattolicesimo ha la difficoltà di raccontarsi. Mentre, per esempio, gli ebrei sono molto bravi a raccontarsi, noi per niente. Noi ci facciamo raccontare dagli altri.
2: E spesso non ci raccontano bene.
0: No, non molto.
2: E tu hai avuto problemi a raccontare il tuo cattolicesimo?
0: Certo, certo. Perché ovviamente generi sospetto. Generi sospetto e
2: diffidenza,
0: la gente non ti prende sul serio, pensano che sei
2: o ipocrita o integralista,
0: sì, oppure che sta a teatro di parrocchia.
2: Ah, ecco, appunto.
0: Sì. Beh, sì, insomma.
2: Quindi hai pagato un po' lo scotto di questo?
0: Beh sì, abbastanza. Abbastanza.
2: Adesso non più.
0: Ma adesso chissà, ogni tanto qualcuno continua a pensare che io sia pagato dal Vaticano.
1: Sul primo foglio c'è il risultato della ricerca fatta su internet da mio figlio. È una lista inquietante. Personaggi famosi cattolici. Neck. Lele Mora. Pippo Franco. Claudia Coll. Pupi Avati. Affiancato dalla scritta. Chi è? Andrea Bocelli. Lorella Cuccarini. Papà. Siamo 8. Ma la cosa più inquietante era quello che era scritto sull'altro foglio, l'altra parte della ricerca di mio figlio. Vabbè, insomma, avete capito, no? Personaggi famosi, non cattolici. Sa che c'è scritto? Niente, il foglio bianco. Erano troppi, sapete chi cominciare?
2: Che cos'è la perfetta Letizia per Giovanni Scifoni?
1: E quando l'uomo insulteracci e batteracci lo capo con uno bastone nocchieruto, tu direi che quivi è perfetta Letizia. Sì, yeah. Insomma.
0: Allora, la perfetta Letizia per Giovanni Scifoni è l'abbandono a una volontà che non è la mia. Io ho una mania del controllo, ho una mania della performance. Per me tutto è performance nella vita, anche questa intervista, tutto
2: è quello che ricordi Marina Abramovic?
0: Marina Abramovic, per me è una vita alla Marina Abramovic, che è un tormento, che è l'inferno, perché sei sempre sotto il giudizio di te stesso e degli altri, invece l'abbandono a un'altra volontà, che è la volontà di Dio, che non è la mia, è la perfetta letizia, quando finalmente smetto di preoccuparmi di come devono andare le cose, di come deve andare a finire questa storia che mi sto raccontando.
2: Quando molli il controllo?
0: Sì, quando molli il controllo, sì.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto